0: your situation.
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
5: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
7: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
9: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
9: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
9: Sì, credo di capire. Da quello che mi dici, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che...

0: lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
1: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito.

0: Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. Gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Everly?
0: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
0: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
0: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
0: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
0: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
0: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
0: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
0: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì,
2: puoi.
0: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

Up she rises early in the morn. I, up she rises, I.

0: lo vorrei trovare.
1: Sono soltanto 10 sterline per te.
0: Sai dove vive?
1: Per 10 sterline lo so.
0: Ne ho solo 2.
1: Addio, bello. Fermo.
0: 5.
1: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
0: Brutto pezzente.
1: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
0: Hai fatto un grosso affare.
1: Già, ecco qua.
0: Allora?
1: Dì, conosci Engels Count?
0: Sì.
1: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
0: Vieni anche tu.
1: Io?
0: Se hai mentito.
1: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
0: Lasciami in pace.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Ludito Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa.

0: Sa, il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
0: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
4: Non capisco. Quella cassa era pesantissima. Facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
4: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto. Forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi, o sparo!

0: Santo cielo!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta.

0: carta. È perciò più visibile.
1: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
0: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
2: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
1: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure. E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
2: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
1: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
0: Qual è la soluzione, Watson?
1: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
1: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y-A-C.
0: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
2: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
1: Palas Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
1: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palas Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
6: No!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Non mi riesce di ricordarlo.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
6: L'ho dimenticato.
7: Qual è il nome del 4º uomo?
6: Non lo so, non lo so!
7: Qual è il nome del 4º uomo?
8: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra? Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
9: Per non parlare di Norwich e Harrow.
8: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
9: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
9: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
9: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta la diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
5: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
5: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
5: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
7: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
10: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
7: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
10: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
7: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
7: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
10: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
7: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le 4 parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e 4 le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei...

0: un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
1: Un ago nelle vene, Eons.
0: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza Tobel, andiamo.
1: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. O è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve Hilde.
3: Oh, salve Skinny. Ciao Ruth. Ciao Maisie.
2: Ciao.
3: Salve Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
2: Certo che c'è.
5: Ma è di cattivo modo.
2: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
5: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci

0: Da farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
1: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
0: no,
1: te?
0: No, non c'è bisogno.
1: Se si mette male io sono qui.
0: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve Tim. Come
2: salve,
0: va?
2: Hilde.
0: Ciao. Ciao Hilde. Salve.
3: Ciao Hilde.
4: Salve.
0: Ah, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
0: Molto bene.
6: Auguri, Hilde.
0: Altrettanto. Ciao Frank.
7: Ciao
0: Mildred, sempre in gamba?
8: E la carta.
9: Un po' più sul mento.
10: E cosa c'è?
0: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
10: Oh! Ciao, cara.
0: Ciao, Walter.
9: Salve, Hilde.
0: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
9: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
11: Ehi, hey, Walter.
10: Ho da fare.
0: Oh, salve, ciao, Hilde.
11: Che sta a sentire?
10: Che c'è? Ho freddo.
11: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
10: Cosa?
11: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
10: Telefono al governatore.
11: È impossibile.
10: E perché?
11: Perché è andato fuori a pesca.
10: E dove diavolo può essere andato a pesca?
11: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
10: E allora fa quello che ti ho detto.
11: Oh, già.
10: Chiamalo al telefono.
11: E cosa devo dirgli?
0: Buono, Duffy, sta pensando.
10: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
11: Cosa?
10: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
11: pesca. Ma non è possibile.
10: E perché no?
11: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
10: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
11: Oh, Walter, senti.
10: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
11: d'accordo,
10: il loro dovere.
11: D'accordo.
10: Vuoi anche tu a prendere aria.
9: Ok, cara.
0: Vedo che sfoggi la solita grinta.
10: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
0: Ti dispiace se mi metto a sedere?
10: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
0: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
12: Grazie.
10: Bene, bene. Quanto tempo è?
0: Quanto tempo è cosa?
10: Andiamolo, sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
0: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
10: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
0: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
10: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
0: sempre,
10: qualsiasi momento.
0: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
10: Noto che te le ricordi ancora.
0: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
10: Questo non te lo perdonerò mai.
0: Questo che?
10: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
0: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
10: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
0: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
10: Certo che ho ragione.
0: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
10: Oh, così va bene.
0: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
10: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
0: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
10: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
0: No, un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
10: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
0: Quale
10: domestico.
0: Focolare?
10: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
0: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
10: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
0: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
10: Negarlo? Ne sono orgoglioso, abbiamo battuto tutti con quel servizio.
0: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
10: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
10: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
10: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
10: qui a dirti?
0: Andiamo
10: a mangiare qualcosa,
0: ho
10: che ne
0: dici? Ho già un impegno per il braccio.
10: Difficile.
0: Non posso disdirlo.
10: Ma sì, che
0: lasciami
10: puoi,
0: le
10: andiamo.
0: Braccia, vuoi mettermi le manette?
10: Calma.

0: Calma.
1: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
0: Cosa diavolo vorresti dire?
1: Proprio quello che ho detto.
0: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
1: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
0: Hai un'offerta migliore.
1: Ma certo che ho un'offerta migliore.
0: Va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
1: No, non
0: te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
1: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
0: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
1: Ascolta,
0: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem. Tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
1: Signori.
0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Capillano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Su 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione
1: di
0: emergenza. Fate tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi,
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino, faccia di bronzo.
0: 35, non un soldo di...
1: Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio
0: Occupato.
1: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè, sentiamo.
0: E ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dire?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: e
0: fortuni, catastrofi.
1: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo? Come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta?
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti.

0: non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Posso conoscerlo?
0: No, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin
1: ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora l'aspetta.
1: Oh, allora quando è così?
0: Si accomoda.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
1: mi scusi,
2: io non
1: molto
2: sono...
1: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
1: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
1: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
1: È lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
1: E lui chi è? Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
1: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
1: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non accada più. Mi raccomando.
2: Non avevo.
1: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo. Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
1: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire. Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
1: Ma non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
4: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
1: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
4: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me.
3: Non gliel'hai detto, Hilde?
4: No, per niente.
1: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
1: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
1: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
5: Oh, scusa.
1: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
4: Lo stesso anche a me, grazie.
1: Porta anche un po' di senape. Bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
4: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
1: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
4: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
1: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
0: Non adularmi, Walter.
1: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
0: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
1: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
0: Lo so, ma non voglio. Comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
1: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
0: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
4: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
1: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
0: Che cosa intendi dire, caro?
4: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
1: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
4: E io cercherò di dargliene una.
1: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
4: Ad Albany.
1: Albany, eh? Hai dei parenti?
4: Soltanto mia madre.
1: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
4: Beh, per il primo anno.
1: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
4: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
1: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco.
4: E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
6: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
1: Beh, che altro possono fare ad Albany?
6: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
4: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione?
1: Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi, se io sottoscrivessi una polizza?
6: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
1: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
0: Ai!
7: Bel colpo.
0: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
8: Oh, non è niente. Che porto da bere?
1: Caffè, Rod.
8: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
1: Ma certo.
0: Anche per me, per piacere.
8: Lei, signore?
6: No, grazie.
1: Tu, avanti, Bruce.
6: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
1: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
0: il
1: che vuoi.
0: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle
0: già.
1: 4? Beh, mancano soltanto 2 ore.
0: Sì, non abbiamo molto tempo, vero,
1: Bruce?
0: E con
1: tutto quello che ho da fare... Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
0: Non è solo acqua, asciugati.
1: Non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
8: Oh.
1: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
8: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
4: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima... Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
6: Oh, beh, no, non è proprio così.
4: E allora com'è?
0: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta,
4: no,
1: almeno
4: mia
1: da...
4: madre, mia.
1: La
4: madre.
1: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
0: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
6: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
8: Signor Burns,
1: che c'è?
8: Telefono.
1: Per me?
8: Sì, signore.
1: E chi può essere? Chiedo scusa.
6: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
0: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
6: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
0: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
9: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
0: Grazie, Rob.
1: Un brutto pasticcio.
0: Che succede, Walter?
1: L'affare è lui.
6: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
0: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
6: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
0: I voti di colore sono importanti.
1: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
0: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
6: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
1: Ah, non è così facile.
0: Forse si potrebbe anche fare.
1: Che cosa vuoi dire, Hilde?
0: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
0: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
0: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
0: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
0: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
6: Quanto ci vorrà per l'intervista?
1: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderlo.
6: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
0: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pena.
1: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
0: non
1: un essere che
0: romantico,
1: partecipi.
0: Non romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli.
9: È terribile.
1: È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
0: No, andiamo, Walt, se
1: convincila,
0: vuoi.
1: Convincila, convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
0: Il
1: Ray inoltre.
0: Smettila.
1: Smettere cosa?
0: Con questa storia.
1: Eh? Come?
0: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
4: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
0: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti
0: No,
1: due.
0: Non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei un
0: non
1: giovane brillante.
0: Non voglio ascolto, Russo, guarda io come...
1: Guarda.

0: Ma è mia moglie per concludere
1: un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
2: $20,000. 20? 30,000.
1: Quant'è la commissione su una polizza di 30,000?
0: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
0: Posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
0: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
2: ma io non credo...
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
2: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono...
1: Questo non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
2: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
2: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente intervista.
2: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
2: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
2: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
2: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
1: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
2: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
2: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che...
2: Ma io non ho mai
1: conosco
2: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
2: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
3: Bruce, hai $10?
4: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
4: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spiccio.
2: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
2: Va bene. Per la mancia.
1: Vieni, caro.
5: Apro di 10.
6: Ci sto.
7: Anch'io.
5: Bene.
8: Wilcox, 3,400.
5: Quante? 2.
8: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
7: 2 per me.
5: È una per il sottoscritto.
8: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala
5: allora,
8: stampa.
5: 5.
8: Un momento.
5: Anch'io.
8: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
9: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
10: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
6: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
11: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
10: E che disse?
11: Disse che erano sani.
6: Facciamo
9: altri 5. Al momento la situazione è questa.
10: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
9: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
10: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
5: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
10: Ti va bene?
1: Da qui direi di sì.
10: Oh, Hilde!
11: Ehi, come
10: guarda
11: vai
10: da queste parti?
1: Salve,
10: salve.
8: Ciao, lieto di rivederti.
1: Ciao, Mac.
11: Dove hai preso quel cappellino?
1: Mi è costato $10.
10: Ritorni al lavoro?
1: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
8: E che farai?
1: Beh, domani mi sposo.
11: Benissimo. Oh, davvero non
9: siamo
11: me l'aspettavo.
9: Alle nozze.
1: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
8: Oh.
1: Come va, Murphy?
10: Ciao, Hilde.
11: Ma perché ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
8: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
8: Ah, sì, 3?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
8: Ah, complimenti,
10: un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
11: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
6: E spettegola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
10: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
10: È guasto, ogni tanto parte da solo.
8: Ma tanto che te ne importa.
11: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
11: Ah.
1: Che cos'è?
8: Prove per la festicciola di domattina.
10: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
6: E digli di fare più piano.
8: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
12: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
6: No, no, nessuno.
11: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
1: Ho pranzato con lui.
6: E sa che te ne vai?
1: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
10: Vuoi fare un giro, Hilde?
1: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
10: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
1: Chi è che faceva?
8: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
1: Niente di suo?
8: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
11: Apro di 10.
1: E ne trovo un altro?
8: No, no.
6: Ci sto.
5: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
11: E a farne qualcuno lui stesso.
6: Altri 10.
8: Ci sto.
5: Anch'io.
7: C'è altro, dottore?

0: Basta così, signor Burns.
1: È tutto a posto?
0: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
1: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
2: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
3: Signori, arrivederci.
2: Bene. Salve, dottore. Grazie.
1: Dottore, allora?
4: Chi è il beneficiario?
5: Scusa, come hai detto?
4: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
1: A Hilde, naturalmente.
4: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
1: Ah, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
4: perché
1: voi?
4: Perché sono io che devo pensare a lei.
1: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
4: Anch'io voglio essere indipendente.
1: No, non lo metto in dubbio, sicuro.
4: Ma senti, riflettiamoci un momento.
1: Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro.
4: Ma supponiamo che non sia andata bene.
1: Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
6: Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle.
4: Non la vedi anche tu, Bruce?
6: Sì, sì, certo.
4: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro?
1: Ma certo che sei d'accordo.
4: Naturalmente, se la metti così.
1: E ricordati che le voglio bene anch'io.
4: Sì, comincio a rendermene conto.
6: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
4: Caribio.
2: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
6: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
7: Ehi, Walter.
6: Non lo sarà mai.
1: Che cosa vuoi tu?
7: Posso parlarti un attimo, scusa.
6: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
4: Sì, sì, certo.
6: Solo dammelo.
4: Eccolo.
6: Garantito?
7: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
6: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
4: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
6: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
4: Sì, sì, certamente.
6: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
4: Siediti, Bruce, prego.
6: Sì. È questione di un attimo, eh?
4: Grazie.
6: E torno subito.
4: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
8: Sono Endicott. Hilde Gonda?
9: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson. Oh, salve, Bruce. Oh,
8: per una volta che abbiamo
2: tre fan. Cosa dovrei dire io?
9: Sì o no? Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
10: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
9: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
10: Nell'ufficio del signor Burns.
9: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
11: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
9: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
10: Altri 10.
9: Sì, sì, fallo subito.
10: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao. Tutto regolare, Bruce?
2: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
10: Bene.
2: Io devo andare, però.
10: Ah, certo. Ah, Bruce, non dimenticarlo, potrebbe piovere.
2: Oh, grazie.
10: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
2: no,
10: ho un sacco di impegni.
2: Anzi, grazie di tutto.
10: Scusa, come hai detto?
2: Ho detto grazie di tutto.
10: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
2: A presto.
9: Salve, Coli.
12: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
9: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
12: Niente
9: Williams.
12: Più interviste.
9: Perché no?
12: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
9: Sono soldi tuoi questi?
12: Veramente no.
9: $20.
12: Forse hai ragione.
9: Me lo immagino.

0: Immaginavo, ho un po' di fretta.
1: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
0: 5 minuti. Salve, Williams.
2: Salve.
0: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
2: Certo, tanto non ho niente da fare.
0: La ringrazio.
2: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
0: Lei voleva uccidere quella gente?
2: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa, è stato un caso, ecco.
0: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
2: Ho cercato di trovarne un altro.
0: Sì, ma come passava il tempo?
2: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
0: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
2: Lei vuol dire della gente che incontravo?
0: Sì.
2: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
0: non ascoltava
2: pensavo...
0: ciò che dicevano.
2: Certo.
0: E c'è qualcosa che ricorda? Qualcosa in particolare?
2: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
2: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
2: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
2: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
2: Non so esattamente.
0: Avrà pensato a qualcosa?
2: Beh...
0: Sarà stata la produzione per l'uso?
2: Ma non lo so, ero...
0: A che serve una rivoltella?
2: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
0: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
2: Può darsi.
0: Sembra ragionevole.
2: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
2: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
2: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
2: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
2: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
2: Sì, è molto bella, non è vero?
0: Sì.
1: Ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
2: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
4: Per ricatto.
3: Sicuro?
4: Sì. Cambiami un po'.
3: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
6: Cosa?
3: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
6: Pronti.
3: Non si vede un tubo qui dentro.
4: A te.
6: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
4: Ma
6: voi?
4: Non so, un certo Bruce.
7: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
6: Perché?
7: Perché Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
8: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
7: Fantastico.
3: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
9: Mi piacerebbe un posticino quieto.
8: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
3: Con due begli occhi azzurri.
7: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
6: Oh, guarda.
3: Hai ragione.
8: Salve, Molly.
3: Salve.
7: Ciao, Molly.
3: Ehi, Molly, come stai?
10: Cercavo proprio voi, canaglia.
8: Vieni a fare visita a Williams.
7: Dall'altra parte del
3: meglio
7: cortile.
3: Meglio che ti sbrighi, però.
9: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
10: Ma quanto siete spiritosi.
7: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
10: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
8: Puoi risparmiarti.
10: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
8: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
9: Di che ti lagni?
10: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
9: Ti sei divertito tu, ma...
10: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
9: Non era così, forse.
3: Da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
10: Non è vero.
7: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
10: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
7: Quante carte?
10: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
9: Dammene una.
10: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
9: Due.
10: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
7: Chi parla?
9: 26.
10: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
8: Questo ce l'hai già detto.
10: Quel poveretto.
7: Altri 10.
10: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
3: In suo favore.
10: Ecco perché mi perseguitate, perché William si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
11: La sala stampa, abbiamo da fare.
12: Tuo amico
7: ha una bella stanzetta.
3: Non per molto, però. Domattina alle 6 deve sloggiare.
10: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Cos'è?
7: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
10: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare anche dello spirito.
3: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
10: Lasciami stare.
13: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
10: Sono disumani.
13: Sono dei giornalisti.
10: Non hanno fatto che mentire. Hanno scritto soltanto delle menzogne.
13: Lo so.
10: Adesso non mi vogliono ascoltare. Perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo.
5: Come va? Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
5: ragazzi.
7: Pete.
5: Eh? Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William spazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
9: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
9: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
9: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde. Non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike. Fallo uscire.
11: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo che
10: non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
11: Dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. Lo lasci uscire, sì o no?
10: No, io non ho mai rubato
3: niente. Buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
7: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei
3: nemici. Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
7: Oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
7: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
7: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
7: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
7: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
7: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
7: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
12: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
13: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
7: Senti un po' chi parla, proprio.

0: Tu che magari saresti anche pronto a copiarla.
1: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
2: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post, per favore, vorrei Walter Burns.
1: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
2: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween chi ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
3: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
2: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
4: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, William.
5: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
4: Non ne dubito.
5: Sempre a caccia di dichiarazioni.
4: Chi lo dice?
5: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
4: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
5: Certo, però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
4: vuol
5: che
4: vuol dire magari con una foto assieme.
5: E ci stringiamo mano.
4: Ottima idea.
5: Non sono molto fotogenico.
4: Non importa,
5: però.
4: Quello che conta è la pubblicità.
5: Certamente.
6: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
5: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
4: Subito, professor.
5: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
6: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
2: Ciao, Murphy.
7: Mandaci una cartolina.
4: Oh, arrivederci.
2: Ciao. Ciao.
4: Addio. Quando ti rivedremo, Hilde?
2: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
4: Auguri.
2: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
4: Ma certo.
2: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
8: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove miratelo!
9: Attenti al cancello numero 2!
8: Chi è? Chi è scappato?
9: William!
10: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
8: Redazione!
10: Flash, William si è fuggito!
8: William,
10: scrivi!
8: Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jack!
10: Ci sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
2: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William, sei fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo scenario.

0: Sceriffo, per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
1: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
0: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
2: Dammi la cronaca, presto.
0: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
2: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
0: Okay.
2: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo. Con una bomba lacrimogena.
3: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
2: La bomba è improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
3: E quando è stato?
2: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
3: Un bel amico sei tu.
2: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
3: Dopo tutto quello che ho fatto per
2: Howard Schuster, sì, lo sceriffo da parte di madre.
4: Altri particolari sulla caccia Williams?
2: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
5: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
3: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
4: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
6: William McHugh, dammi la cronaca.
4: Senti, ma sai niente di come è scappato?
6: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
3: No!
6: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
7: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
8: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
9: Ah, non importa, fuori tutto.
8: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
9: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
8: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
9: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
8: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
9: Vuoi scherzare?
8: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
9: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
8: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
9: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
10: Come lo riconosco?
9: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
10: Ah.
9: Me lo sistemi?
10: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
9: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare.
11: Quant'è che ti devo?
9: 440? Un secondo. Lowey?
12: Sì.
9: Senti, mi servono immediatamente $440.
12: Ah, me basta anche molto meno.
9: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
12: Ah, quelli li ho io.
9: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
8: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
6: Oh, Hilde, sei ancora qui?
8: No, sono in viaggio di nozze.
6: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena DeWolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
7: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo.
8: Dalla stampa.
7: Da parte sua, il custode del carcere.
8: Bruce, ma non eri qui sotto?
7: Mutismo. Quando è fuggito,
8: cosa?
7: Williams veniva sottoposto...
8: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
11: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
8: Sì, ho capito tutto, aspetta.
7: Bene, fa pure come vuoi.
8: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
6: Ma ti raccomando,
8: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
6: È giunta intanto notizia.
8: Walter, sei un...
6: Winston McGuire, ma ce l'hai.
8: Ma se c'era pochi secondi fa.
6: Negozio.
8: Non è possibile, io. Mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che. Te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
6: resta
8: giuro
6: in linea,
8: che lo
6: posso fare qualcosa per te.
8: Quanti soldi hai in tasca?
6: $1.30.
13: 72 cent.
6: Se ti servono.
8: No, compratevi delle gomme.
6: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
14: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete
6: meglio di me.
14: L'onore
6: non ha niente da dire.
14: Visto lo sceriffo Arthur?
13: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
15: Qualche dichiarazione, vostro onore?
6: Tra mezz'ora chiudiamo.
14: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
13: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
6: Come è uscito?
13: Dove ha preso l'arma?
14: Un momento, ragazzi, state calmi.
6: Ci parli almeno delle elezioni.
15: Che effetto avrà questo sugli elettori?
14: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
13: Mamma mia!
16: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
6: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
15: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
16: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
6: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
14: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
15: Oh, ecco lo sceriffo!
14: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
15: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cina Americapi?
17: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
14: Quale rivolta?
18: Non ci sarà nessuna rivolta.
17: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
14: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
17: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
15: Scusate ragazzi, ma devo andare.
6: Aspetta,
15: non posso.
6: Chi
15: ha organizzato la fuga?
16: I rossi forse?
15: No.
6: Tu allora?
15: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
16: Chi? E dove? Avanti,
15: in Center Street, dove abitava, l'ho saputo adesso.
16: Perché non l'hai detto?
15: Ci ho mandato ora la squadra speciale.
6: Forse farete ancora in tempo.
15: Senti, ti
14: prego. Andiamo nella mia
15: cerchiamo
14: ufficio.
15: Di aggiustare questa faccenda.
14: No, sta a sentire. Peter, friend. Hai chiuso.
15: Chiuso? Come sarebbe a dire?
14: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
15: Prego,
14: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
15: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
14: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
15: voti? Noi lo impiccheremo. Avanti! Non potrà sfuggirci.
14: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
15: Che cosa vuole lei?
14: Cosa vuole?
19: Lei è lo sceriffo...
15: Sono io. Well? Che c'è?
19: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
14: Di cosa si tratta?
19: È il rinvio dell'esecuzione.
15: Come?
19: Ecco,
15: cosa?
19: Dell'esecuzione di Earl
14: tu
19: Williams.
14: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
15: E quanto mi avevano assicurato.
14: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
19: Nessuno, stava pescando.
14: Su, avanti, chiamalo.
19: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
14: Ah, e lui
19: l'ho visto
14: va
19: partire
14: a caccia
19: io
14: e
19: con
14: a pesca
19: i miei
14: in momenti
19: occhi.
14: Come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
15: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
19: Veramente io non lo conosco.
14: Ah, questa è una vera truffa.
15: Sta cercando di rovinarci.
14: Demenzia precoce.
15: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
14: grazie
15: alla stampa?
14: A te qui la partita è ormai chiusa.
15: Oh, Fred.
14: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
15: Il telefono.
14: Pronto?
15: Sì, sono io, Arthur.
14: Cosa?
15: Dove?
14: Dove?
15: Oh mio Dio, resta in linea.
14: Che c'è?
15: L'hanno bloccato. L'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa. È fatta.
14: Dì di restare in linea.
15: Sì, gliel'ho già detto.
14: No,
15: resta in linea.
14: Un momento, copri il microfono.
15: Copri il microfono.
14: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
19: Ma come no, non ricorda?
14: Aspetti,
19: sono entrato
14: un attimo,
19: lì, credevo che
14: quanto
19: fosse,
14: prende la
19: e
14: settimana?
19: E che lei invece fosse, eh?
14: Che stipendio ha?
19: $45.
15: Resta lì, non muoverti.
14: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 alla settimana?
19: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
14: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
19: Dove?
14: Ufficio protocollo.
19: E così lavorerei al comune.
15: Sì, certo. Sono in riunione.
19: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
14: Perché
19: mai.
14: No?
19: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
14: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
19: No, non credo proprio.
14: Ma si può sapere perché?
19: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
14: Ma
19: che
14: neanche
19: per
14: sogno,
19: allora...
14: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
15: Un po' di
14: sì,
15: pazienza.
14: Beh, che ne dice,
19: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
14: Non deve.
19: Io...
14: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
19: Ma sì, invece.
14: No, è stato bloccato dal traffico,
19: no,
14: purtroppo.
19: Ma che traffico? Se non ce n'era.
14: E ora vada e non si faccia vedere da
15: nessuno. Un momento.
19: Ma come faccio per il
14: lei
19: lavoro?
14: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
19: Pettibon, e lei
14: Pettibon?
19: Come?
14: Pettibon?
19: Anche lei?
14: No, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
19: Sì, anzi, andrò a riposare un po'.
14: Vada a questo indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
3: Un attimo, gli diamo le istruzioni.
19: Cos'è l'ufficio protocollo?
14: Domani le spiego tutto.
19: Ce la farò?
14: Senz'altro, è molto semplice.

0: semplice.
1: Sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
0: Sistemeremo anche quella.
2: Mia moglie?
0: Sì, tutto quanto, vada.
2: Fred, Alfred è sempre al telefono.
0: Va bene, digli di sparare all'uomo.
2: Cosa?
0: Non hai sentito forse?
2: Ma c'è il rinvio e non
0: Dai,
2: possiamo.
0: Fa come ti ho detto.
2: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini. Fa passare parola.
0: $1,000 di premio.
2: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
3: Ciao, Hilde.
4: Senti, Iena, che non sei altro.
3: Cosa,
4: io.
3: Hilde?
4: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
3: Chi, io?
4: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
3: Parli forse di Wanda?
4: Esatto.
3: Non è la mia amichetta.
4: Sarebbe degna
3: Comunque,
4: di essere.
3: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
4: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
3: Ah,
4: ti conviene
3: io.
4: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
3: Certo, $400.
4: 440.
3: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
4: Sì, sulla faccia.
3: Ma che brutte maniere.
4: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
3: Il coso di chi?
4: Il portafoglio di Bruce, dai.
3: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio
4: certo,
3: che sia più prudente.
4: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
3: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
4: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
0: sì,
4: Wanda.
0: Sì, perché Walter Lowy. Mi spedisca come un fulmine d'Alcatraz.
4: Sarebbe il posto adatto per te. Lowy! Pronto, centralino. E Hilde Johnson, vorrei...
5: Lascia il telefono.
4: Non importa.
5: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
4: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
5: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
4: Ecco, vedi che te lo ricordi.
5: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
4: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
5: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
4: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
5: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
4: Lo sapevo.
5: Aspetta, dove vai?
4: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
5: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
4: Non andavo a chiamare
5: nessuno.
4: Sì,
5: invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
4: Oh. Qua, dammi qua.
5: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
4: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
5: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
4: Sta zitto.
5: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
4: Basta,
5: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
4: Silenzio.
5: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
4: Sarà così se continui a fare chiasso.
5: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
4: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto. Sono io, Molly Malloy, apri la porta. Cosa vuoi, Molly?
6: Devo trovare... Dove sono?
4: Sono fuori, sono usciti.
6: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
4: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da
6: no,
4: fare.
6: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un
4: Stanno
6: cane.
4: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
6: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo,
4: va
6: prego.
4: Bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
6: E dove
5: Molly,
6: abitava?
5: Molly, non andarci, Molly.
4: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
5: Ciao, Molly.
6: Come sei arrivato qui?
5: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo proprio.
6: Fate piano.
5: Tu mi credi, vero, Molly?
6: Certo che ti credo.
5: Grazie delle rose, erano bellissime.
6: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprenda.
5: Oh, non
6: andiamo,
5: piangere, Molly.
6: Non fare scenate che non
4: voglio
6: servono a niente.
4: Fuori di qui.
6: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
4: Però qui
6: dobbiamo
4: non puoi
6: trovare
4: stare.
6: Una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
5: Lasciate che mi prendano,
6: no,
5: tanto che importanza ha.
7: Ehi, chi è che ha chiuso?
6: È troppo tardi.
4: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
5: Ah, tanto che sei.
4: Su. Troveremo il modo di farti uscire.
6: Poveretti,
4: su,
6: poveretto.
4: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
7: Ma insomma, volete aprire?
8: Aprite,
7: aprite. Chi c'è?
8: Aprite.
4: dovete fare?
7: Ehi,
4: buttare giù il palazzo?
7: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
8: Quella
7: no?
8: che ci
4: va
8: fa.
4: Va giù
8: qui.
4: A prendere dei sali,
7: ma
4: per
7: si
4: favore.
7: Ma si può sapere cosa?
8: Ma che ha?
4: Ha avuto una crisi di nervi. È svenuta.
7: Come ti senti, piccola?
4: Non molto bene.
8: Vuoi un po' d'acqua?
4: La prendo io.
7: Possiamo far niente?
4: No.
8: Non hai l'aria di star male.
7: Hai visto Williams per caso?
4: Ma che spiritoso.
8: Avanti, dov'è?
4: E lasciatemi in pace.
8: Ok, la redazione.
7: Beh, chiedevamo, no?
8: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
7: c'era.
8: Che
7: buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
4: Aspetto dei soldi da Burn.
7: Che casino qui, Murphy, passami la redazione.
8: Va bene, ciao.
4: Qualche novità?
3: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
8: Come, dove? Melrose Station?
7: Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo.
8: Ehi, ragazzi, sentite,
7: richiamo.
8: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
7: Che lo faccia alzare?
3: Sarà una balla come le altre.
8: Nessuno vuole andarci?
4: Io devo restare qui, baderò il telefono.
2: Io ho già speso $2 di taxi.
7: No, io non ci vado più in giro.
2: Lascia perdere, chi ha tirato le tende?
4: Io, davano fastidio con le torce.
8: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
4: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
8: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
9: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
8: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
7: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
4: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
8: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
4: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
8: No, non mi passa neanche
4: ma
8: per la testa.
4: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
8: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
4: Ma quando mai? Io
7: Molly
4: che
7: ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
8: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
4: Io non gli ho dato niente.
8: E allora come l'ha avuta?
4: Ma lasciatela stare, insomma.
10: Hilde.
4: Signora Baldwin, mamma, mi
10: non osare spiace. Chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
4: io...
10: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
4: Sarò libera fra due minuti.
10: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
4: no,
10: e
4: mamma,
10: quell'assassino che hai preso.
8: Assassino
7: che
8: chi?
7: Vuol dire?
10: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
7: Un momento.
4: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
10: io
4: niente di simile.
10: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
4: Allora, ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del genere.
10: Sì che l'ha detta.
4: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
7: E di un po' l'hai preso
4: ma
7: poi.
4: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Vai, poi
7: verità,
4: non copro
7: nessuno,
4: vi prego, lasciatemi
7: andare.
4: Non so dove. Basta ora. Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
8: Dov'è? Avanti.
4: Perché non la cercate?
8: Parla, Molly.
4: Parla? Volete che parli adesso?
8: Sicuro.
4: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
10: Non dirgli niente, ma
4: lo so da sola ciò che devo
8: non
4: fare.
8: Non impicciarti, Hilde.
4: Perché non mi avete dato ascolto?
8: Non
4: perché?
8: Fare la commedia.
4: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
8: Lascia perdere.
4: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
8: Ho chiamato l'ambulanza. Chiamato l'ambulanza. Ma è morta. No, è ancora viva, si muove.
4: Walter, hai visto?
7: E Williams?
4: È saltata dalla finestra.
7: Sì, sì, ma dov'è Williams?
4: Non è morta però.
7: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
4: Williams, nello scrittoio. Meno male che non sei uccisa.
7: Come va?
11: Voglio uscire, non c'è...
7: Resisti, caro, resisti. Lei chi è?
10: Che sta facendo?
7: Chi è questa?
4: La signora Baldwin, madre di Bruce.
10: Che sta facendo?
7: Zeta!
10: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
7: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
4: No,
7: non
4: Walter.
7: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
12: Lowey Peluso, onoratissimo.
4: Walt!
7: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
4: Non puoi fare questo.
12: Cosa dico,
7: Digli
12: Mike?
7: Che è arteriosclerosi.
4: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
7: Perché? Dove vorresti andare?
4: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
7: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
4: disertare? Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo. Ma ora me ne vado.
7: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
4: Proprio
7: secondo
4: quello
7: te,
4: che ho
7: bambola,
4: detto.
7: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
4: sì,
7: per te?
4: Sì, lo so,
7: sì,
4: lo so.
7: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
4: Guarda che il contrario.
7: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combricola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta.

0: Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
1: Sì.
0: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
1: lui. Li svergogneremo.
0: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
1: Hai ragione.
0: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8?
1: Che vuoi che ti dica? Non ci avevo pensato.
0: Sapere in che mondo vivi.
1: Hai detto bene, sarà un vero
0: trionfo. Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore a Hilde Johnson, onore.
1: Diamoci da fare.
0: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di
0: lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
0: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedranno.
0: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
0: parti.
1: Va
0: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
0: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso chiamare Iena, il sindaco?
0: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
0: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
0: Ma che diavolo fai qui tu?
1: Salve, Bruce.
0: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
1: Ehi, ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
0: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: da
0: fare.
2: Senti, io non sto parlando con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
1: No.
0: Ma neanche con un milione
2: di cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
0: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
1: Poi gli spiegheremo tutto, Bruce.
2: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
1: Se n'è andata.
0: Non ti sento, Duffy.
2: E dove?
1: Da qualche parte.
0: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
1: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
0: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi.
1: No, ne andate via di corsa.
2: Sì, va bene, dagli a me, insomma.
1: Non importa,
2: ho capito, qui è meglio che faccia da me. E prendo
0: fare un po' zitti.
1: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio?
0: È proprio lui. Succedono delle cose strane qui.
2: E i miei soldi?
0: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
0: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
0: Vai tranquillo.
2: Devi Hai sentito cosa
0: tutta
2: ho detto?
0: La prima
2: ho detto che prenderò il treno delle 9.
1: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
0: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto farti una domanda.
0: Questo è il pezzo
2: di Hilde. Tu non vuoi venire con
1: me. Questo serve a me.
2: Rispondi, tu non vuoi venire, vero?
0: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu.
1: No, ma come
2: sei
1: posso lavorare in questo casino?
2: Tu sei la colpa dei suoi guai.
0: Sei tu che devi stare
2: zitto. Staccarsi da te e allora, tutto ciò che rappresenti. Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
0: Ma stai calma,
2: certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì, sì.
2: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
0: Come?
1: Non è questo il punto e tu lo sai.
0: Dimmelo subito,
2: il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, va bene. Se questo che preferisci pensare.
0: Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che
2: ho avuto anche più del necessario.
1: Un momento,
0: come?
1: Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
1: Walter,
0: sì?
1: La prima moglie del sindaco, il nome?
0: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
0: Fanny, dimmi.
2: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
0: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità questa
2: volta. Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
1: Se li vuoi, devi
0: aspetta un momento, resta in linea.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro, ecco.
0: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
0: Li terremo a bada.
3: Eccola, adesso c'è anche la luna.
0: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
4: Non molta.
0: Meglio così. Respira poco. Come viene, Hilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
0: Bruce?
1: Ah.
0: È uscito.
1: E ritorna qui?
0: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata, sì, colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams, a meno di 20 metri...
4: Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
1: Ah, ma l'ho messo qui.

0: sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
0: e
1: adesso...
0: E vabbè, lo riscrivo.
2: Chi è che ha chiuso la porta?
0: Oh, è Benzinger.
1: Ma che diavolo?
0: E quello è il suo scrittoio.
2: Ehi, aprite, perbacco!
1: Come hai detto che si chiama?
0: Benzinger del Tribune.
1: Ah, il Tribune.
2: Chi c'è lì dentro?
3: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
3: noi.
1: Salve, Benzinger.
3: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
0: Sì, sì.
3: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
3: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
3: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
3: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me?
3: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
3: Ma sul serio,
1: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Benzinger.
3: Benzinger.
1: Ah già, Mervyn, vero?
3: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Benzinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare. Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Benzinger. E quanto prende a Tribune?
3: Ah, 75.
1: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
4: Senta allora,
3: sì.
4: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
3: Sul tipo dei racconti di London?
1: Esatto.
3: Prendo dei miei libri nella scrivania.
1: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
3: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
1: Non c'è di che.
3: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
1: Lo terrò presente.
3: Au revoir, mon capitaine.
1: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Benzinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
0: Che spudorato imbroglione.
1: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
0: Intendevo te.
1: Io.
0: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
1: Che c'è?
0: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
1: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
0: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
1: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
0: Io potevo essere su quel treno,
1: forza,
0: adesso
1: forza.
0: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
1: Sì,
0: una
1: ma adesso
0: idiota.
1: Che ti sei riposata,
0: se ci
1: rimettiti al lavoro,
0: le strade col mio nome, i monumenti.
1: Chi è?
5: Sono Lowey, capo.
1: Lowey. Porca miseria, che ti
0: dov'è
1: è successo?
0: La signora Bolby?
1: Che ne hai fatto?
0: Allora parla.
1: Ti hanno picchiato?
6: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
1: Non perderti in chiacchiere.
0: Dov'è la signora?
6: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
0: E la signora?
1: Si è fatta male, dimmi.
6: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
0: Ma la signora Bolby?
6: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo la 31esima.
0: Con me? Non eravate su un taxi?
6: L'autista ci è rimasto secco.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
6: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
6: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
0: Oh mio Dio. Era morta.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
6: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi spiego.
0: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
1: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
0: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
1: Beh, se ti ama sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
0: L'ho uccisa io. Io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
1: Guardami, Hilde.
0: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
0: Lowey, dov'è accaduto?
6: Western angolo con la 31.
0: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
0: Main 4227.
1: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
0: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
1: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
0: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
1: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
0: Nessuno?
1: Non sento.
0: Morningside.
1: Hai chi?
0: 469.
1: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
0: Community Hospital, la
1: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
0: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
1: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciare.

0: fermi a terra così.
1: E allora da un'occhiata.
0: Ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccia dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci Pronto? Crederai, ma quel
1: allora?
0: Maledetto vestito... Duffy!
1: Puoi fare piano, io non sento
0: Duffy!
1: Niente!
0: Bell'aiuto mi date!
1: Nessuno!
0: Duffy!
1: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
1: Via Olimpia, 2-1-6!
2: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
2: Agli ordini,
0: Ho
2: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
2: Che genere?
0: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
2: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
2: E tu sei sempre il mio
0: E
2: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Amati, sbrigati, sbrigati.
2: Ci penso io, capo.
0: Ok,
2: puoi stare
0: non
2: tranquillo.
0: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora Bond.
0: Non aprire la porta.
1: Vado a Vittorio e poi vedremo.
3: Eccola qua.
1: Fermi,
3: aspetta un momento.
1: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mezzo? Levatemi le mani di dosso.
4: Mi stia a sentire, signora.
0: Ehi, lei.
5: Dice a me.
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
4: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale
1: Wilson,
4: importante.
1: Ma lasciatemi andare.
4: Ne dobbiamo parlare.
1: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
4: Buona questa.
6: Forse sta andando da Williams.
7: Aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
6: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
4: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
4: signora, e quindi la
0: perdo. No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
4: Di andare dove?
0: Fuori!
4: Ah sì, Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
9: Un bel terzo grado,
0: certo.
9: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
4: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
1: Che cosa vuole che le dica?
4: Cosa ne sa di Williams?
1: Cosa ne sa di Williams?
4: Ma come vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio,
1: oh,
4: la farò
1: no,
4: parlare
1: non
4: io.
1: Non osate vedrete. Toccarmi, se non volete che mi fa...
4: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
4: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
4: Non questa.
0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
4: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
4: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
9: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
4: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
4: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
1: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
4: Cosa?
1: Per apportarmi un piccolo magro.
9: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda a lui perché si trova.
4: Senta lei, che cosa ne sa di tutto questo?
0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
1: Dovrebbe saperlo.
4: Johnson la dichiara in arresto.
1: Cosa?
4: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
4: Lo
0: facendo?
4: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
4: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
1: Avanti, ci provi.
4: E lo farò.
0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
1: Ci può contare.
4: Ah, è così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
4: E va bene. Avanti, ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
4: E io corro il rischio. Procedete.
0: Mi arrendo.
11: Aprite questa porta.
1: Mamma. Oh,
12: Dov'è
1: mamma.
12: Dov'è quel tale?
1: Che felicità. Arrivederti.
12: Eccolo là, il responsabile di tutto.
4: Che storia è questa?
13: La signora qui dice che l'hanno rapita.
4: Cosa?
12: Mi hanno trascinata giù per le scale. Ma
4: un attimo, c'entra quest'uomo nella faccenda?
12: E come no, è stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora, lei si riferisce a me?
12: E chi altro mai?
4: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
12: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
4: Ehi, fate venire subito il sindaco.
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
12: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
1: Mamma, guarda che è un po' matto,
12: sai. E le dirò di più.
4: Sì?
12: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: Non le badi.
12: Perché hanno nascosto un assassino in questo istante.
1: Ma che cosa dici? Ci deve essere assolutamente
0: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
4: Cos'è stato?
9: E lì dentro. Redazione!
3: Pronto!
9: Sensazionale!
3: Dietro tutti quanti!
0: Se non ha la pistola!
3: Fuori la pistola!
1: Lei no!
3: Niente rischi, sparate sullo
1: la
3: scrittoio!
1: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
0: Come? Oddio, stia zitta, pollastra!

0: sbagliata.
1: Voglio uscire, voglio uscire.
2: Ti ho detto alla
3: mamma. Come hai messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
2: Sì, ma che le prendi?
4: Ehi, Jack, sono pronto.
5: Hilde, chiama Duffy.
6: Fermatela.
5: Lei sta bleffando.
6: Allora, ragazzi, mirate al centro.
1: Non vorrò ammazzarlo.
6: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
2: Sì, è il momento.
6: Sei sotto tiro, William.
2: Ma senti, ragazzi,
6: non hai scampo.
2: È la fine.
6: Conto fino a
2: ci
6: tre.
2: Ci siamo.
6: Uno.
2: Precedenza assoluta.
6: Due.
2: Un secondo.
6: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
7: Avanti, sparatemi.
6: Esci di lì.
2: William,

0: a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
1: Verità.
0: Ma perché non si fa
1: la
0: mettere un telefono anche lì?
1: Sono un po' confusa, Walter.
0: Muoviti, forse. Hilde.
1: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
0: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
1: Oh, Walter,
0: è già abbastanza difficile.
1: Senti, senti un attimo.
0: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
1: Ma chi farà il servizio?
0: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
1: Questa ormai è una cosa mia, è come
0: pronto?
1: Se...
0: Ah, Duffy, finalmente.
1: Capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
0: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
1: Perché?
0: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
1: Walter,
0: e che è quella
1: io...
0: che vuoi.
1: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
0: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
1: Fa.
0: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte, lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh...
3: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, no...

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
2: Ah no, il pareggio è automatico.
3: Ora c'è il giocatore che possa mantenere.
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi il viaggio.

0: avvicinati.
1: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
2: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tara. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
1: Ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
2: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
1: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
2: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
1: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
2: Forse perché non la vede molto spesso.
1: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
3: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
4: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
5: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
4: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
3: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
4: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
5: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
4: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
3: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
4: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
5: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
6: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
3: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
6: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
5: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
6: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
3: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
6: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
5: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
6: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?

0: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
1: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
0: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
1: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
0: Per quale momento?
1: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
0: tutti quelli che ho passato.
1: Tutti.
2: Una grossa responsabilità portare in questa piazza, lontano dal calcio che conta, il bel gioco.
0: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto, che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
3: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
3: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
2: Grazie.
4: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
5: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
4: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
5: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Cristanval-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
4: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
5: Grazie Nicola.
4: Prego.
6: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
4: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
6: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
4: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
6: Dove sta il mio capitano?
7: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
6: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
7: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
6: Com'è stata la notte? Scusami.
7: Scusa.
6: Aspetta, posso?
7: Certo.
6: Com'è stata la notte? Insonne?
7: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
6: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
7: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a questi a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è lecito attendersi del Mancini?
7: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
6: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori. Tu come ti senti?
8: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
6: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
8: No, siamo professionisti, ma anche noi, come tutte le persone, ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
6: La Francia è un avversario poi così temibile?
8: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
6: Incrociamo le dita.
8: Va bene, arrivederci.
6: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
9: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
6: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
9: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
6: Ti senti in forma?
9: Sì, sì.
6: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
10: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
6: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
10: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
6: Come ti senti, vincente?
10: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
6: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
10: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, il gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: di
2: bella,
0: testa
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti poi stringendo Carlo, in mezzo effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Val, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Val, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Val ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al

0: quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio,
1: eh?
0: D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

Il centro antico di Taranto, l'isola madre, è ricco di palazzi nobiliari, delle grandi famiglie che hanno abitato questa città. Questo palazzo è una dimora elegantissima, raffinata, del Settecento, di fine Settecento, ed è forse l'unico che ha il vanto di essere ritratto in un dipinto importantissimo conservato a Caserta, che è la veduta del porto di Taranto, realizzato dal vedutista di corte Ackert per conto di Ferdinando IV di Borbone. Qui siamo nel vano scala, che è un elemento importantissimo di questa architettura, perché sopperisce alla mancanza di un cortile e di un giardino. Questo palazzo elegantissimo dispone però di questo vano scala, che è davvero un luogo della bellezza, in cui il barone Partedeo immediatamente ai visitatori dà da subito l'immagine della sua cultura, della sua raffinatezza. Siamo al primo piano del palazzo, nella zona di rappresentanza, caratterizzata da una sequenza di saloni, e l'impatto immediato è con questa pavimentazione maiolicata, anche questa di produzione campana, sono maioliche di vetri, e caratterizzati questi saloni da queste splendide porte, che sono laccate in rosso con delle cornici in oro zecchino. Fra i saloni c'è il grande soggiorno, dove adesso in questo momento mi trovo, che di fatto era il luogo in cui si riuniva la famiglia, ed è presente ancora l'altare di palazzo, inserito in uno stipo, in un grande stipo, con le ante e le cornici sempre in rosso lacca e oro, e l'altare, che è in pietra, è perfettamente conservato. Qui siamo nel salone principale, che è completamente coperto da questa tela dipinta del Carella, un pittore settecentesco molto famoso in quell'epoca. Peraltro è lo stesso artista che decorò i saloni del Palazzo Ducale di Martina Franca. I palazzi storici di Taranto, oltre a presentare delle architetture e degli arredi molto interessanti, offrono un panorama straordinario sulla città, soprattutto sul mare, così come il Palazzo Pantaleo, che affaccia sul Mar Grande e coglie le luminosità di questo mare durante tutto l'arco della giornata. Taranto è anche questo, anche i suoi palazzi e la bellezza che si può scorgere del mare dai suoi palazzi. Quindi vi invito a visitare questa meraviglia.

territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Galletna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il

0: con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video? A Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti.

0: generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante. Una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così la signora, che è il vulcano Etna, la mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna. È un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, nella fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka

0: scelti dal ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, sono andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembrava troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. Ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo che contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Pauline Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: E ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare.

0: Le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigiano pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio per esempio di Servati in questo
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: sì, allora con Servati siamo sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante e quindi cercheremo di aprire diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora, in un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco, ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fitto oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo,

0: E quindi, una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso, in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui, dopo aver scoperto il torace, chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre. A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutto quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, a mio onore dirlo, anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. la conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione.

0: che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione

0: e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce.

Italia, l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega, hard and fast, dicono le linee guida, bisogna spingere in basso, dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere, bisogna fare non una carezzina, noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti. Però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore.

0: anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEUAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEUAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, La centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari in tanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2020.

0: 26 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e 1 nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: tentato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzara, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore? Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente, anche per via appunto, abbiamo parlato della legge Mulè del 2015.

0: 2021 dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che

si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro alla colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi

0: si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 sedute puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
2: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Studio Cecco. E tu?
1: Oggi parliamo di turismo, lo facciamo con il presidente provinciale di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola, in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti telespettatori.
1: Dunque, sono state giornate di festa a partire dal 25 di aprile per arrivare poi al ponte del 1° maggio. Come è andata per le strutture ricettive tarantine? C'è stata una bella affluenza?
2: C'è stata una discreta affluenza, siamo tutti quanti contenti per il numero di prenotazioni che sono giunte qui sul territorio ionico, non solo Taranto città ma anche nella provincia. Dobbiamo dire che le condizioni meteorologiche ci hanno aiutato in questo caso e abbiamo avuto un'occupazione media tra l'85 e il 90-92% di tutte quante le strutture, motivo per cui questo dato è un dato che ci fa ben sperare.
1: Ecco, a questo proposito, insomma, si prevede nel tempo, nell'immediatezza quasi, insomma, ormai ci siamo, tanto altro per Taranto, a partire dal Medimex, ma ci saranno tutta una serie di altri eventi, anche fino ad arrivare ovviamente ai giochi del Mediterraneo. Come si stanno attrezzando le strutture ricettive tarantine?
2: Beh, guardi, dottoressa, come ho avuto già modo di dire, le strutture tarantine per quanto attiene il grande evento dei giochi del Mediterraneo sono tutte quante già opzionate dalla direzione dei giochi in favore dei tecnici e tutti coloro che serviranno, no, come ausilio a questo evento di caratura internazionale. I riflessi dei giochi del Mediterraneo si stanno già iniziando a vedere perché alcune delegazioni hanno già frequentato il territorio nei giorni passati, anche nei mesi passati, e quindi diciamo un minimo di incoming legato ai giochi è un riflesso sul territorio, in effetti è già attivo. Certo è che

0: Man mano che proseguiamo questo percorso di avvicinamento alla data di inizio di inaugurazione dei giochi ad agosto, questo incoming prevediamo possa comunque aumentare, anche perché il numero dei tecnici che stanno sviluppando il progetto con il passare dei giorni sul territorio tarantino sta aumentando, no? In qualità di resident, motivo per cui questa è una cosa che può solamente farci piacere.
1: Facendo un passo indietro, dicevamo eventi musicali, dal Medimex andando in provincia al Festival della Valle d'Itria, al Cinsella, a Grottaglie, insomma sono tanti gli eventi che potrebbero portare e che spesso portano anche, soprattutto in riferimento al Medimex, tanta gente da fuori Taranto. Rispetto agli altri anni c'è già un quadro da questo punto di vista, anche perché siamo ai primi di maggio, quindi parliamo di una manifestazione che si terrà fra poco più di un mese.
0: Beh, allora c'è da dire che proprio per antonomasia tutte quelle manifestazioni che si svolgono sul territorio, che comunque sono ormai consolidate o che comunque si consolidano negli anni, consolidano di riflesso anche quella che è la parte turistico-alloggiativa legata all'evento. Cosa voglio dire? In realtà prima le prenotazioni per il Medimex piuttosto che per il Cinsella Festival avvenivano molto più a spot, adesso essendo un evento strutturato anche la parte hospitality collegata a questi eventi si è strutturata, motivo per cui gli alberghi sono di fatto già stati prenotati o quantomeno opzionati dalle organizzazioni di questi eventi, e quindi è diventata un'attività a carattere rutinaria, cadenzata. E questo consente agli operatori del settore di poter fare una migliore programmazione e di riflesso offrire un servizio più adeguato.
1: Orientativamente, quanti sono le persone che lavorano nel settore ricettivo nel nostro territorio? Diamo un'idea a chi ci ascolta e ci vede.
0: Beh, parlando del settore ricettivo dobbiamo fare una specificazione importante. Sì. Io mi occupo ovviamente, come lei ben sa, patrocinare e organizzare le attività di tutti gli alberghi, certo, collegati a Federalberghi Italia, che comunque rappresenta l'87% degli alberghi italiani, quindi la quasi totalità. Oltre a questo noi abbiamo un'altra categoria che si chiama Federalberghi Extra, che supervisiona la parte dei B&B, ma il grosso come numero di capacità alloggiativa è fatta da tutte quelle strutture, chiamiamole secondarie, che assicurano l'alloggio a tanti turisti, e parliamo delle case vacanze, degli ostelli, di altri B&B non allineati, motivo per cui fare un censimento preciso non è semplicissimo. Per quanto riguarda la parte alberghiera, noi possiamo dire che tra Taranto e provincia diamo lavoro a qualche migliaio di persone, quindi sosteniamo qualche migliaio di famiglie.
1: A proposito, insomma, proprio del fatto che sono migliaia, come diceva, le famiglie che lavorano in questo settore, quali sono le richieste più urgenti della vostra categoria alle istituzioni?
0: Ma guardi, noi circa un paio di settimane fa, 10 giorni fa, abbiamo avuto il piacere presso la nostra convention nazionale che si è tenuta a Roma, all'EUR, di ospitare il Presidente del Consiglio, alla quale abbiamo sottolineato l'urgenza di allineare i contratti di lavoro, cercando di lottare contro quei contratti pirata che tutti ormai conosciamo. Questo perché? Perché è importante per noi dare stabilità alle famiglie collegate agli operatori del settore turistico. Devo essere sincero, il governo non ha perso tempo, è notizia ormai di circa 5 giorni fa, una settimana fa, che il governo si impegna fortemente per la lotta contro quei contratti di carattere privato. Motivo per cui
1: lo dico al decreto legge sul lavoro, insomma, degli scorsi giorni.
0: Assolutamente, dare stabilità al personale è fondamentale per garantire una serenità all'operatore del settore e alla propria famiglia.
1: E quali sono le prospettive secondo lei del settore? È un settore in crescita a Taranto?
0: Taranto credo che ormai sia sotto gli occhi di tutti, ha imboccato una via dove io dico sempre non c'è ritorno, che è quella dello sviluppo turistico. Taranto ambisce a diventare meta turistica. Certo che rispetto ad altre destinazioni noi siamo sufficientemente neonati, abbiamo tantissima strada.

0: da fare davanti a noi. Però l'idea di cominciare a pensare come città turistica, ormai già circa un paio di anni fa, si è imboccata. Certo è che si diventa meta turistica quando l'operatore e il cittadino immagina di essere una meta turistica. Cosa voglio dire con questo? Bisogna per primi crederci all'interno di questo progetto, no? Taranto sappiamo esattamente in che condizioni versa a causa del fatto di essersi completamente dedicata alla monocoltura dell'acciaio. Questo passo forse si poteva fare 20 anni fa, però, come dico sempre, non è mai tardi per imboccare la strada giusta. Io non vedo altre alternative di sviluppo di carattere economico al territorio, se non quello di uno sviluppo di carattere turistico. Non dobbiamo compiere errori che sono stati fatti da altre città che hanno avuto uno sviluppo turistico scriteriato, incontrollato, ma anzi, noi dobbiamo imparare dagli altri per evitare gli errori che hanno commesso.
1: Visto che parla appunto proprio di questo aspetto, cioè quello anche del crederci in questo tipo di economia, ritiene che la comunità tarantina sia pronta a questo o che le istituzioni locali lo siano e in che modo vi stanno aiutando?
0: Le istituzioni locali in questa ultima legislatura comunale si sono prodigati con la costituzione del tavolo del turismo, che è un insieme, un pool di tecnici, ribadisco, non sostenuti economicamente, ma che prestano la propria attività pro bono per lo sviluppo del territorio, per cercare di aiutare e sostenere l'amministrazione comunale in quelle scelte corrette da tecnici. Come dicevo, proprio per evitare alcuni errori che in altre città si sono commessi negli anni. Quindi, sotto questo punto di vista, possiamo ritenerci soddisfatti. Certo è che sappiamo esattamente che il Comune ha una penuria di tecnici e dirigenti e quant'altro, e questa cosa, diciamo, non aiuta questo tipo di sviluppo. I cittadini, come ho già avuto modo di dire, devono iniziare a sentirsi meta turistica, devono iniziare a pensare vivere all'interno di una meta turistica, motivo per cui, come ho avuto modo di leggere in passato, in questi giorni scorsi, alcune diatribe, sugli orari, di frequentazione dei locali, piuttosto che, sulla, riservatezza dei cittadini, la possibilità dei cittadini di poter godere del proprio, meritato riposo, trovo che siano polemiche che non fanno bene a questo sviluppo e che comunque fanno capire che effettivamente, presumibilmente, ancora non abbiamo assunto quella forma mentis che una città che mira a svilupparsi da un punto di vista turistico deve
1: E quale soluzione offre lei, De Paola, in merito a questo?
0: avere. Ma le soluzioni possono essere svariate, non sicuramente quella della repressione, ma la cultura della corretta gestione dei momenti ludici, specialmente nei periodi serali o comunque di tarda serata o prenotturni, devono essere gestiti direttamente da quelli che sono gli operatori. Cosa voglio dire? L'operatore deve essere inflessibile, deve stabilire un orario concordato con l'amministrazione comunale e anche con le associazioni dei cittadini, quello è e quello va fatto rispettare. Questa cosa si fa con una fermezza da parte del gestore che non deve rincorrere l'ultimo scontrino della sera. Questa cosa si fa interdicendo la vendita degli alcolici oltre una determinata ora e soprattutto si fa cercando di spiegare ai cittadini che lo sviluppo economico del territorio va a braccetto con il benessere del territorio stesso.
1: Un'ultima domanda che è più una curiosità, ma che dà anche un po' il quadro di dove sta andando il settore ricettivo. Più presenza italiana o più presenza straniera a Taranto?
0: Beh, dottoressa, questo è un dato che è legato
1: De Paola, l'abbiamo persa per
0: effettivamente.
1: un secondo. Le chiedo di ricominciare proprio dalla risposta dall'inizio perché non la sentivamo più.
0: Come le dicevo, questa domanda merita una risposta legata però al periodo.
1: Sì.
0: Ogni periodo sul territorio, ma non solo sul territorio ionico, su tutte le mete turistiche, è influenzato dal momento. Noi solitamente a Taranto siamo sempre stati nel periodo invernale una città che ha ospitato dei clienti di carattere business, un po' perché legati alla Marina, all'Eni, all'ex Ilva. Nel periodo

0: primaverile c'è una frammistione di tipologie di clientela, perché c'è il periodo della Pasqua, la Settimana Santa, quindi abbiamo un aggancio a quello che è il turismo religioso, per poi arrivare verso la fine di maggio ad una clientela che diventa di carattere più leisure. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di cercare di destagionalizzare Taranto, anche perché le condizioni meteorologiche, anche se quest'anno non si direbbe sia stato così, in genere ci aiutano. Motivo per cui è importante per noi destagionalizzare. Facendo un'analisi molto concisa, direi che nel periodo che parte da maggio, metà di maggio, fino a ottobre, abbiamo una clientela con una buona.
1: Abbiamo perso, l'abbiamo persa di nuovo, diceva che si riferiva in particolare, dice fino a maggio abbiamo una clientela, poi l'abbiamo persa, quindi dobbiamo ripartire di qui. Purtroppo la connessione va a scatti in questi ultimi secondi di collegamento. Prego.
0: Le dicevo che a maggio abbiamo, fino a maggio abbiamo una clientela di carattere business, poi si trasforma in leisure a partire da metà di maggio fino a fine di ottobre, con una buona presenza di stranieri di provenienza mitteleuropea, quindi Belgio, Francia in particolare, Svizzera, e il turismo locale comunque ci supporta nei brevi spazi, nelle brevi vacanze, quindi nei weekend, nelle zone limitrofe che vanno dalla Calabria alla Campania fino al Lazio.
1: Vi battete da tempo su questo tema per la sicurezza stradale, ma appunto anche perché Taranto non resti isolata rispetto al resto d'Italia, per quanto riguarda appunto l'infrastruttura viaria. Che cosa denunciate oggi?
2: E in modo particolare abbiamo una serie di criticità che riguardano gli accessi e le uscite dalla città di Taranto, proprio nell'approssimarsi anche di importanti eventi, quali quello che sarà appunto i Giochi del Mediterraneo, nell'occasione del quale ci si aspettava che tutto il sistema viario fosse rimodulato, fosse modificato al fine di evitare la paralisi, perché è quello che si rischia effettivamente, del traffico proprio in prossimità delle nuovissime strutture sportive che stanno nascendo. Ad aggravare la situazione c'è, ad esempio, nella zona di Taranto Croce, sia l'interdizione da mesi ormai della rotatoria di Taranto Croce, che non vede la luce all'orizzonte, e il prossimo restringimento di carreggiata del viadotto a ridosso della rotatoria di Taranto Croce, che è poi lo scavalco della linea ferroviaria del porto mercantile, verrà ridimensionato nella carreggiata. Questo sicuramente perché ci sarà da fare interventi infrastrutturali. La questione che poi riguarda la tangenziale sud e quindi gli accessi alla città dalla parte sud resta anche quella un rebus, perché in buona sostanza ci sono le rotatorie che poi all'uscita dalla tangenziale sud portano in via Golfo di Taranto, via Lago di Como, a ridosso dello Jacopone, a ridosso del Pala Ricciardi, ma che non si collegano in maniera diretta proprio alle strutture sportive. C'è nel regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, proprio specificatamente rispetto allo Iacovone, ci sono delle direttive precise che prevedono gli accessi diretti, ma soprattutto le vie di fuga in caso di emergenza, presso arterie stradali più a lunga percorrenza. Non ci sono. Quella zona, lo stadio Iacovone, ricordiamo, trovarsi in una zona residenziale, ci sono dei conglomerati edilizi, non è in periferia. Quindi bisognerebbe, o si sarebbe dovuto, pianificare una diciamo reale e concreta, un reale e concreto piano di viabilità. Io ho avuto rapporti interlocutori dapprima col comune di Taranto per cercare di comprendere qual è la situazione del rotatorio di Taranto Croce, ad esempio, rotatoria nata decenni fa, dove poi la soluzione è sotto gli occhi di tutti, perché basta creare una rotatoria con delle intersezioni a raso, cioè significa avere una rotatoria tra virgolette normale, senza gli impalcati, ovvero i ponti che stanno creando problemi, con le varie direzioni, e la questione si risolveva. Come anche per la tangenziale nord di Taranto, è un anno e mezzo che sto denunciando uno spreco.

0: di denaro pubblico che si perpetra a Taranto da 40 anni. E la tangenziale nord di Taranto risolverebbe non solo il problema intrinseco del traffico cittadino nell'area di Taranto, ma di tutto l'indotto, di tutto l'arco ionico, perché collega le quattro statali principali del nostro versante, tutte tra di loro, con una statale a quattro corsia degna del nostro territorio. Perché una infrastruttura stradale a quattro corsie, moderna, con barriere spartitraffico centrale, sicuramente salvaguardia vite umane, ma migliora il tessuto economico e sociale di un territorio che ad oggi davvero versa in situazioni lacunose dal punto di vista stradale.
1: In questo senso, insomma, andrebbe anche ad alleggerire il traffico su Massafra. Sappiamo quanti incidenti stradali, purtroppo anche mortali, ci sono stati proprio su quella strada. Lei in passato ha denunciato anche a livello nazionale, insomma, questa vicenda. I riflettori si sono accesi da parte di alcuni programmi TV di denuncia, e ai tempi, insomma, il comitato ricevette anche delle rassicurazioni dalla Regione Puglia. Parliamo degli inizi del 2025, se non erro. Che cosa ne è stato di quelle rassicurazioni?
0: Allora, l'ex assessore Deborah Ciliento effettivamente nelle sue dichiarazioni successive spiegò che la Regione Puglia per la prima volta nel piano attuativo, il piano regionale dei trasporti, quello attualmente in vigore fino al 2030, aveva cassato l'intervento tangenziale nord. Cioè, negli ultimi 40 anni, seppur non realizzata, l'obiettivo di realizzare appunto tangenziale nord era previsto nei piani attuativi. Quello attuale, l'intervento è stato cassato, cancellato completamente. E io questa cosa l'ho portata all'evidenza, che è impossibile perché il tratto già realizzato non si potesse portare a termine. Effettivamente l'assessore spiegò che il piano attuativo non ha carattere prescrittivo, quindi questo significa qualora ci siano le istanze da parte del territorio, in modo particolare da parte della provincia di Taranto, che è l'ente competente per la tangenziale sud e per la tangenziale nord, si potevano riaprire tavoli interlocutori per valutare effettivamente se l'intervento si poteva riprendere, non si poteva riprendere e intercettare la copertura finanziaria necessaria all'ultimazione. Il problema è che poi non è arrivato nulla. Il vuoto. Io ho avuto i rapporti interlocutori con il presidente Palmisano, il quale si è impegnato ad impegnarsi a risentirci.
1: Questo quanto tempo
0: Ma
1: fa?
0: nulla di più, quindi parliamo della fine del 2025. Quindi quello che ho fatto nei giorni scorsi è ho richiesto, per fortuna è stata accolta la mia istanza da parte del consigliere regionale Perrin, gli ho chiesto andiamo in audizione in quinta commissione trasporti, coinvolgiamo il presidente della provincia di Taranto, il sindaco di Taranto e l'assessore piemontese al fine di fare chiarezza su questa vicenda, perché davvero rischiamo con l'evento meraviglioso dei Giochi del Mediterraneo, che per la prima volta porterà davvero nel gota degli eventi sportivi la città di Taranto e non solo, anche le altre città dove si realizzeranno gli eventi sportivi, rischiamo di arrivarci totalmente impreparati. Questa è la questione. Speriamo che appunto la Commissione si riunisca presto in maniera tale da poter fare in quell'occasione un punto fermo di chiarezza, perché al di là, diciamo, dell'evento, restano poi le infrastrutture sul territorio e questa sarebbe una ghiotta occasione per cercare di risolvere una volta per tutto, perlomeno la pianificazione e la programmazione di queste opere che, ripeto, il nostro territorio merita da decenni.
1: Quanti soldi sono stati spesi finora per la tangenziale nord, che appunto da quello che ci ha detto risulta essere, ma lo sappiamo insomma, anche percorrendola, un'opera sostanzialmente incompleta?
0: Gli ultimi investimenti, ecco perché l'opera è vetusta, si parla di 13 miliardi di lire che realizzava, con i quali si sono realizzati una parte, praticamente quasi la metà del tracciato fino a sud di Statte, dove si intercetta la provinciale 48, anch'essa una provinciale davvero coinvolta sempre in questioni poco chiare riguardo competenze, eccetera. Ma al di là degli investimenti fatti negli anni precedenti, quindi in miliardi di lire, c'è stato addirittura a luglio del 2025, quindi 6 mesi dopo, diciamo, l'intervento pubblico su Striscia, la delibera da parte della provincia di Taranto che liquidava a delle ditte frontiste

dell'intervento le parti espropriative. Cioè, e si legge, è un atto pubblico, nel burpo della Regione Puglia, l'atto di liquidazione per la realizzazione della tangenziale nord di Taranto, presso due frontisti che appunto si vedevano, venivano coinvolte le proprie proprietà dalla realizzazione dell'opera. Cioè, è un controsenso, al di là della cifra che è stata liquidata, è realmente un controsenso.

0: Cioè, oggi la provincia di Taranto, nel giugno 2025, la provincia di Taranto ha dovuto liquidare delle somme a degli espropri per un'opera pubblica che si sarebbe dovuta realizzare e che comunque oggi versa in condizioni pietose. A parte che fisicamente andarla a vedere è diventata una discarica a cielo aperto, perché poi peraltro c'è l'aggravante dell'inciviltà umana che
1: Certo.
0: un'opera del genere, diciamo, la spergiura in questa maniera. Quindi, su questa faccenda stendiamo un velo pietoso. Quindi il nostro obiettivo è cercare di continuare a pungolare gli enti responsabili di questa situazione. Non vogliamo recriminare nulla, però per noi è una necessità davvero di avanguardia del territorio, di protezione nei confronti dell'utenza della strada e, ripeto, sottolineo, è una necessità di migliorare il tessuto sociale ed economico. Di tutto il nostro territorio, dell'arco ionico, ma si può anche considerare nella lunga percorrenza tutto il settore sud della nostra zona. Cerchiamo di
1: Vogliamo
0: avere, speriamo di avere buone notizie nei prossimi giorni.
1: chiudere con una notizia positiva a proposito di speranza, perché questa mattina il Comitato Strade Sicure sarà insieme alla sezione di Polizia Stradale di Taranto in un istituto di Mottola e Lentini Einstein per un incontro proprio con i ragazzi sul tema della sicurezza stradale. Quindi insomma, il vostro lavoro passa molto per la sensibilizzazione su questo tema.
0: Esatto, i ragazzi che incontrerò stamattina sono effettivamente la risorsa, la nostra speranza, perché è eccellente il lavoro che spero di riuscire ad assolvere nella maniera migliore, ma le strade, qualunque esse siano, vengono affrontate da noi. Quindi arrivarci preparati in qualsiasi condizione esse siano, che siano provinciali, che siano statali, che siano autostrade, che siano strade comunali e in qualsiasi condizione versano, l'attenzione deve essere sempre dell'utente e cercare di trasmettere il seme del rispetto delle norme del codice della strada nell'età che è quella prossima, no? A utilizzare, quindi condurre veicoli su queste strade è fondamentale, perché tante volte purtroppo siamo testimoni del fatto che nonostante le strade siano moderne, le strade non abbiano, diciamo, strumenti di chiusura tali da evitare gli incidenti stradali e mortali, questi, ahinoi, avvengono comunque. Quindi evidentemente c'è ancora tanto da lavorare sull'educazione stradale, perché in questi appuntamenti non si parla più di sicurezza stradale, bensì di educazione stradale. Mi piace sempre esprimermi in questa maniera, che non deve essere solo limitata ovviamente ai ragazzi di 18-19 anni. Qui si tratterebbe che anche noi cinquantenni dovremmo avere un attimino il punto fermo su quello che è il concetto di educazione stradale. Cioè io stamattina spiegherò che loro sono fortunati. Tutti questi programmi che vengono inseriti nella pianificazione didattica degli istituti, dalle scuole medie fino alle scuole superiori, noi, nella mia generazione, non l'avevamo. Per noi indossare già la cintura di sicurezza era un tabù e non avevamo le spie lampeggianti sui cruscotti delle macchine che impazzivano perché non avevamo la cintura di sicurezza a bordo. E gli incidenti mortali ne avvenivano comunque, solo che magari oggi con lo strumento dei social quasi in tempo reale si diffonde la notizia urbi e torbi, invece all'epoca dei fatti rimaneva una notizia drammatica a livello
1: Diciamo
0: locale.
1: legata alla comunità locale. A proposito di social, ovviamente
0: Esatto.
1: anche l'utilizzo dei telefoni alla guida resta un altro dei temi che immagino che tratterete anche
0: Sicuramente.
1: oggi, che riguarda appunto i ragazzi, ma
0: Sicuramente.
1: forse come diceva lei anche i cinquantenni, non soltanto i
0: Sì.
1: diciottenni.
0: Esatto, cioè dovremmo, diciamo, un po' cercare di essere presenti e per questo motivo io ne do particolare pubblicità a questi eventi, perché arrivino anche all'utenza che segue trasmissioni come la sua e segue in generale la comunicazione. Siamo in attesa in questi giorni che venga pubblicato il decreto in gazzetta che finalmente, mi auguro, risolva l'annosa questione degli autovelox, perché dal 4 maggio in poi si attende che venga appunto pubblicato questo decreto omologativo che sancirà una volta per tutte, proprio a seguito del censimento che c'è stato lo scorso anno degli autovelox da parte del Ministero,

0: appunto stabilisca e dia ordine a questa questione legata al fatto della mancata omologazione di queste apparecchiature, che poi diventa causa, nonché vittoria dei ricorsi fatti per evitare appunto di pagare la sanzione. Quindi anche in questi giorni, ripeto, sicuramente ci risentiremo per la pubblicazione in Gazzetta, andando a dare un'occhiata, cercando un po' di capire l'interpretazione di questa norma, se sarà finalmente completa e assolverà ad ogni dubbio interpretativo sulla questione autovelox, appunto, cercando anche questo di trasmetterlo non tanto come strumento coercitivo e repressivo. Il concetto che deve passare sempre in ogni caso è rallentare sempre e comunque anche dove, nei tratti di strada dove non ci sono strumenti di controllo
1: Certo.
0: elettronico della velocità. E questo è il concetto che deve passare. Quindi è chiaro che magari alcune posizioni, alcune postazioni di questi strumenti, diciamo così, andrebbero riviste, mettiamolo in questa maniera. Ma nella stragrande maggioranza dei casi, questi strumenti, come quello che è stato piazzato sulla statale 100, che è il tutor che sta nella direzione verso Taranto, per un tragitto di 6,8 km, effettivamente, Dio piacendo, fra 6 mesi saranno 2 anni che è stato installato. Incidenti gravi barra gravissimi non ce ne sono
1: Quindi
0: stati.
1: sta facendo il suo.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro. Piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice, una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli. Ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro. La cura di sé è un atto sacro, dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone, brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine. Rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione. La verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario. Il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante. Ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: Con noi l'onorevole di Fratelli d'Italia, l'onorevole Dario Iaia. Onorevole, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, onorevole, con lei abbiamo già parlato qualche mese fa di fondi CIS. Ritornerò su quell'argomento che è quello delle Atleti Azzurre d'Italia. Però prima vorrei capire un attimino come vanno le cose, perché in questi giorni non si è parlato tanto di fatti, ma si è parlato di schermaglie. Perché noi abbiamo provato a mettere su una notizia, ma la notizia è un attacco da una parte, ovvero quello di Mattia Giorno, esponente del PD, che dice insomma, basta passerelle, dall'altra parte, però.

0: Ieri è giunta la sua risposta a mezzo social, dice sì, ok, va bene passerelle, però procedete alla pubblicazione della gara per la riqualificazione di facciate, delle facciate, e noi procediamo allo stanziamento dei fondi e successivi lavori. Al centro della discussione c'è un luogo simbolo per la cultura di Taranto e per la storia di Taranto, ovvero Palazzo Archita. Abbiamo riassunto bene?
1: Sì, benissimo, ma la questione è abbastanza semplice e io devo dire che non comprendo queste polemiche, questi attacchi, o meglio li comprendo nel senso che si vuole poi allontanare l'attenzione dell'opinione pubblica da quelli che sono i problemi della città, e nell'ultimo servizio ne avete mostrato uno, per esempio, questa situazione di degrado assoluto sotto Piazzale Bestat. La questione è molto semplice ed è in questi termini. Il CIS, che è questo contratto di sviluppo sottoscritto nel 2015, quindi sottoscritto ben 11 anni fa, ad aprile dell'anno scorso, del 2025, aveva ancora la disponibilità di 800 milioni di euro non spesi. Ora, che questi 800 milioni di euro provengano dal governo Conte, dal governo Renzi, ognuno tira la questione per la sua parte, ma al di là di questo, il governo nazionale, i diversi governi nazionali hanno messo a disposizione queste risorse. Il governo guidato da Giorgia Meloni mi ha incaricato di accelerare e velocizzare l'utilizzo di queste risorse. Al di là delle schermaglie politiche, il mio compito è quello di utilizzare le risorse e di fare in modo che si facciano i progetti, le gare, si eseguano le opere. Quindi questo è il mio compito, non mi interessano le polemiche politiche. Per cui cosa stiamo facendo? Da aprile dell'anno scorso a adesso, in un anno sostanzialmente, per esempio Invitalia ha aggiudicato ben 5 gare che riguardano la città vecchia. Le richiamo velocemente: la riqualificazione delle mura aragonesi, che hanno bisogno di un intervento, la gara è stata aggiudicata; la riqualificazione di Piazza Fontana, anche in questo caso Invitalia ha aggiudicato la gara; un'altra gara importantissima che cambierà il volto della città vecchia, sempre da Invitalia, riguarda tutta l'area delle colonne doriche, Largo San Domenico, il sotterraneo della chiesa di San Domenico, quindi diventerà accessibile. Anche in questo caso Invitalia ha giudicato la gara. Piazza Castello è una gara che è stata fatta dal comune. E quindi questo è il quadro, diciamo, in linea generale. Poi abbiamo trasferito le risorse alla Marina Militare affinché possa essere realizzato il nuovo ponte girevole dentro fine anno. Anche questo andrà in gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo ponte. Sostanzialmente la gara la farà la Marina Militare. Quindi questo è il quadro. Le polemiche da parte di Giorno, da parte di altri, io francamente non le comprendo. Forse dà fastidio il fatto che il CIS sia diventato uno strumento operativo che fa le cose e non sta lì a guardare, così come è avvenuto nei 10 anni precedenti. Riguardo Palazzo Archita, che vedo adesso in video, ho fatto un invito al Comune, cioè il CIS ha messo a disposizione 25 milioni di euro. 25 milioni di euro non sono sufficienti per riqualificare per intero il palazzo, vale a dire anche la parte interna del palazzo stesso, però possiamo intanto rifare le facciate del palazzo. Quindi partiamo da qui, cioè partiamo da qualche parte, non stiamo sempre a parlare, a fare polemiche sul tutto. Per cui il Comune ha 10 milioni che può utilizzare e io spero che lo facciano quanto prima. Mi risulta che a giugno dovrebbe essere pubblicata questa gara finalmente per la progettazione esecutiva, e quindi riqualifichiamo le facciate, quantomeno la parte esterna del palazzo sarà rifatta. Poi c'è qualcuno che interviene, dice sì, ma l'interno, d'accordo, dobbiamo anche intervenire sulla parte interna, ma utilizziamo 10 milioni per l'esterno, perché comunque va riqualificato, e poi cercheremo le risorse magari all'interno del CIS o da qualche altra parte per sistemare anche la parte interna, fermo restando che il Comune deve avere le idee chiare sulla destinazione dell'Archita, cioè cosa dobbiamo farci all'interno? Una biblioteca, un museo, un centro commerciale, non lo so. Il Comune deve fare un ragionamento su questo in maniera tale poi che si possa fare un progetto esecutivo anche per la parte interna.
0: No, ma poi è fondamentale.
1: Cioè, la questione è abbastanza semplice, poi si polemizza sempre, vabbè, prendiamo atto.
0: È fondamentale perché quel palazzo è un palazzo che richiama la storia di Taranto in diverse epoche, ed certo, è un palazzo del quale la popolazione, la cittadinanza, e non solo l'utenza scolastica, perché lì, insomma, quella era sede del liceo più glorioso della nostra città, ovvero del liceo Archita. E non solo l'utenza scolastica, ma la cittadinanza stessa ne è stata privata, con chiusure a segmenti, prima il terzo piano, poi il secondo piano, poi il piano terra, poi il terzo piano.
1: Il tribunale.
0: Assolutamente, sì, ma assolutamente sì, ma dico, negli ultimi 30 anni, negli ultimi 20 anni si è visto un continuo deterioramento, un continuo deperimento di un pezzo di storia della nostra città che andrebbe recuperato in qualsiasi modo, poi a prescindere di quella che sarà la destinazione d'uso di questo palazzo storico,
1: Sono
0: ma vederlo
1: assolutamente
0: lì.
1: d'accordo, è una priorità.
0: Vederlo lì è davvero un pugno nello stomaco, anche agli occhi di chi approccia a Taranto, perché si varca il Ponte Girevole, si arriva in quella che dovrebbe essere il salotto buono della città e ci si trova davanti a un rudere del genere ed è una cosa inaccettabile. Onorevole, io le volevo chiedere a che punto siamo con l'Atleti Azzurri d'Italia, perché noi ci eravamo parlati qualche mese fa, avevamo capito che c'era da fare il carotaggio, comprendere quali fossero le fonti inquinanti depositate su un terreno di gioco che certamente era insomma stato oggetto di inquinamento negli ultimi 60 anni. Ci siamo passati qualche giorno fa con il nostro Martino Vinci in un insieme di valutazioni che stiamo facendo, di servizi che stiamo girando in giro nelle nostre periferie. Abbiamo visto che quando siamo passati noi non c'era nessuno, però mi dicono che i lavori stanno iniziando in maniera fattiva.
1: Sì, è stato fatto il carotaggio e si sta facendo in questi giorni la caratterizzazione del terreno. Se voi andate sul posto, fate una passeggiata, noterete anche degli impianti che sono stati posizionati, non si notano tanto da fuori, proprio per estrarre il terreno e poter fare la caratterizzazione. Purtroppo devo registrare in questo caso un ritardo da parte di ARPA, che dovrebbe essere, ARPA Puglia, dovrebbe essere molto più veloce e purtroppo i tempi sono troppo lunghi dal mio punto di vista. Però ci stiamo lavorando e io spero quanto prima di poter avere i risultati di questa caratterizzazione, perché se effettivamente il terreno, come crediamo, dovesse avere problemi di inquinamento, si dovrà poi valutare se procedere con un capping e poi realizzare l'impianto sportivo, quindi recuperare tutta quell'area, che è un'area, l'abbiamo vista insieme, estremamente degradata, abbandonata ai rifiuti, allo spaccio. Ci sono poi un paio di fabbricati che fanno paura soltanto ad avvicinarsi, quindi è un'area che va assolutamente recuperata. E questo è un mio obiettivo chiaro.
0: Anche perché poi lì sorge un altro rudere in stato d'abbandono quasi totale, legato alla storia della cultura di Taranto, che è la facoltà, l'ex facoltà di scienze della comunicazione, che pur non appartenendo direttamente all'ente comune, ma rientrando nel novero delle competenze della provincia, sarebbe un peccato lasciare ancora così alla mercé, all'abbandono, anche perché le posso garantire, onorevole, che lì ci sono diverse associazioni pronte a voler subentrare, a volerne fare la propria casa e quindi lasciare una struttura in quelle condizioni, oltre a essere, a rappresentare degrado e abbandono per i cittadini di quell'area della città, rappresentare uno spreco di opportunità per chi vorrebbe invece investire nel territorio. Le faccio un'ultima domanda ed è quella sulla
1: Sì.
0: viabilità, grandissimo tema di questi giorni, grandissimo tema sul quale si è, un tema molto ampio sul quale si è discusso, in particolar modo sulla 106 e sulla strada statale 7.
1: Allora, riguardo alla questione viabilità, ma riguardo in generale l'uso delle risorse CIS, io voglio chiarire come i soggetti attuatori, in questo caso il Comune di Taranto, abbiano la facoltà di richiedere al CIS, quindi al tavolo istituzionale
0: Sì.
1: permanente, la possibilità di traslare, di spostare le risorse da un capitolo ad un altro. Noi abbiamo svolto un paio di mesi fa un'assemblea presso la sala consiliare del Comune di Taranto ed in quell'occasione il presidente De Caro ebbe ad avanzare una proposta, vale a dire spostare parte delle risorse destinate al Comune di Taranto per l'housing sociale, quindi per le case popolari, e devo dire che il Comune è abbastanza fermo su questo tema, sulla messa in sicurezza del ponte che è posizionato sulla 106. In quel momento, sia io che il sindaco di Taranto abbiamo rappresentato una disponibilità in linea di massima a procedere in questa maniera. Da allora, sono passati 2 mesi, non è pervenuta nessuna richiesta in questo senso, per cui l'invito che io faccio a tutti e ai soggetti attuatori in maniera particolare e aggiorno, no? Visto che è vice sindaco della città, invece di stare sempre in giro a raccontare fandonie, di impegnarsi a scrivere i documenti, le richieste, quindi gli atti amministrativi, in maniera tale che le cose si facciano. Quindi se c'è una volontà e un desiderio da parte del comune,

0: di Taranto di procedere in questa maniera e se hanno l'esigenza di mettere in sicurezza questo viadotto, allora che facciano la richiesta in maniera formale, ma non con un post su Facebook, mettendo in atto gli atti amministrativi necessari. È chiaro che se si sta in giro dalla mattina alla sera diventa un po' difficile fare queste cose, questo lo comprendo.
1: Domenica il Taranto si gioca tutto, è inutile, è una banalità, ma è la più concreta delle verità. Ci auguriamo che possano essere cinque finali, la prima è quella di domenica. Io intanto ti dico che se ho capito bene, i biglietti prevendita aperta alle 8 dovrebbe essere già sold out.
2: Era immaginabile, no? Considerata la voglia dei tifosi del Taranto di poter gioire per qualcosa, seppur ancora una gioia parziale, e considerata la capienza, insomma, dello stadio Italia di Massafra, non oso immaginare se avessimo avuto a disposizione, no, lo stadio Iacovone. Non dico lo avremmo riempito tutte 20.000, perché insomma, per un'eccellenza, però. Diciamo che il pubblico di Taranto, ricordo sempre un Taranto Loco Rotondo in Serie D, 11.000 spettatori, mi pare stagione o 2000-2001, insomma, giù di lì. Quindi, insomma, i tarantini per la squadra di calcio, sai benissimo che venderebbero anche l'anima al diavolo. Quindi, sì, è la partita, una delle prime, no, altre, cinque, delle altre, la prima delle altre, finali, le altre cinque finali. Per cui non esiste altro risultato che la vittoria. D'altro canto, il precedente ce lo abbiamo, una bellissima vittoria, no? Nella gara di andata del campo della stagione regolare, una forse credo delle migliori prestazioni stagionali da parte del Taranto di Danucci,
1: Sì, forse
2: 3-1
1: la
2: contro il
1: migliore.
2: Canosa, sicuramente la migliore anche a mio avviso. Quindi diciamo che il Taranto deve ritrovare un po' di smalto nei suoi uomini migliori, quello smalto che si è perso nell'ultimo mese e mezzo di campionato, perché c'era parsa una squadra un po' stanca, anche se i risultati sono arrivati. Probabilmente hanno gestito dal punto di vista fisico la condizione, ma ora ci aspettiamo di vedere quel tridente d'attacco, lo Iodice, lo Savio Aguilera, che insomma buchi la rete e porti il Taranto oltre. Ovviamente questa finale di eccellenza pugliese, che diciamocela tutta, è l'obiettivo minimo che insomma si poteva raggiungere.
1: Ma sì, assolutamente, assolutamente sì, o quantomeno è l'obiettivo più tortuoso, la strada più tortuosa per raggiungere quell'obiettivo minimo, perché noi Giovanni mai ci saremmo aspettati alle 8 e 27 minuti del 7 di maggio di stare a discutere sui playoff. È chiaro che le difficoltà di una stagione fossero irte, fossero abbastanza spesse, però abbiamo sempre portato in cuor nostro la speranza di risolvere tutto in maniera canonica al primo turno, facciamo così, e quindi con il col campionato. Poi è chiaro che onore al Brindisi che l'ha vinto meritatamente. Sulla nostra stessa barca, Giovanni, giusto per fare un parallelismo, c'è la SPAL, che è una squadra che ha vissuto le medesime vicissitudini del Taranto negli ultimi 12 mesi, quindi è comprensibile. Tiriamo dritto e vediamo di arrivare a un obiettivo che è minimo non tanto e non solo per lo slancio sportivo, ma anche per quello che poi è il percorso di rinascita del Taranto Calcio, che converrai con me, passa per lo stadio. Noi ieri abbiamo mandato in diretta il nostro speciale dentro i cantieri, ma passa per la possibilità di chi gestisce il Taranto di poter gestire lo stadio. Questo credo che almeno da parte mia sia un passaggio fondamentale.
2: Sì, concordo con te. Dico anche che bisogna mettersi alle spalle, insomma, quello che è stato sinora il campionato. Non conta più nulla quello che è accaduto, conta quello che deve accadere, che accadrà. Quindi bisogna guardare a questa sfida di domenica, al futuro, diciamo, immediato e a quello prossimo di cui accennavi tu. È chiaro che di pari passo come posso dire, i successi della squadra, passano anche dalla gestione, no? Dello stadio, e i Ladisa non hanno mai fatto mistero no, di questo altro obiettivo che hanno, cioè di poter avere la squadra di calcio e avere la gestione dello stadio. E uno più uno poi fa due, e quindi alla fine i conti dovrebbero tornare.
1: No, poi mi sembra, alle volte mi sembra di vivere una realtà parallela, poi chiudiamo perché siamo già in ritardo, ti devo farti soltanto vedere un servizio in chiusura e poi ce ne andiamo.

0: Mi sembra di vivere su un altro pianeta, come se fosse una richiesta assurda quella da parte di chi gestisce la squadra di calcio di voler, di puntare, non di ottenere a tutti i costi, ma di puntare alla gestione di uno stadio nuovo, polifunzionale, che sia un punto della vita sportiva e non solo, ma anche sociale di questa città. La gente alle volte si rizzera, dice: ma come? C'avete la squadra, adesso volete anche lo stadio? A me sembra una cosa, un filo logico, una richiesta logica. Beneficenza, il tempo della beneficenza sportiva è terminato 30 anni fa, Berlusconi e Moratti non ci sono più, a Taranto la beneficenza sportiva non ha mai avuto, semmai c'è stata, non ha mai avuto un grosso appiglio, un grosso seguito, quindi mi pare normale che chi investa sul territorio abbia una richiesta da fare al territorio. È sempre stato così. Il calcio è un do ut des. L'importante è che questo do ut des si configuri nei canoni della cessione di qualcosa di lecito. E mi spiego. Se la richiesta è lo stadio, lo comprendo. Se la richiesta è la salute dei tarantini, a quel punto non sarei d'accordo. Ma questa è un'ovvietà della quale stiamo parlando e sulla quale credo che Saracino sia d'accordo con me.
1: Beh, questi sono ambiti diversi. Sul primo, quello sportivo, io concordo con te, anche se ovviamente non è che possiamo assegnare così, no, lo
0: Ci
1: stadio
0: mancherebbe.
1: ai Ladisa solo perché hanno la squadra di calcio. È chiaro che il comune fa anche, diciamo, il suo gioco. Se trova un Rockefeller della situazione che si prende in gestione tutti gli impianti e offre, no, un esborso economico non indifferente, è chiaro che insomma poi vacillano le decisioni, però sono d'accordo con te che la strada preferenziale debba essere, no, quella di chi ha la squadra di calcio, perché le cose dovrebbero, no, viaggiare assieme. Riguardo poi le questioni ataviche di questa città, io, sebbene non la esprimo a livello editoriale, io sono però ormai la dismissione di quell'impianto siderurgico e l'avvio finalmente delle bonifiche che sinora sono rimaste soltanto su carta, nei convegni, nei protocolli d'intesa che francamente mi hanno un po' stufato. Io vorrei vedere un po' di operatività da questo punto di vista.
0: Anche noi che facciamo sport, tanto vituperati, tanto bistrattati, poi alla fine abbiamo delle idee su quello che non concerne il pallone che rotola, a dispetto di ciò
1: Insomma,
0: che può pensare qualcuno, hai visto?
1: non
0: Abbiamo
1: è che
0: anche
1: non abbiamo
0: noi.
1: certo, come posso dire, il pallone di calcio di altri sport, solo quello in testa. E sicuramente lo sport è stata per noi, visto che abbiamo avuto lo stesso percorso, una palestra dove, che ci ha fatto allenare a lavorare anche sotto pressione. Quindi non è da tutti.
2: Noi abbiamo un ospite in collegamento. Mercoledì 6 maggio c'è stata la consegna dei David di Donatello, ma ci è balzato all'attenzione quello che è stato invece un intervento fatto alla Camera dei Deputati da un giovane lavoratore del mondo del cinema e siamo in collegamento con Gigi Piepoli dell'USB Cinema e che lui insomma si occupa di cinema in quanto assistente operatore. Buongiorno Gigi, bentornato da Roma, ovviamente.
3: Grazie, buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Allora Gigi, ci sono vari momenti, no, che riguardano questa giornata del 6 maggio, in primis appunto quello che è stato l'incontro tenutosi alla Camera dei Deputati, che ti ha visto insomma in qualche modo protagonista attraverso le tue dichiarazioni, poi c'è stata la manifestazione anti-David di Donatello che si è tenuta davanti al Cinecittà, che era il luogo deputato per accogliere appunto invece la premiazione finale che si è tenuta in serata e che è andata in diretta su Rai 1. Cominciamo insomma da quella che è in realtà la causa, il motivo per il quale tu sei stato alla Camera dei Deputati, appunto parlando di quella che è questa crisi continua ormai almeno da 2 anni relativa alla precarietà dei lavoratori del mondo del cinema.
3: Allora, intanto è importantissimo andare a chiarire che le maestranze, quindi le figure professionali come le mie, sono degli operai, tra virgolette, operai della cultura, del cinema.

0: che subiscono appunto una mancanza di rinnovo contrattuale da circa 27 anni e che quindi lavorano in un ambiente di lavoro discontinuo per natura. Quindi noi quando lavoriamo e siamo fortunati abbiamo dei contratti a termine per i singoli progetti e nel mezzo riusciamo a prendere la NASPI. Ma quando siamo sfortunati, che quindi non lavoriamo da un po' o lavoriamo poco, non riusciamo ad accumulare la NASPI. Praticamente non lavoriamo e non abbiamo sostegno al reddito. Quindi abbiamo sostanzialmente chiamato USB a inizio dell'anno per cercare di smuovere questa situazione a livello contrattuale, di tavoli contrattuali. USB ci ha aperto le porte e quindi abbiamo iniziato, insomma, a chiamare lavoratrici e lavoratori per scrivere una piattaforma rivendicativa contrattuale da poter presentare ai tavoli. Cioè, cercando appunto di riportare al centro dell'attenzione il problema dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi aggiornamento dei salari, maggiore sicurezza sul luogo di lavoro, perché pensate, noi lavoriamo anche 15 ore al giorno, andando molte volte a violare anche i mancati, i riposi. Quindi, cioè, su una settimana, se noi facciamo 100 ore di lavoro, ne dormiamo molte poche. Quindi orario di lavoro è importantissimo andare a definirlo in maniera legale e dobbiamo andare assolutamente a modificare quello che è il welfare del settore e garantire un sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici nei periodi di non lavoro. Quindi purtroppo è un tema ampissimo che appunto vede 27 anni di mancata lotta fondamentalmente.
1: Senti, di questo ovviamente, soprattutto la nostra Puglia sente, no, molto la ripercussione, insomma, fino a qualche anno fa, anche grazie all'operato di Apulia Film Commission, ovviamente la Puglia era, e anche Taranto in particolar modo, no? Cioè, era diventata, diciamo, teatro, naturale per quelli che erano i teatri di posa, ovviamente che accoglievano le varie produzioni, sia di cortometraggi che di lungometraggi. E quindi chiaramente questa è stata una grande ricaduta, no, sul territorio, perché in realtà per la prima volta dopo tanti anni anche coloro che erano i lavoratori del mondo del cinema non venivano più scelti soltanto per lavorare fuori, ma quelli della zona, e ce ne sono tanti e tanti specializzati, ovviamente avevano la possibilità di lavorare nella loro regione e magari perché no nella loro città. Cioè, qual è effettivamente la ricaduta di questa grande crisi e soprattutto che prospettive ci sono?
0: Allora, il problema della Puglia è un po' l'esempio italiano, nel senso che la Regione Puglia con la Puglia Film Commission è stata la punta di diamante del Film Commission in Italia per anni, per forse più di un decennio. Chiaramente da ormai quasi 3 anni, a causa delle politiche governative nazionali, un po' tutto il sistema si è andato a bloccare, a incriccare. E a cascata, chiaramente i primi a subire queste decisioni generali sono state appunto le Film Commission. E quindi abbiamo potuto vedere che la Film Commission pugliese appunto ha iniziato a non erogare più tanti fondi, a non fare bandi ricchi, fino a praticamente fermarsi. Quindi che cosa succede? Lavoratori e lavoratrici come me, io ho deciso di vivere a Taranto, nonostante
1: Certo.
0: appunto faccio questo mestiere, proprio perché è un mestiere che mi permette comunque di lavorare in giro, non c'è bisogno di vivere in un posto specifico. Ma ho avuto la fortuna di lavorare tanto anche in Puglia e devo dire che è quello che tutti desideriamo, lavorare a casa, no?
1: Certo.
0: È chiaro che questo non sta più avvenendo, la Puglia purtroppo si è un po' incriccata e non ci sono tavoli aperti, almeno io non so dell'esistenza di tavoli aperti, per discutere della situazione, cioè passare da un indotto che ha una ricaduta di circa 4 euro ogni euro investito, che vuol dire turismo, vuol dire andare ad alimentare tutta appunto la rete di indotto che sono gli hotel, i trasporti, i ristoranti, la ricaduta turistica dovuta ai luoghi che si vedono nei film. Lo slogan della Puglia Film Commission è sempre stato: la Puglia è tutta da girare. E adesso stiamo iniziando ad avere forse carenza di benzina, direi.
1: Certo, direi proprio di sì. Secondo step è stato appunto quello di questa manifestazione che si è tenuta davanti a Cinecittà, il collettivo Siamo ai titoli.

0: di coda, che chiaramente era presente con lo slogan "Premiate l'apparenza, al buio la maestranza". Com'è andata la manifestazione e quanto c'è stato poi di chiaramente ciò che avete sentito poi all'interno della serata dei David di Donatello, cioè quanta effettivamente quanta presenza del messaggio c'è stata all'interno della serata? Perché mi sembra che molti si sono rivolti, no? Hanno parlato, hanno fatto cenno in maniera anche approfondita relativamente alla crisi in atto.
1: Come USB Cinema e insieme al movimento Siamo i Titoli di Coda, appunto abbiamo inscenato questi contro David, è un po' la festa dei lavoratori invisibili e dei diritti negati. È chiaro che noi abbiamo sposato l'iniziativa del movimento Siamo i Titoli di Coda del boicottaggio ai David, la richiesta di boicottaggio ai David. Non tanto per andare a boicottare la manifestazione in sé, ma appunto per riportare all'attenzione pubblica quelli che sono i problemi che ormai affliggono i lavoratori e il settore in generale. All'interno della manifestazione, ovviamente, noi abbiamo visto lustro, red carpet, come al solito, una messa in scena nella messa in scena che però non rappresenta poi la realtà. C'è stata della solidarietà perché comunque Matilde De Angelis ha
0: Sì.
1: portato un messaggio importantissimo sul palco,
0: Ma
1: ma
0: lo stesso attore che ha vinto il premio come miglior protagonista del film Le città di pianura.
1: sì, ma la solidarietà c'è stata, ma non è stata comunque un'azione di boicottaggio
0: Certo,
1: importante, nel
0: certo.
1: senso, sì, belle parole, ma poi nei fatti la ricaduta ce l'abbiamo principalmente noi che siamo gli operai.
0: Certo.
1: Quindi i contro David servivano a quello, cioè a far vedere la netta distinzione tra l'interno di Cinecittà e l'esterno di Cinecittà.
0: Certo. Senti, adesso facciamo un po' una digressione. Secondo te com'è andata questa assegnazione dei David di Donatello? Insomma, il film che ha sbancato appunto è questo piccolo, direi piccolo film, no? Questa piccola chicca di film che in realtà ha sbaragliato ogni previsione, no? Cioè anche contro i grossi che erano presenti, insomma, nelle varie cinquine.
1: Allora, intanto io sono molto felice perché è un po' una vittoria appunto dei deboli, forse tra virgolette, no? E dell'inaspettato. Quindi, insomma, questa è stata una cosa positiva. È chiaro, ci sono state anche delle polemiche appunto per dei premi non dati o per appunto la lunghezza della cerimonia in
0: Vabbè,
1: sé,
0: sì, quello
1: però.
0: sicuramente.
1: Diciamo, la televisione, appunto, come sappiamo, ha delle dinamiche non tanto lineari sempre.
0: Certo, voglio dire, è proprio diversa dal cinema, che probabilmente questa manifestazione, questo evento avrebbe bisogno di un taglio differente. Personalmente sono contenta per Pierpaolo Capovilla, che conosco personalmente proprio, e insomma era veramente un outsider lui, lì
1: Esatto, un
0: seduto in prima
1: outsider.
0: fila con la sua espressione, però sono molto felice, insomma, che effettivamente nel film incarna lui stesso esattamente così, così com'è. Allora, intanto grazie. Quali prospettive ci sono tue personali? Cioè, c'è qualcosa che insomma, prossimamente potrai fare come lavoro? C'è qualche prospettiva futura? No.
1: Ahimè, no, perché
0: No.
1: quest'anno ancora non sono riuscito a portare a casa una giornata di lavoro e non ho nulla pianificato. Chiaramente mi sto dando da fare, nel senso
0: Certo.
1: che non è che aspetto che il lavoro mi cali dall'alto. Mi sto dando da
0: Certo.
1: fare, sto facendo colloqui per altri lavori diversi dal cinema, mi sto impegnando in altro, nell'attivismo, insomma, cerco di fare altro. Chiaramente la mia speranza è fare il mestiere che amo, ma non lo so.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
0: Oggi parliamo di turismo, lo facciamo con il presidente provinciale di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola, in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti telespettatori.
0: Dunque, sono state giornate di festa a partire dal 25 di aprile per

0: arrivare poi al ponte del 1° maggio. Com'è andata per le strutture ricettive tarantine? C'è stata una bella affluenza?
1: C'è stata una discreta affluenza, siamo tutti quanti contenti per il numero di prenotazioni che sono giunte qui sul territorio ionico, non solo Taranto città, ma anche nella provincia. Dobbiamo dire che le condizioni meteorologiche ci hanno aiutato in questo caso e abbiamo avuto un'occupazione media tra l'85 e il 90-92% di tutte quante le strutture, motivo per cui questo dato è un dato che ci fa ben sperare.
0: Ecco, a questo proposito, insomma, si prevede nel tempo, nell'immediatezza quasi, insomma, ormai ci siamo, tanto altro per Taranto, a partire dal Medimex, ma ci saranno tutta una serie di altri, eventi, anche fino ad arrivare ovviamente ai giochi del Mediterraneo. Come si stanno attrezzando le strutture ricettive tarantine?
1: Beh, guardi, dottoressa, come ho avuto già modo di dire, le strutture tarantine per quanto attiene il grande evento dei Giochi del Mediterraneo sono tutte quante già opzionate dalla direzione dei giochi in favore dei tecnici e tutti coloro che serviranno, no, come ausilio a questo evento di caratura internazionale. I riflessi dei Giochi del Mediterraneo si stanno già iniziando a vedere perché alcune delegazioni hanno già frequentato il territorio nei giorni passati, anche nei mesi passati. E quindi diciamo un minimo di incoming legato ai giochi è un riflesso sul territorio, in effetti è già attivo. Certo è che man mano che proseguiamo questo percorso di avvicinamento alla data di inizio, di inaugurazione dei giochi ad agosto, questo incoming prevediamo possa comunque aumentare, anche perché il numero dei tecnici che stanno sviluppando il progetto con il passare dei giorni sul territorio tarantino sta aumentando, no? In qualità di resident. Motivo per cui questa è una cosa che può solamente farci piacere.
0: Facendo un passo indietro, dicevamo eventi musicali, dal Medimex andando in provincia al Festival della Valle d'Itria, al Cinsella, a Grottaglie, insomma sono tanti gli eventi che potrebbero portare e che spesso portano anche, soprattutto in riferimento al Medimex, tanta gente da fuori Taranto. Rispetto agli altri anni c'è già un quadro da questo punto di vista, anche perché siamo ai primi di maggio. Quindi parliamo di una manifestazione che si terrà fra poco più di un mese.
1: Beh, allora, c'è da dire che proprio per antonomasia tutte quelle manifestazioni che si svolgono sul territorio, che comunque sono ormai consolidate o che comunque si consolidano negli anni, consolidano di riflesso anche quella che è la parte turistico-alloggiativa legata all'evento. Cosa voglio dire? In realtà, prima le prenotazioni per il Medimex piuttosto che per il Cinsella Festival avvenivano molto più a spot, adesso essendo un evento strutturato, anche la parte hospitality collegata a questi eventi si è strutturata. Motivo per cui gli alberghi sono di fatto già stati prenotati o quantomeno opzionati diciamo, dalle organizzazioni di questi eventi, e quindi è diventata un'attività a carattere rutinaria, cadenzata, e questo consente agli operatori del settore di poter fare una migliore programmazione e di riflesso offrire un servizio più adeguato.
0: Orientativamente, quanti sono le persone che lavorano nel settore ricettivo nel nostro territorio? Diamo un'idea a chi ci ascolta e ci vede.
1: Beh, parlando del settore ricettivo, dobbiamo fare una specificazione importante. Io mi occupo ovviamente, come lei ben sa, di patrocinare e organizzare le attività di tutti gli alberghi collegati a Federalberghi Italia, che comunque rappresenta l'87% degli alberghi italiani, quindi la quasi totalità. Oltre a questo noi abbiamo un'altra categoria che si chiama Federalberghi Extra, che supervisiona la parte dei B&B, ma il grosso, come numero di capacità alloggiativa, è fatta da tutte quelle strutture. Chiamiamole secondarie che assicurano l'alloggio a tanti turisti e parliamo delle case vacanze, degli ostelli, di altri B&B non allineati. Motivo per cui fare un censimento preciso non è semplicissimo. Per quanto riguarda la parte alberghiera, noi possiamo dire che fra Taranto e provincia diamo lavoro a qualche migliaio di persone, quindi sosteniamo qualche migliaio di famiglie.
0: A proposito, insomma, proprio del fatto che sono migliaia, come diceva, le famiglie che lavorano in questo settore, quali sono le richieste più urgenti della vostra categoria alle istituzioni?
1: Ma guardi, noi circa un paio di settimane fa, 10 giorni fa, abbiamo avuto il piacere presso la nostra convention nazionale che si è tenuta a Roma, all'EUR, di ospitare il Presidente del Consiglio, alla quale abbiamo sottolineato l'urgenza di allineare i contratti di lavoro, cercando di lottare contro quei contratti pirata che tutti ormai conosciamo. Questo perché? Perché è importante per noi dare stabilità alle famiglie collegate agli operatori del settore turistico. Devo essere sincero, il governo non ha perso tempo, è notizia ormai di circa 5 giorni fa, una settimana fa, che il governo si impegna fortemente per la lotta contro quei contatti di carattere privato.
0: Ovviamente
1: Motivo
0: facendo
1: per quei
0: riferimento,
1: carattere.
0: lo dico, al decreto legge sul lavoro, insomma, degli
1: Assolutamente.
0: scorsi giorni.
1: Assolutamente, dare stabilità al personale è fondamentale per garantire una serenità all'operatore del settore e alla propria famiglia.
0: Quali sono le prospettive, secondo lei, del settore? È un settore in crescita a Taranto?
1: Beh, Taranto credo che ormai sia sotto gli occhi di tutti, ha imboccato una via dove io dico sempre non c'è ritorno, che è quella dello sviluppo turistico. Taranto ambisce a diventare meta turistica. Certo che rispetto ad altre destinazioni, noi siamo sufficientemente neonati, abbiamo tantissima strada da fare davanti a noi, però l'idea di cominciare a pensare come città turistica, ormai già circa un paio di anni fa, si è imboccata. Certo è che si diventa meta turistica quando l'operatore e il cittadino immagina di essere una meta turistica. Cosa voglio dire con questo? Bisogna per primi crederci all'interno di questo progetto, no? Taranto, sappiamo esattamente in che condizioni versa, a causa del fatto di essersi completamente dedicata alla monocoltura dell'acciaio. Questo passo forse si poteva fare 20 anni fa, però, come dico sempre, non è mai tardi per imboccare la strada giusta. Io non vedo altre alternative di sviluppo di carattere economico al territorio, se non quello di uno sviluppo di carattere turistico. Non dobbiamo compiere, errori che sono stati fatti da altre città che hanno avuto uno sviluppo turistico scriteriato, incontrollato, ma anzi noi dobbiamo imparare dagli altri per evitare gli errori che hanno commesso.
0: Visto che parla appunto proprio di questo aspetto, cioè quello anche del crederci in questo tipo di economia, ritiene che la comunità tarantina sia pronta a questo o che le istituzioni locali lo siano e in che modo vi stanno aiutando?
1: Le istituzioni locali, in questa ultima legislatura comunale, si sono prodigati con la costituzione del tavolo del turismo, che è un insieme, un pool di tecnici, ribadisco, non sostenuti economicamente, ma che prestano la propria attività pro bono per lo sviluppo del territorio, per cercare di aiutare e sostenere l'amministrazione comunale in quelle scelte corrette da tecnici. Come dicevo, proprio per evitare alcuni errori che in altre città si sono commessi negli anni. Quindi, sotto questo punto di vista, possiamo ritenerci soddisfatti. Certo è che sappiamo esattamente che il Comune ha una penuria di tecnici e dirigenti e quant'altro, e questa cosa, diciamo, non aiuta questo tipo di sviluppo. I cittadini, come ho già avuto modo di dire, devono iniziare a sentirsi meta turistica, devono iniziare a pensare vivere all'interno di una meta turistica, motivo per cui, come ho avuto modo di leggere in passato, in questi giorni scorsi, alcune diatribe sugli orari di frequentazione dei locali piuttosto che sulla riservatezza dei cittadini, la possibilità dei cittadini di poter godere del proprio meritato riposo, trovo che siano polemiche che non fanno bene a questo sviluppo e che comunque fanno capire che effettivamente, presumibilmente, ancora non abbiamo assunto quella forma mentis che una città che mira a svilupparsi da un punto di vista turistico deve
0: Quale soluzione offre lei, De Paola, in merito a questo?
1: avere. Ma le soluzioni possono essere svariate, non sicuramente quella della repressione, ma la cultura della corretta gestione dei momenti ludici, specialmente nei periodi serali o comunque di tarda serata o prenotturni, devono

0: essere gestiti direttamente da quelli che sono gli operatori. Cosa voglio dire? L'operatore deve essere inflessibile, deve stabilire un orario concordato con l'amministrazione comunale e anche con le associazioni dei cittadini, quello è, e quello va fatto rispettare. Questa cosa si fa con una fermezza da parte del gestore, che non deve rincorrere l'ultimo scontrino della sera. Questa cosa si fa interdicendo la vendita degli alcolici oltre una determinata ora, e soprattutto si fa cercando di spiegare ai cittadini che lo sviluppo economico del territorio va a braccetto con il benessere del territorio stesso.
1: Un'ultima domanda, che è più una curiosità, ma che dà anche un po' il quadro di dove sta andando il settore ricettivo: più presenza italiana o più presenza straniera a Taranto?
0: Beh, dottoressa, questo è un dato che è legato.
1: De Paolo, l'abbiamo persa per un secondo. Le chiedo di ricominciare proprio dalla risposta dall'inizio, perché non la sentivamo più.
0: Come le dicevo, questa domanda merita una risposta legata però al periodo.
1: Sì.
0: Ogni periodo sul territorio, ma non solo sul territorio ionico, su tutte le mete turistiche, è influenzato dal momento. Noi solitamente a Taranto siamo sempre stati nel periodo invernale una città che ha ospitato dei clienti di carattere business, un po' perché legati alla Marina, all'Eni, all'Ilva, all'ex Ilva. Nel periodo invece primaverile c'è una frammistione di tipologie di clientela, perché c'è il periodo della Pasqua, la Settimana Santa, quindi abbiamo un aggancio a quello che è il turismo religioso, per poi arrivare verso la fine di maggio ad una clientela che diventa di carattere più leisure. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di cercare di destagionalizzare Taranto, anche perché le condizioni meteorologiche, anche se quest'anno non si direbbe sia stato così, in genere ci aiutano. Motivo per cui è importante per noi destagionalizzare. Facendo un'analisi molto concisa, direi che nel periodo che parte da maggio, metà di maggio, fino a ottobre, abbiamo una clientela con una buona.
1: L'abbiamo persa di nuovo. Diceva che si riferiva in particolare, dice, fino a maggio abbiamo una clientela, poi l'abbiamo persa, quindi dobbiamo ripartire di qui. Purtroppo la connessione va a scatti in questi ultimi secondi di collegamento. Prego.
0: Le dicevo che fino a maggio abbiamo una clientela di carattere business, poi si trasforma in leisure a partire da metà di maggio fino a fine di ottobre, con una buona presenza di stranieri di provenienza mitteleuropea, quindi Belgio, Francia in particolare, Svizzera, e il turismo locale comunque ci supporta nei brevi spazi, nelle brevi vacanze, quindi nei weekend, tra le zone limitrofe che vanno dalla Calabria alla Campania fino al Lazio.
1: Vi battete da tempo su questo tema per la sicurezza stradale, ma appunto anche perché Taranto non resti isolata rispetto al resto d'Italia per quanto riguarda appunto l'infrastruttura viaria. Che cosa denunciate oggi?
2: E in modo particolare abbiamo una serie di criticità che riguardano gli accessi e le uscite dalla città di Taranto. Proprio nella prossima sia anche di importanti eventi, quale quello che sarà appunto i giochi del Mediterraneo, nell'occasione del quale ci si aspettava che tutto il sistema viario fosse rimodulato, fosse modificato, al fine di evitare la paralisi, perché quello che si rischia effettivamente del traffico, proprio in prossimità delle nuovissime strutture sportive che stanno nascendo. Ad aggravare la situazione c'è, ad esempio, nella zona di Taranto Croce, sia l'interdizione da mesi ormai della rotatoria di Taranto Croce, che non vede la luce all'orizzonte, e il prossimo restringimento di carreggiata del viadotto a ridosso della rotatoria di Taranto Croce, che è quello scavalco della linea ferroviaria del porto mercantile, verrà ridimensionato nella carreggiata. Questo sicuramente perché ci sarà da fare interventi infrastrutturali. La questione che poi riguarda la tangenziale sud e quindi gli accessi alla città dalla parte sud resta anche quella un rebus, perché in buona sostanza

0: ci sono le rotatorie che poi all'uscita dalla tangenziale sud portano in via Golfo di Taranto, via Lago di Como, a ridosso dello Jacopone, a ridosso del Pala Ricciardi, ma che non si collegano in maniera diretta proprio alle strutture sportive. C'è nel regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, proprio specificatamente rispetto allo Iacovone, ci sono delle direttive precise che prevedono gli accessi diretti, ma soprattutto le vie di fuga in caso di emergenza, presso arterie stradali più a lunga percorrenza. Non ci sono. Quella zona, lo stadio Iacovone, ricordiamo, trovarsi in una zona residenziale, ci sono dei conglomerati edilizi, non è in periferia. Quindi bisognerebbe o si sarebbe dovuto pianificare una, diciamo, reale e concreta, un reale e concreto piano di viabilità. Io ho avuto rapporti interlocutori dapprima col comune di Taranto per cercare di comprendere qual è la situazione del rotatore di Taranto Croce, ad esempio. Rotatoria nata decenni fa, dove poi la soluzione è sotto gli occhi di tutti, perché basta creare una rotatoria con delle intersezioni a raso, cioè significa avere una rotatoria tra virgolette normale, senza gli impalcati, ovvero i ponti che stanno creando problemi, con le varie direzioni, e la questione si risolveva. Come anche per la tangenziale nord di Taranto, è un anno e mezzo che sto denunciando uno spreco di denaro pubblico che si perpetra a Taranto da 40 anni. E la tangenziale nord di Taranto risolverebbe non solo il problema intrinseco del traffico cittadino nell'area di Taranto, ma di tutto l'indotto, di tutto l'arco ionico, perché collega le quattro statali principali del nostro versante, tutte tra di loro, con una statale a quattro corsia degna del nostro territorio. Perché una infrastruttura stradale a quattro corsie, moderna, con barriere spartitraffico centrale, sicuramente salvaguardia vite umane, ma migliora il tessuto economico e sociale di un territorio che ad oggi davvero versa in situazioni lacunose dal punto di vista stradale.
1: In questo
0: E non
1: senso,
0: ce lo
1: insomma,
0: meritiamo.
1: andrebbe anche ad alleggerire il traffico su Massafra. Sappiamo quanti incidenti stradali,
0: Esatto.
1: purtroppo anche mortali, ci sono stati proprio su quella strada. Lei in passato ha denunciato anche a livello nazionale, insomma, questa vicenda. I riflettori si sono accesi da parte di alcuni programmi TV di denuncia e ai tempi, insomma, il comitato ricevette anche delle rassicurazioni dalla Regione Puglia, parliamo degli inizi del 2025, se non erro.
0: Esatto.
1: Che cosa ne è stato di quelle rassicurazioni?
0: Allora, l'ex assessore Deborah Ciliento effettivamente nelle sue dichiarazioni successive spiegò che la Regione Puglia per la prima volta nel piano attuativo, il piano regionale dei trasporti, quello attualmente in vigore fino al 2030, aveva cassato l'intervento tangenziale nord. Cioè, negli ultimi 40 anni, seppur non realizzata, l'obiettivo di realizzare appunto tangenziale nord era previsto nei piani attuativi. Quello attuale, l'intervento è stato cassato, cancellato completamente. E io questa cosa l'ho portata all'evidenza, che è impossibile perché il tratto già realizzato non si potesse portare a termine. Effettivamente l'assessore spiegò che il piano attuativo non ha carattere prescrittivo, quindi questo significa qualora ci siano le istanze da parte del territorio, in modo particolare da parte della provincia di Taranto, che è l'ente competente per la tangenziale sud e per la tangenziale nord, si potevano riaprire tavoli interlocutori per valutare effettivamente se l'intervento si poteva riprendere, non si poteva riprendere, e intercettare la copertura finanziaria necessaria all'ultimazione. Il problema è che poi non è arrivato nulla. Il vuoto. Io ho avuto i rapporti interlocutori con il presidente Palmisano, il quale si è impegnato ad impegnarsi a risentirci.
1: Questo quanto tempo
0: Ma
1: fa?
0: nulla di più, quindi parliamo della fine del 2025. Quindi quello che ho fatto nei giorni scorsi è ho richiesto, per fortuna è stata accolta la mia istanza da parte del consigliere regionale Perrin, gli ho chiesto andiamo in audizione in quinta commissione trasporti, coinvolgiamo il presidente della provincia di Taranto, il sindaco di Taranto e l'assessore piemontese, al fine di fare chiarezza su questa vicenda, perché davvero rischiamo con l'evento meraviglioso dei Giochi del Mediterraneo, che per la prima volta porterà davvero nel gota degli eventi sportivi, la città di Taranto e non solo, anche le altre città dove si realizzeranno gli eventi sportivi, rischiamo di arrivarci totalmente impreparati. Questa è la questione. Speriamo che appunto la Commissione si riunisca presto in maniera tale da poter fare in quell'occasione un punto fermo di chiarezza, perché al di là, diciamo,

0: di queste opere che, ripeto, il nostro territorio merita da decenni.
1: Quanti soldi sono stati spesi finora per la tangenziale nord, che appunto da quello che ci ha detto risulta essere, ma lo sappiamo insomma, anche percorrendola, un'opera sostanzialmente incompleta?
0: Gli ultimi investimenti, ecco perché l'opera è vetusta, si parla di 13 miliardi di lire che realizzava, con i quali si sono realizzati una parte, praticamente quasi la metà del tracciato fino a sud di Statte, dove si intercetta la provinciale 48, anch'essa una provinciale davvero coinvolta sempre in questioni poco chiare riguardo competenze, eccetera. Ma al di là degli investimenti fatti negli anni precedenti, quindi in miliardi di lire, c'è stato addirittura a luglio del 2025, quindi 6 mesi dopo, diciamo, l'intervento pubblico su Striscia, la delibera da parte della provincia di Taranto che liquidava a delle ditte frontiste dell'intervento le parti espropriative. Cioè, e si legge, è un atto pubblico, nel burco della Regione Puglia, l'atto di liquidazione per la realizzazione della tangenziale nord di Taranto, presso due frontisti che appunto si vedevano, venivano coinvolte le proprie proprietà dalla realizzazione dell'opera. Cioè, è un controsenso, al di là della cifra che è stata liquidata, è realmente un controsenso. Cioè, quest'atto di luglio 2025, davvero, ha riportato alla ribalta delle cronache una questione davvero talmente assurda. Cioè, oggi la provincia di Taranto, nel giugno 2025, la provincia di Taranto ha dovuto liquidare delle somme a degli espropri per un'opera pubblica che si sarebbe dovuto realizzare e che comunque oggi versa in condizioni pietose. A parte che fisicamente andarla a vedere è diventata una discarica a cielo aperto, perché poi peraltro c'è l'aggravante dell'inciviltà umana, che è
1: Certo.
0: un'opera del genere, diciamo, la spergiura in questa maniera. Quindi, su questa faccenda stendiamo un velo pietoso. Quindi il nostro obiettivo è cercare di continuare a pungolare gli enti responsabili di questa situazione. Non vogliamo recriminare nulla, però per noi è una necessità davvero di avanguardia del territorio, di protezione nei confronti dell'utenza della strada e, ripeto, sottolineo, è una necessità di migliorare il tessuto sociale ed economico di tutto il nostro territorio, dell'arco ionico, ma si può anche considerare nella lunga percorrenza tutto il settore sud della nostra zona. Cerchiamo di avere, speriamo di avere buone notizie nei prossimi
1: Vogliamo
0: giorni.
1: chiudere con una notizia positiva a proposito di speranza, perché questa mattina il Comitato Strade Sicure sarà insieme alla sezione di Polizia Stradale di Taranto in un istituto di Mottola e Lentini Einstein per un incontro proprio con i ragazzi sul tema della sicurezza stradale. Quindi insomma, il vostro lavoro passa molto per la sensibilizzazione su questo tema.
0: Esatto, i ragazzi che incontrerò stamattina sono effettivamente la risorsa, la nostra speranza, perché è eccellente il lavoro che spero di riuscire ad assolvere nella maniera migliore, ma le strade, qualunque esse siano, vengono affrontate da noi. Quindi arrivarci preparati in qualsiasi condizione esse siano, che siano provinciali, che siano statali, che siano autostrade, che siano strade comunali e in qualsiasi condizioni versano, l'attenzione deve essere sempre dell'utente e cercare di trasmettere il seme del rispetto delle norme del codice della strada nell'età che è quella prossima, no? A utilizzare, quindi condurre veicoli su queste strade è fondamentale, perché tante volte purtroppo siamo testimoni del fatto che, nonostante le strade siano moderne, le strade non abbiano, diciamo, strumenti di chiusura tali da evitare incidenti stradali e mortali, questi, ahinoi, avvengono comunque. Quindi evidentemente c'è ancora tanto da lavorare sull'educazione stradale, perché in questi appuntamenti non si parla più di sicurezza stradale, bensì di educazione stradale. Mi piace sempre esprimermi in questa maniera, che non deve essere solo limitata ovviamente ai ragazzi di 18-19 anni. Qui si tratterebbe che anche noi cinquantenni dovremmo avere un attimino il punto fermo su quello che è il concetto di educazione stradale. Cioè io stamattina spiegherò

0: che loro sono fortunati. Tutti questi programmi che vengono inseriti nella pianificazione didattica degli istituti, dalle scuole medie fino alle scuole superiori, noi nella mia generazione non l'avevamo. Per noi indossare già la cintura di sicurezza era un tabù e non avevamo le spie lampeggianti sui cruscotti delle macchine che impazzivano perché non avevamo la cintura di sicurezza a bordo. E gli incidenti mortali ne avvenivano comunque, solo che magari oggi, con lo strumento dei social, quasi in tempo reale si diffonde la notizia, urbi e torbi. Invece, all'epoca dei fatti, rimaneva una notizia drammatica a livello
1: Diciamo
0: locale.
1: legata alla comunità locale. A proposito di social, ovviamente
0: Esatto.
1: anche l'utilizzo dei telefoni alla guida resta un altro dei temi che immagino che tratterete anche
0: Sicuramente.
1: oggi, che riguarda appunto i ragazzi, ma
0: Sicuramente.
1: forse come diceva lei anche i cinquantenni, non soltanto i
0: Sì,
1: diciottenni.
0: esatto, cioè dovremmo diciamo un po' cercare di essere presenti e per questo motivo io ne do particolare pubblicità a questi eventi, proprio perché arrivino anche all'utenza che segue trasmissioni come la sua e segue in generale la comunicazione. Siamo in attesa in questi giorni che venga pubblicato il decreto in gazzetta che finalmente, mi auguro, risolva l'annosa questione degli autovelox, perché dal 4 maggio in poi si attende che venga appunto pubblicato questo decreto omologativo che sancirà una volta per tutte, proprio a seguito del censimento che c'è stato lo scorso anno degli autovelox da parte del Ministero, appunto stabilisca e dia ordine a questa questione legata al fatto della mancata omologazione di queste apparecchiature, che poi diventa causa, nonché vittoria dei ricorsi fatti per evitare appunto di pagare la sanzione. Quindi anche in questi giorni, ripeto, sicuramente ci risentiremo per la pubblicazione in gazzetta, andando a dare un'occhiata, cercando un po' di capire l'interpretazione di questa norma, se sarà finalmente completa e assolverà ad ogni dubbio interpretativo sulla questione autovelox, appunto cercando anche questo di trasmetterlo non tanto come strumento coercitivo e repressivo. Il concetto che deve passare sempre in ogni caso è rallentare sempre e comunque anche dove, nei tratti di strada dove non ci sono strumenti di controllo
1: Certo.
0: elettronico della velocità. E questo è il concetto che deve passare. Quindi è chiaro che magari alcune posizioni, alcune postazioni di questi strumenti, diciamo così, andrebbero riviste, mettiamolo in questa maniera, ma nella stragrande maggioranza dei casi, questi strumenti, come quello che è stato piazzato sulla statale 100, che è il tutor che sta nella direzione verso Taranto, per un tragitto di 6,8 km, effettivamente, Dio piacendo, fra 6 mesi saranno 2 anni che è stato installato. Incidenti gravi barra gravissimi non ce ne sono
1: Quindi
0: stati.
1: sta facendo il suo.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio Studio 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
3: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.
4: Con noi l'onorevole di Fratelli d'Italia, l'onorevole Dario Iaia. Onorevole, buongiorno e ben trovato.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
4: Allora, onorevole, con lei abbiamo già parlato qualche mese fa di fondi CIS, ritornerò su quell'argomento che è quello delle Atleti Azzurri d'Italia, però prima vorrei capire un attimino come vanno le cose, perché in

0: Questi giorni non si è parlato tanto di fatti, ma si è parlato di schermaglie, perché noi abbiamo provato a mettere su una notizia, ma la notizia è un attacco da una parte, ovvero quello di Mattia Giorno, esponente del PD, che dice, insomma, basta passerelle. Dall'altra parte, però, ieri è giunta la sua risposta a mezzo social. Dice, sì, ok, va bene passerelle, però procedete alla pubblicazione, della gara per la riqualificazione della facciata e noi procediamo allo stanziamento dei fondi e successivi lavori. Al centro della discussione c'è un luogo simbolo per la cultura di Taranto e per la storia di Taranto, ovvero Palazzo Archita. Abbiamo riassunto bene?
1: Sì, benissimo, ma la questione è abbastanza semplice e io devo dire che non comprendo queste polemiche, questi attacchi, o meglio, li comprendo nel senso che si vuole poi allontanare l'attenzione dell'opinione pubblica da quelli che sono i problemi della città e nell'ultimo servizio ne avete mostrato uno, per esempio, questa situazione di degrado assoluto sotto Piazzale Bestat. La questione è molto semplice ed è in questi termini. Il CIS, che è questo contratto di sviluppo sottoscritto nel 2015, quindi sottoscritto ben 11 anni fa, ad aprile dell'anno scorso, del 2025, aveva ancora la disponibilità di 800 milioni di euro non spesi. Ora, che questi 800 milioni di euro provengano dal governo Conte, dal governo Renzi, ognuno tira, la questione per la sua parte, ma al di là di questo, il governo nazionale, i diversi governi nazionali hanno messo a disposizione queste risorse. Il governo guidato da Giorgia Meloni mi ha incaricato di accelerare e velocizzare l'utilizzo di queste risorse. Al di là delle schermaglie politiche, il mio compito è quello di utilizzare le risorse e di fare in modo che si facciano i progetti, le gare, si eseguano, le opere. Quindi questo è il mio compito, non mi interessano le polemiche politiche. Per cui, cosa stiamo facendo? Da aprile dell'anno scorso a adesso, in un anno sostanzialmente, per esempio, Invitalia ha aggiudicato ben 5 gare che riguardano la città vecchia. Le richiamo velocemente: la
0: Certo.
1: riqualificazione delle mura aragonesi che hanno bisogno di un intervento, la gara è stata aggiudicata. La riqualificazione di Piazza Fontana, anche in questo caso, Invitalia ha aggiudicato la gara. Un'altra gara importantissima che cambierà il volto della città vecchia, sempre da Invitalia, riguarda tutta l'area delle colonne doriche, Largo San Domenico, il sotterraneo della chiesa di San Domenico, quindi diventerà accessibile. Anche in questo caso Invitalia ha giudicato la gara. Piazza Castello è una gara che è stata fatta dal comune. E quindi questo è il quadro, diciamo, in linea generale. Poi abbiamo trasferito le risorse alla Marina Militare affinché possa essere realizzato il nuovo ponte girevole dentro fine anno. Anche questo andrà in gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione del nuovo ponte, sostanzialmente la gara la farà la Marina Militare. Quindi questo è il quadro. Le polemiche da parte di Giorno, da parte di altri, io francamente non le comprendo. Forse dà fastidio il fatto che il CIS sia diventato uno strumento operativo che fa le cose e non sta lì a guardare, così come è avvenuto nei 10 anni precedenti. Riguardo Palazzo Archita, che vedo adesso in video, ho fatto un invito al comune, cioè il CIS ha messo a disposizione 25 milioni di euro. 25 milioni di euro non sono sufficienti per riqualificare per intero il palazzo, vale a dire anche la parte interna del palazzo stesso, però possiamo intanto rifare le facciate del palazzo. Quindi partiamo da qui, cioè partiamo da qualche parte, non stiamo sempre a parlare, a fare polemiche sul tutto. Per cui il comune ha 10 milioni che può utilizzare e io spero che lo facciano quanto prima. Mi risulta che a giugno dovrebbe essere pubblicata questa gara finalmente per la progettazione esecutiva. E quindi riqualifichiamo le facciate, quantomeno la parte esterna del palazzo sarà rifatta. Poi c'è qualcuno che interviene e dice sì, ma l'interno, d'accordo, dobbiamo anche intervenire sulla parte interna, ma utilizziamo 10 milioni per l'esterno perché comunque va riqualificato e poi cercheremo le risorse, magari all'interno del CIS o da qualche altra parte, per sistemare anche la parte interna, fermo restando che il comune deve avere le idee chiare sulla destinazione dell'Archita, cioè cosa dobbiamo farci all'interno? Una biblioteca, un museo, un centro commerciale, non lo so. Il comune deve fare un ragionamento su questo in maniera tale poi che si possa fare un progetto esecutivo anche per la parte interna. Cioè,
0: No, ma poi è
1: la questione è
0: fondamentale,
1: abbastanza
0: onorevole.
1: semplice, poi si polemizza sempre, vabbè, prendiamo atto.
0: È fondamentale perché quel palazzo è un palazzo che richiama la storia di Taranto in diverse epoche, ed è un
1: Certo.
0: palazzo del quale la popolazione, la cittadinanza, e non solo l'utenza scolastica, perché lì. insomma, quella era la sede del liceo più glorioso.

0: della nostra città, ovvero del liceo Archita, e non solo l'utenza scolastica, ma la cittadinanza stessa ne è stata privata, con chiusure a segmenti, prima il terzo piano, poi il secondo piano, poi il piano terra, poi il terzo
1: Il
0: piano.
1: tribunale.
0: Assolutamente, sì, ma assolutamente sì, ma dico, negli ultimi 30 anni, negli ultimi 20 anni si è visto un continuo deterioramento, un continuo deperimento di un pezzo di storia della nostra città che andrebbe recuperato in qualsiasi modo, poi a prescindere di quella che sarà la destinazione d'uso di questo palazzo storico,
1: Sono
0: ma vederlo
1: assolutamente
0: lì.
1: d'accordo, è una priorità.
0: Vederlo lì è davvero un pugno nello stomaco, anche agli occhi di chi approccia a Taranto, perché si varca il ponte girevole, si arriva in quello che dovrebbe essere il salotto buono della città e ci si trova davanti a un rudere del genere ed è una cosa inaccettabile. Onorevole, io le volevo chiedere a che punto siamo con l'Atleti Azzurri d'Italia, perché noi ci eravamo parlati qualche mese fa, avevamo capito che c'era da fare il carotaggio, comprendere quali fossero le fonti inquinanti depositate su un terreno di gioco che certamente era insomma stato oggetto di inquinamento negli ultimi 60 anni. Ci siamo passati qualche giorno fa con il nostro Martino Vinci in un insieme di valutazioni che stiamo facendo, di servizi che stiamo girando in giro nelle nostre periferie. Abbiamo visto che quando siamo passati noi non c'era nessuno, però mi dicono che i lavori stanno iniziando in maniera fattiva.
1: Sì, è stato fatto il carotaggio e si sta facendo in questi giorni la caratterizzazione del terreno. Se voi andate sul posto, fate una passeggiata, noterete anche degli impianti che sono stati posizionati, non si notano tanto da fuori, proprio per estrarre il terreno e poter fare la caratterizzazione. Purtroppo devo registrare in questo caso un ritardo da parte di ARPA, che dovrebbe essere ARPA Puglia, dovrebbe essere molto più veloce e purtroppo i tempi sono troppo lunghi dal mio punto di vista. Però ci stiamo lavorando e io spero quanto prima poter avere i risultati di questa caratterizzazione, perché se effettivamente il terreno, come crediamo, dovesse avere problemi di inquinamento, si dovrà poi valutare se procedere con un capping e poi realizzare l'impianto sportivo, quindi recuperare tutta quell'area, che è un'area, l'abbiamo vista insieme, estremamente degradata, abbandonata ai rifiuti, allo spaccio. Ci sono poi un paio di fabbricati che fanno paura soltanto ad avvicinarsi, quindi è un'area che va assolutamente recuperata e questo è un mio obiettivo chiaro.
0: Anche perché poi lì sorge un altro rudere in stato d'abbandono quasi totale legato alla storia della cultura di Taranto, che è la facoltà, l'ex facoltà di Scienze della Comunicazione, che pur non appartenendo direttamente all'ente comune, ma rientrando nel novero delle competenze della provincia, sarebbe un peccato lasciare ancora così alla mercé, all'abbandono, anche perché le posso garantire, onorevole, che lì ci sono diverse associazioni pronte a voler subentrare, a volerne fare la propria casa e quindi lasciare una struttura in quelle condizioni, oltre a essere rappresentare degrado e abbandono per i cittadini di quell'area della città, rappresentare uno spreco di opportunità per chi vorrebbe invece investire nel territorio. Le faccio un'ultima domanda ed è quella sulla
1: Sì.
0: viabilità, grandissimo tema di questi giorni, grandissimo tema sul quale un tema molto ampio sul quale si è discusso, in particolar modo sulla 106 e sulla strada statale 7.
1: Allora, riguardo alla questione viabilità, ma riguardo in generale l'uso delle risorse CIS, io voglio chiarire come i soggetti attuatori, in questo caso il Comune di Taranto, abbiano la facoltà di richiedere al CIS, quindi al tavolo istituzionale permanente, la possibilità di traslare, di spostare le risorse da un capitolo ad un altro. Noi abbiamo svolto un paio di mesi fa un'assemblea presso la sala consiliare del Comune di Taranto ed in quell'occasione il presidente De Caro ebbe ad avanzare una proposta, vale a dire spostare parte delle risorse destinate al Comune di Taranto per l'housing sociale, quindi per le case popolari, e devo dire che il Comune è abbastanza fermo su questo tema, sulla messa in sicurezza del ponte che è posizionato sulla 106. In quel momento, sia io che il sindaco di Taranto abbiamo rappresentato una disponibilità in linea di massima a procedere in questa maniera. Da allora, sono passati 2 mesi, non è pervenuta nessuna richiesta in questo senso, per cui l'invito che io faccio a tutti, e ai soggetti attuatori in maniera particolare e aggiorno, no? Visto che il vice sindaco della città

0: città. Invece di stare sempre in giro a raccontare fandonie, di impegnarsi a scrivere i documenti, le richieste, quindi gli atti amministrativi, in maniera tale che le cose si facciano. Quindi se c'è una volontà e un desiderio da parte del Comune di Taranto di procedere in questa maniera e se hanno l'esigenza di mettere in sicurezza questo viadotto, allora che facciano la richiesta in maniera formale, ma non con un post su Facebook, mettendo in atto gli atti amministrativi necessari. È chiaro che se si sta in giro dalla mattina alla sera diventa un po' difficile fare queste cose, questo lo comprendo.
1: Domenica il Taranto si gioca tutto, è inutile, è una banalità, ma è la più concreta delle verità. Ci auguriamo che possano essere cinque finali, la prima è quella di domenica. Io intanto ti dico che se ho capito bene, i biglietti prevendita aperta alle 8 dovrebbe essere già sold out.
2: Era immaginabile, no? Considerata la voglia dei tifosi del Taranto di poter gioire per qualcosa, seppur ancora una gioia parziale, e considerata la capienza, insomma, dello stadio Italia di Massafra, non oso immaginare se avessimo avuto a disposizione, no, lo stadio Iacovone. Non dico lo avremmo riempito tutte 20.000, perché insomma, per un'eccellenza, però. Diciamo che il pubblico di Taranto, ricordo sempre un Taranto Locorotondo in Serie D, 11.000 spettatori, mi pare stagione o 2000-2001, insomma giù di lì. Quindi insomma i tarantini per la squadra di calcio sai benissimo che venderebbero anche l'anima al diavolo. Quindi sì, è la partita, una delle prime, no, altre, cinque, delle altre, la prima delle altre finali, le altre cinque finali. Per cui non esiste altro risultato che la vittoria. D'altro canto, il precedente ce lo abbiamo, una bellissima vittoria, no? Nella gara di andata del campo della stagione regolare, una forse credo delle migliori prestazioni stagionali da parte del Taranto di Danucci,
1: Sì,
2: 3-1
1: forse la
2: contro il
1: migliore.
2: Canosa, sicuramente la migliore anche a mio avviso, quindi diciamo che il Taranto deve ritrovare un po' di smalto nei suoi uomini migliori, quello smalto che si è perso nell'ultimo mese e mezzo di campionato, perché c'era parsa una squadra un po' stanca, anche se i risultati sono arrivati. Probabilmente hanno gestito dal punto di vista fisico la condizione, ma ora ci aspettiamo di vedere quel tridente d'attacco, lo Iodice, lo Savio Aguilera, che insomma buchi la rete e porti il Taranto oltre. Ovviamente questa finale di eccellenza pugliese che, diciamocela tutta, è l'obiettivo minimo che insomma si poteva raggiungere.
1: Ma sì, assolutamente, assolutamente sì, o quantomeno è l'obiettivo più tortuoso, la strada più tortuosa per raggiungere quell'obiettivo minimo, perché noi Giovanni mai ci saremmo aspettati alle 8:27 minuti del 7 di maggio di stare a discutere sui playoff. È chiaro che le difficoltà di una stagione fossero irte, fossero abbastanza spesse, però abbiamo sempre portato in cuor nostro la speranza di risolvere tutto in maniera canonica al primo turno, facciamo così, e quindi con col campionato. Poi è chiaro che onore al Brindisi che l'ha vinto meritatamente. Sulla nostra stessa barca, Giovanni, giusto per fare un parallelismo, c'è la SPAL, che è una squadra che ha vissuto le medesime vicissitudini del Taranto negli ultimi 12 mesi, quindi è comprensibile. Tiriamo dritto e vediamo di arrivare a un obiettivo che è minimo non tanto e non solo per lo slancio sportivo, ma anche per quello che poi è il percorso di rinascita del Taranto Calcio, che converrai con me, passa per lo stadio. Noi ieri abbiamo mandato in diretta il nostro speciale dentro i cantieri, ma passa per la possibilità di chi gestisce il Taranto di poter gestire lo stadio. Questo credo che almeno da parte mia sia un passaggio fondamentale.
2: Sì, concordo con te, dico anche che bisogna mettersi alle spalle, insomma, quello che è stato sinora il campionato, non conta più nulla quello che è accaduto, conta quello che deve accadere, che accadrà. Quindi bisogna guardare a questa sfida di domenica, al futuro, diciamo, immediato e a quello prossimo di cui accennavi tu. È chiaro che di pari passo, come posso dire, i successi della squadra, passano anche dalla gestione, no? Dello stadio, e i Ladisa non hanno mai fatto mistero no, di questo di questo altro obiettivo che hanno, cioè di poter avere la squadra di calcio e avere la gestione dello stadio. E uno più uno poi fa due, e quindi alla fine i conti dovrebbero tornare.
1: No, poi mi sembra, alle volte mi sembra di vivere una realtà parallela, poi chiudiamo perché siamo già in ritardo, devo farti soltanto vedere un servizio in chiusura e poi ce ne andiamo. E mi sembra di vivere su un altro pianeta, come se fosse una richiesta assurda quella da parte di chi gestisce la squadra di calcio di ottenere a tutti i costi, ma di puntare alla gestione di uno stadio nuovo, polifunzionale, che sia un punto della vita sportiva e non solo, ma anche sociale di questa città. La gente alle volte si rizzera, dice: ma come, c'avete la squadra, adesso volete anche lo stadio? A me sembra una cosa, un filo logico, una richiesta logica. Beneficenza, il tempo della beneficenza sportiva è terminato 30 anni fa, Berlusconi e Moratti non ci sono più, a Taranto la beneficenza sportiva non ha mai avuto, se mai c'è stata, non ha mai avuto un grosso appeal, un grosso seguito, quindi mi pare normale che chi investa sul territorio abbia una richiesta da fare al territorio. È sempre stato così, il calcio è un do ut des, l'importante è che questo do ut des si configuri nei canoni della cessione di qualcosa di lecito, e mi spiego. Se la richiesta è lo stadio, lo comprendo. Se la richiesta è la salute di Tarantini, a quel punto non sarei d'accordo. Ma questa è un'ovvietà della quale stiamo parlando e sulla quale credo che Saracino sia d'accordo con me.
2: Beh, qui sono ambiti diversi. Sul primo, quello sportivo, io concordo con te, anche se ovviamente non è che possiamo assegnare così, no, lo stadio e la Disa solo perché hanno la squadra di calcio. È chiaro che il comune fa anche, diciamo, il suo gioco. Se trova un Rockefeller della situazione che si prende in gestione tutti gli impianti e offre, no, un esborso economico non indifferente, è chiaro che insomma poi vacillano le decisioni. Però sono d'accordo con te che la strada preferenziale debba essere, no, quella di chi ha la squadra di calcio, perché le cose dovrebbero, no, viaggiare assieme. Riguardo poi le questioni ataviche di questa città, io, sebbene non la esprimo a livello editoriale, io sono per ormai la dismissione di quell'impianto siderurgico e l'avvio finalmente delle bonifiche che sinora sono rimaste soltanto su carta, nei convegni, nei protocolli d'intesa, che francamente mi hanno un po' stufato. Io vorrei vedere un po' di operatività da questo punto di vista.
1: Anche noi che facciamo sport, tanto vituperati, tanto bistrattati, poi alla fine abbiamo delle idee su quello che non concerne il pallone che rotola, a dispetto di ciò che può pensare qualcuno, hai visto?
2: Abbiamo certo, come posso dire, il pallone di calcio di altri sport, solo quello in testa. È sicuramente lo sport è stata per noi, visto che abbiamo avuto lo stesso percorso, una palestra che ci ha fatto allenare a lavorare anche sotto pressione, quindi non è da tutti.
3: Noi abbiamo un ospite in collegamento. Mercoledì 6 maggio c'è stata la consegna dei David di Donatello, ma ci è balzato all'attenzione quello che è stato invece un intervento fatto alla Camera dei Deputati da un giovane lavoratore del mondo del cinema, e siamo in collegamento con Gigi Piepoli dell'USB Cinema, e che lui insomma si occupa di cinema in quanto assistente operatore. Buongiorno Gigi, bentornato da Roma ovviamente.
4: Grazie, buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti i telespettatori.
3: Allora Gigi, ci sono vari momenti, no, che riguardano questa giornata del 6 maggio, in primis appunto quello che è stato l'incontro tenutosi alla Camera dei Deputati, che ti ha visto insomma in qualche modo protagonista attraverso le tue dichiarazioni. Poi c'è stata la manifestazione anti-David di Donatello, che si è tenuta davanti al Cinecittà, che era il luogo deputato per accogliere appunto invece la premiazione finale che si è tenuta in serata e che è andata in diretta su Rai 1. Cominciamo insomma da quella che è in realtà la causa, il motivo per il quale tu sei stato alla Camera dei Deputati, appunto parlando di quella che è questa crisi continua ormai almeno da 2 anni relativa alla precarietà.

0: precarietà dei lavoratori del mondo del cinema.
1: Allora, intanto è importantissimo andare a chiarire che le maestranze, quindi le figure professionali come le mie, sono degli operai, tra virgolette, operai della cultura, del cinema, e che subiscono appunto una mancanza di rinnovo contrattuale da circa 27 anni e che quindi lavorano in un ambiente di lavoro discontinuo per natura. Quindi noi quando lavoriamo siamo fortunati, abbiamo dei contratti a termine per i singoli progetti e nel mezzo riusciamo a prendere la NASPI. Ma quando siamo sfortunati, che quindi non lavoriamo da un po' o lavoriamo poco, non riusciamo ad accumulare la NASPI. Praticamente non lavoriamo e non abbiamo sostegno al reddito. Quindi abbiamo sostanzialmente chiamato USB a inizio dell'anno per cercare di smuovere questa situazione a livello contrattuale, di tavoli contrattuali. USB ci ha aperto le porte e quindi abbiamo iniziato, insomma, a chiamare lavoratrici e lavoratori per scrivere una piattaforma rivendicativa contrattuale da poter presentare ai tavoli. Cioè, cercando appunto di riportare al centro dell'attenzione il problema dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi aggiornamento dei salari, maggiore sicurezza sul luogo di lavoro, perché pensate, noi lavoriamo anche 15 ore al giorno, andando molte volte a violare anche i mancati, i riposi. Quindi, cioè, su una settimana, se noi facciamo 100 ore di lavoro, ne dormiamo molte poche. Quindi orario di lavoro è importantissimo andare a definirlo in maniera legale e dobbiamo andare assolutamente a modificare quello che è il welfare del settore e garantire un sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici nei periodi di non lavoro. Quindi purtroppo è un tema ampissimo che appunto vede 27 anni di mancata lotta fondamentalmente.
0: Senti, di questo ovviamente, soprattutto la nostra Puglia sente, no, molto la ripercussione. Insomma, fino a qualche anno fa, anche grazie all'operato di Apulia Film Commission, ovviamente la Puglia era, e anche Taranto in particolar modo, no? Cioè, era diventata, diciamo, teatro, naturale per quelli che erano i teatri di posa, ovviamente che accoglievano le varie produzioni. Sia di cortometraggi che di lungometraggi. E quindi chiaramente questa è stata una grande ricaduta, no, sul territorio, perché in realtà per la prima volta dopo tanti anni anche coloro che erano i lavoratori del mondo del cinema non venivano più scelti soltanto per lavorare fuori, ma quelli della zona, e ce ne sono tanti e tanti specializzati, ovviamente avevano la possibilità di lavorare nella loro regione e magari perché no nella loro città. Cioè, qual è effettivamente la ricaduta di questa grande crisi e soprattutto che prospettive ci sono?
1: Allora, il problema della Puglia è un po' l'esempio italiano, nel senso che la Regione Puglia con la Puglia Film Commission è stata la punta di diamante del Film Commission in Italia per anni, per forse più di un decennio. Chiaramente da ormai quasi 3 anni, a causa delle politiche governative nazionali, un po' tutto il sistema si è andato a bloccare, a incriccare. E a cascata, chiaramente i primi a subire queste decisioni generali sono state appunto le Film Commission. E quindi abbiamo potuto vedere che la Film Commission pugliese appunto ha iniziato a non erogare più tanti fondi, a non fare bandi ricchi, fino a praticamente fermarsi. Quindi che cosa succede? Lavoratori e lavoratrici come me, io ho deciso di vivere a Taranto, nonostante
0: Certo.
1: appunto faccio questo mestiere, proprio perché è un mestiere che mi permette comunque di lavorare in giro, non c'è bisogno di vivere in un posto specifico. Ma ho avuto la fortuna di lavorare tanto anche in Puglia. E devo dire che è quello che tutti desideriamo, lavorare a casa, no?
0: Certo.
1: È chiaro che questo non sta più avvenendo. La Puglia purtroppo si è un po' incriccata e non ci sono tavoli aperti, almeno io non so dell'esistenza di tavoli aperti, per discutere della situazione, cioè passare da un indotto che ha una ricaduta di circa 4 euro ogni euro investito, che vuol dire turismo, vuol dire andare ad alimentare tutta appunto la rete di indotto che sono gli hotel, i trasporti, i ristoranti, la ricaduta turistica dovuta ai luoghi che si vedono nei film. Lo slogan della Puglia Film Commission

0: sempre stata la Puglia, è tutta da girare. Adesso stiamo iniziando ad avere forse carenza di benzina, direi.
1: Certo, direi proprio di sì. Secondo step è stato appunto quello di questa manifestazione che si è tenuta davanti a Cinecittà, il collettivo Siamo ai titoli di coda, che chiaramente era presente con lo slogan Premiate l'apparenza, al buio la maestranza. Come è andata la manifestazione e quanto c'è stato poi di chiaramente di ciò che avete sentito poi all'interno della serata dei David di Donatello, cioè quanta effettivamente quanta presenza del messaggio c'è stata all'interno della serata? Perché mi sembra che molti si sono rivolti, no? Hanno parlato, hanno fatto cenno in maniera anche approfondita relativamente alla crisi in atto.
0: Come USB Cinema e insieme al movimento Siamo ai titoli di coda, appunto abbiamo inscenato questi contro David, è un po' la festa dei lavoratori invisibili e dei diritti negati. È chiaro che noi abbiamo sposato l'iniziativa del movimento Siamo ai titoli di coda del boicottaggio ai David, la richiesta di boicottaggio ai David, non tanto per andare a boicottare la manifestazione in sé, ma appunto per riportare all'attenzione pubblica quelli che sono i problemi che ormai affliggono i lavoratori e il settore in generale. All'interno della manifestazione, ovviamente, noi abbiamo visto lustro, red carpet, come al solito, una messa in scena nella messa in scena che però non rappresenta poi la realtà. C'è stata della solidarietà perché comunque Matilde De Angelis ha
1: Sì.
0: portato un messaggio importantissimo sul palco,
1: Ma
0: ma
1: lo stesso attore che ha vinto il premio come miglior protagonista del film Le città di pianura.
0: sì, ma la solidarietà c'è stata, ma non è stata comunque un'azione di boicottaggio
1: Certo,
0: importante, nel
1: certo.
0: senso, sì, belle parole, ma poi nei fatti la ricaduta ce l'abbiamo principalmente noi che siamo gli operai.
1: Certo.
0: Quindi i contro David servivano a quello, cioè a far vedere la netta distinzione tra l'interno di Cinecittà e l'esterno di Cinecittà.
1: Certo. Senti, adesso facciamo un po' una digressione. Secondo te com'è andata questa assegnazione dei David di Donatello? Insomma, il film che ha sbancato appunto è questo piccolo, direi piccolo film, no? Questa piccola chicca di film che in realtà ha sbaragliato ogni previsione, no? Cioè anche contro i grossi che erano presenti, insomma, nelle varie cinquine.
0: Allora, intanto io sono molto felice perché è un po' una vittoria appunto dei deboli, forse tra virgolette, no? E dell'inaspettato. Quindi, insomma, questa è stata una cosa positiva. È chiaro, ci sono state anche delle polemiche appunto per dei premi non dati o per appunto la lunghezza della cerimonia in
1: Vabbè,
0: sé,
1: sì, quello
0: però.
1: sicuramente.
0: Diciamo, la televisione, appunto, come sappiamo, ha delle dinamiche non tanto lineari sempre.
1: Certo, voglio dire, è proprio diversa dal cinema, che probabilmente questa manifestazione, questo evento avrebbe bisogno di un taglio differente. Personalmente sono contenta per Pierpaolo Capovilla, che conosco personalmente proprio, e, insomma, era veramente un outsider lui, lì
0: Esatto, un
1: seduto in prima
0: outsider.
1: fila con la sua espressione, però sono molto felice, insomma, che effettivamente nel film incarna lui stesso esattamente così com'è. Allora, intanto grazie. Quali prospettive ci sono tue personali? Cioè, c'è qualcosa che insomma, prossimamente potrai fare come lavoro? C'è qualche prospettiva futura? No.
0: Ahimè no, perché
1: No.
0: quest'anno ancora non sono riuscito a portare a casa una giornata di lavoro e non ho nulla pianificato. Chiaramente mi sto dando da fare, nel senso
1: Certo.
0: che non è che aspetto che il lavoro mi cali dall'alto. Mi sto dando da
1: Certo.
0: fare, sto facendo colloqui per altri lavori diversi dal cinema, mi sto impegnando in altro, nell'attivismo, insomma, cerco di fare altro. Chiaramente la mia speranza è fare il mestiere che amo, ma non lo so.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per

un secondo di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere

0: non mancate. Ciao!
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate. A metà, questa grandezza. E poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno.

e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave. Mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente. La predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98.

0: del digitale terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20 e 30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20 e 30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2 lento, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro, espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro, espiro. Cinque, poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro e poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente. Movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro e espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla, poi l'altra, due. Lento. E poi nell'altro verso, inverto. Uno, due, tre. 4, 5, 6, abbino le braccia, quindi inspiro,

Ruoto spalla, ruoto braccio, con l'altro inspiro, come se stessi nuotando a dorso, lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande, i piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro e piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba, va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio, e una volta che c'è equilibrio anche qui piego 1 e su, il piede posteriore notate si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti, 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico, il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono e cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba, appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro. Poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notate, i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni. Avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri 2, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe, come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro.

eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni, altri 2, 1, 2, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo, poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù. E mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra, stacco il piede destro per 10 volte, fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro, espiro quando fletto. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1, 1. E ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui, fuori l'aria, fletto. Inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5,

e mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo, ritorno su, metto in ginocchio. Se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però come sempre facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca, di qui inspiro, metto la mano a terra e espiro allungo, inspiro, scende il braccio e salgo, espiro, poggio la mano, allungo, inspiro, scende il braccio e salgo, siamo a 3, massima apertura, 4, 5, 6, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto, questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti, notate prima scende il braccio e poi vado su, mentre quando vado giù prima poggio la mano e poi allungo il braccio e siamo a 3, poggio, 4, se questo esercizio lo sento un po' pesante posso mettere qualcosa sotto la mano, in casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo, devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente, sto con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia, pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni, cosa è cambiato in questo movimento, se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro, 5 movimenti per arto, inspiro, espiro, siamo al terzo, distendo bene la gamba, apro bene la spalla,

L'ultimo, allungo. Espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto. Sento il respiro. E lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie. Poggio la testa a terra e piano piano. Un pugno sull'altro, poggiare la testa. E mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Hana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026.
1: Oggi parliamo di turismo, lo facciamo con il presidente provinciale di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola, in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti telespettatori.
1: Dunque, sono state giornate di festa a partire dal 25 di aprile per arrivare poi al ponte del 1° maggio. Com'è andata per le strutture ricettive tarantine? C'è stata una bella affluenza?
2: C'è stata una discreta affluenza, siamo tutti quanti contenti per il numero di prenotazioni che sono giunte qui sul territorio ionico, non solo Taranto città, ma anche nella provincia. Dobbiamo dire che le condizioni meteorologiche ci hanno aiutato in questo caso e abbiamo avuto un'occupazione media tra l'85 e il 90-92% di tutte quante le strutture, motivo per cui questo dato è un dato che ci fa ben sperare.
1: Ecco, a questo proposito, insomma, si prevede nel tempo, nell'immediatezza quasi, insomma, ormai ci siamo, tanto altro per Taranto, a partire dal Medimex, ma ci saranno tutta una serie di altri, eventi, anche fino ad arrivare ovviamente ai giochi del Mediterraneo. Come si stanno attrezzando le strutture ricettive tarantine?
2: Beh, guardi, dottoressa, come ho avuto già modo di dire, le strutture tarantine per quanto attiene il grande evento dei Giochi del Mediterraneo sono tutte quante già opzionate dalla direzione dei giochi in favore dei tecnici e tutti coloro che serviranno, no, come ausilio a questo evento di caratura internazionale. I riflessi dei Giochi del Mediterraneo si stanno già iniziando a vedere perché alcune delegazioni hanno già frequentato il territorio nei giorni passati, anche nei mesi passati. E quindi diciamo un minimo di incoming legato ai giochi è un riflesso sul territorio, in effetti è già attivo. Certo è che

0: man mano che proseguiamo questo percorso di avvicinamento alla data di inizio di inaugurazione dei giochi ad agosto, questo incoming prevediamo possa comunque aumentare, anche perché il numero dei tecnici che stanno sviluppando il progetto con il passare dei giorni sul territorio tarantino sta aumentando, no? In qualità di resident, motivo per cui questa è una cosa che può solamente farci piacere.
1: Facendo un passo indietro, dicevamo eventi musicali, dal Medimex andando in provincia al Festival della Valle d'Itria, al Cinsella, a Grottaglie, insomma sono tanti gli eventi che potrebbero portare e che spesso portano anche, soprattutto in riferimento al Medimex, tanta gente da fuori Taranto. Rispetto agli altri anni c'è già un quadro da questo punto di vista, anche perché siamo ai primi di maggio. Quindi parliamo di una manifestazione che si terrà fra poco più di un mese.
0: Beh, allora, c'è da dire che proprio per antonomasia tutte quelle manifestazioni che si svolgono sul territorio, che comunque sono ormai consolidate o che comunque si consolidano negli anni, consolidano di riflesso anche quella che è la parte turistico-alloggiativa legata all'evento. Cosa voglio dire? In realtà prima le prenotazioni per il Merimax piuttosto che per il Cinsella Festival avvenivano molto più a spot. Adesso, essendo un evento strutturato, anche la parte hospitality collegata a questi eventi si è strutturata. Motivo per cui gli alberghi sono di fatto già stati prenotati o quantomeno opzionati diciamo, dall'organizzazione, dalle organizzazioni di questi eventi, e quindi è diventata un'attività a carattere rutinaria, cadenzata, e questo consente agli operatori del settore di poter fare una migliore programmazione e di riflesso offrire un servizio più adeguato.
1: Orientativamente, quanti sono le persone che lavorano nel settore ricettivo nel nostro territorio? Diamo un'idea a chi ci ascolta e ci vede.
0: Beh, parlando del settore ricettivo, dobbiamo fare una specificazione importante. Io mi occupo ovviamente, come lei ben sa, di patrocinare e organizzare le attività di tutti gli alberghi collegati a Federalberghi Italia, che comunque rappresenta l'87% degli alberghi italiani, quindi la quasi totalità. Oltre a questo, noi abbiamo un'altra categoria che si chiama Federalberghi Extra, che supervisiona la parte dei B&B, ma il grosso, come numero di capacità alloggiativa, è fatta da tutte quelle strutture, chiamiamole secondarie, che assicurano l'alloggio a tanti turisti, e parliamo delle case vacanze, degli ostelli, di altri B&B non allineati. Motivo per cui fare un censimento preciso non è semplicissimo. Per quanto riguarda la parte alberghiera, noi possiamo dire che tra Taranto e provincia diamo lavoro a qualche migliaio di persone, quindi sosteniamo qualche migliaio di famiglie.
1: A proposito, insomma, proprio del fatto che sono migliaia, come diceva, le famiglie che lavorano in questo settore, quali sono le richieste più urgenti della vostra categoria alle istituzioni?
0: Ma guardi, noi circa un paio di settimane fa, 10 giorni fa, abbiamo avuto il piacere, presso la nostra convention nazionale che si è tenuta a Roma, all'EUR, di ospitare il Presidente del Consiglio, alla quale abbiamo sottolineato l'urgenza di allineare i contratti di lavoro, cercando di lottare contro quei contratti pirata che tutti ormai conosciamo. Questo perché? Perché è importante per noi dare stabilità alle famiglie collegate agli operatori del settore turistico. Devo essere sincero, il governo non ha perso tempo, è notizia ormai di circa 5 giorni fa, una settimana fa, che il governo si impegna fortemente per la lotta contro quei contatti di carattere privato. Eh,
1: Ovviamente
0: motivo
1: faccio
0: per quei
1: riferimento,
0: carattere.
1: lo dico, al decreto legge sul lavoro, insomma, degli
0: Assolutamente,
1: scorsi giorni.
0: assolutamente. Dare stabilità al personale è fondamentale per garantire una serenità all'operatore del settore e alla propria famiglia.
1: Quali sono le prospettive, secondo lei, del settore? È un settore in crescita a Taranto?
0: Beh, Taranto credo che ormai sia sotto gli occhi di tutti, ha imboccato una via dove io dico sempre non c'è ritorno, che è quella dello sviluppo turistico. Taranto ambisce a diventare meta turistica. Certo che rispetto ad altre destinazioni, noi siamo sufficientemente neonati, abbiamo tantissima

0: da fare davanti a noi. Però l'idea di cominciare a pensare come città turistica, ormai già circa un paio di anni fa, si è imboccata. Certo è che si diventa meta turistica quando l'operatore e il cittadino immagina di essere una meta turistica. Cosa voglio dire con questo? Bisogna per primi crederci all'interno di questo progetto, no? Taranto sappiamo esattamente in che condizioni versa a causa del fatto di essersi completamente dedicata alla monocoltura dell'acciaio. Questo passo forse si poteva fare 20 anni fa, però, come dico sempre, non è mai tardi per imboccare la strada giusta. Io non vedo altre alternative di sviluppo di carattere economico al territorio, se non quello di uno sviluppo di carattere turistico. Non dobbiamo compiere errori che sono stati fatti da altre città che hanno avuto uno sviluppo turistico scriteriato, incontrollato, ma anzi noi dobbiamo imparare dagli altri per evitare gli errori che hanno commesso.
1: Visto che parla appunto proprio di questo aspetto, cioè quello anche del crederci in questo tipo di economia, ritiene che la comunità tarantina sia pronta a questo o che le istituzioni locali lo siano e in che modo vi stanno aiutando?
0: Le istituzioni locali con questa ultima legislatura comunale si sono prodigati con la costituzione del tavolo del turismo, che è un insieme, un pool di tecnici, ribadisco, non sostenuti economicamente, ma che prestano la propria attività pro bono per lo sviluppo del territorio, per cercare di aiutare e sostenere l'amministrazione comunale in quelle scelte corrette da tecnici. Come dicevo, proprio per evitare alcuni errori che in altre città si sono commessi negli anni. Quindi, sotto questo punto di vista, possiamo ritenerci soddisfatti. Certo è che sappiamo esattamente che il Comune ha una penuria di tecnici e dirigenti e quant'altro, e questa cosa, diciamo, non aiuta questo tipo di sviluppo. I cittadini, come ho già avuto modo di dire, devono iniziare a sentirsi meta turistica, devono iniziare a pensare di vivere all'interno di una meta turistica, motivo per cui, come ho avuto modo di leggere in passato, in questi giorni scorsi, alcune diatribe sugli orari di frequentazione dei locali piuttosto che sulla riservatezza dei cittadini, la possibilità dei cittadini di poter godere del proprio meritato riposo, trovo che siano polemiche che non fanno bene a questo sviluppo e che comunque fanno capire che effettivamente, presumibilmente, ancora non abbiamo assunto quella forma mentis che una città che mira a svilupparsi da un punto di vista turistico deve
1: E quale soluzione offre lei, De Paola, in merito a questo?
0: Ma le soluzioni possono essere svariate, non sicuramente quella della repressione, ma la cultura della corretta gestione dei momenti ludici, specialmente nei periodi serali o comunque di tarda serata o prenotturni, devono essere gestiti direttamente da quelli che sono gli operatori. Cosa voglio dire? L'operatore deve essere inflessibile, deve stabilire un orario concordato con l'amministrazione comunale e anche con le associazioni dei cittadini, quello è e quello va fatto rispettare. Questa cosa si fa con una fermezza da parte del gestore che non deve rincorrere l'ultimo scontrino della sera. Questa cosa si fa interdicendo la vendita degli alcolici oltre una determinata ora e soprattutto si fa cercando di spiegare ai cittadini che lo sviluppo economico del territorio va a braccetto con il benessere del territorio stesso.
1: Un'ultima domanda che è più una curiosità, ma che dà anche un po' il quadro di dove sta andando il settore ricettivo. Più presenza italiana o più presenza straniera a Taranto?
0: Beh, dottoressa, questo è un dato che è legato,
1: De Paola, l'abbiamo persa per
0: effettivamente.
1: un secondo. Le chiedo di ricominciare proprio dalla risposta dall'inizio perché non la sentivamo più.
0: Come le dicevo, questa domanda merita una risposta legata però al periodo.
1: Sì.
0: Ogni periodo sul territorio, ma non solo sul territorio ionico, su tutte le mete turistiche, è influenzato non dal momento. Noi solitamente a Taranto siamo sempre stati nel periodo invernale una città che ha ospitato dei clienti di carattere business, un po' perché legati alla Marina, all'Eni, all'Ilva, all'ex Ilva. Nel periodo invece primaverile c'è una frammistione di tipologie di clientela perché c'è il periodo della Pasqua, la Settimana Santa, quindi abbiamo un aggancio a quello che è il turismo religioso, per poi arrivare verso la fine di maggio ad una clientela che diventa di carattere più leisure. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di cercare di destagionalizzare Taranto, anche perché le condizioni meteorologiche, anche se quest'anno non si direbbe sia stato così, in genere ci aiutano. Motivo per cui è importante per noi destagionalizzare. Facendo un'analisi molto concisa, direi che nel periodo che parte da maggio, metà di maggio fino a ottobre, abbiamo una clientela con una buona.
1: Abbiamo perso, l'abbiamo persa di nuovo. Diceva che si riferiva in particolare, dice fino a maggio abbiamo una clientela, poi l'abbiamo persa, quindi dobbiamo ripartire di qui. Purtroppo la connessione va a scatti in questi ultimi secondi di collegamento. Prego.
0: Le dicevo che fino a maggio abbiamo una clientela di carattere business, poi si trasforma in leisure a partire da metà di maggio fino a fine di ottobre con una buona presenza di stranieri di provenienza mitteleuropea, quindi Belgio, Francia in particolare, Svizzera, e il turismo locale comunque ci supporta nei brevi spazi, nelle brevi vacanze, quindi nei weekend, nelle zone limitrofe che vanno dalla Calabria alla Campania fino al Lazio.
1: Vi battete da tempo su questo tema per la sicurezza stradale, ma appunto anche perché Taranto non resti isolata rispetto al resto d'Italia, per quanto riguarda appunto l'infrastruttura viaria. Che cosa denunciate oggi?
2: E in modo particolare abbiamo una serie di criticità che riguardano gli accessi e le uscite dalla città di Taranto, proprio nell'approssimarsi anche di importanti eventi, quale quello che sarà appunto i Giochi del Mediterraneo, nell'occasione del quale ci si aspettava che tutto il sistema viario fosse rimodulato, fosse modificato, al fine di evitare la paralisi, perché è quello che si rischia effettivamente, del traffico proprio in prossimità delle nuovissime strutture sportive che stanno nascendo. Ad aggravare la situazione c'è, ad esempio, nella zona di Taranto Croce, sia l'interdizione da mesi ormai della rotatoria di Taranto Croce, che non vede la luce all'orizzonte, e il prossimo restringimento di carreggiata del viadotto a ridosso del rotatorio di Taranto Croce, che è poi lo scavalco della linea ferroviaria del porto mercantile, verrà ridimensionato nella carreggiata. Questo sicuramente perché ci sarà da fare interventi infrastrutturali. La questione che poi riguarda la tangenziale sud e quindi gli accessi alla città dalla
1: Sì.
2: parte sud, resta anche quella un rebus, perché in buona sostanza ci sono le rotatorie che poi all'uscita dalla tangenziale sud portano in via Golfo di Taranto, via Lago di Como, a ridosso dello Jacopone, a ridosso del Pala Ricciardi, ma che non si collegano in maniera diretta proprio alle strutture sportive. C'è nel regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, proprio specificatamente rispetto allo Iacovone, ci sono delle direttive precise che prevedono gli accessi diretti, ma soprattutto le vie di fuga in caso di emergenza, presso arterie stradali più a lunga percorrenza. Non ci sono. Quella zona, lo stadio Iacovone, ricordiamo, trovarsi in una zona residenziale, ci sono dei conglomerati edilizi, non è in periferia. Quindi bisognerebbe o si sarebbe dovuto pianificare diciamo, un reale e concreto piano di viabilità. Io ho avuto rapporti interlocutori dapprima col Comune di Taranto per cercare di comprendere qual è la situazione del rotatorio di Taranto Croce, ad esempio, rotatorio annata decenni fa, dove poi la soluzione è sotto gli occhi di tutti, perché basta creare una rotatoria con delle intersezioni a raso, cioè significa avere una rotatoria, tra virgolette, normale, senza gli impalcati, ovvero i ponti che stanno creando problemi, con le varie direzioni, e la questione si risolveva. Come anche per la tangenziale nord di Taranto, è un anno e mezzo che che sto denunciando uno spreco di denaro pubblico che si perpetra

0: Taranto da 40 anni e la tangenziale nord di Taranto risolverebbe non solo il problema intrinseco del traffico cittadino nell'area di Taranto, ma di tutto l'indotto, di tutto l'arco ionico, perché collega le quattro statali principali del nostro versante, tutte tra di loro, con una statale a quattro corsia degna del nostro territorio. Perché una infrastruttura stradale a quattro corsie, moderna, con barriere e spartitraffico centrale, sicuramente salvaguarda vite umane, ma migliora il tessuto economico e sociale di un territorio che ad oggi davvero versa in situazioni lacunose dal punto di vista stradale.
1: In questo senso, insomma, andrebbe anche ad alleggerire il traffico su Massafra. Sappiamo quanti incidenti stradali, esatto, purtroppo anche mortali, ci sono stati proprio su quella strada. Lei in passato ha denunciato anche a livello nazionale, insomma, questa vicenda. I riflettori si sono accesi da parte di alcuni programmi TV di denuncia, e ai tempi, insomma, il comitato ricevette anche delle rassicurazioni dalla Regione Puglia. Parliamo degli inizi del 2025, se non erro. Esatto. Che cosa ne è stato di quelle rassicurazioni?
0: Allora, l'ex assessore Deborah Ciliento effettivamente nelle sue dichiarazioni successive spiegò che la Regione Puglia per la prima volta nel piano attuativo, il piano regionale dei trasporti, quello attualmente in vigore fino al 2030, aveva cassato l'intervento ad tangenziale nord. Cioè, negli ultimi 40 anni, seppur non realizzata, l'obiettivo di realizzare appunto tangenziale nord era previsto nei piani attuativi. Quello attuale, l'intervento è stato cassato, cancellato completamente. E io questa cosa l'ho portata all'evidenza, che è impossibile, perché il tratto già realizzato non si potesse portare a termine. Effettivamente l'assessore spiegò che il piano attuativo non ha carattere prescrittivo. Quindi questo significa, qualora ci siano le istanze da parte del territorio, in modo particolare da parte della provincia di Taranto, che è l'ente competente per la tangenziale sud e per la tangenziale nord, si potevano riaprire tavoli interlocutori per valutare effettivamente se l'intervento si poteva riprendere, non si poteva riprendere, e intercettare la copertura finanziaria necessaria a ultima azione. Il problema è che poi non è arrivato nulla. Il vuoto. Io ho avuto i rapporti interlocutori con il presidente Palmisano, il quale si è impegnato ad impegnarsi a risentirci.
1: Questo quanto tempo
0: ma
1: fa?
0: Ma nulla di più, quindi parliamo della fine del 2025. Quindi quello che ho fatto nei giorni scorsi è ho richiesto, per fortuna è stata accolta la mia istanza da parte del consigliere regionale Perrin, gli ho chiesto andiamo in audizione in quinta commissione trasporti, coinvolgiamo il presidente della provincia di Taranto, il sindaco di Taranto e l'assessore piemontese, al fine di fare chiarezza su questa vicenda, perché davvero rischiamo con l'evento meraviglioso dei Giochi del Mediterraneo, che per la prima volta porterà davvero nel gota degli eventi sportivi la città di Taranto e non solo, anche le altre città dove si realizzeranno gli eventi sportivi, rischiamo di arrivarci totalmente impreparati. Questa è la questione. Speriamo che appunto la Commissione si riunisca presto in maniera tale da poter fare in quell'occasione un punto fermo di chiarezza, perché al di là, diciamo, dell'evento restano poi le infrastrutture sul territorio, e questa sarebbe una ghiotta occasione per cercare di risolvere una volta per tutto perlomeno la pianificazione e la programmazione di queste opere che, ripeto, il nostro territorio merita da decenni.
1: Quanti soldi sono stati spesi finora per la tangenziale nord, che appunto da quello che ci ha detto risulta essere, ma lo sappiamo insomma anche percorrendola, un'opera sostanzialmente incompleta?
0: Per gli ultimi investimenti, ecco perché l'opera è vetusta, si parla di 13 miliardi di lire che realizzava, con i quali si sono realizzati una parte, praticamente quasi la metà del tracciato fino a sud di Statte, dove si intercetta la provinciale 48, anch'essa una provinciale davvero coinvolta sempre in questioni poco chiare di quadro competenze, eccetera. Al di là degli investimenti fatti negli anni precedenti, quindi in miliardi di lire, c'è stato addirittura a luglio del 2025, quindi sei mesi dopo, diciamo, l'intervento pubblico su Striscia, la delibera da parte della provincia di Taranto, che liquidava a delle ditte frontiste dell'intervento le parti espropriative. Cioè, e si legge, è un atto pubblico, nel burco della Regione Puglia l'atto di liquidazione per la realizzazione della tangenziale nord di Taranto, presso due frontisti che appunto si vedevano, venivano coinvolte le proprie proprietà dalla realizzazione dell'opera. Cioè, è un controsenso, al di là della cifra che è stata liquidata, è realmente un controsenso. Cioè, quest'atto di luglio 2025 davvero ha riportato alla ribalta delle cronache una questione davvero talmente assurda. Cioè, oggi la provincia di Taranto, nel luglio 2025, la provincia di Taranto ha dovuto liquidare delle somme a degli espropri per un'opera pubblica che si sarebbe dovuto realizzare e che comunque oggi versa in condizioni pietose. A parte che fisicamente andarla a vedere è diventata una discarica a cielo aperto, perché poi peraltro c'è l'aggravante dell'inciviltà umana che un'opera del genere, diciamo, la spergiura in questa maniera. Quindi, su questa faccenda stendiamo un velo pietoso. Quindi il nostro obiettivo è cercare di continuare a pungolare gli enti responsabili di questa situazione. Non vogliamo recriminare nulla, però per noi è una necessità davvero di avanguardia del territorio, di protezione nei confronti dell'utenza della strada e, ripeto, è una necessità di migliorare il tessuto sociale ed economico di tutto il nostro territorio, dell'arco ionico, ma si può anche considerare nella lunga percorrenza tutto il settore sud della nostra zona. Speriamo di avere buone notizie nei prossimi.
1: Vogliamo chiudere con una notizia positiva a proposito di speranza, perché questa mattina il Comitato Strade Sicure sarà insieme alla sezione di Polizia Stradale di Taranto in un istituto di Mottola e Lentini Einstein per un incontro proprio con i ragazzi sul tema della sicurezza stradale. Quindi insomma il vostro lavoro passa molto per la sensibilizzazione su questo tema.
0: Esatto, i ragazzi che incontrerò stamattina sono effettivamente la risorsa, la nostra speranza, perché è eccellente il lavoro che spero di riuscire ad assolvere nella maniera migliore, ma le strade, qualunque esse siano, vengono affrontate da noi. Quindi arrivarci preparati in qualsiasi condizione esse siano, che siano provinciali, che siano statali, che siano autostrade, che siano strade comunali, e in qualsiasi condizioni versano, l'attenzione deve essere sempre dell'utente e cercare di trasmettere il seme del rispetto delle norme del codice della strada nell'età che è quella prossima, no? A utilizzare, quindi condurre veicoli su queste strade è fondamentale, perché tante volte purtroppo siamo testimoni del fatto che, nonostante le strade siano moderne, le strade non abbiano diciamo strumenti di chiusura tali da evitare gli incidenti stradali e mortali, questi ai noi avvengono comunque. Quindi evidentemente c'è ancora tanto da lavorare sull'educazione stradale, perché in questi appuntamenti non si parla più di sicurezza stradale, bensì di educazione stradale. Mi piace sempre esprimermi in questa maniera, che non deve essere solo limitata ovviamente ai ragazzi di 18-19 anni. Qui si tratterebbe che anche noi cinquantenni dovremmo avere un attimino il punto fermo su quello che è il concetto di educazione stradale. Cioè, io stamattina spiegherò che loro sono fortunati. Tutti questi programmi che vengono inseriti nella pianificazione didattica degli istituti, dalle scuole medie fino alle scuole superiori.
2: Di chi approccia a Taranto, perché si varca il ponte girevole, si arriva in quello che dovrebbe essere il salotto buono della città e ci si trova davanti a un rudere del genere, ed è una cosa inaccettabile. Onorevole, io le volevo chiedere a che punto siamo con l'Atleti Azzurri d'Italia, perché noi ci eravamo parlati qualche mese fa, avevamo capito che c'era da fare il carotaggio, comprendere quali fossero le fonti inquinanti depositate su un terreno di gioco che certamente era insomma stato oggetto di inquinamento negli ultimi 60 anni. Ci siamo passati qualche giorno fa con il nostro Martino Vinci in un insieme di valutazioni che stiamo facendo, di servizi che stiamo girando in giro nelle nostre periferie. Abbiamo visto che quando siamo passati noi non c'era nessuno, però mi dicono che i lavori stanno iniziando in maniera fattiva.
3: Sì, è stato fatto il carotaggio e si sta facendo in questi giorni la caratterizzazione del terreno. Se voi andate sul posto, fate una passeggiata, noterete anche degli impianti.

0: impianti che sono stati posizionati, non si notano tanto da fuori, proprio per estrarre il terreno e poter fare la caratterizzazione. Purtroppo devo registrare in questo caso un ritardo da parte di ARPA, che dovrebbe essere ARPA Puglia, dovrebbe essere molto più veloce, e purtroppo i tempi sono troppo lunghi dal mio punto di vista. Però ci stiamo lavorando e io spero quanto prima di poter avere i risultati di questa caratterizzazione, perché se effettivamente il terreno, come crediamo, dovesse avere problemi di inquinamento, si dovrà poi valutare se procedere con un capping e poi realizzare l'impianto sportivo, quindi recuperare tutta quell'area che è un'area, l'abbiamo vista insieme, estremamente degradata, abbandonata ai rifiuti, allo spaccio. Ci sono poi un paio di fabbricati che fanno paura soltanto ad avvicinarsi, quindi è un'area che va assolutamente recuperata e questo è un mio obiettivo chiaro.
1: Anche perché poi lì sorge un altro rudere in stato d'abbandono quasi totale legato alla storia della cultura di Taranto, che è la facoltà, l'ex facoltà di Scienze della Comunicazione, che pur non appartenendo direttamente all'ente comune, ma rientrando nel novero delle competenze della provincia, sarebbe un peccato lasciare ancora così alla mercé, all'abbandono, anche perché le posso garantire, onorevole, che lì ci sono diverse associazioni pronte a voler subentrare, a volerne fare la propria casa e quindi lasciare una struttura in quelle condizioni, oltre a essere, a rappresentare degrado e abbandono per i cittadini di quell'area della città, rappresentare uno spreco di opportunità per chi vorrebbe invece investire nel territorio. Le faccio un'ultima domanda ed è quella sulla
0: Sì.
1: viabilità, grandissimo tema di questi giorni, grandissimo tema sul quale si è, un tema molto ampio sul quale si è discusso, in particolar modo sulla 106 e sulla strada statale 7.
0: Allora, riguardo alla questione viabilità, ma riguardo in generale l'uso delle risorse CIS, io voglio chiarire come i soggetti attuatori, in questo caso il Comune di Taranto, abbiano la facoltà di richiedere al CIS, quindi al tavolo istituzionale permanente, la possibilità di traslare, di spostare le risorse da un capitolo ad un altro. Noi abbiamo svolto un paio di mesi fa un'assemblea presso la sala consiliare del Comune di Taranto ed in quell'occasione il presidente De Caro ebbe ad avanzare una proposta, vale a dire spostare parte delle risorse destinate al Comune di Taranto per l'housing sociale, quindi per le case popolari, e devo dire che il Comune è abbastanza fermo su questo tema, sulla messa in sicurezza del ponte che è posizionato sulla 106. In quel momento, sia io che il sindaco di Taranto abbiamo rappresentato una disponibilità in linea di massima a procedere in questa maniera. Da allora, sono passati 2 mesi, non è pervenuta nessuna richiesta in questo senso, per cui l'invito che io faccio a tutti e ai soggetti attuatori in maniera particolare e aggiorno, no? Visto che è vice sindaco della città, invece di stare sempre in giro a raccontare fandonie, di impegnarsi a scrivere i documenti, le richieste, quindi gli atti amministrativi, in maniera tale che le cose si facciano. Quindi se c'è una volontà e un desiderio da parte del Comune di Taranto di procedere in questa maniera e se hanno l'esigenza di mettere in sicurezza questo viadotto, allora che facciano la richiesta in maniera formale, ma non con un post su Facebook, mettendo in atto gli atti amministrativi necessari. È chiaro che se si sta in giro dalla mattina alla sera diventa un po' difficile fare queste cose, questo lo comprendo.
1: Domenica il Taranto si gioca tutto, è inutile, è una banalità, ma è la più concreta delle verità. Ci auguriamo che possano essere cinque finali, la prima è quella di domenica. Io intanto ti dico che se ho capito bene, i biglietti prevendita aperta alle 8 dovrebbe essere già sold out.
2: Era immaginabile, no? Considerata la voglia dei tifosi del Taranto di poter gioire per qualcosa, seppur ancora una gioia parziale, e considerata la capienza, insomma, dello stadio Italia di Massafra, non oso immaginare se avessimo avuto a disposizione, no, lo stadio Iacovone. Non dico lo avremmo riempito tutte 20.000, perché insomma, per un'eccellenza, però. Diciamo che il pubblico di Taranto, ricordo sempre, un Taranto loco rotondo in Serie D, 11.000 spettatori, mi pare stagione o 2000-2001, insomma giù di lì, Quindi, insomma, i tarantini per la squadra di calcio, sai benissimo che venderebbero anche l'anima al diavolo. Quindi, sì, è la partita, una delle prime, no, altre, cinque, delle altre, la prima delle altre finali, le altre cinque finali, per cui non esiste altro risultato che la vittoria. D'altro canto, il precedente ce lo abbiamo, una bellissima vittoria, no, nella gara di andata. Del campo della stagione regolare, una forse credo delle migliori prestazioni stagionali da parte del Taranto di Danucci,
1: Sì,
2: 3-1
1: forse la
2: contro il
1: migliore.
2: Canosa, sicuramente la migliore anche a mio avviso. Quindi diciamo che il Taranto deve ritrovare un po' di smalto nei suoi uomini migliori, quello smalto che si è perso nell'ultimo mese e mezzo di campionato, perché c'era parsa una squadra un po' stanca, anche se i risultati sono arrivati, probabilmente hanno gestito dal punto di vista fisico la condizione, ma ora ci aspettiamo di vedere quel tridente d'attacco, lo Iodice, lo Savio Aguilera, che insomma buchi la rete e porti il Taranto oltre ovviamente questa finale di eccellenza pugliese che, diciamocela tutta, è l'obiettivo minimo che insomma si poteva raggiungere.
1: Ma sì, assolutamente, assolutamente sì, o quantomeno è l'obiettivo più tortuoso, la strada più tortuosa per raggiungere quell'obiettivo minimo, perché noi Giovanni mai ci saremmo aspettati alle 8:27 minuti del 7 di maggio di stare a discutere sui playoff. È chiaro che le difficoltà di una stagione fossero irte, fossero abbastanza spesse, però abbiamo sempre portato in cuor nostro la speranza di risolvere tutto in maniera canonica al primo turno, facciamo così, e quindi con col campionato. Poi è chiaro che onore al Brindisi che l'ha vinto meritatamente. Sulla nostra stessa barca, Giovanni, giusto per fare un parallelismo, c'è la SPAL, che è una squadra che ha vissuto le medesime vicissitudini del Taranto negli ultimi 12 mesi, quindi è comprensibile. Tiriamo dritto e vediamo di arrivare a un obiettivo che è minimo non tanto e non solo per lo slancio sportivo, ma anche per quello che poi è il percorso di rinascita del Taranto Calcio, che converrai con me, passa per lo stadio. Noi ieri abbiamo mandato in diretta il nostro speciale dentro i cantieri, ma passa per la possibilità di chi gestisce il Taranto di poter gestire lo stadio. Questo credo che almeno da parte mia sia un passaggio fondamentale.
2: Sì, concordo con te, dico anche che bisogna mettersi alle spalle, insomma, quello che è stato sinora il campionato, non conta più nulla quello che è accaduto, conta quello che deve accadere, che accadrà. Quindi bisogna guardare a questa sfida di domenica, al futuro, diciamo, immediato e a quello prossimo di cui accennavi tu. È chiaro che di pari passo, come posso dire, i successi della squadra passano anche dalla gestione, no? Dello stadio, e i Ladisa non hanno mai fatto mistero no, di questo altro obiettivo che hanno, cioè di poter avere la squadra di calcio e avere la gestione dello stadio. E uno più uno poi fa due, e quindi alla fine i conti dovrebbero tornare.
1: No, poi mi sembra, alle volte mi sembra di vivere una realtà parallela, poi chiudiamo perché siamo già in ritardo, ti devo farti soltanto vedere un servizio in chiusura e poi ce ne andiamo. E mi sembra di vivere su un altro pianeta, come se fosse una richiesta assurda quella da parte di chi gestisce la squadra di calcio di puntare, non di ottenere a tutti i costi, ma di puntare alla gestione di uno stadio nuovo, polifunzionale, che sia un punto della vita sportiva e non solo, ma anche sociale di questa città. La gente alle volte si rizzera, dice: ma come? C'avete la squadra, adesso volete anche lo stadio? A me sembra una cosa, un filo logico. Una richiesta logica, beneficenza, il tempo della beneficenza sportiva è terminato 30 anni fa, Berlusconi e Moratti non ci sono più, a Taranto la beneficenza sportiva non ha mai avuto, semmai c'è stata, non ha mai avuto un grosso appiglio, un grosso seguito, quindi mi pare normale che chi investa sul territorio abbia una richiesta da fare al territorio. È sempre stato così, il calcio è un do ut des, l'importante è che questo do ut des si configuri nei canoni della cessione di qualcosa di lecito, e mi spiego. Se la richiesta è lo stadio, lo comprendo. Se la richiesta è la salute dei tarantini, a quel punto non sarei d'accordo. Ma questa è un'ovvietà della quale stiamo parlando e sulla quale credo che Saracino sia d'accordo con me.
2: Beh, questi sono ambiti diversi. Sul primo, quello sportivo.

0: offre, no, un esborso economico non indifferente. È chiaro che insomma, poi vacillano le decisioni, però sono d'accordo con te che la strada preferenziale debba essere, no, quella di chi ha la squadra di calcio, perché le cose dovrebbero, no, viaggiare assieme. Riguardo poi le questioni ataviche di questa città, io, sebbene non la esprimo a livello editoriale, io sono per ormai la dismissione di quell'impianto siderurgico e l'avvio finalmente delle bonifiche che sinora sono rimaste soltanto su carta, nei convegni, nei protocolli d'intesa che francamente mi hanno un po' stufato. Io vorrei vedere un po' di operatività da questo punto di vista.
1: Anche noi che facciamo sport, tanto vituperati, tanto bistrattati, poi alla fine abbiamo delle idee su quello che non concerne il pallone che rotola, a dispetto di ciò
0: Insomma,
1: che può pensare qualcuno, hai visto? Abbiamo
0: non è che non abbiamo
1: anche noi.
0: certo, come posso dire, il pallone di calcio di altri sport, solo quello in testa. Sicuramente lo sport è stata per noi, visto che abbiamo avuto lo stesso percorso, una palestra che ci ha fatto allenare a lavorare anche sotto pressione, quindi non è da tutti.
2: Noi abbiamo un ospite in collegamento. Mercoledì 6 maggio c'è stata la consegna dei David di Donatello, ma ci è balzato all'attenzione quello che è stato invece un intervento fatto alla Camera dei Deputati da un giovane lavoratore del mondo del cinema e siamo in collegamento con Gigi Piepoli dell'USB Cinema e che lui insomma si occupa di cinema in quanto assistente operatore. Buongiorno Gigi, bentornato da Roma, ovviamente.
3: Grazie, buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Allora Gigi, ci sono vari momenti, no, che riguardano questa giornata del 6 maggio, in primis appunto quello che è stato l'incontro tenutosi alla Camera dei Deputati che ti ha visto insomma in qualche modo protagonista attraverso le tue dichiarazioni, poi c'è stata la manifestazione anti-David di Donatello che si è tenuta davanti al Cinecittà che era il luogo deputato per accogliere appunto invece la premiazione finale che si è tenuta in serata e che è andata in diretta su Rai 1. Cominciamo insomma da quella che è in realtà la causa, il motivo per il quale tu sei stato alla Camera dei Deputati, appunto parlando di quella che è questa crisi continua ormai almeno da 2 anni relativa alla precarietà dei lavoratori del mondo del cinema.
3: Allora, intanto è importantissimo andare a chiarire che le maestranze, quindi le figure professionali come le mie, sono degli operai, tra virgolette, operai della cultura, del cinema, e che subiscono appunto una mancanza di rinnovo contrattuale da circa 27 anni e che quindi lavorano in un ambiente di lavoro discontinuo per natura. Quindi noi quando lavoriamo e siamo fortunati abbiamo dei contratti a termine per i singoli progetti e nel mezzo riusciamo a prendere la NASPI. Ma quando siamo sfortunati, che quindi non lavoriamo da un po' o lavoriamo poco, non riusciamo ad accumulare la NASPI, praticamente non lavoriamo e non abbiamo sostegno al reddito. Quindi abbiamo sostanzialmente chiamato USB a inizio dell'anno per cercare di smuovere questa situazione a livello contrattuale, di tavoli contrattuali. USB ci ha aperto le porte e quindi abbiamo iniziato, insomma, a chiamare lavoratrici e lavoratori per scrivere una piattaforma rivendicativa contrattuale da poter presentare ai tavoli, cioè cercando appunto di riportare al centro dell'attenzione il problema dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi aggiornamento dei salari, maggiore sicurezza sul luogo di lavoro, perché pensate, noi lavoriamo anche 15 ore al giorno, andando molte volte a violare anche i mancati, i riposi. Quindi cioè, su una settimana, se noi facciamo 100 ore di lavoro, ne dormiamo molte poche. Quindi orario di lavoro è importantissimo andare a definirlo in maniera legale. E dobbiamo andare assolutamente a modificare quello che è il welfare del settore e garantire un sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici nei periodi di non lavoro. Quindi purtroppo è un tema ampissimo che appunto

0: vede 27 anni di mancata lotta, fondamentalmente.
1: Senti, di questo ovviamente, soprattutto la nostra Puglia sente, no, molto la ripercussione, insomma, fino a qualche anno fa, anche grazie all'operato di Apulia Film Commission, ovviamente la Puglia era, e anche Taranto in particolar modo, no? Cioè, era diventata, diciamo, teatro, naturale per quelli che erano i teatri di posa, ovviamente che accoglievano le varie produzioni, sia di cortometraggi che di lungometraggi. E quindi chiaramente questa è stata una grande ricaduta, no, sul territorio, perché in realtà per la prima volta dopo tanti anni anche coloro che erano i lavoratori del mondo del cinema non venivano più scelti soltanto per lavorare fuori, ma quelli della zona, e ce ne sono tanti e tanti specializzati, ovviamente avevano la possibilità di lavorare nella loro regione e magari, perché no, nella loro città. Cioè, qual è effettivamente la ricaduta di questa grande crisi e soprattutto che prospettive ci sono?
0: Allora, il problema della Puglia è un po' l'esempio italiano, nel senso che la Regione Puglia con la Puglia Film Commission è stata la punta di diamante del Film Commission in Italia per anni, per forse più di un decennio. Chiaramente da ormai quasi 3 anni, a causa delle politiche governative nazionali, un po' tutto il sistema si è andato a bloccare, a incriccare. E a cascata, chiaramente i primi a subire queste decisioni generali sono state appunto le Film Commission. E quindi abbiamo potuto vedere che la Film Commission pugliese appunto ha iniziato a non erogare più tanti fondi, a non fare bandi ricchi, fino a praticamente fermarsi. Quindi che cosa succede? Lavoratori e lavoratrici come me, io ho deciso di vivere a Taranto, nonostante
1: Certo.
0: appunto faccio questo mestiere, proprio perché è un mestiere che mi permette comunque di lavorare in giro, non c'è bisogno di vivere in un posto specifico. Ma ho avuto la fortuna di lavorare tanto anche in Puglia. E devo dire che è quello che tutti desideriamo, lavorare a casa, no?
1: Certo.
0: È chiaro che questo non sta più avvenendo, la Puglia purtroppo si è un po' incriccata e non ci sono tavoli aperti, almeno io non so dell'esistenza di tavoli aperti per discutere della situazione, cioè passare da un indotto che ha una ricaduta di circa 4 euro ogni euro investito, che vuol dire turismo, vuol dire andare ad alimentare tutta appunto la rete di indotto che sono gli hotel, i trasporti, i ristoranti, la ricaduta turistica dovuta ai luoghi che si vedono nei film. Lo slogan della Puglia Film Commission è sempre stato: la Puglia è tutta da girare. E adesso stiamo iniziando ad avere forse carenza di benzina, direi.
1: Certo, direi proprio di sì. Secondo step è stato appunto quello di questa manifestazione che si è tenuta davanti a Cinecittà, e il collettivo Siamo ai titoli di coda, che chiaramente era presente con lo slogan Premiate l'apparenza, al buio la maestranza. Com'è andata la manifestazione e quanto c'è stato poi di chiaramente di ciò che avete sentito poi all'interno della serata dei David di Donatello, cioè quanta effettivamente quanta presenza del messaggio c'è stata all'interno della serata? Perché mi sembra che molti si sono rivolti, no? Hanno parlato, hanno fatto cenno in maniera anche approfondita relativamente alla crisi in atto.
0: Come USB Cinema e insieme al movimento Siamo ai titoli di coda, appunto abbiamo inscenato questi contro David, è un po' la festa dei lavoratori invisibili e dei diritti negati. È chiaro che noi abbiamo sposato l'iniziativa del movimento Siamo ai titoli di coda del boicottaggio ai David, la richiesta di boicottaggio ai David. Non tanto per andare a boicottare la manifestazione in sé, ma appunto per riportare all'attenzione pubblica quelli che sono i problemi che ormai affliggono i lavoratori e il settore in generale. All'interno della manifestazione, ovviamente, noi abbiamo visto lustro, red carpet, come al solito, una messa in scena nella messa in scena che però non rappresenta poi la realtà. C'è stata della solidarietà perché comunque Matilde De Angelis ha
1: Sì.
0: portato un messaggio importantissimo sul palco,
1: Ma
0: ma
1: lo stesso attore che ha vinto il premio come miglior protagonista del film Le città di pianura.
0: Sì, ma la solidarietà c'è stata, ma non è stata.

0: comunque un'azione di boicottaggio
1: Certo,
0: importante, nel
1: certo.
0: senso, sì, belle parole, ma poi nei fatti la ricaduta ce l'abbiamo principalmente noi che siamo gli operai.
1: Certo.
0: Quindi i contro-David servivano a quello, cioè a far vedere la netta distinzione tra l'interno di Cinecittà e l'esterno di Cinecittà.
1: Certo. Senti, adesso facciamo un po' una digressione. Secondo te com'è andata questa assegnazione dei David di Donatello? Insomma, il film che ha sbancato appunto è questo piccolo, direi piccolo film, no? Questa piccola chicca di film che in realtà ha sbaragliato ogni previsione, no? Cioè anche contro i grossi che erano presenti, insomma, nelle varie cinquine.
0: Allora, intanto io sono molto felice perché è un po' una vittoria appunto dei deboli, forse tra virgolette, no? E dell'inaspettato. Quindi, insomma, questa è stata una cosa positiva. È chiaro, ci sono state anche delle polemiche appunto per dei premi non dati o per appunto la lunghezza della cerimonia in
1: Vabbè,
0: sé,
1: sì, quello
0: però.
1: sicuramente.
0: Diciamo, la televisione, appunto, come sappiamo, ha delle dinamiche non tanto lineari sempre.
1: Certo, voglio dire, è proprio diversa dal cinema, che probabilmente questa manifestazione, questo evento avrebbe bisogno di un taglio differente. Personalmente sono contenta per Pierpaolo Capovilla, che conosco personalmente proprio, e, insomma, era veramente un outsider lui, lì
0: Esatto, un
1: seduto in prima
0: outsider.
1: fila con la sua espressione, però sono molto felice, insomma, che effettivamente nel film incarna lui stesso esattamente così, così com'è. Allora, intanto grazie. Quali prospettive ci sono tue personali? Cioè, c'è qualcosa che insomma, prossimamente potrai fare come lavoro? C'è qualche prospettiva futura? No.
0: Ahimè no, perché
1: No.
0: quest'anno ancora non sono riuscito a portare a casa una giornata di lavoro e non ho nulla pianificato. Chiaramente mi sto dando da fare, nel senso
1: Certo.
0: che non è che aspetto che il lavoro mi cali dall'alto. Mi sto dando
1: Certo.
0: da fare, sto facendo colloqui per altri lavori diversi dal cinema, mi sto impegnando in altro, nell'attivismo, insomma, cerco di fare altro. Chiaramente la mia speranza è fare il mestiere che amo, ma non lo so.
1: Sì.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, 5 Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Hana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026.

0: Buon pomeriggio, primo appuntamento del mese di maggio con 100 eventi, anche questo mese, a partire da questa settimana, tanti eventi, tanti personaggi che incontreremo e che vi faremo conoscere attraverso quello che sarà il lavoro, la programmazione che arriverà nella nostra città e nella nostra provincia. E partiamo subito da uno spettacolo che vogliamo assolutamente attenzionarvi, che si terrà sabato 9 di maggio presso il Teatro Nuovo di Martina Franca ed è con piacere che rincontriamo Rosanna Pantone. Rosanna, buon pomeriggio!
1: Ciao, sempre un grandissimo piacere parlare.

0: parlare con voi, essere in collegamento, proporvi i nostri eventi.
1: Questo è davvero un evento particolare, questo è davvero uno spettacolo
0: Sì.
1: particolare. Abbiamo lanciato la locandina di Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, uno spettacolo assolutamente unico nel suo genere, con una bella produzione alle spalle. Di questo ne parleremo con te. Ecco, nella foto vediamo Giovanni Scifoni, che è il protagonista di questo lavoro assolutamente speciale. Allora, dici un po', parlaci di San Francesco in questa versione teatrale.
0: Allora, innanzitutto ti preannuncio che sarà un evento cittadino, in quanto abbiamo coinvolto le chiese, quindi le famiglie, i bambini, tutte le età. Ci sarà sicuramente un sold out perché lo spettacolo sta avendo molte richieste ed è uno spettacolo che coincide con gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, quindi c'è un centenario che andiamo ad onorare. Con questo artista eclettico, originale, veramente bravo, che è Giovanni Scifoni, che metterà in scena questo spettacolo che racconterà, andando indietro di 8 secoli, appunto, ma lo farà in chiave moderna, come se fosse una sorta di Jovanotti dei nostri tempi, in retroscena, la storia di Fra, come lo chiama lui in maniera simpatica, la storia di San Francesco, personaggio che con la sua storia ha coinvolto, travolto le folle, un personaggio grottesco, quasi ridicolo, che abbandona tutti i suoi averi e decide di donare tutte le sue ricchezze ai poveri per aiutare i poveri. Giovanni Scifoni racconterà questa storia mettendo in scena, oltre la recitazione sul palco, il canto, il ballo. Sarà accompagnato in questo suo progetto, della regia di Francesco Ferdinando Brandi, con le musiche originali di Luciano Di Giandomenico e gli strumenti antichi anche di Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli. Da una squadra fantastica. Sarà un viaggio emozionante dove lui sarà molto interattivo col pubblico, quindi
1: Quindi
0: emozionerà veramente la cosa.
1: un personaggio storico è sempre, che ha sempre molta presa sul pubblico, quello di San Francesco, attraverso poi un attore che, secondo le parole del regista, è assolutamente eclettico. Vabbè, lo conosciamo, l'abbiamo visto anche in tanti lavori televisivi, ma lui è un attore, è un cantante, è un musicista, addirittura disegnatore. Quindi quanto mai proprio potrà raccontare quella che è l'umanità di un personaggio appunto come San Francesco.
0: Lo farà vivere proprio con l'animo a tutti quanti. Sono tutti molto curiosi e non vedono l'ora, non vediamo l'ora tutti quanti di conoscere dal vivo questo grande artista che è Giovanni, che ci farà viaggiare nel tempo, ma ce lo racconterà così, come una
1: Semplicemente.
0: riflessione anche di quello che succede tutti i giorni. Quindi lo aspettiamo, quindi sabato, ricordiamo l'appuntamento alle 20:30. Al Teatro Nuovo di Martina Franca avremo questo spettacolo, io direi imperdibile. Quindi gli ultimi biglietti disponibili al botteghino chiamando il numero 080 840 7313 oppure direttamente online con Ticket One.
1: Senti, Rosanna, noi vabbè, ci siamo incontrati altre volte qui in studio per parlare della programmazione del Teatro Nuovo di Martina, che insomma, dal punto di vista della tua direzione artistica è sempre molto varia, no? Come programmazione. Riesci a passare facilmente dal teatro comico al teatro impegnato, dai
0: Sì.
1: tributi ai nomi grandi della musica italiana. Quindi, insomma, è davvero un eclettismo anche il tuo, quello di fare il direttore artistico in questa maniera. Come avviene la scelta poi?
0: Ho cercato di dare una linea artistica seguendo un po' anche i miei gusti. La stagione continua con qualche altro appuntamento, poi siamo quasi agli sgoccioli. Abbiamo il 22 maggio. Michele Zarrillo, lo avevamo ricordato in un altro
1: Sì.
0: appuntamento. E

0: io lo amo particolarmente, quindi per me sarà una grande emozione vederlo per la prima volta sul palco del Teatro Nuovo. E poi ancora avremo uno spettacolo che ha conquistato un po' il mondo dei bambini, K-pop, che è questo
1: Sì.
0: musical coreano che sta raccogliendo grandi consensi tra le ragazzine in particolare. Chiuderemo poi con un tributo a Michael Jackson,
1: Ecco, quanto mai
0: oggi
1: insomma
0: in tutte
1: di attualità in
0: le sale.
1: questo momento.
0: Sì, perché lo stiamo vedendo nelle sale di tutta Italia, questa storia di anche questo personaggio dal grande cuore e con una storia un po' particolare, un po' misteriosa, lo vedremo in scena con dei classici e con una musica che insomma piace a tutti, a grandi e ragazzi. Quindi ancora abbiamo
1: C'è ancora
0: da
1: tanto.
0: emozionare, ma stiamo lavorando un nuovo
1: Lo
0: anno
1: so, ho
0: scoppiettante.
1: già visto.
0: Hai
1: Ci
0: visto? Hai visto?
1: prenotiamo.
0: Allora, ci sono tante sorprese ancora, però
1: Bene.
0: apriremo l'anno con uno spettacolo di un nostro collaboratore che ormai è un must all'interno del Teatro Nuovo, è Maurizio Di Piero, che rimetterà in scena un one-man show come il primo anno. Ha sempre fatto sold out, Maurizio, devo dire che è ben voluto, insomma, Martina Franca. Uno spettacolo scritto e diretto da Carlo Di Leonardo che si chiama Vado a fare due passi. Aspettiamo questo spettacolo, ma poi partiamo con dei nomi
1: Grossi,
0: che già stanno girando sul
1: lo so,
0: web.
1: li ho visti, però voglio dire, conserviamoci le sorprese, insomma, di parlare delle sorprese anche più in là, ovviamente l'anno prossimo. Intanto ti faccio io la sorpresa perché in occasione del concerto del 22 maggio di Michele Zarrillo intervisteremo qualche
0: Verrai.
1: giorno prima Roberto Guarino, che è un grandissimo musicista tarantino e che fa parte del progetto di Michele
0: Grande.
1: Zarrillo, quindi siamo
0: Sono
1: insomma,
0: felicissima.
1: in linea con quella che sarà.
0: Però io aspetto te sempre in teatro.
1: Certo, no, ma guarda, te l'ho detto prima, non mi hai sentito, mi sto già prenotando per l'anno prossimo. Allora, Rosanna, intanto grazie, buon lavoro per questo
0: Grazie
1: spettacolo
0: a voi.
1: speciale che poi magari.
0: Seguiteci sulle pagine social perché
1: Certo.
0: davvero a breve tutte le novità della nuova stagione.
1: E allora,
0: Scoppiettante,
1: grazie a
0: te lo
1: Rosanna
0: garantisco.
1: Pantone, Teatro Nuovo, sabato 9 maggio alle 20:30, fra questa incredibile storia di
0: Ti
1: San Francesco, la
0: aspetto.
1: superstar del Medioevo. Grazie Rosanna, buon pomeriggio e ci vediamo presto.
0: Buon pomeriggio a voi,
1: Grazie
0: grazie.
1: a te. E noi andiamo in pausa.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare, o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso piacere condividerò con voi tecniche di cottura, scelte alimentari e abbinamenti consapevoli per dare a voi la possibilità di seguire uno stile di vita alimentare sano come ho fatto e continuo a fare io. Vi aspetto dal lunedì al venerdì su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre, in streaming e sull'app ufficiale. Non mancate! Ciao!
1: Siamo tornati in studio, ma stiamo per collegarci già con il secondo ospite di questa puntata di 120, un amico, un artista particolare che ci deve parlare di una grande iniziativa, un grande evento che è stato lanciato e presentato la settimana scorsa. Sono in collegamento con Renzo Rubino. Ciao Renzo!
3: Ciao Sabrina e bentrovati.
1: Allora, bentrovata a te che ormai sarei già nel pieno del lancio di questa ottava edizione di Porto Rubino, un'edizione assolutamente particolare, che si svolgerà in 3 giorni, 14, 16 e 18 luglio, ma che quest'anno prevede una narrazione diversa per location diverse. E allora, parlaci un po' di questa, edizione di Porto Rubino.
3: Abbiamo tre serate diverse, la prima a Taranto si intitolerà Porto Rubino Pensa, una serata più riflessiva, dedicata alla parola e infatti ci sarà il concerto di Carmen Consoli al Molo San Cataldo il 14 luglio con lei, prima di lei Angelica Bove, prima di Angelica Bove Concita De Gregorio ed Erika Bu, quindi non soltanto musica. Tra l'altro annunceremo delle ulteriori sorprese che avverranno volta per volta e co coinvolgeranno tutta la città. Il 16 luglio saremo a San Velletri per la serata intitolata Porto Rubino Balla, una serata totalmente elettronica con artisti provenienti non solo dall'Italia ma anche dall'Europa come Acid Arab, il concerto in elettronico di Dardust. Prima di loro Frenetic e Jolly Mare, per poi chiudere il 18 luglio a Otranto per Porto Rubino Canta, una serata dedicata al cantautorato moderno con Venerus, Nico Arezzo e il concerto di Dito nella Piaga. Ovviamente Porto Rubino ha la sua particolarità nell'esperienza, quindi la barca messa in mezzo al mare, il concerto dedicato al mare. Ed è un momento davvero speciale per vivere i luoghi belli della nostra regione. Tra l'altro, Sabrina, io ti devo ringraziare perché comunque quella di Taranto è stata una suggestione che ti è venuta, che ci è venuta insieme qualche tempo fa. Proprio tu mi hai detto: ma perché non facciamo Taranto? E quindi mi hai presentato le persone giuste, da lì in poi è stato una grande forza di volontà da parte di tutte le persone che stanno lavorando per la data di Taranto e che mi rende orgoglioso, soprattutto perché per me avere Carmen Consoli, che è una delle artiste mie preferite a Porto Rubino, in quel contesto è davvero un regalo magnifico.
1: Tu hai detto che era un sogno per te avere comunque il Carmen Consoli, insomma, magari era un'artista che inseguivi da tempo e che ovviamente hai pensato bene da incastonare in questa serata dedicata alla musica e alla narrazione, anche per le sue profonde origini, no, legate alla terra, alla sua terra e comunque proprio questo messaggio che lei lancia sempre relativo a tradizione, a radici, no, appartenenza del territorio, esattamente come te poi.
3: Sì, lei è un'artista profondamente libera e sai, sono quelle artiste per chi fa musica da avere come un faro, no? Parlando di Porto Rubino, perché è difficile oggi essere se stessi, esprimersi senza avere, come dire, la paura e il confronto con il mondo attuale, proprio anche quello commerciale. Invece Carmen Consoli è una che fa un disco in Sicilia, e poi magari fa un disco diverso, poi magari fa un tour in acustico e poi magari fa un tour rock, cioè proprio grande libertà di espressione e quindi per questo l'ho scelta.
1: Senti, questa edizione di Porto Rubino ovviamente prevede questo formato più asciutto, no, rispetto alle precedenti edizioni, che farà sì che, insomma, a colpo d'occhio dice ci sono meno artisti, ma in realtà gli artisti che ci sono avranno un loro spazio ben definito, cioè nel senso che avranno la possibilità di, insomma, di fare un live quasi completo, insomma.
3: Prima Porto Rubino era un porto di mare in cui venivano a trovare amici, suonavano a pezzi, tempo insieme. Invece, secondo me, bisognava fare uno step ed è per questo che siamo diventati un vero e proprio festival, ospitando concerti, quindi meno artisti, più tempo per viverli. Dovevamo necessariamente rivedere alcuni parametri e siamo fieri di aver ridato una nuova veste a un festival che è giunto all'ottava edizione e che comunque continua, nonostante lo stress che mi provoca, continua anche ad emozionarmi.
1: Vabbè, questo indubbiamente perché è un lavoro davvero molto intenso. E allora, ovviamente l'appuntamento è quello a Taranto, la prima data, quella del 14 luglio. I biglietti sono già disponibili?
3: I biglietti saranno disponibili da venerdì, quindi
1: Bene.
3: Tra pochissimo saranno disponibili, faremo un nuovo comunicato e comunicando per l'appunto nuove sorprese per il festival.
1: Perfetto, allora noi ci ritroveremo con Renzo Rubino che quest'anno ci farà riflettere, cantare e ballare, quindi proprio.

0: Le arti a 360 gradi e la bellezza dell'emozione a 360 gradi. Grazie Renzo, noi ci rivediamo presto, buon lavoro e chiaramente continueremo a seguire il Porto Rubino edizione 2026. Grazie.
1: Grazie a tutti voi, ciao Sabri.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E noi ci fermiamo qualche secondo e ci ritroviamo qui in studio tra brevissimo.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it. Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
1: Festeggia con Masseriamo Dio
0: e Masseria Leucaspide.
1: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Transfer Service NCC di Gianluca Guarino. Transfer DAE per aeroporti, tour culturali ed eventi privati, transfer ospedalieri e da oggi il nuovo servizio di mobilità assistita per persone con disabilità.
4: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
5: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: E in questa puntata di 100 eventi non poteva mancare qualche estratto da quella che è stata quelle che sono state le interviste fatte ad alcuni dei protagonisti dell'1 maggio Libero e Pensante, un'edizione straordinaria sotto tutti i punti di vista e che ovviamente ha visto la presenza anche delle nostre telecamere. Insieme, grazie a Marina Luzzi e Giovanna Calabrese, siamo riusciti ad avvicinare qualcuno, appunto, che vi dicevo, dei protagonisti, tra cui Bruno Mori, Marco Castello e uno dei direttori artistici Antonio Diodato. Quindi sentiamo quelli che sono stati, appunto, le domande e le risposte di questi grandi artisti.
8: Taranto, sì. Un gradito ritorno, è la tua terza volta qui.
9: Sì, devo dire che non si libereranno facilmente di me, non vi libererete facilmente di me, vengo sempre perché, come ho detto sul palco, c'è un legame affettivo innanzitutto con le persone che organizzano, con le persone che stanno dietro il palco e anche quelle che lo popolano e la gente che viene qui, perché penso che l'1 maggio Taranto incarni i valori dell'1 maggio e in questo momento storico c'è bisogno anche di testimoniare una vicinanza, di dare la propria voce a favore di chi si spende per gli ultimi, per i fragili, per la parte debole o cosiddetta debole dell'umanità. Quindi in questo momento mi fa molto piacere essere qui e poter testimoniare la mia vicinanza a questa umanità che ancora è sveglia e non è addormentata.
8: Ti cito, altro che 1° maggio è festa dei cazzoni.
9: Beh, sai, quella canzone era stata scritta proprio in virtù del fatto che è serpeggiato negli ultimi anni questa sorta di disincanto, disillusione da cui dobbiamo uscire. Non dobbiamo cadere nel disincanto e giornate come queste ci aiutano, perché se stiamo chiusi e isolati, sai, dice il buon Bill Hicks, che penso sia il re della stand-up americana ma internazionale, diceva una cosa bellissima, no? Che si può guardare a questo giro di giostra che è la vita con gli occhi della paura o con quelli dell'amore. Chi ti fa vedere la vita con gli occhi della paura ti porta ad isolarti, a chiuderti, a comprare delle armi e stare col coltello fra i denti. Chi invece ti fa guardare con gli occhi dell'amore ti fa guardare alla vita pensando che siamo tutti un'unica cosa. Ecco.
10: Perché oggi all'1 maggio Taranto Libero e Pensante, e quanto senti vicino questo tipo di battaglia e rivendicazione?
11: Perché mi piace il fatto che questo evento sia libero, indipendente, che affronti ancora dei contenuti e che non sia semplicemente una vetrina discografica, e quindi questo per me è molto importante, perché questa festa è importante, questa giornata è importante.
10: Quali legami con la tua Sicilia?
11: Come?
10: Quali legami con la Sicilia?
11: Quelli ci sono sempre, io ripeto, sono nato lì, quindi non riesco a essere estraneo al luogo in cui sono nato. Volente o nolente me la porto sempre appresso.
10: Sì, dicevo, tra Taranto e la situazione di Taranto, hai fatto anche degli esempi sul palco, no?
11: Sì, sì. Beh, come Sud credo che siamo tutti accomunati da una serie di ingiustizie, e quindi qui vedo, al di là poi magari delle bellezze, anche delle bellezze architettoniche, delle bellezze paesaggistiche, quello che mi muove di più è vedere che comunque molto spesso i problemi sono comuni in tutto il Sud, come se fossimo in qualche maniera stati depredati e derubati di qualcosa che è la nostra identità e che invece dovrebbe essere la nostra ricchezza.
12: Allora, Diodato, voglio farti solo una semplicissima domanda, riguarda proprio una tua canzone particolare per me. Ti dico solo una frase: che vita meravigliosa questa vita dolorosa, seducente, miracolosa, può perfettamente incalzare questo momento storico dei cittadini tarantini e del primo maggio.
13: Sì, sicuramente ha a che fare, penso, con la vita di tanti, no? E credo anche proprio del momento storico che stiamo attraversando, ed è questa una manifestazione che in qualche modo ci fa dire quanto sia bello e meraviglioso stare insieme, vivere un'esperienza insieme, avere un senso di comunità, perché è la cosa che poi ci stanno togliendo, la bellezza dello stare insieme, quindi sicuramente sì. Poi io non mi permetterei mai di metterla come sigla della manifestazione, però sicuramente sì, hanno dei punti di contatto.
7: E dopo le parole di Diodato siamo tornati in studio, ci allontaniamo per qualche secondo e poi ci ritroveremo con i nuovi ospiti qui direttamente a 120 in studio con noi.
14: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
15: Buonasera e benvenuti al TG dei Malamore, questa edizione speciale qui a Studio 100. Con me Osvaldo, i due inviati, Giacomo e Matteo.
16: Buonasera.
7: Sì, ma noi dobbiamo fare l'intervista, ragazzi, non dobbiamo fare il TG. Cioè, avete visto uno studio televisivo e ve ne siete andati così. Vi siete fatti prendere da questa cosa. Allora, ve li ripresento io. Loro sono i Malamore e sono una band... Non possiamo parlare di band emergente, ragazzi, basta. Cioè, ormai avete una vostra carriera alle spalle che però si deve consolidare, quindi sono qui per presentare il disco Le vite degli altri, che faranno sentire ufficialmente allo Spazio Porto sabato 9 maggio alle 21:30. E qui, come vedete, c'è il contributo della locandina che va sullo schermo. Allora, Osvaldo, Giacomo,

0: Matteo, benvenuti a Studio 100.
1: Ciao,
0: per parlare delle vite degli altri, di questo tour che state portando in giro per ora in Puglia. E come sta andando? Raccontateci del disco, come nasce questo nuovo album. Insomma, loro sono una band pugliese di queste parti, ma in realtà bazzicano molto il Tarantino, perché c'è una persona che in questo momento non vedete, ed è Francesco Gaudio di Liga Records, che ovviamente lì in questo momento li produce e li sostiene. Allora, chi parla? Tu?
2: Ok, iniziamo. Volevi
0: fare il TG?
2: Parliamo tutti, ti ricordi hai fatto una domanda a testa l'ultima
0: volta? Adesso la gestite voi, vai.
1: Ciao Sabri, sì, noi siamo molto contenti appunto di essere qui a Studio 100 per poter parlare del nostro nuovo disco, che è il terzo disco all'attivo dei Malamore, che si chiama Le vite degli altri. Abbiamo avuto l'opportunità di presentarlo live il 27 marzo alle Officine Cantelmo, una venue molto bella nella nostra Lecce, quindi è stato molto emozionante vedere tutte le persone lì che si riunivano dopo tanto tempo per un nostro concerto. E quindi poi da lì sono partite le altre date, e tra l'altro ci sarà questa qui dello Spazio Porto il 9 maggio, e noi siamo contenti perché era quello che volevamo da tempo, portare la nostra musica in giro, quindi questa cosa ci sta emozionando tantissimo.
2: Niente, cosa vogliamo aggiungere?
3: Io aggiungerei che lo Spazio Porto poi è un'altra nostra casa, no?
0: Sì,
3: ci
0: certo.
3: Fa ancora più piacere, ci abbiamo già suonato, è un posto stupendo.
2: Non vediamo l'ora.
0: Che dire?
1: Perfetto, che dire?
0: Ragazzi, facciamoci conoscere un pochino di più, insomma, questo è un lavoro un po' più maturo, no? Rispetto agli altri vostri, no? E c'è una scrittura non solo matura, ma quasi come se ci fosse dentro l'urgenza, la necessità di scrivere delle cose. Di chi è stata la penna? Chi è? Come nasce?
3: La penna è Osvaldo. Però diciamo che tutti noi mettiamo qualcosa.
1: Noi siamo l'inchiostro.
3: Sì, poi quest'ultimo lavoro è molto istintivo rispetto a magari anche quello di prima, Il tempo per noi, no? Che è un po' più strutturato, un po' più studiato. Questo invece è proprio pura pancia e puro istinto. E vediamo che la gente reagisce come noi, come il nostro primo ascolto, no? Di noi stessi. Quindi ci fa un sacco piacere questa cosa. Vuol dire che è capito, ecco quello che vogliamo dire.
2: Esatto.
0: Sì. Tra l'altro devo dire che l'anno scorso, quando ho cominciato 100 eventi, c'era ancora la possibilità di mettere i brani musicali, e io ho inserito proprio quello che fu uno dei primi brani che avevate lanciato, quello fatto con il maestro Pellegrini, che aveva anche questa sonorità molto particolare, molto sì. Bella. Che si ritrova nel disco, giusto? Sono 9 tracce?
1: No, purtroppo
0: è fuori,
1: perché quello faceva parte di un discorso un po' a parte, era un periodo di transizione nostro. Tra l'altro ci eravamo appena conosciuti con Ciccio Gaudio, quindi con
0: che salutiamo perché sicuramente ciao, ci sta seguendo.
1: Quindi con Ciccio e tutto il team di Diga Records. E doveva essere anche un po' l'esperimento di ritrovarci, quindi di entrare in questa nuova famiglia, no? E provare a pubblicare un nuovo brano. E c'era questo appunto Venere e Giove, che era una canzone che avevamo già da tempo in cantiere, e abbiamo avuto l'opportunità appunto di poterla fare anche con Maestro Pellegrini, e questa cosa ci ha fatto un enorme piacere, e quindi da lì poi è partito tutto. Però poi da quel momento lì, quando abbiamo fatto il disco, ci siamo resi conto che non che non fosse il nostro stile, però che appunto il disco fosse un capitolo completamente diverso con Venere e Giove, quindi non l'abbiamo inclusa solamente per questo, però nei live c'è, quindi la suoniamo, è un brano che ci piace veramente moltissimo suonare, anche per come è strutturato dinamicamente, sì. Parte molto da ballad e poi arriva ad essere un brano molto progressive.
0: Bravo, se vogliamo, infatti, stavo dicendo progressive.
4: Diciamo che faceva parte di un disco che Ciccio ci ha bocciato. Quindi abbiamo salvato tutto questo.
0: A Gaudio non gli è piaciuta questa.
3: Abbiamo usato come ponte per arrivare poi al disco.
0: Esatto.
3: Nuovo.
0: Voi siete uno di quei gruppi che chiaramente, voglio dire, negli anni vi siete fatti un po' conoscere, almeno a livello locale, no? E che però quando poi arrivate su un palco presentate il disco, ma è come se ci fossero 100 dischi all'interno, cioè ci sono tante sonorità, c'è tanta energia, c'è tanta voglia di farsi sentire, e soprattutto fate presa molto anche sul pubblico che non vi conosce. Come c'è questo cambio, no? Tra il disco, cioè come è preparato un live, che cosa vi aspettate da un live, che cosa accade quando salite su un palco, perché è sempre bello conoscere poi le emozioni reali di chi va su un palco, che il più delle volte ovviamente si trova in una situazione di confronto con un pubblico che possa essere da 10 o da 10.

0: persone, comunque diciamo, l'impegno che ci devi mettere è sempre lo
1: Certo.
0: stesso. Qual è la vostra sensazione su un
1: Beh, noi
0: palco?
1: diciamo sempre che il pubblico non va mandato a casa, nel senso prima che finisca il live, quindi è un po' come se avessimo la sindrome dell'animatore del villaggio turistico, nel senso che ok c'è la musica, è quello che ci piace fare, però noi dobbiamo cercare sia con la musica che anche con il nostro carisma di tenere quanto più possibile. Tenere attente le persone, il pubblico che ci sta ascoltando, perché davvero io immaginiamo sempre questa cosa che sarebbe bruttissimo vedere le persone che al tuo concerto se ne vanno via, magari persone che non ti conoscono, che non hanno mai ascoltato un tuo brano, quindi devi trovare a volte un qualsiasi modo, ovviamente nei limiti, no? Di quello che si possa fare, per poterle trattenere lì e farle dire: oh, attento che io sto facendo la mia roba, attenzione, voglio che tu sia attento appunto e che in qualche modo ti piaccia, ti rimanga qualcosa di positivo di noi. E questo è un
0: Dobbiamo
1: po' quello
0: pensare, sì.
1: che cerchiamo di fare ogni volta.
0: Quindi quello che farete anche sabato prossimo,
1: Sì,
0: tra
1: ma
0: l'altro
1: sì,
0: è
1: per
0: inevitabile,
1: forza.
0: consideriamo anche, cioè ricordiamo che ci sarà l'apertura di Frank Molinari e di Questo è
1: Quest'area.
0: Ale, che sono altri due progetti cantautorali molto particolari. Allora, che dire, chiaramente io vi auguro di rivedervi anche su palchi sempre più grandi.
2: Poi scusa Sabrina
0: Grazie,
2: se ti interrompo, ma è un giorno speciale,
1: Antonio. Ah, è
2: perché è il compleanno
1: vero.
2: di Osvaldo
0: No, e
1: sabato.
0: questo ci mancava. E non
1: Bisogna
0: il
1: festeggiare anche quel
0: produttore non ci ha
1: giorno.
0: detto
1: Ci sarà la torta
0: niente.
1: finale e poi. Perché mi vuole fare una sorpresa. Ciccio, lo
0: Ah.
1: so che mi vuoi fare la torta
0: Sì,
2: gigante.
0: non
2: Con
0: stava
2: dentro una
0: dicendo
2: ballerina
0: niente.
2: magari.
0: Che esce dalla torta gigante. Va bene, allora sarà il momento per festeggiare Osvaldo, per festeggiare le vite degli altri dei Malamore, ovviamente con la speranza di vedere questo disco proiettato quanto più lontano possibile e su palchi ovviamente importanti. Grazie a Matteo, grazie a Giacomo e grazie a
1: Grazie, Sabri.
0: Osvaldo e Malamore e le vite degli altri, Spazio Porto, sabato 9 maggio alle 21:30. Con loro si chiude questa puntata di 120, grazie a Giuseppe Candelli in regia e noi ci rivediamo la settimana prossima, sempre 120 Studio 100 TV. Grazie a tutti e buon pomeriggio.

Signore e signori, buonasera a tutti, buonasera Taranto, buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora, buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale, attenzione perché loro sono italiani ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo, quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica, c'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali.

0: li possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sono accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro e qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi
1: ospiti. Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo, perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero, ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, giustamente... io non vorrei sembrare troppo campanilista, però...
0: Lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto qual è il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto.
0: Il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore.
2: Un bacio.
0: Ma è ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione c'è.
0: È straordinaria, eh?
1: La spiegazione c'è.
0: Sì, sicuro.
1: Essendoci...
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi un motivo in più per
1: se fossimo
0: essere...
1: a Caramba.
2: Questo che è più bella perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba. Qua scatta l'applauso più forte,
0: sera.
1: Però.
0: Un po'
1: di orgoglio, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: non ce ne
2: le lacrime, però.
0: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico, anche io ho visto.
2: Anche tu.
1: Lo sono. Allora,
2: Sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo. Beh. E sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi,
0: grazie,
1: soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro e Eleonore, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
2: dobbiamo
1: assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero, in qualità di tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te Eleonore.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale.

0: un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della Notte della Moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: Non ho ben capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare Eleonora?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io
0: sono
1: 30...
0: un po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... va bene, sei venuta già a catechizzarci.
0: No,
1: abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì, non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'Orecchiette Collection the Rap, la carta d'ot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi. Però sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No.
1: No.
0: Ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, vabbè, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena
1: appena...
0: di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col
1: no,
0: prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche, ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie dire... anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea, che sì, è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere,
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, qualcuno se n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo, parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando? A parte Super.
0: Ma adesso sì, sto.
1: Che è come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, è perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, eh. Musica, moda, arte. Non è male. Quindi c'è sempre Super e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per Scaramanzia

0: sia. Ti è, faccio pure corna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli. Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico, sicuramente. È un di maestro di saggezza, direi.
1: Con te.
0: Ma
1: non,
0: tra
1: non
0: i giovani,
1: una
0: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: De Gustibus? No.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: certo,
1: che adesso comincia una.
0: Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché. No, io ti volevo. Tu che sei invece neomamma, io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
0: Sì.
1: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo,
0: torniamo
1: a quel
0: alla
1: clima
0: moda.
1: Mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonore? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, Eleonore, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che, come tu sai, è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: dato... Mi sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa. Tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

questo altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: E non scherzavo. Dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io ce n'ho 10 di più.
3: Ma io
0: voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io c'è la vanza, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno.
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che.
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, guarda, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le. Io non.
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anch'io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Tu ci cammini.
2: Sui bignè ci cammini.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio, le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito, però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, che stai facendo danni bene. In tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come sì. Prodi, quindi facciamo un applauso al.
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele. Avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac tac tac tac tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune? Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velata, manco quelli.
0: Devo dire che lui è uno.
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto.
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia,
0: volta,
1: il questore.
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì.
1: Faccio l'inciuccio.
0: Sì. Allora guarda, ti presento. Oh, lo
1: sì.
0: Sta. Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia di donne come
0: candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente. Voglio.
0: Quest'ora c'è il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei.
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei.
1: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao.
1: Mamma
0: zia.
1: Mamma e papà?
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Ecco perché prima ti applaudivano.
0: Sì,
1: ah,
0: certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così
0: sì.
1: Almeno.
0: Ma tra l'altro sono pensare che siano, li pago, pensare che lo fanno. È a nero pure, vogliono. Va bene, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Il tuo ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai. Tu sicuramente vuoi ringraziare il Comune di Taranto.
1: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto.
0: Il Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto,
0: la
1: giustamente.
0: La sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione per
1: questo. Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno
1: si è posato provando anche l'orologio, sempre
0: mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi, 13 e 23, ci sta benissimo là, veramente, è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era, ti spariscono ecco. Almeno una parte in quel momento uno non le vede, non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro
1: sì,
0: questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no, io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: i piani.
1: Fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo.
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia, però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: sei del posto.
0: Vieni. Fatti.
1: Persone per bene.
0: Scusa, stavo parlando. Tu volevi conoscere.
1: Sì.
0: Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna, direi. Che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro, questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché... No. Se no ti fino a prendere tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto.
0: Cioè, così,
1: allora iniziamo già bene, l'alibi. Signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi avevi... Allora, io
1: poi
0: non
1: ad,
0: posso
1: esempio,
0: adesso...
1: ad esempio,
0: mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so c'è l'assessore, buonasera assessore. Le presente Lenora Casalegna, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il Presidente...
1: È obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
0: recidivo lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il Presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La Regione ci ha tenuto moltissimo a organizzare insieme d'intesa, cioè col Comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del Sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo capo...
1: E tu invece continui ad andare avanti con me.
0: Ci saluti il Presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure quando arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora. Su via.
4: Insomma, io devo dire che tra i due... Le sembrerà strano, ma lui è viviacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento.
1: Ma va di moda, adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie. Io
0: lei 1,80 m può stare in più.
5: Io preferisco.
1: Ah, oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
0: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone, che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi.
1: Buonasera.
0: Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
1: Io no, io vado al centro e tu vai di là.
0: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleanor.
1: Sei piccolo ma lesto, eh?
0: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non
0: sei
1: so.
0: Tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
0: Aia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
0: Ma che dici, mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
0: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
0: se vuoi...
1: è andata male.
0: Continuare. È simpaticissimo.
1: Allora, lo so.

0: lo so, è una dei miei, delle mie qualità, pensa a te.
1: La tua qualità.
0: Con la nuova collezione del principe. Ti dico solo una cosa. Sì. Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
1: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
0: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guêpière. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
1: In foto.
0: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg.

0: Lenoir, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro. Sei
1: assolutamente
0: fantastica.
1: Sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza, la tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera.
0: Bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io vorrei
1: sì,
0: far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma
0: ammirarti,
1: che salutiamo
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì.
0: Lenoir, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, anche prima, comunque ribadisco,
1: doppiamente.
2: Cioè, augurio.
0: Un'altra volta.
1: Un'altra volta, come direbbero a Roma,
0: porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: La Regione Puglia, insomma, era doveroso.
1: Forse
0: perché
1: era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare sì. anche Paolo Pagliaro, che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'Alta Moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito e poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, persona del presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo.
1: Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che veloce. Fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
1: sì.
0: vi sentivo, vi seguivo prima. Parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
1: sì.
0: come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce, non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente... è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché
1: sì.
0: insomma ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda
0: sì.
1: che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo, ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te se questa dove veniva a rompe qua.
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo
0: per
1: me lui
0: noi.
1: Mi farebbe da un mucchio le botte. Comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura. Forse incuto un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra
1: sì,
0: passerella.
1: Un'altra stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra.
0: Esatto.
1: Signore e signori, Malas.
0: Malas.

0: 1941.
1: Oh, great. No.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great. No.
2: Jive.
3: Oh, radio.

0: vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, oh, che metti la musica.
0: Con la musica, con la musica, perfetto. Chiudi presente e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro.
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai. Sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede capo. Avanti.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare la roba, non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi tu
0: mi sorrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti. Cercherà il buletto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati. Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora, guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso.
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora, guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James scivo. Brown. Ma smettere, che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, vabbè, intanto voglio dire, leggere devi, non è che devi fare queste grandi...
0: No, e come no,
1: queste...
0: assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande
0: tu
1: con
0: Tu pensa
1: me.
0: Che non leggi neanche.
1: No, infatti, ho detto che è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello vole... Ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi.
0: Sono, una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni. Idee... brillanti. Allora
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano,
1: è uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smettila, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa, cioè, non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un niente. Martello, che cosa che ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare
0: dare in testa a chi?
1: Chi
0: non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: io nella mano nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, mi arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un bacio
1: dovremmo
0: a tutti i pugliesi.
1: Acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti...
0: un carrotone.
1: Sicuramente...
0: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti...
0: Tu mi ispiri, perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quanto è che non fai un attacco al cervello? Allora, possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima... Dai, torniamo nei ranghi.
0: A essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Perché io sono scomodo da questa parte, non mi riesco a muovermi.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda... Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incartato, non sapevi più che dire. Dai.
1: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche... e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra.
1: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi. Grazie.
0: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
1: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
0: Che rimangono
1: grazie
0: con noi.
2: Fuori, fiori o picche o quadri?
1: Io,
2: cos'è
1: fiori
2: che hai preso di più nella vita?
1: Fiori. Qualche fiori, opera di bene anche, qualche volta, comunque, fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
0: Io le ho prese già.
1: Ah sì?
0: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
0: A Lecce.
2: A Lecce.
1: Quando? Quando?
2: Un po' di tempo fa.
0: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
1: Tu, caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
0: È vero.
1: Cioè,
0: è vero.
1: Non lo smaltisco.
0: Infatti è stata...
2: È stata buonissima.
0: È stata
2: questa.
0: Buonissima, gentilissima.
1: Pensa quando si
2: nervosisce. Carinissima, bacia la manina.
1: Ci arrivo, ci sono arrivato.
0: Siete straordinari. No, non è che lo posso fare io un complimento.
1: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
0: Tu ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
1: Ore.
0: Allora, Mauro.
1: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati
0: grazie
1: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese in rappresentanza della regione accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
0: E con il sindaco, di insieme nuovo, al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
1: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso buonasera, vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare

0: Pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino. Andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare, noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40 milioni 530 mila, che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
1: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
2: Se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il telefono azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
3: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi, ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato. Speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo, sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
2: Buon lavoro a lei.
4: Grazie
5: Grazie al
4: mille.
5: dottor
2: Grazie, buon lavoro.
5: Acerra.
4: Grazie.
5: Grazie al sindaco di Taranto, Rossana Di
4: Buonasera.
5: Bello. Grazie ancora per l'ospitalità e
4: Buonasera.
5: grazie al vicepresidente della
4: Buonasera.
5: Regione Puglia,
4: Buonasera.
2: Buon lavoro
5: Rocco
2: sindaco,
5: Palese.
2: eh? Buon lavoro.
5: Arrivederci, dottore, grazie per
2: Buon
5: essere
2: lavoro,
5: venuto.
2: arrivederci.
4: Poi
2: Complimenti, buon lavoro.
4: vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
2: Su
5: È
2: questo
5: verissimo, un applauso ad Elena
2: assolutamente vero.
5: Casalegno, meravigliosa come sempre.
2: Allora, Facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
5: È prontissima, allora Lenoir.
4: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
5: Con quale impressione da parte tua?
4: Ma io sono, mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi.

0: tantissime, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
1: Certo. E ci siamo
0: rincontrati. E io da buona mamma sono ben contenta.
1: Grazie ad Eleonora Casalegno, che ormai
2: ma non è finita.
1: Dobbiamo,
2: non è finita. Ci salutiamo.
0: Ma sei
2: dopo.
0: Di nuovo qua?
2: Sì, ho controllato, sono dall'altra stanza.
0: Ma stavi così bene di là.
2: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso Mauro. Noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
1: Sì, torniamo allora, per il gran torniamo, finale.
2: Quelli della Francia.
0: Fatti prima vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato nella vita che una donna gli baciasse la testa.
2: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
1: Un ricordo indelebile.
2: È indelebile. Non la testa. Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
1: A tra poco. È Taranto, poco. Una notte per la moda.

per la moda la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Noni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Elenoir Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rossana Di Bello, forte, tempra,
2: la model, decisa,
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Elenoir. Grazie ragazzi.

0: Bentrovati, Taranto, capitale della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica, tanti temi che anche quest'anno affronterà il Taranto Eco Forum il 21 e il 22 di maggio, ma noi vogliamo accompagnarvi verso queste due date. Allora, da qui nasce l'idea di questo programma e dei successivi approfondimenti che faremo anche all'interno delle nostre trasmissioni. Do il benvenuto a Patrick Poggi che fondatore del TEF e a capo di Eurota che insomma, insieme anche a Remtec ha portato avanti già dalla prima edizione questo TEF che sta crescendo, ora ci racconterà in che
1: Buongiorno.
0: modo. E poi benvenuto al professor Vito Felice Euricchio che conosciamo come commissario straordinario delle bonifiche per l'area di Taranto, in questo caso anche coordinatore scientifico del TEF, anche a dimostrazione della levatura, insomma, di questo evento. Patrick Poggi, quarta edizione, un progetto che negli anni è cresciuto, una bella visione iniziale, nel frattempo però si sono aggiunti tanti altri tasselli. Ci vuoi raccontare che cos'è il TEF, come è partito e cosa è diventato?
1: Sì, il TEF è, diciamo, è un evento che tratta su due pilastri, si fonda su due pilastri fondamentali, che sono quelli della sostenibilità e dell'innovazione. In questi anni, come dicevi tu, è cresciuto tanto. C'è stata una visione iniziale, diciamo, alla fine del 2022. Volevamo portare a Taranto la discussione nazionale non solo sulla sostenibilità e sull'innovazione, perché Taranto, a nostro parere, ha necessità di cambiare comunque, di riuscire a invertire alcuni paradigmi. L'abbiamo fatto con grande impegno, è stato sicuramente complesso.

0: complesso, difficile farlo, ma è stato entusiasmante farlo. I temi ambientali sono dei temi su cui oggi ci si deve a maggior ragione approcciare con grandissimo pragmatismo, e sono temi complessi, come quelli dell'innovazione. Oggi noi abbiamo tecnologie che possono incidere, che già incidono, sull'abbattimento delle fonti inquinanti. Io ricordo che qualche anno fa, quando è iniziato questo cammino, c'era scetticismo su quello che facevamo, perché mettere insieme a confronto tantissime aziende, tantissime istituzioni, tantissimi enti, gli enti di ricerca, gli advisor internazionali, sembrava quasi follia, no? Cioè, e portare in riva allo Ionio questa discussione, tra l'altro voluta fortemente, fatta in presenza e non diciamo con altre forme in streaming, quindi portare proprio le persone qui
1: Per far conoscere
0: per
1: anche
0: far conoscere
1: Taranto, le
0: Taranto
1: sue potenzialità.
0: la sua situazione attuale, le potenzialità, perché Taranto ha sicuramente molte criticità che poi come ci diciamo sempre, possono diventare effettivamente delle opportunità. Quest'anno per la prima volta vedremo dei progetti che sono stati presentati negli anni, nel corso degli anni, delle edizioni su TEF, che poi sono diventate realtà, quindi aziende che sono nate in chiave di assoluta sostenibilità, economia circolare, di altissima innovazione e che quindi portano un valore aggiunto reale. Questo valore aggiunto reale significa occupazione e significa andare a servire quell'indotto industriale che può essere servito e riconvertito in altra maniera. Quindi questo è un percorso, diciamo, che TEF ha voluto fare con, diciamo, l'aiuto, sicuramente io lo dico sempre, non solo per introdurre il nostro coordinatore scientifico, il commissario Ricchio, ma con un metodo scientifico che si è andato ad applicare attraverso il comitato scientifico, che dura diversi mesi durante l'anno, dove tante aziende danno il proprio contributo, dove tanti enti di ricerca danno il proprio contributo, dove il mondo accademico dà il proprio contributo. Quindi è un
1: Questa
0: lavoro.
1: forse è la forza di TEF,
0: È la,
1: questo
0: eh sì,
1: connubio
0: esatto.
1: tra realtà diverse con l'obiettivo appunto di lavorare insieme per
0: Esatto,
1: questi temi.
0: è proprio questa la chiave. Come ricordavo ultimamente, su TEF le istituzioni poi, anche governative, europee, quindi il fatto di poter avere tutta la rappresentanza istituzionale nel lavoro di TEF, significa aver potuto mettere, diciamo, in qualche maniera alla luce, quindi quelle che erano le criticità, e farle diventare, diciamo, opportunità. Come? Facendo anche dei provvedimenti. Cioè, molti provvedimenti che sono stati fatti o presentati su TEF, anche, diciamo, l'impegno politico che è stato preso su TEF, poi ha determinato determinazioni di legge che sono arrivate poi anche ad alcuni fondi, no? Per il territorio.
1: Ne parleremo. Nel frattempo chiedo proprio al professor Auricchio come si lavora per poi arrivare a queste 11 tavole rotonde che hanno dei temi di strettissima attualità, dalle bonifiche al biorisanamento, all'intelligenza artificiale, alla produzione di idrogeno, abitare l'accessibile e il sostenibile, la cyber security, veramente temi appunto d'attualità, ma su cui è necessaria poi una riflessione, cioè ci sono mesi di lavoro del comitato scientifico che portano poi a questo risultato, a mettere insieme intorno a un tavolo anche tante realtà.
2: Assolutamente, io devo dire che sin dalle prime battute ringrazio l'amico Patrick Poggi per il coinvolgimento in questa straordinaria avventura. Dialogare col comitato scientifico è stato particolarmente importante, un comitato scientifico particolarmente ricco, ricco di competenze, ricco di energie positive, che ha dato veramente tanto in tutti questi anni, con un dibattito assolutamente costruttivo, positivo, anche per confrontarsi su quelle che sono le principali sfide che questo territorio può affrontare. Poi una visione olistica, il discorso di mettere veramente tutto insieme, perché l'ambiente è trasversale a tutto, anche a tutti gli altri settori dell'economia che sono citati. Appunto, citava prima le 11 tavole rotonde, suddivise in 5 macro temi, fortemente interconnessi tra di loro e con un filo filo conduttore che poi è quello della rigenerazione attiva del territorio, una rigenerazione che

coinvolge tutti, coinvolge le istituzioni, come si diceva prima, istituzioni che sono fortemente presenti. Abbiamo ben 24 istituzioni che parteciperanno alla prossima edizione del Taranto Eco Forum, e istituzioni che non ci hanno mai lasciato, a partire dalla Commissione europea, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, col Dipartimento della Coesione, quindi con chi gestisce le risorse, i ministeri, al MASE, sempre particolarmente presente e proattivo, che ascolta e trasforma anche norme, quelli che sono gli stimoli che provengono dai territori e anche dal TEF, dal MIMIT, e poi sino alla regione, comune, provincia. Ecco, tutte istituzioni fortemente presenti, che collaborano, e anche il mondo scientifico. Mondo scientifico, quindi CNR, Università di Bari, Politecnico di Bari, e anche mondo accademico operante sull'intero territorio nazionale. La scienza è anche fondamentale in questo percorso, e soprattutto in quest'ultimo periodo può dare tantissimo e dà veramente tanto. L'Italia si colloca al secondo posto in Europa come produzione scientifica, subito dopo la Germania, all'ottavo posto nel mondo, e questa posizione di ottavi nel mondo è consolidata, anche negli anni precedenti è stato così. Quindi può esprimere veramente tanto, ed è fondamentale creare le opportune connessioni con il territorio. Quindi TEF è uno degli ambienti in cui si promuovono queste connessioni, perché poi gli agenti diciamo, di sviluppo possono essere istituzioni, può essere sicuramente il mondo scientifico, ma i motori, chi mette poi a terra queste innovazioni, sono le imprese. Quindi un luogo di confronto che possa mettere insieme questi due mondi è assolutamente fondamentale. TEF sa farlo molto bene, attraverso sia tutte le tavole rotonde che citava prima, ma anche attraverso proprio le occasioni di incontro, di potersi conoscere, di potersi apprezzare, di poter lavorare insieme. Ora, per esempio, negli ultimi giorni sono stati pubblicati, a fine mese di aprile, sono stati pubblicati quattro bandi del MUR, e quindi fino ai primi di giugno bisognerà progettare tutte le partecipazioni, e ovviamente prevedono una partecipazione sia da parte del pubblico, quindi del mondo della ricerca, del mondo scientifico, ma anche da parte delle imprese. Quale migliore occasione di TEF per confrontarsi, per coprogettare il nostro futuro? E poi l'Italia, a livello internazionale, soprattutto sui settori dell'ambiente, non è secondo a nessuno, promuove una serie di istanze, di tecnologie. Ne parleremo questa settimana anche a Baku. Siamo a 20 anni dalla 152, no, del 2006, dal testo unico ambientale. L'Italia ha fatto scuola in ambito, nel settore ambientale, in ambito europeo, promuovendo una serie di azioni fondamentali. E l'economia circolare è sicuramente una di esse. L'Italia è ai primi posti dell'economia circolare nazionale. Diciamo, siamo terzi in questo momento, dopo il Belgio l'Olanda, e l'economia circolare, ci siamo resi conto, specie in questo contesto geopolitico particolarmente complesso, è una forza, perché consente di essere autonomi dal punto di vista delle materie prime. Quante materie prime vengono, diciamo, buttate, e possono essere opportunamente riutilizzate, e possono concorrere a una sovranità anche delle stesse materie prime, come anche una sovranità energetica. L'economia circolare punta a questo. Faccio giusto un esempio con un progetto che mi sta molto a cuore, che è appunto il progetto Filiere Verdi. In questo ambito possiamo mettere insieme tutta una serie di azioni, l'azione sicuramente di bonifica, di rimozione della contaminazione dei suoli, ma anche la possibilità di poter estrarre delle materie prime utili, anche materie prime critiche, che quindi acquistiamo dai paesi orientali a prezzi anche particolarmente elevati, come il berillio e il vanadio, a titolo di esempio, ma anche ci consente di poter produrre energia, creando tutta una serie di vantaggi ambientali, di vantaggi e di ricadute positive per la salute dei nostri cittadini. E poi anche, quindi, producendo energie, bioenergie. Noi in questo momento in Europa importiamo dal 93, a seconda che si parli di gas o di greggio, importiamo dal 93 al 97% di questi prodotti, gas e greggio, e importiamo solo il 5% delle biomasse. E le bioenergie in Europa pesano il 57% della produzione delle energie rinnovabili. Quindi possiamo

0: puntare su questo, possiamo essere veramente autonomi anche dal punto di vista energetico, dobbiamo investire di più in questo senso, ovviamente farlo con le imprese e facendo anche attenzione al nostro straordinario ambiente. E poi anche dalla stessa valorizzazione delle biomasse è possibile produrre CO2 e quindi CO2 che non viene reimmessa in atmosfera, ma può essere utilizzata per poter mineralizzare la stessa CO2 e ottenere ad esempio cementi verdi, cementi che a differenza dei cementi tradizionali non immettono CO2 nell'atmosfera, ma la mineralizzano all'interno della stessa, o anche ottenere mattoni, quindi materiali per l'edilizia. Questa è l'economia circolare e l'innovazione che possiamo attuare su questo territorio e l'auspicio che si possa fare.
1: Ecco, questa è l'innovazione, dice il commissario Richio. Patrick Poggi, prima accennavi e mi piacerebbe che tornassimo su questo, al fatto che se ne parlerà di tutto questo, ma si guarderà anche quello che finora è stato fatto e che si sta facendo sul territorio. C'è una sorta di spin-off il 20 di maggio con la visita ad alcune aziende del Tarantino che stanno lavorando proprio su questi temi dell'innovazione ambientale.
2: Sì, facciamo per la prima volta, diciamo alla quarta edizione, facciamo questo tour di questi tre siti, di queste aziende, fra cui uno, un'azienda che diciamo non esisteva, quindi che è stata messa, diciamo, che parte e va in marcia proprio a fine mese. Questo è un punto di partenza importante perché poi l'anno prossimo ce ne saranno delle altre in base a progetti che sono sempre stati presentati e che partono a brevissimo.
1: Quindi quello di
2: Questo
1: cui si è parlato
2: significa
1: finora diventa poi
2: diventa
1: concretamente.
2: concretamente realtà, che poi io dico sempre e va sottolineato questo fatto perché per me è importante, nel senso che se quando un evento tu lo devi fare perché produce qualcosa, cioè lascia un segno sul territorio. Perché al netto del dibattito, che probabilmente per me, per noi, è fuori dubbio un dibattito importante di spessore che abbiamo portato qui e che portiamo, cerchiamo di portare tutti gli anni qui con grandissime difficoltà, il fatto di poter avere una ricaduta vera, tangibile sul territorio e quindi che dà quella possibilità di cambiare, di incidere un pezzettino su questo territorio con pragmatismo, è questo il risvolto importante che poi il TE fa. Perché noi quando abbiamo deciso di fare questo evento, non solo, come dicevo prima, volevamo la presenza, ma volevamo anche lasciare, cioè aiutare, semplificare i rapporti, le relazioni all'interno di questo partenariato ormai importante, fatto, come dicevo prima, di diversi soggetti, diversi stakeholder, affinché potessero investire in questo territorio o che progetti che sono stati fatti da altre parti potessero essere replicati qui o addirittura i progetti che vengono fatti qui, che vengono studiati qui, che poi diventano realtà, possono poi essere replicati altrove. E questo è importante perché tu dedichi questo momento agli speaker e alle istituzioni, il giro di queste realtà, di progetti che hanno anche loro sentito durante questi anni, e lo dedichi questa giornata a vedere con mano quello che poi succede realmente. Quindi per noi è una grandissima soddisfazione, un grandissimo orgoglio, perché poi è la motivazione per cui nasce questo evento, perché di eventi ce ne sono tantissimi, lo dico sempre, straordinari, bellissimi. Anche su questi temi importanti, eventi importanti da anni, commercialmente importanti a livello nazionale, noi abbiamo preferito, diciamo, imboccare una strada diversa, cioè quella di rendere poi il dibattito, la discussione e la rappresentanza sia, diciamo, degli stakeholder privati che di quelli istituzionali, un confronto vero che possa agevolare poi la creazione di aziende, no? E quindi di valore sul territorio.
1: Mi sento di dire la creazione anche di nuove risorse umane che da qui a un medio termine lavoreranno in queste imprese, perché una delle novità che portate è quella di borse di studio per i ragazzi delle scuole. Chi me ne vuole parlare?
2: Sì, io faccio una brevissima introduzione. Dall'anno scorso come Eurota con un'IBA e degli

0: aziende abbiamo intrapreso un percorso che assegna delle borse di studio nelle scuole, quindi viene fatta una selezione fra delle scuole e fra i ragazzi più meritevoli che poi iniziano un percorso di studi, quindi non si parla di alternanza scuola-lavoro, ma proprio di sovvenzionare gli studi a questi ragazzi per poi essere seguiti sia da noi che dalle aziende che da Univa stessa a fare anche dei percorsi come dire, di formazione anche più specifici rispetto alle figure da formare per essere assunti direttamente in azienda. Aziende che si occupano logicamente di sostenibilità e di innovazione. Questa è una cosa che a noi rende anche questa molto orgogliosa, perché ci sono dei ragazzi meritevoli che probabilmente non avrebbero potuto fare l'università, rimanere nella propria città, nella propria provincia a studiare con la certezza di avere poi un lavoro per cui hanno studiato. E quindi è una cosa importante, accompagnarli per 5 anni è un impegno bello, è un impegno che dà soddisfazione e poi probabilmente dall'anno prossimo, quest'anno rilanciamo durante le giornate del TEF, il 22 maggio rilanciamo la call, assegniamo le borse di studio dell'anno scorso, rilanciamo la call per l'anno 2026-2027 e probabilmente lo estendiamo anche per i dottorati di ricerca, quindi questo è anche un altro segnale che è un territorio, siamo attenti al nostro territorio ed è una cosa bella, insomma.
1: L'aspetto del capitale umano è sicuramente fondamentale, come certo. Diceva Patrick, ed è importante anche per creare un ecosistema che, in cui tutti possono trovare una collocazione, si possa operare attivamente, si possa appunto far precipitare tutte queste bellissime idee, iniziative, ricerche che sono state svolte nei vari contesti sul nostro territorio, sul territorio tarantino. L'Italia ha speso veramente, ha investito direi veramente tanto anche in ricerca, lo ha fatto in particolare col PNRR, con 8 miliardi e mezzo di risorse ben spese perché hanno portato risultati straordinari. Importanti, noi quello che vogliamo è diciamo, puntare all'ultimo miglio, però ovviamente con la possibilità di poterlo fare con competenze che sono state sviluppate, che sono maturate sul nostro territorio, questo ai vari livelli, quindi dalle scuole superiori sicuramente, quest'anno abbiamo anche un film lab che si innesta nel Taranto Eco Forum con questi giovani videomaker che narreranno di questa città straordinaria con le tante progettualità, saranno illustrati in particolare 6 progetti e con una narrazione anche diversa che faccia emergere le bellezze di questo territorio, le sue caratteristiche straordinarie, però allo stesso tempo agire sulla formazione con la collaborazione con l'ITS che è molto attiva, abbiamo anche un ITS con Biotech for Life sul tema del biorisanamento in maniera specifica, però tutta una serie di altri ITS che formano competenze specialistiche e poi, come si diceva, dei dottorati di ricerca. In questo momento abbiamo 2 dottorandi sostenuti da ENI, che è sempre accanto diciamo, in questi percorsi di innovazione, che mettono insieme i temi del biorisanamento a quelli dell'energia, e proprio per dare una dimensione più ampia, più globale. Quindi anche la formazione un elemento fondamentale, poi parteciperanno anche all'evento internazionale del Taranto Eco Forum anche una serie di scuole, anche per affacciarsi sull'innovazione e sui percorsi di innovazione che si stanno in questo momento verificando nel mondo e in cui l'Italia è totalmente e completamente integrata. Noi abbiamo visto che tutta una serie di aspetti che vengono promossi in Italia poi rimbalzano e si verificano anche in altri territori molto lontani, negli Stati Uniti piuttosto che anche in altri continenti, quindi sicuramente un'attenzione al capitale umano consentirà di agevolare questo percorso di transizione che sia veramente giusta su questo straordinario territorio.
2: Io vi ringrazio per essere stati con noi, essere venuti in studio. Da oggi inizia questo viaggio anche di Studio 100 verso la quarta edizione del TEF. Continueremo a raccontarvi nei nostri spazi informativi di questa importante due giorni. Ancora grazie e un grande in bocca al lupo per questa quarta edizione. Come ho detto all'inizio, insomma, Taranto grazie al TEF diventa capitale della sostenibilità, dell'innovazione, e noi siamo contenti di raccontarlo.
1: Grazie.
0: Grazie, vive il lupo.

0: con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo un grande appassionato di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management delle scarpe da una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa protegge e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero, cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand...

0: Non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, sono andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Progetto Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia.

0: domenico cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana. Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poter realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì il Fashion Hour, Camera della Moda, poi con Pauline Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Casarano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo.

0: deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti a, diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati siamo sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora. Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi
0: Ok.
1: devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.

0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta?
1: Drop online.
0: Questa è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie
0: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè il secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: a voi. Vesto bene con l'accento pugliese.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo.

Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro

In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao!

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Tra poco nel nostro TG apriremo con la cronaca: omicidio all'alba in Città Vecchia. Un cittadino originario del Mali di 35 anni è stato ucciso durante una lite avvenuta in Piazza Fontana. Sull'accaduto indaga la polizia. Sguardo alle festività, alle celebrazioni di San Cataldo nella serata di ieri, l'apertura con la tradizionale cerimonia del San Cataldo a mare. Quest'oggi proseguiranno i festeggiamenti, le celebrazioni con le consegne del Cataldus di argento e poi focus sul verde urbano. Abbiamo visitato Piazza Marconi per testimoniare uno stato di degrado che però riguarda genericamente un po' tutto il territorio cittadino. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 Notizie.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente.

0: Vis. Scelti per proteggere.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: Nasce Bounce Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Cronaca: omicidio all'alba nella città vecchia di Taranto. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto dopo essere stato ferito durante una lite avvenuta in piazza Fontana. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile. Celebrazioni di San Cataldo, con Taranto che si stringe attorno al proprio patrono. Ieri la tradizionale processione a mare ha visto migliaia di fedeli accompagnare il simulacro nel Mar Grande. Oggi il programma prosegue con una nuova giornata di appuntamenti tra fede, cultura e impegno sociale. Verde urbano in totale stato di abbandono in diverse zone della città, parchi difficilmente accessibili. Questa mattina una nostra verifica in piazza Marconi, ma si tratta di una criticità che riguarda gran parte del territorio cittadino. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, bentrovati con il nostro TG edizione del 9 maggio. Partiamo con la cronaca: un omicidio ha scosso la mattinata della nostra città in piazza Fontana. Alle prime luci dell'alba è stato ritrovato cadavere un uomo di 35 anni, originario del

0: Mali sembrerebbe in seguito ad una lite avvenuto in un locale della zona. Sull'accaduto indaga la polizia. Ascoltiamo il nostro servizio.
1: Omicidio nelle prime ore del mattino nella città vecchia di Taranto. Il grave episodio è avvenuto in piazza Fontana, a ridosso dell'area del porto mercantile. Intorno alle 5.30 un uomo di nazionalità straniera, un 35enne originario del Mali, è stato ucciso al culmine di una lite le cui cause sono ancora in fase di accertamento. La vittima presentava diverse ferite all'addome. Secondo le prime ipotesi investigative, l'arma utilizzata potrebbe essere stata un cacciavite. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure all'uomo, apparso fin da subito in condizioni gravissime. Per il 35enne infatti non c'è stato nulla da fare. L'area è stata subito transennata dagli agenti della Polizia di Stato, con il personale della squadra volante e della squadra mobile impegnato nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana in una zona della città già segnata in passato da altri episodi di violenza. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nell'area per raccogliere elementi utili alle indagini.
0: A Taranto però è una giornata di festa, una giornata di celebrazioni. Sono partite ieri le celebrazioni relative al santo patrono. Ieri tradizionale celebrazione per mare del simulacro del santo, che ha attraversato Mar Grande e poi ha terminato il proprio percorso sotto il ponte girevole quest'oggi. Altra giornata importante con la consegna dei Cataldos d'argento.
1: Taranto rinnova il suo legame con San Cataldo nel cuore dei festeggiamenti dedicati al patrono della città. Dopo la grande partecipazione alla processione a mare di ieri, le celebrazioni proseguono oggi con appuntamenti che uniscono fede, memoria, cultura e solidarietà. Le celebrazioni si sono aperte con il tradizionale rito du pregge, con la suggestiva processione del simulacro nel Mar Grande. Nella Basilica Cattedrale l'arcivescovo Ciro Miniero ha affidato simbolicamente la statua argentea del santo al sindaco Piero Bitetti, alla presenza delle autorità civili e religiose, tra cui il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Migliaia di fedeli che hanno seguito la processione lungo corso Due Mari e dal ponte girevole. Dal molo Sant'Eligio la statua si è imbarcata sulla motonave Kerady della Marina Militare e, accompagnata da decine di imbarcazioni, a salutare il passaggio del patrono anche i fuochi d'artificio dal castello aragonese. Domenica il simulacro tornerà invece tra la gente con la tradizionale processione per le vie cittadine. Nel corso delle celebrazioni l'arcivescovo Miniero ha invitato la comunità tarantina a superare l'immobilismo del lamento e a riscoprire il valore della responsabilità condivisa. La gente chiede salute, lavoro, giustizia e pace, ha ricordato l'arcivescovo, indicando nella fraternità la strada per il rilancio della città. Il programma di oggi prosegue con la giornata dell'istituzione dei ministeri laicali. Alle 17 la concelebrazione presieduta dallo stesso arcivescovo con il conferimento dei ministeri. Grande attesa soprattutto per la serata all'arcivescovado. Alle 20 nel salone degli arcivescovi spazio a un appuntamento dedicato alla memoria di Tonino Gigante, con la testimonianza di padre Ibrahim Faltas e gli interventi artistici di Venti d'Arte. Nel corso della serata saranno assegnati i Cataldus d'argento 2026. Per le attività professionali il riconoscimento andrà al dottor Catello Miro. Per il volontariato sarà premiato il dottor Gennaro Giudetti, operatore umanitario impegnato in contesti di crisi internazionale. Il premio per l'attività culturale sarà invece conferito all'associazione Sustain per la cooperazione tra scuole impegnata in progetti educativi umanitari anche in Burkina Faso. La manifestazione si concluderà con lo spettacolo Musiche del Mediterraneo, viaggio tra culture e tradizioni del Mare Nostrum. Taranto continua così a celebrare San Cataldo, intracciando fede, cultura e impegno sociale.

0: Fede, cultura e impegno sociale, ma non solo nel trasporto della gente, ma anche nelle parole dei massimi esponenti clericali, ma anche politici, come confermato dall'arcivescovo Ciro Miniero, che ha invitato la città a superare l'immobilismo del lamento, coesione, forza di un territorio identitario, nelle parole invece del governatore Antonio De Caro e in quelle del sindaco Piero Bitetti.
1: Non solo devozione e tradizione, durante la processione di San Cataldo è arrivato anche un forte richiamo all'impegno civile e sociale da parte dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Nel suo messaggio alla città ha invitato la comunità a reagire alle difficoltà del territorio. San Cataldo ci spinga fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento, ha detto, sottolineando come oggi la gente chieda salute, lavoro, giustizia e pace.

0: Per Miniero il vero miracolo contemporaneo è quello della condivisione e della fraternità, un invito a sentirsi corresponsabili del bene comune e del futuro della città. Parole raccolte anche dalle istituzioni presenti alla celebrazione. Per il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, quella di San Cataldo rappresenta un momento importante per Taranto, capace di rinsaldare il legame tra la città, il suo santo e il mare. Taranto è una comunità che si stringe attorno alle proprie tradizioni, ha dichiarato. Sulla stessa linea il sindaco Piero Bitetti, che ha definito la festa patronale un momento di coesione per la città. Qui si trova l'essenza di una comunità che si è rimboccata le maniche, che guarda avanti, ha spiegato il primo cittadino, sottolineando la volontà di aumentare attrattività e produttività dell'intero territorio regionale.
1: Prenderò cura di tutta la Puglia, a cominciare dalle fragilità della nostra regione, che sono fragilità fisiche alcune volte, fragilità del paesaggio, ma sono anche fragilità sociali, fragilità umane.
2: Onorato, è bello vedere la comunità che si unisce, tanto si è rimboccata le maniche, sta correndo, provando a guardare a 360 gradi intorno a sé, a ciascuno, partendo dalle famiglie che ne hanno più bisogno, con l'obiettivo di creare le condizioni che guardano la qualità della vita.
3: Come augurio lasciamoci condurre dall'esempio di San Cataldo, che ha fatto tutto il suo possibile tanti secoli fa per la nostra città e continua ancora a sostenerci. Allora sul suo esempio andiamo avanti. Auguri, auguri a tutti.
0: Tra identità e partecipazione popolare, la processione di San Cataldo si conferma ancora una volta uno dei momenti più profondi e significativi per la comunità tarantina.
4: Il servizio era di Giovanna Calabrese, le interviste di Maria Laura Paletta. Lasciamo per un attimo le celebrazioni relative al santo patrono, ci occupiamo nuovamente di cronaca con una nuova operazione della Polizia di Stato che ieri ha tratto in arresto un 26enne per spaccio al quartiere Tamburi.
5: Nuova operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere Tamburi di Taranto, dove un 26enne con precedenti è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito dagli agenti dei Falchi della squadra mobile durante i consueti controlli contro il traffico di droga. Il giovane è stato notato in via Buonarroti accanto a uno scooter di grossa cilindrata con un atteggiamento ritenuto sospetto dagli investigatori. Alla vista dei poliziotti il 26enne avrebbe mostrato particolare agitazione, spingendo gli agenti ad approfondire il controllo. Durante la perquisizione personale sono stati trovati nelle tasche della giacca due panetti di hashish confezionati nel celofan per un peso complessivo di circa 200 grammi. Sequestrati anche 360 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio e tre telefoni cellulari che saranno ora analizzati dagli investigatori. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto. L'attività antidroga è poi proseguita in altre zone considerate sensibili della città. Nel corso dei controlli quattro persone sono state segnalate all'autorità amministrativa perché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish destinate all'uso personale.
4: Verde urbano in stato di abbandono, arterie stradali con difficoltà di accessibilità, di questo e di molto altro ci siamo occupati nel nostro servizio di oggi con Maria Laura Paletta che è andata a visitare Piazza Marconi.
6: Quando niente e quando troppo. A Taranto l'amministrazione comunale potrebbe aver frainteso le rimostranze di chi sottolineava la scarsità del verde pubblico in città, se è vero che basta girarsi per i quartieri, dalle periferie al borgo, per notare una vera e propria esplosione di vegetazione. Il colpo d'occhio dei fiori colorati tra l'erba sarebbe anche carino a vedersi, se non fosse che la manutenzione del verde urbano risponde a precise ragioni di decoro, igiene e sicurezza. A Piazza Marconi, giusto per fare un esempio tra i tanti che ci stanno segnalando i cittadini, l'erba è così alta da impedire l'utilizzo in sicurezza dei giochi per bambini. Avventurarsi nell'erba alta infatti non è consigliabile per la presenza possibile di roditori attirati dai vicini cassonetti della spazzatura e dai cestini sparsi per il parco, per non parlare di api, zanzare e altri insetti, nonché rifiuti abbandonati nella vegetazione incolta. Il risultato è un'area pensata per le famiglie del quartiere che momentaneamente è inutilizzabile. Che poi il resto della piazza versi in condizioni di degrado e abbandono, tra panchine rotte, pavimentazione accidentata e strutture vandalizzate è un altro discorso. Ma le criticità non si fermano qui. Ai tamburi, ma anche sulle strade che dalla città portano alle Tre Terre, le rotatorie sono invase dall'erba incolta, col risultato di impedire la visibilità delle auto che sopraggiungono

0: costituendo un pericolo importante per la viabilità. Ad essere chiamata in causa in alcuni di questi casi è anche l'amministrazione provinciale. La nota stonata è la recente richiesta del sindaco Bitetti, che con un'apposita ordinanza ha invitato i privati a provvedere allo sfalcio dell'erba e alla pulizia dei terreni. Tutto giusto, non fosse che lo stesso impegno dovrebbe essere profuso anche da parte pubblica, come fa notare il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. Le piogge abbondanti degli ultimi tempi, ha replicato ai nostri microfoni l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, non hanno agevolato la durata delle operazioni di sfalcio che il comune sta effettuando in tutta la città. In piazza Marconi, afferma la Gravame, così come in altre aree di Taranto, siamo intervenuti recentemente, ma sarà nostra cura ripetere le operazioni già dalla prossima settimana. Intanto sul suo profilo social è possibile consultare il calendario degli interventi che l'amministrazione Bitetti sta operando in questo senso in tutti i quartieri, ovviamente piogge permettendo.
1: Arrivano nuovi fondi per i comuni della provincia per la messa in sicurezza del territorio e per gli edifici pubblici grazie a un provvedimento del Ministero dell'Interno insieme al Ministero dell'Economia. Il provvedimento totale riguarda 1,3 miliardi di euro. Le ricadute sul territorio le illustra l'onorevole dei Fratelli d'Italia, Dario Iaia. Arrivano nuove risorse per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici nella provincia di Taranto grazie a un provvedimento del Ministero dell'Interno adottato di concerto con il Ministero dell'Economia che prevede uno stanziamento complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro a livello nazionale. Nel pacchetto di finanziamenti risultano inclusi interventi mirati per la provincia ionica destinati in particolare all'adeguamento sismico, alla viabilità e alle infrastrutture idriche. Le risorse riguardano progetti già pronti o in fase avanzata di definizione con la possibilità di ulteriori sviluppi nei principali centri del territorio. A illustrare le ricadute locali del provvedimento è il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, che definisce l'iniziativa come una risposta concreta alle esigenze degli enti locali impegnati nella gestione delle opere pubbliche. Tra gli interventi già finanziati, il contributo più consistente va al comune di Castellaneta, che riceverà quasi 2 milioni e mezzo di euro per l'adeguamento sismico della scuola Pascoli, medesima cifra assegnata a Pulsano per la manutenzione della rete stradale urbana, mentre a Monteparano arriverà un finanziamento da 1 milione di euro destinato a opere di urbanizzazione e al potenziamento della rete fognaria. Il decreto individua inoltre una platea più ampia di comuni ammissibili ai fondi, tra cui il capoluogo ionico, insieme a Martina Franca, Grottaglie, Massafra e Manduria. Per questi enti, i progetti presentati risultano già in possesso dei requisiti tecnici necessari per accedere ai finanziamenti. Secondo Iaia, si tratta di un intervento che punta a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture pubbliche e delle scuole, confermando la linea del governo sul sostegno agli enti territoriali. Un lavoro che, sottolinea, richiede collaborazione tra istituzioni centrali e amministrazioni locali per trasformare i progetti in opere concrete sul territorio. Una provincia a due velocità economiche, quanto emerge dalla mappa dei redditi stilata dal Sole 24 Ore, che sottolinea le differenze tra capoluogo, fascia costiera ed entroterra della provincia di Taranto. Una provincia di Taranto a due marce, ancora profondamente divisa sul piano economico, è quanto fotografa la mappa dei redditi basata sui dati del Sole 24 Ore, che evidenzia un territorio a più velocità con forti differenze tra capoluogo, fascia costiera e comuni dell'entroterra. Nel complesso, il reddito medio provinciale si attesta intorno ai 16.700 euro annui, sotto la media nazionale. Il capoluogo Taranto si colloca sopra questo valore con 20.355 euro, ma resta comunque distante dalle città più ricche del paese. In cima alla graduatoria provinciale si trovano soprattutto i comuni della costa e della prima cintura urbana, con Leporano in testa. Seguono centri come Carosino, San Giorgio, Ionico e Monteiasi, che registrano valori più alti grazie a una maggiore stabilità occupazionale e alla presenza di redditi da lavoro dipendente. All'opposto, l'entroterra mostra i dati più bassi. Tra i comuni con redditi medi inferiori figurano Vetrana, Torricella, Sava e Ginosa, dove incidono maggiormente lavoro agricolo, stagionalità e minore presenza di attività produttive strutturate. Il quadro regionale conferma le difficoltà del territorio tarantino, che si colloca nella parte bassa della classifica pugliese alle spalle di Bari e Lecce. Un divario netto che disegna una provincia a due velocità, dove accanto ad aree più dinamiche restano territori che faticano ancora a raggiungere la media economica occupazionale. Nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto si è svolto quest'oggi il convegno Disarmare le parole, moderato dalla giornalista di Studio 100 Marina Luzzi. Questo convegno ha posto l'accento sul corretto utilizzo del linguaggio e sull'importanza di un utilizzo responsabile.

0: delle parole nei rapporti tra le persone. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: In un clima di riflessione e spiritualità legato alle celebrazioni di San Cataldo, patrono della città di Taranto, si è tenuto nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado il convegno Disarmare le parole, dedicato al valore del linguaggio e al suo impatto sulle relazioni umane e sociali. Al centro del dibattito l'idea che le parole non siano semplici strumenti di comunicazione, ma veri e propri atti capaci di costruire e offerire.

0: Oppure diventare forme sottili di violenza, spesso più incisive di un gesto fisico.
1: San Cataldo è un annunciatore che porta la buona notizia di Cristo in questa terra e chi evangelizza in un certo senso porta a maturazione un cammino di umanità, di bontà. È un'emergenza che noi abbiamo in questo momento, in quanto sappiamo che magari la parola non è innocua, ma la parola può armare. Ne siamo testimoni dal mondo della politica internazionale quotidianamente, ne siamo noi testimoni e purtroppo tante volte attori nel modo in cui utilizziamo i social media.
2: Cercare di liberare il linguaggio da questa costante conflittualità, ambiente, salute contro il lavoro, cercare invece di far tenere insieme, chiaro, una sfida importante, ma il linguaggio fa parte della cultura e la cultura è il presupposto di qualsiasi comunità.
0: Un contributo significativo è arrivato da Ibrahim Faltas, direttore della Custodia di Terra Santa.
3: L'impegno è di tutti noi di lavorare per la pace, essere responsabili per la pace. E la pace non cresce da sola, la pace cresce con progetti di pace, con idea di pace, con progetti di pace. E il compito di tutti noi di impedire la guerra, questo deve essere il compito di tutti noi, di lavorare per la pace e impedire la guerra.
4: E questa mattina proprio nei pressi di quella che fu la sua casa a Taranto è stata depositata una corona di alloro in memoria di Aldo Moro, ce ne parla Giovanna Calabrese.
0: In occasione del ricordo di Aldo Moro, assassinato il 9 maggio 1978 a Roma dopo 55 giorni di prigionia da parte delle Brigate Rosse, si è svolta una cerimonia di commemorazione a Taranto. Sotto la sua abitazione in via di Palma 129, dove è presente una targa commemorativa, è stata deposta una corona d'alloro. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti civili e militari in un momento di raccoglimento e memoria condivisa.
5: Siamo qui proprio in questa occasione in qualche modo a rivisitare gli anni di formazione del grande statista, anni di formazione presso il liceo Archita e poi presso l'università di Bari. Ecco, oggi ricordando questi anni noi vogliamo in qualche modo narrare con gli atti e con le prospettive e le parole di Aldo Moro, vogliamo in qualche modo leggere la vita del grande statista per poter parlare con il suo linguaggio, con le sue idee ai giovani.
6: Aldo Moro è stato l'uomo del dialogo, del confronto, dell'ascolto, del rispetto alla diversità, del compromesso storico. E in un momento così difficile in cui tutti sembrano innalzare muri e raccontare sovranismi spesso assolutamente inutili e opportuni, mi pare che la strada del dialogo, del confronto, dei confini porosi, della convivialità, delle differenze, come aveva detto Antonio Bello, sia la strada indubbiamente da percorrere e la strada unica che può portare alla pace.
4: Sabato di vigilia per Taranto e Martina, impegnate rispettivamente nei playoff di Eccellenza e di Serie D, ve lo raccontiamo nella nostra pagina sportiva. Giornata di attesa e grande concentrazione in casa Taranto che si prepara a vivere allo Stadio Italia una sfida decisiva per continuare il cammino playoff e inseguire l'accesso alla fase nazionale. Dopo una stagione complessa segnata dalla mancata promozione diretta e dall'eliminazione nel percorso di Coppa Italia di Eccellenza, per i rossoblu resta un'unica strada verso la Serie D, vincere i playoff. Mister Danucci sta ultimando la preparazione alla sfida contro il Canosa cercando di recuperare tutti gli effettivi a disposizione. In avanti dovrebbe essere confermato il tridente formato dallo Savio, lo Iodice e Aguilera, mentre in mediana spazio all'esperienza e alla qualità di Vukoja e di Paolo Antonio. In difesa appaiono certi di una maglia Zio Osmanovic e Sansò, mentre resta ancora da valutare la situazione legata ad Antonio Guastamacchia. Intanto cresce l'entusiasmo della tifoseria rosso-blu, lo Stadio Italia completamente sold out nei suoi 1600 tagliandi terminati dai supporters ionici in poco più di 10 minuti, segnale dell'attesa che accompagna una gara considerata fondamentale per il futuro della stagione. La partita sarà diretta dal signor Francesco Regina la sezione di Molfetta, assistito da Angelo Conversa di Bari e Francesco Sifo di Molfetta. Fischio d'inizio alle ore 16:30.

0: Tutto pronto in casa Martina per la semifinale playoff contro il Nardò in programma domenica allo stadio Tursi, una partita che vale una stagione per i biancazzurri partiti a inizio anno con l'obiettivo dichiarato di vincere il campionato. Lasciateli affidare la panchina, Giuseppe Laterza andava in questa direzione con un progetto costruito su ambizione, identità e valorizzazione di un gruppo giovane ma già maturo. Nonostante il rammarico per la mancata promozione diretta, in casa Martina resta la consapevolezza di aver costruito una squadra solida e competitiva, capace di crescere nel corso della stagione e di rappresentare una base importante anche per il futuro. Adesso l'attenzione però è rivolta verso i playoff. Il secondo posto conquistato in campionato garantirà ai biancazzurri il vantaggio del fattore campo e al Tursi si attende il pubblico delle grandi occasioni per spingere la squadra verso la finale. Di fronte ci sarà il Nardò allenato da Fabio De Sanso, formazione esperta e determinata, pronta a giocarsi tutte le proprie carte per provare a espugnare la Valle d'Itria. Serviranno concentrazione, intensità e lucidità per superare una squadra capace di colpire in qualsiasi momento del la partita. Fischio d'inizio alle ore 19:30.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG alle 19:30. Vi ringrazio di essere stati in compagnia di Studio 100, buon proseguo ovviamente sulle nostre frequenze.
2: E per 3 mesi ha fatto così. Un giorno leggeva fa la pasta. Un giorno se ne uscì con fa la giusta.
3: Senti, in scena con te c'è anche una DJ, Alessandra Germani, giusto?
4: Sì.
3: Ecco, perché c'è un'attinenza, un nesso con della musica rispetto a quando tu studiavi, cioè hai delle connessioni con queste generazioni.
4: Sì, beh, è bello perché mi piaceva ricordare come la mia generazione molto spesso non avesse che la musica per ricordare determinate emozioni, per associare determinate emozioni, no? Mentre oggi i nostri ragazzi hanno tanti input, hanno tanti strumenti, hanno tanti sistemi, noi non avevamo che la musica. E quindi magari a me personalmente capitava di associare quella canzone a una determinata festa nella quale mi ero sentito il più figo di tutti.
5: Quante di voi erano innamorate di Simon Le Bon, eh? Quante, quante?
3: Quindi mi raccomando, Marco Falaguasta, che è intelligente ma non studia, è in tutti i teatri d'Italia. Andatelo a vedere.
4: Seguiteci, come si dice.
3: Ciao.
6: E con l'arrivo della bella stagione abbiamo sempre più voglia di prendere un buon libro e leggerlo magari davanti al mare. Se siete in montagna vale anche in montagna. L'importante è che sia consigliato da Lorenzo Beccati. Una garanzia.
7: Eccoci qui, alza il volume. Oggi parleremo di gialli, di thriller. Il primo è di Michael Connelly e si intitola Nessuna via di uscita. Questo grande maestro del thriller questa volta ci parla di legal thriller, un processo sull'intelligenza artificiale davvero, davvero interessante e divertente. Il secondo libro si intitola Nella casa dei segreti. Eccolo qui, un'autrice che veramente ha venduto milioni di copie col suo primo libro e questo è il secondo. Sono due storie parallele che non si incontrano, ovviamente. Una donna misteriosa, una casa nuova e un segreto. Beh, di più non si può volere da un giallo. Alza il volume.
6: E adesso tutti in Sicilia per una gran fondo di sport, parliamo di sport e di bici, veramente di grande prestigio, e gli amici di NTB Channel hanno confezionato per noi questo servizio. Roberta Carta, la corrispondente sul posto.
8: Ci troviamo a Sambuca di Sicilia per la 9ª edizione della Valle dei Vini Classic, una gran fondo di mountain bike a livello nazionale della categoria XCP. Allora, siamo col vincitore ufficiale della 9ª edizione della Valle dei Vini Classic, colui che mette il nome, quindi firma l'edizione 2026.
9: Grazie a tutti, è sempre un piacere essere qua. Il percorso è carino, è davvero bello e è duro anche. Per iniziare la stagione è perfetto, c'è una bella salita selettiva, tanti boschetti su in punta, c'è sempre quel terreno un po' umido che ti fa tenere un po' il fiato sospeso, quindi è un percorso completo e divertente.
8: Azzurro più azzurro di così non si può, perché abbiamo la vincitrice ufficiale della Gran Fondo Valle dei Vini Classic 2026, giunta alla sua

0: nona edizione. Claudia Peretti, due volte campionessa italiana, quale piacere averti anche qui a Sambuca di Sicilia.
1: Anche per me è un piacere essere qui, ormai è il terzo anno che vengo a fare questa gara, ma quest'anno ha un sapore speciale, innanzitutto perché sono qui con la nazionale italiana di ciclismo, quindi questo sicuramente ha permesso di venire qua qualche giorno prima, di recuperare bene dalle gare precedenti con tutto lo staff della nazionale che ci coccola sempre tanto.
0: Un resoconto di questa giornata con Gaspare Campo, organizzatore ufficiale dell'evento.
2: Oh, buongiorno a tutti, posso dire che è stata una bellissima giornata, anche il meteo è stato alla nostra parte, gli atleti arrivano al traguardo abbastanza soddisfatti del percorso, del meteo, dei ristori, insomma c'è molto entusiasmo e ci dà ancora carica per fare sempre meglio e andare avanti.
0: A voi Roberta Carta Speaker per MTB Channel.
3: E nel TG degli eventi italiani non poteva mancare la vetrina internazionale firmata Federico Doc. Le sue break news.
4: Buongiorno a tutti, Cinci Allegre, il vostro Federico Doc ha viaggiato in lungo e in largo per portarvi delle notizie al bacio. Allora, iniziamo subito, sono caldo, eh. A proposito, in Finlandia, dove non fa molto caldo, è normale stare in silenzio con gli amici per ore. Devi iniziare a farlo capire anche alla mia fidanzata. La Francia è il primo paese al mondo ad obbligare i supermercati a donare cibo invenduto ai poveri. Un applauso, perché quando si fa del bene è una bellissima cosa, ragazzi. Bali è stata classificata come la migliore destinazione al mondo da visitare nel 2026. Quindi, amici, se non sapete cosa regalarmi a Natale, un bel biglietto per Bali e io vi ringrazio assai. Gli elefanti africani comunicano con suoni a bassissima frequenza impercettibili all'orecchio umano. Però io, quando sono andato in Africa, qualcosina mi sembrava di sentire. E per finire, in conclusione, Cina. La Cina ha costruito una stazione ferroviaria completa in sole 9 ore. Quindi è proprio vero che i cinesi hanno molta voglia di lavorare. Io vi ringrazio, baci e abbracci e ci vediamo settimana prossima. Ah, ragazzi, mi dimenticavo, fate finta di essere felici.
3: Adesso vi dico 7 errori che non bisogna mai fare quando si lascia il proprio cane o il gatto, insomma l'amico a quattro zampe, in casa. Marco Anelli ha riassunto gli errori da non fare, mi raccomando.
5: Iniziamo subito dal primo, che riguarda la sua sopravvivenza primaria, l'acqua stagnante. Il primo errore riguarda l'idratazione. Un gatto che resta solo tende a bere molto meno. Se lasci solo una ciotola d'acqua, dopo poche ore l'acqua diventa piatta, calda e raccoglie polvere. I gatti hanno un istinto ancestrale che li spinge a cercare acqua corrente, perché è sinonimo di acqua sana. Se devi mancare per molte ore, l'ideale è una fontanella automatica. Io personalmente ce l'ho. Senza lo stimolo dell'acqua fresca, il gatto rischia gravi problemi urinari, specialmente se è un soggetto ansioso. Il silenzio assoluto. Hai mai pensato a quanto è rumorosa la tua casa quando ci sei? La TV, le voci, i passi. Quando esci cala un silenzio innaturale che può amplificare l'ansia del gatto. Un trucco che usano molti esperti? Lasciare una radio accesa, a basso volume o della musica specifica per felini. I suoni familiari lo fanno sentire meno isolato e coprono i rumori improvvisi che arrivano dall'esterno, che potrebbero spaventarlo mentre non ci sei. La lettiera trascurata. Il gatto è un animale più pulito al mondo. Se resti fuori tutto il giorno e la lettiera non viene pulita prima della tua uscita, il gatto vivrà un profondo disagio. Non è solo un problema di odori. Una lettiera sporca è fonte di stress estremo che può portare il tuo gatto a urinare fuori posto per protesta o per marcare il territorio in preda al panico. Se sai già che stare fuori a lungo, aggiungi sempre una seconda lettiera di emergenza in un'altra stanza. Dimenticare la vista verticale. Un gatto annoiato è un gatto che soffre. Spesso lasciamo giocattoli a terra, ma il gatto vive il mondo in verticale. Prima di uscire, assicurati che abbia accesso a un tiragraffi alto, a una mensola vicino a una finestra, guardare fuori la televisione dei gatti. Senza stimoli visivi e senza poter controllare il territorio dall'alto, il gatto passerà tutto il tempo a dormire, diventando iperattivo e stressato proprio quando tu vorresti riposare, ovvero

0: la notte. La finestra a Vasistas. Questo è un errore di sicurezza gravissimo che può costare la vita al tuo amico. Molti lasciano le finestre aperte a ribalta per far cambiare l'aria. È una trappola mortale, ragazzi. Se il gatto tenta di uscire, può rimanere incastrato nella fissura a V, con conseguenze spesso fatali. Non rischiare mai. Se vuoi lasciare aria, usa solo finestre protette da griglie o zanzariere rinforzate, perché sennò ve le spaccano. La sicurezza deve venire prima di tutto. Cambiare l'orario della pappa. I gatti sono schiavi della routine. Se sanno che la pappa arriva alle 8 e tu torni alle 10, quel ritardo viene percepito come una minaccia alla loro stabilità. Se non puoi essere puntuale, investi in un distributore automatico di cibo. Io personalmente l'ho fatto. La precisione dell'orario riduce i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Un gatto che sa quando mangerà è un gatto molto più sereno durante la tua assenza. L'addio drammatico. Ed ecco l'errore finale. È il più comune, salutarli troppo o con ansia. Se prima di uscire lo rincorri per baciarlo e gli dici con voce triste «mi mancherai tanto», gli stai comunicando che sta per succedere qualcosa di terribile. Il gatto assorbe la tua ansia come una spugna. Il segreto? Esci di casa come se nulla fosse, un gesto calmo e via. Rendere la tua uscita un evento normale è il regalo più grande che puoi fargli per la sua tranquillità. Capire questi piccoli segnali fa la differenza tra un gatto che sopravvive e un gatto che vive felice con te. E tu? Quali di questi errori hai commesso senza saperlo? Scrivilo nei commenti, raccontami la tua esperienza e iscriviti al canale per non perdere i prossimi consigli professionali.
1: Adesso massima attenzione, ragazzi, perché ci sono due utili consigli.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso una bella comunicazione musicale. Attenzione, prendete carta e penna perché sta per arrivare Tutti nel Jukebox. Che cos'è Tutti nel Jukebox? La scatola musicale più famosa, diciamo, del mondo, ancora una volta torna protagonista. Gli anni 60, 70, 80, 90, cantati e raccontati dai protagonisti di quegli anni. Questo è Tutti nel Jukebox e sta per arrivare nella vostra città, o meglio potrebbe arrivare nella vostra città, quindi mi rivolgo a tutti gli organizzatori, amministratori, non condominiali ma quelli dei comuni, scriveteci, chiamateci, info@tgmc.it, 335-5993-573, noi ci siamo, il carrozzone è pronto, il grande jukebox è pronto e da quel grande jukebox stanno per uscire loro, i protagonisti. Oh, chiamateci, stiamo arrivando.

0: Da quando l'ho conosciuto non ne posso fare più a meno, perché lui, cioè Lucio Gardin, attore, comico, personaggio veramente dalla sensibilità estrema, ci parla di incidenti domestici. Look, please.
1: Amore, devo andare in bagno.
2: Ti accendo la luce?
1: No, non serve. So dove si trova il bagno. Sono 60 anni che vado in bagno. Opla!
3: Oh. Accendi sempre una luce, anche per pochi passi.
2: Tesoro, ti spengo la luce?
4: No, meglio non rischiare.
0: Una Valle aspra e generosa e solida come la roccia. Questa è la Valtellina che io ho trovato non tanto tempo fa e ve la voglio raccontare o riassumere in questo servizio. Prego, regia. Cari amici di TGV in Treviso, mi trovo a un bivio. Sono in Valtellina, il posto è meraviglioso. Beh, la Valtellina è famosa in tutto il mondo per le sue tradizioni, la cultura, il folklore. Insomma, ragazzi, la Valtellina non la vado a scoprire certamente io. Ma mi trovo vicino a Vervio e lì mi hanno detto che c'è un agriturismo molto particolare. Però riavvolgiamo il nastro, ce ne andiamo subito dove c'è l'epicentro del benessere. Andiamo a Bormio, che da qua dista solamente 20 minuti. Lì ci godiamo un po' di relax e poi vi porto in questo magico posto chiamato Ca Janin. Venite con me.

0: qui siamo alle vecchie terme, ragazzi di Bormio. Sta nevicando in questo momento, fantastico. Attenzione! Effettivamente la bellezza di queste terme è qualcosa di unico. Le terme vecchie e le terme nuove. Oggi siamo in quelle nuove, di nozza, pronta, acqua calda. Avete capito quanto siamo vicini a Sondrio, Tirano, insomma Vervio è vicinissimo a Bormio, e Bormio è vicinissimo a Vervio, e Vervio è vicinissimo a Sondrio. Ragazzi, questo posto è incantevole, è comodo, è pratico, diciamo che è il posto che mi ha realmente conquistato.
1: Il restauro di questo piccolo borgo è nato tutto da qui. Questa è la casa del mio bisnonno e nonno, che sono nati in questa piccola contrada, erano degli agricoltori, e si voleva recuperare il valore anche storico di questa piccola contrada, piccolo borgo. Questo è il nostro agriturismo. Solo 3 anni fa erano un gruppo di case diroccate, una vecchia contrada, un piccolo borgo di agricoltori. È stato ristrutturato, è stato un lavoro impegnativo, adesso è diventato il nostro agriturismo con 13 camere, il nostro ristorante con dei cucina tipica, prodotti tipici, e una braceria con carne alla brace. Abbiamo anche i nostri prodotti, che vengono poi anche trasformati in marmellate, succhi e conserve.
0: Natura, sport, benessere, soprattutto benessere, ma quanto è veramente godibile, quanto è bella la Valtellina. Io lo consiglio a tutti, fatemi una vacanza in Valtellina, poi avete capito dove mi trovo. Avete capito cos'è questo Cajanin, questo agriturismo, questo nucleo familiare meraviglioso, questo borgo ristrutturato dove tutto oggi è possibile. È un'immersione nella storia, la storia che torna a essere realtà. Insomma, dare vita a questo luogo e a questo posto magico ci è voluto tanto amore e tanta passione. Devo dire che questo posto in particolare, questo Cajanin, questo Vervio, mi è entrato nel cuore, quindi lo consiglio a tutti voi, ovunque voi siate, vi aspetta la Valtellina, Vervio, Cajanin. Ma sì, diciamolo, insieme si sta bene, insieme si risolvono i problemi, uno aiuta l'altro, o meglio, in amore, insieme è ancora più importante. E per farci capire quanto si sta bene insieme, Don Corini con la sua rubrica Insieme.
2: Quanto l'amore di genitore può diventare un rischio di annullare i propri figli, ma soprattutto quando si pensa di proiettare sui propri figli ciò che non si è riuscito a realizzare nella propria vita, desiderio di successo, desiderio di primeggiare, desiderio di una posizione sociale importante, queste imposizioni sui propri figli possono diventare pericolose. Ricordatevi sempre quanto importante invece far crescere quel bruco che il nostro figlio diventa, dispiegando le ali, una farfalla meravigliosa. Come poterlo fare? Sicuramente i genitori, costruire relazioni con i propri figli insieme.
0: E adesso torno alla rubrica Wild Planet di Erika Comoglio, una ambasciatrice meravigliosa. Ci parla quella settimana di... potrei fare... oppure più... insomma, quelli indiani, quelli più piccoli. Prego, regia.
3: C'è un animale meraviglioso che bussa alla porta di Wild Planet. È il porcellino d'India. E noi gli apriamo per raccontare la sua storia meravigliosa. Cavia o Porcellus non è solo un animale da compagnia, ma un essere dalla vita sociale straordinariamente stratificata. Nelle praterie andine, di lì la sua origine, questi roditori hanno evoluto un sistema di sopravvivenza basato sul gruppo. E contrariamente a quanto si pensa, non basta solo lo stare insieme. Le cavie stabiliscono gerarchie precise e hanno bisogno soprattutto di un ampio raggio visivo, quasi a 360 gradi, per monitorare l'ambiente e anche se faticano a vedere ciò che hanno proprio il sottonaso, per loro è importante comunque vederlo. In cattività la solitudine è una vera patologia. L'idea è la convivenza tra un maschio castrato e una o più femmine o piccoli del gruppo dello stesso sesso cresciuti insieme è una condizione a cui in teoria non potrebbe fare a meno. Un aspetto cruciale e poco noto della loro biologia è l'incapacità di sintetizzare la vitamina C. Come noi umani, devono assumerla esclusivamente tramite la dieta. E una carenza porta a una malattia che si chiama scorbuto, che causa dolore articolare, perdita di pelo e problemi ai denti. Trattarli con rispetto significa riconoscere che dietro quel musetto buffo c'è un animale con necessità biologiche, psicologiche ben precise e naturalmente hanno bisogno, come tutti noi, di grande affetto e amore.
0: Molti lavori si sono persi, ebbene sì, ma in caso di, ribadisco, in caso di, voi a casa, compreso io, sareste capaci di, non vi dico di cosa, ma attenzione, vale per tanti, tanti antichi mestieri, ma in questo caso, voi in caso di, sareste capaci di... Tutto sembra scontato. Caricare un video su YouTube, fare un video su TikTok, andare al supermercato e trovare tutto e di più. A questo punto, cari imprenditori, casalinghe 2.0, occupati, disoccupati, youtuber, influencer, tiktoker, in caso di, sareste in grado di mungere una capretta?
4: Dici a me. Con chi stai parlando? Dici a me.
0: E oggi incontriamo due luminari della materia, sono Carmelo e Carmelo. Ragazzi, ma come si munge una capretta?
5: Prima la deve prendere con i buoni perché sono un pochettino nervosi. E poi deve fare così, massaggiare poco poco, così, e poi spremere e mungerla così. Ecco, vedi, piano piano sempre.
0: Dico, voi lo fate ogni mattina questo?
5: Sì. Mattina e sera, due volte al giorno. E così, e vedi, così, piano piano e tranquilla.
0: Uomini e animali,
6: tutti in armonia.
0: Tocca a me, vediamo se anche io sarò capace di mungere la capretta. Ragazzi, funziona veramente? Heidi, le caprette ti fanno ciao.

0: ritorniamo alle tradizioni, riscopriamo usanze e lavori di un tempo, perché in caso di tutto fa brodo, in questo caso tutto fa latte, a chilometro zero.
1: Capra, capra, capra.
0: Possiamo dire a questo punto che la capra felicemente è stata munta in maniera molto regolare. Poi sono riuscito anche io in questa grande operazione, quindi se l'ho fatto io potete farlo anche voi a casa. Ciao Carmelo, ciao Carmelo, ma soprattutto ciao Capretta. E la puntata numero 787 finisce qua in alto mare, dove siamo partiti, perché non vogliamo assolutamente dimenticare quanto sia importante la bellezza di stare a contatto con la natura, come oggi io ho questo privilegio. Mi raccomando, siamo sempre online, tgevens.it, poi continuate a scriverci, lo state facendo in tanti, ebbene, info@tgevens.it, il vostro evento potrebbe andare in onda su TG Event Television. Noi siamo estremamente felici e contenti di dirvi grazie, ciao, maragnao, gnao.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Hana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026.
1: Il programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
2: Buon pomeriggio, siamo in diretta qui dagli studi di Via Polibio, Taranto, Studio 100. Nei giorni del cinquantennale, non dimentichiamolo mai, nel 6 maggio del 1976 cominciarono in radio le trasmissioni di questo brand storico della città che oggi noi immodestamente quasi rappresentiamo, ringraziando tutti quelli che ci hanno preceduti, ma cerchiamo di fare ancora noi, anche noi, un buon lavoro. Futura oggi si occupa del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto alla luce delle novità degli ultimi 72 ore ed evidentemente il pretesto per parlare di sanità, dell'offerta sanità pubblica, dei servizi al cittadino, e lo facciamo come nostro costume con chi ne sa più di noi e può spiegarci e può risponderci compiutamente ai dubbi che da cittadini prima e da giornalisti abbiamo il diritto e il dovere in questo caso anche di sollevare per capire meglio le vicende. Grazie Gregorio Colacicco.
3: Un saluto Benvenuto. A tutti i telespettatori, grazie a voi che mi avete invitato.
2: Commissario straordinario dell'ASL di Taranto, grazie Maria Letizia Marra, Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Taranto. Benvenuta, è un debutto ai nostri studi, sì. Sono particolarmente contento.
4: Grazie a voi per l'invito.
2: Pierpaolo Volpe, che è più abitué di questo sì. studio e anche del TG, anche alla tua competenza, anche alla tua passione civica, prima ancora che professionale, mi affido oggi per fare il punto della situazione e cristallizzare il momento. Allora,
5: grazie.
2: Non solo l'ospedale San Cataldo, ma è chiaro che è il cuore, non del problema, della questione che tutti quanti dobbiamo affrontare per risolvere e diventare effettivamente utenti. C'è stato uno spostamento di data, l'ennesimo, però sappiamo la logica degli appalti, la storia degli appalti, qual è? Un tempo era il San Raffaele, poi diventò San Cataldo. Cambiato il santo, non è cambiata né l'esigenza, non è cambiata la prospettiva, non è cambiata la richiesta di sanità pubblica in questo territorio. Ero cronista del Corriere del Giorno in edicola quando seguivo da vicino le vicende del progetto San Raffaele che naufragò. Erano i tempi di Vendola presidente, Pelillo assessore, sembra quasi un altro mondo, ma parliamo di 15 anni fa. Naufragò e nell'agosto del 2011 cominciò a scricchiolare questo progetto. Nell'autunno con Don Verzè Fili questo percorso, perché a Milano erano nati intanto altri problemi, Taranto per fortuna si sfilò dalle questioni, la regione attraverso Taranto si sfilò, in autunno in una conferenza stampa trasversale con tutti i consiglieri regionali, ricordo, si disse va bene, che non sarà San Raffaele, ma chiamiamolo San Cataldo, così nacque. Nel 2014, in quel momento, l'attuale assessore alla sanità Pentasuglia firmò i primi atti in regione per avviare questo processo che è evidentemente ancora in corso e che si è ora spostato al marzo 2028 quando si parla del primo accesso. Allora mandiamo in un attimo le slide, cortesemente, il cartello 1, Labriola. Oh, allora, San Cataldo 715 posti letto, fa bisogno di personale, poi magari ne parliamo, intorno alle 1300 unità, 70 ambulatori, 21 sale operatori di cui 3 ibride, l'ho imparato di persona l'altro giorno, anche cosa sia una sala operatoria ibrida, parliamo di eccellenza tecnologica, cioè il paziente resta ma cambia la struttura perché cambia l'esigenza momentanea, 28 sale diagnostiche, quasi, cioè 227.000 quasi metri quadrati complessivi, 2.286 posti auto, conclusione dei lavori prevista ora giugno-ottobre 27, primo paziente, il paziente 1, si spera marzo 28, cartello 2. Allora, questo è quanto è emerso, ditemi se c'è un errore, lo correggiamo, nel corso della Commissione Sanità di 3 giorni fa, voluta da consiglieri regionali Scalera e Perrini, gestita, coordinata da Ubano Spaccavento, ci sono state varie interlocuzioni, si sono espressi molti consiglieri regionali, si è espresso l'assessore alla sanità Pentasuglia, è emerso che ha attivato il corpo B6, B6 sarebbe come un padiglione, e chi entra oggi lì nel cantiere verificherà che ci sono lettere, numeri, sembra di stare in metropolitana, è una struttura immensa, tecnologicamente, architettonicamente bellissima, all'avanguardia, e B6 è un padiglione dei tanti, questo ospiterà gli uffici amministrativi e sanitari. Prevista la fermata BRT, che adesso si fermano, sappiamo cos'è la BRT, si ferma Ushan, c'è l'ultimo chilometro da fare. Cominciamo a parlarne, staremo attenti come futuro, ma lo farà anche il TG di Studio 100. Sarà fondamentale arrivare velocemente anche come utenza. Sono in corso 50 gare pubbliche, di cui 45 già aggiudicate e finanziate. Sono in corso di installazione 30 grandi apparecchiature diagnostiche, poi vedremo alcune immagini. 23 già operative, attivate le attività di collaudo tecnico-funzionale degli impianti. Allora, Colacicco, domanda subito da ignorante, cronista, curioso. Mandiamo intanto le immagini di copertura fatte 3 settimane fa, la Briola, grazie. Questo è l'ospedale, vedremo adesso, io non conosco visivamente la differenza tra TAC, PET e risonanza, per me sono tutti uguali, evidentemente sono diverse, ma di queste strumentazioni all'avanguardia arrivate, che vanno messe a registro e collaudate, il 2028 rischia di essere tardivo per l'utilizzo? Domanda proprio da profano.
3: No, assolutamente no, perché intanto volevo

0: Volevo sottolineare un aspetto importante. Noi, da quelli che sono stati i cartelli, si vede chiaramente che non parliamo di un rustico, non parliamo di una struttura che. Parliamo di una struttura che nella sua sostanza dei percorsi assistenziali è già ultimata. Se noi facciamo un giro vediamo che tutte le stanze sono arredate, che le terapie intensive, che le sale operatorie, la maggior parte delle diagnostiche sono già pronte. Quindi da questo punto di vista è un ospedale che è nella fase finale. Una precisazione ci tengo a fare, non sono, prego, 715 posti letto, ma sono 723.
1: Non è poco, 8 posti sono 8 posti.
0: Sì, no, ma anche certo. Perché 8 posti sono 8 posti, perché nel tempo sono successe tante cose. Allora, ma non per giustificare qualcuno, cioè, perché poi nella pubblica, okay, nella pubblica amministrazione c'è sempre la continuità degli atti, né per giustificare nessuno, a cominciare dal sottoscritto. Però ci tengo a precisare che per questo ospedale c'è stato un finanziamento iniziale di 200 milioni di euro e quando parliamo di ospedali così grandi, cioè, e se consideriamo gli ospedali poi a livello nazionale e internazionale, ci rendiamo conto che quelle risorse già dall'inizio erano inadeguate e che le ulteriori risorse per l'acquisto delle apparecchiature, delle tecnologie, sono state impegnate a livello ministeriale, quindi trasferite alla Regione, l'8 agosto del 2023. 105 milioni di euro.
1: Dice lei, partiamo da qui.
0: Quindi partiamo dall'8 agosto 2023. Apro e chiudo una parentesi. Il Monopoli Fasano,
1: cioè parliamo di
0: un altro ospedale che è di circa 300 posti letto,
1: nasce nell'ASL,
0: quattro anni prima.
1: Addirittura.
0: Ecco, quattro anni prima.
1: Io ricordavo senza delibera di...
0: No, assolutamente. Comincio quattro anni prima, ma non per criticare chi sta seguendo il Monopoli Fasano, ma soprattutto per sottolineare, e se chiediamo anche all'intelligenza artificiale, i tempi medi per la realizzazione... No, dico, ma se chiediamo, andiamo a fare degli approfondimenti, sì, certo, andiamo a fare una statistica, i tempi medi per la costruzione e la piena funzionalità di un ospedale così grande sono da 10 a 12 anni, ma in Toscana come in Veneto e così come dappertutto, anche perché al netto del finanziamento che è stato fatto l'8 agosto 2023, ma ripeto, non voglio giustificare nessuno, però noi abbiamo fatto due anni di Covid, ci siamo trovati, perché la prima pietra a gennaio del 2021 e poi abbiamo avuto Covid e quant'altro. Eppure voglio ringraziare le imprese, non c'è stato un giorno di fermo in quello ospedale.
1: Ci sta dicendo, sostanzialmente stiamo nella media.
0: Nella fisiologia, anche con qualcosa di meno. Tenga conto che, così come si diceva prima, noi abbiamo avuto 6 mesi di stallo perché rispetto all'agibilità o comunque all'agibilità parziale dell'ospedale, perché nei 6 mesi di commissariamento del Comune di Taranto non siamo riusciti a interloquire per avere poi queste autorizzazioni. Agibilità, che a cosa ci è servita l'agibilità parziale? Voi per quanto riguarda i parcheggi, ma soprattutto per l'utilizzo di quella parte della navicella che noi vediamo quando arriviamo a San Cataldo, tutta la parte dell'ultimo piano, che è stata l'agibilità per alloggiare tutti gli uffici amministrativi che già sono allocati.
1: Che è quel B6
0: che abbiamo visto. Uffici amministrativi che sovrintendono a tutte le fasi adesso di ultimazione dell'allocazione delle grandi macchine, ma soprattutto saranno gli uffici che sovrintenderanno a quello che sarà
1: la risposta
0: il
1: sui
0: trasferimento.
1: Macchinari, me la vuol declinare meglio?
0: Come?
1: La risposta sui macchinari, diciamo macchinari, non c'è problema di di obsolescenza, di

0: sono, ripeto, quando abbiamo avviato le procedure di gara, la raccomandazione che ho fatto agli ingegneri clinici e a tutti gli altri, non svuotiamo i magazzini delle ditte, ma andiamo sulle apparecchiature più avveniristiche. E quindi la modernità di quelle tecnologie è tale che ci consente di poter parlare di normali attività e
1: Possiamo stare
0: comunque
1: tranquilli.
0: possiamo
1: Bene.
0: stare tranquilli.
1: Dottoressa Marra, lei prima di essere presidente dell'ordine, ovviamente è un medico, con vita ospedaliera quotidiana e consolidata, ginecologa,
2: Sì. Sì.
1: quindi di una bellissima prossimità che è quella della nascita, no? Della riproduzione di noi esseri umani. Quindi dal presidente dell'ordine intanto, no? L'ordine come sappiamo è a tutela della cittadinanza, cioè la professione si rivolge al cittadino e l'ordine ne è custode per la formazione, per l'aggiornamento, per l'attendibilità, per la deontologia. C'è comunque una questione da affrontare, penso che l'ordine abbia anche il diritto, forse anche il dovere di esprimersi. Mancano tantissimi profili professionali per una struttura eccezionale come questa. Che ne pensa?
2: Penso che il punto critico sia proprio questo. Sicuramente io ho fatto una visita guidata dell'ospedale e quindi mi sono resa conto che come location, diciamo anche per il paziente, c'è un accoglimento che dà serenità, sicurezza, sia perché è molto all'avanguardia e anche diciamo, per come sono posizionate o allocate i letti e le stanze, quindi dà una sicurezza rispetto alla provvisorietà che può dare in questo momento se si viene a un Santissimo Annunziata. C'è la problematica del personale, come ha detto lei, ci sono 1.800 persone che dovrebbero essere assunte oppure in parte vengono recuperate dagli altri ospedali, però in parte perché già sono in carenza negli ospedali e di questo il 20-30% sono medici, quindi parliamo da un minimo di
1: Quindi
2: 250-350
1: il corpo
2: medici.
1: effettivo di esigenza sono OS e infermieri. E
2: Infermieri, tecnici.
1: l'appalto? Vabbè, l'appalto è dentro questo numero, l'appalto circostante, cioè i servizi, le mense, dentro quei 1.500 o è a parte?
2: No, i servizi sono
1: Sono
2: 500, sono a
1: a parte,
2: parte,
1: ok,
2: sì.
1: benissimo. Quindi parliamo di 2.000 persone in tutto che lavorano in una struttura del
0: Sì.
1: genere.
0: Mancherebbero circa 630 unità di sanità service da
2: Sì,
0: aggiungere,
2: da aggiungere,
0: perché
2: sì.
0: gli
1: Ok.
0: operatori addetti alle
1: Sì.
0: pulizie sono in proporzione ai metri
1: Ecco,
0: quadri.
1: intendevo
0: Così come
1: questo.
0: lei ha fatto
1: Sì.
0: vedere dalla prima
1: Sì.
0: tabella, abbiamo 226.000 metri quadri, quindi rispetto a Santissima Annunziata, al Moscati, a Grottaglie, che comunque non verranno
1: Poi ne
0: completamente
1: parliamo degli
0: chiuse.
1: altri, ne parliamo, certo.
2: E
1: Chiedo
2: anche
1: scusa, l'ho
2: perché
1: interrotto, prego.
2: poi i sanitari, come gli infermieri, i tecnici, sono proporzionati al numero di posti letto, quindi parliamo di più di 700 posti letto, adesso i tre ospedali forse ne fanno 400, quindi abbiamo quasi il doppio, i numeri li conosce meglio il direttore generale, quindi sicuramente bisogna partire con i bandi di concorso. E questi bandi di concorso bisogna innanzitutto fare un organigramma e quindi partire subito, perché non è che poi si realizzano in maniera veloce, se vogliamo nel 2028 essere pronti al trasferimento, diciamo, ad abitare questo splendido ospedale. E soprattutto ci sta la problematica che alcune specialità c'è una carenza, alcune specialità perché c'è proprio una carenza di voler fare quel tipo di
1: Cioè, partiamo
2: specializzazione.
1: dagli studi, ci sono
2: Degli
1: delle
2: studi
1: lauree meno
2: prima mancano
1: attrattive
2: proprio le persone
1: e le meno
2: specializzate, meno
1: attrattive.
2: attrattive, per cui anche i concorsi per entrare in scuola di specializzazione, se ci sono, facciamo finta, 20 posti letto, molto spesso 10, 20 posti, diciamo, per diventare pronto soccorso, emergenza, anestesia, radiologia, non vengono
1: Voglio
2: tutti
1: fare un po' il
2: occupati.
1: malizioso, se mi consentite. Ed è legittimo da parte di chi approccia lo studio, ci mancherebbe. È
2: Sì.
1: meno attrattivo forse la mancanza di prospettiva di attività privata?
2: No, io penso che sia
1: Che è
2: invece
1: legittimo, per
2: sì,
1: carità.
2: non è una domanda legittima. Io penso che sia meno attrattivo il carico di lavoro che si fa, sia meno anche attrattivo il problema di avere una qualità di vita peggiore. Tra le reperibilità notturne, diciamo la sala operatoria, il
1: Cioè,
2: rapporto,
1: insomma, chi studia mette in conto tutto,
2: metti in
1: che è
2: conto tutto, è
1: giusto, per
2: normale che
1: carità.
2: naturalmente uno se può scegliere, sceglie un lavoro che gli
1: Dottoressa, lei si
2: possa.
1: farebbe la ginecologa?
2: Io fare la ginecologa perché l'ho fatto per passione, ecco. Anche se io sono una di quelle branche, diciamo, più complesse.
1: Scusi, la domanda
2: più
1: personale,
2: difficili.
1: Ma è per capire, no?
2: Sì, e diciamo che quelli che certo. Lo fanno per passione, però ne mancano. Quindi dobbiamo vedere, questo come è successo anche per i medici di famiglia. Prima si voleva fare il medico di famiglia, le faccio un esempio, noi a Taranto l'Ordine dei Medici ha il corso di formazione specifica in medicina generale, avevamo 20 posti letto a disposizione nel 2026, abbiamo 8 medici che fanno il corso e quindi fra 3 anni specializzeremo solo 8 medici, ne potevamo fare di più.
1: Pochini.
2: Perché certo. Non c'è stata la richiesta quindi di fare questo tipo di scuole. E su questo c'è anche il fatto in parte della remunerazione, molte volte anche del riconoscimento carrieristico, di tante cose che vanno messe in conto. E c'è anche quello, perché se lì tiene presente, quando io facevo le pronte disponibili, faccio le pronte disponibili notturna, sì. Quindi per 12 ore sono pronto disponibile, che devo correre in caso di emergenza, poi magari non mi chiamano, me ne
1: però
2: sto a casa.
1: Disponibilità c'è.
2: Però questa pronta disponibilità viene pagata sui 20-30 euro lordi. Se io devo mettere che sono una donna, e adesso la maggior parte dei medici in proporzione sono donne, una babysitter a casa, perché ho dei figli, cioè, che devo scappare via, ci devo rimettere dei soldi miei, ci sono anche questo,
1: lavoro.
2: Con tutto quello che comporta, ci sta anche questo da tener conto.
1: È giusto. Volpe, noi abbiamo parlato già qualche volta, ma gli infermieri poi sono, no? Come tutte le figure professionali in un ospedale, come collegio infermieri, siamo fermi a 3 mesi fa, fermi a 6 mesi fa, cioè l'esigenza di legittimare il ruolo, ma soprattutto

0: operativo, giusto? Dico bene, la Regione Puglia con la CIC, sarà operativo, non di rientro,
1: no,
0: tecnicamente operativo, ma significa comunque che il MEF deve sempre avallare, cioè il Ministero deve avallare la spesa. Bene, poi parleremo del miliardo che è arrivato per il 2025. Volpe, dal punto di vista delle professioni infermieristiche, come leggi ora questa nuova, anzi questo aggiornamento sul San Cataldo?
2: Beh, io leggo, e questo lo dobbiamo dire perché questo è un dato incontrovertibile, se noi soffriamo il fatto che i pugliesi vanno in altre regioni a curarsi, noi siamo come Puglia la centrale formativa dell'Italia per le professioni sanitarie, quindi noi spendiamo soldi.
0: Che cosa significa, scusa?
2: Noi spendiamo soldi come regione per formare gli infermieri, okay, perché c'è il finanziamento regionale, per poi mandarle nelle regioni del nord a lavorare.
0: Ah, no, cioè
2: noi siamo la vera centrale formativa dell'Italia,
0: cioè, mi stai dicendo che la Puglia forma, ma molti pugliesi poi vanno via.
2: Abbiamo
0: perché? No, la domanda è perché?
2: Ad oggi perché abbiamo un blocco delle assunzioni. Poi quello che insomma è il dato è quella che è la spesa storica, quindi la capacità delle nostre aziende di poter assumere, ma non solo, abbiamo anche un legato appunto al sistema di finanziamento, alla modalità con cui viene finanziato il servizio sanitario regionale e quindi le somme che vengono ripartite alla Puglia, che sono nettamente diverse rispetto a quelle di regioni molto simili alla nostra, come l'Emilia-Romagna, dove quasi a parità di condizione noi abbiamo 12.000 infermieri in meno rispetto all'Emilia-Romagna e 3.000 medici in meno rispetto all'Emilia-Romagna. Questa è una condizione che abbiamo vissuto per tanto tempo, legato proprio alla modalità con cui viene calcolato.
0: L'Emilia-Romagna ha più strutture di noi? Pugliesi?
2: No, ma diciamo tecnicamente ha qualche struttura in più, sì, però diciamo nel dettaglio a parità di condizione noi siamo finanziati meno rispetto all'Emilia-Romagna e quindi abbiamo avuto
0: dallo Stato centrale
2: nel corso degli anni, sì, per come è stata ripartita, sì, la quota di spesa del Servizio Sanitario Nazionale per le varie regioni e quindi abbiamo una capacità assunzionale inferiore rispetto ad altre regioni del nord.
0: Allora, hai parlato di piano di ripartizione, Labriola in regia, andiamo col servizio di Ilaria Lia, andato in onda poco fa nel TG, dove si parla di 1 miliardo di euro per la provincia di Taranto, ma vediamo di capire di che si tratta e poi ne parliamo con i nostri ospiti.
3: La Giunta regionale della Puglia ha approvato il piano di riparto delle risorse del Servizio Sanitario regionale per il 2025, definendo i fondi destinati al funzionamento della sanità pugliese e al sostegno delle aziende sanitarie del territorio. Il provvedimento assegna in via definitiva le risorse del Fondo Sanitario regionale alle ASL, ai policlinici universitari e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, recependo gli accordi tra Stato e Regioni sul Fondo Sanitario nazionale. La quota principale delle risorse va alle aziende sanitarie locali, complessivamente oltre 7 miliardi e 440 milioni di euro, distribuiti sulla base della popolazione residente, dell'età media e dei fabbisogni sanitari dei territori. All'ASL di Taranto sono stati destinati oltre 1 miliardo 112 milioni di euro. A queste risorse si aggiunge un fondo straordinario di riequilibrio economico pari a 250 milioni di euro, pensato per sostenere le aziende sanitarie che presentano maggiori difficoltà finanziarie. Nel piano regionale si tiene conto anche della mobilità sanitaria, cioè dei cittadini che si curano fuori dalla propria provincia o regione, oltre che delle esigenze economiche delle singole aziende. Previsti infine finanziamenti dedicati anche alle aziende ospedaliere universitarie e agli istituti di ricerca con fondi destinati alle attività assistenziali, alla ricerca sanitaria e ai progetti regionali specifici.
0: Allora, con la CIC di che parliamo? Perché uno può confondersi. Fondi per il 25, domanda, già spesi? No.
1: No, praticamente così come si dice nel servizio, sono quella quota del Fondo Sanitario Nazionale che viene ripartito per tutte le regioni d'Italia e viene poi assegnato in base alla popolazione con una cosiddetta quota pro capite, che negli anni passati, soprattutto negli anni 2000, nei primi anni del 2000, era molto, molto più bassa rispetto a quelle delle altre regioni. Nel tempo, nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, sono state poi quasi equiparate, comunque si è introdotto il principio della popolazione pesata.
0: Cioè l'ASL cosa fa con questi soldi per far capire ai nostri spettatori?
1: Così come previsto da,

0: dal riparto, una quota è per la sanità ospedaliera, una quota è per la sanità territoriale, un'altra quota è per la prevenzione e un'altra quota ancora per la
1: E qui c'è anche
0: riabilitazione.
1: una quota di 200 milioni per riequilibrio anche dei
0: E
1: conti.
0: certo, quella del riequilibrio tiene conto poi anche di quelle che sono situazioni peculiari e specifiche. Noi abbiamo fatto una lunga battaglia per dimostrare che il problema della spesa farmaceutica, comunque il motivo per cui la SD Taranto ha ancora meno, però ha una maglia nera per quanto riguarda la spesa farmaceutica, è perché abbiamo un'aspettativa epidemiologica che viene dagli anni passati e che oggi naturalmente tutto quello che è successo nel passato in termini di fattori ambientali e eziopatologici. Stiamo
1: Cronicità.
0: adesso prendendo in carico tutta la complessità, la cronicità che si
1: Per maglia nera
0: accompagna
1: intendi,
0: poi
1: quindi abbiamo bisogno di troppe medicine,
0: una
1: no?
0: spesa maggiore rispetto alle altre ASL e a livello
1: C'è
0: nazionale, tenuto
1: un'iperaspettativa,
0: conto
1: domanda
0: che
1: di
0: un po'
1: medicina.
0: tutte le regioni hanno splafonato perché oggi come oggi, grazie a Dio, abbiamo farmaci biologici, farmaci che ci aiutano a combattere le patologie. Soprattutto quelle oncologiche, e ci tengo a sottolineare che rispetto che so a 10 anni fa, quando a volte le prognosi erano tutte in Faust, adesso con questi farmaci riusciamo a
1: Bella
0: cronicizzare
1: ricerca
0: alcune
1: per fortuna.
0: patologie grazie alla ricerca, e questo naturalmente ci responsabilizza di più e ci vede più impegnati in quelle che sono le dimissioni protette, le cure territoriali e le cure domiciliari.
1: Allora, io direi che prima di andare in pubblicità per qualche secondo, mi piacerebbe sapere da Ordine Medici e Collegio Ordine, ormai è meglio dire Ordine Professioni Infermieristiche,
0: Ordine.
1: no? Non è più Collegio Infermieri. È ordine perché c'è la laurea in, giusto? È
0: È
1: quella la.
0: ordine dal
1: È
0: 2018, sì.
1: ordine, quindi ordine infermieri, così ci capiamo. Dal punto di vista professionale è chiaro che non si vede l'ora di approcciare una struttura più moderna, più confortevole. Un amico non tarantino che lavora con voi ed è un primario mi ha detto, ma anche pubblicamente l'ha confermato 3 settimane fa, che lui è onorato di stare qui a Taranto a lavorare perché ha incontrato colleghi e colleghi di grande valore. Testuale, che meritano di mettere piede in quella struttura. Cioè, voi vi state sudando, no? Questa grande opportunità. Questo è un territorio in perenne attesa, talmente disabituato a ottenere che non crede in se stesso, non crede a nulla. Noi abbiamo con la Cicco, Marra, Volpe, costantemente due domande: ma si fanno i giochi del Mediterraneo? E ce lo chiediamo mentre vediamo lo Iocovone ma aprirà questo ospedale? La gente quasi a Taranto è talmente disincantata e delusa che non crede neanche a ciò che sta vedendo. Forse crediamo nel tramonto e nell'alba perché non si può prescindere. Anche voi avvertite più questo disincanto sulla vostra pelle? Cioè i pazienti vi trasferiscono questo disincanto? O c'è aspettativa secondo voi anche dalla vostra utenza, cioè da noi? Cosa avvertite da questo punto di vista, Marra?
2: No, io non credo che nei pazienti ci sia questo disincanto, anzi penso che invece sia il contrario. Qui sono sempre molto fiduciosi e speranzosi. Resta il fatto che noi per esempio abbiamo delle lunghe liste di attesa, quindi perché? Perché hanno stima dei professionisti che lavorano a Santissima Annunziata, però naturalmente le sale operatorie sono quelle, le sedute operatorie sono quelle, quindi purtroppo c'è questa lunga lista
1: Passiamo da 6
2: d'attesa.
1: sale operatorie a 21.
2: Appunto. Diciamo che il San Cataldo migliorerà sicuramente questi aspetti, anche nella diagnostica, perché adesso per avere una risonanza magnetica, un TAC, che molto spesso si fa per esempio preoperatoria, ci sono tempi, ma perché quelle sono le persone più lunghe, cosa che invece non accadrà nel San Cataldo, sia perché le macchine sono così all'avanguardia, i tempi sono
1: Sono
2: ridotti,
1: di più.
2: anche, oltre che sono di più, ma sono anche ridotti nell'esecuzione stesso dell'esame, quindi ne puoi fare di più nelle stesse, diciamo, nello stesso periodo di tempo, quindi io non credo che siano disillusi, anzi sono speranzosi che si apra al più presto questa struttura.
1: Volpe, in corsia tu invece cosa avverti? Tu lavori anche a Santissima Annunziata?
3: Io so la formazione della ASL Taranto.
1: Ok.
3: Io avverto la necessità proprio per il territorio di avere un ospedale, ma anche di avere un territorio, perché oggi è proprio la riforma della sanità, no? Ha previsto il potenziamento dell'assistenza di prossimità, perché noi vediamo solo il San Cataldo, che è una struttura monumentale, straordinaria.

0: ordinaria che si occuperà però delle acuzie, cosiddetta medicina d'attesa. Noi abbiamo bisogno di quella che è la sanità d'iniziativa, cioè la sanità che va a casa del cittadino, al domicilio del
1: prossimità.
0: cittadino, che si occupa di prendere in carico le cronicità ed evitare che la cronicità poi venga spostata anche impropriamente nell'ospedale, quindi andando anche a ingolfare i pronto soccorso con tutto quello che viviamo oggi. Quindi noi abbiamo bisogno di la centralità di un ospedale degno di tale nome, con evoluto secondo quelle che ormai è quello che ci consegnerà il San Cataldo, ma anche un'assistenza di prossimità vera.
2: Allora, io la Briola andrei qualche secondo in pubblicità, poi torniamo perché cristallizziamo anche alcune posizioni politiche. Non abbiamo in studio oggi ospiti, qualcuno non poteva più venire, ma rimandiamo il dibattito politico ad altre trasmissioni. Oggi stiamo focalizzando evidentemente da un punto di vista tecnico-professionale, però la politica si è espressa, si è mossa in questi giorni. Ma a me piace ricordare anche le cose dette qui qualche mese fa, perché è importante, perché alcune posizioni, lo dico anche con piacere, non sono cambiate e forse il realismo e i piedi per terra in questa situazione ci aiutano. Allora, pochi secondi di pubblicità, torniamo, ma dopo alcuni servizi che manderemo in onda, parleremo di ciò che sarà dell'Santissima Annunziata, dell'Ospedale Nord, io sono boomer, ma è il Moscati, di Grottaglie, Manduria e Castellaneta. È molto importante perché ci sono delle comunità che legittimamente si chiedono che ne sarà di noi, hanno ragione. Pubblicità, torniamo fra qualche secondo.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
4: Festeggia con Masseriamo Dio
3: e Masseria Leucaspide.
4: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentornati Futura, siamo qui in via Polibio negli studi di Studio 100 Taranto. Stiamo parlando del nuovo ospedale del San Cataldo, di questa opera grande, distinta da una grande attesa, un'attesa che si sta protraendo. Infatti, così per un calembur, un gioco di parole, abbiamo scritto oggi nel nostro titolo di trasmissione: il San Cataldo è un ospedale iscritto in lista d'attesa. Però c'è una comunità in fermento, non solo, c'è una professione in fermento, professioni in fermento. Ricordo i nostri ospiti che ora coinvolgeremo di nuovo, che il commissario straordinario dell'ASL Gregorio Colacicco, Maria Letizia Marra, presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Taranto, e Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Ahimè, Perrini ha vinto la scommessa che ha fatto qui il 27 novembre scorso, quando ci vedemmo tutti insieme qui con i consiglieri neoletti in regione. Perrini disse questo. Mandiamo Gabriola.
5: Quando si fa un San Cataldo di quale dimensione, di 723 posti, prima di farlo bisognava capire chi mettiamo là dentro, quali ospedali dobbiamo chiudere. E mai nessuno ha fatto questa analisi, perché si sta perennemente in campagna elettorale, nessuno ha il coraggio di dire quali sono gli ospedali che dobbiamo chiudere, perché se non c'è il personale, se non ci sono i medici, non ci sono gli infermieri, voglio capire come si apre un ospedale. Perché siamo arrivati, ho vinto la scommessa perché nel 2015 io dissi che quell'ospedale prima di 10 anni non apriva.
4: Purtroppo l'hai vinta.
5: L'ho vinta, ma adesso io spero che apra l'anno
4: prossimo. Però basta con le scommesse.
5: No, ma te la dico di nuovo, un'altra scommessa: quell'ospedale prima di 2-3 anni non apre. Perché i problemi sono enormi. Dove sta il personale? Perché prima di tutto Martina, Castellaneta e Mandù non si toccano, perché sono ospedali di frontiera e non possono essere toccati. Poi ci abbiamo il problema del Santissimo Annunziato, che sarebbe soltanto quell'ospedale che potrebbe andare a riempire quei posti, però sappiamo benissimo, parlando di 350 posti, e il personale è sempre lo stesso. Ci abbiamo la cosa che i condonati e gli altri dobbiamo combattere e portare a meno nel prossimo anno a meno un altro pronto soccorso su Taranto, perché serve un altro pronto soccorso. Io credo che dobbiamo andare subito, appena iniziamo a gennaio, e spero che lui diventi assessore della sanità, portare un altro pronto soccorso su Taranto, perché la proporzione è che a Bari ci sono 5 pronto soccorsi, a Taranto 1, e non è normale. Questa è una battaglia che insieme a Donato e gli altri dobbiamo fare, perché non può andare a fare così, perché sappiamo benissimo cosa succede a Martina Franca e a Santissima Annunziata.
4: Allora, più realista del re, cioè pragmatismo ancora attuale. I 2-3 anni, ho perso un'altra scommessa con Perrini, purtroppo, però ci ha visto lungo, anzi mediamente lungo, perché era novembre, erano stati appena eletti lì, lì è finita la campagna elettorale. Lì c'era Pentasuglio nel suo studio da ancora assessore regionale. Poi abbiamo fatto un'altra trasmissione a febbraio, quando era già assessore, ma non cambia nulla. Anche Pentasuglio ha sempre detto: fermi, piedi per terra, attenzione, niente proclami. Ok, ci siamo su questo. Allora, ecco perché io dico: rifugiamo da passerelle, tali del nastro, basta. Cerchiamo di entrare in questo ospedale, voi come professionisti e io spero come visitatore. Consentitemelo,
6: ma te lo auguriamo.
4: Consentitemelo, oppure per cose belle, un bel bambino che nasce è sempre bello. Ma poniamoci una domanda ora: Manduria, Castellaneta, Grottaglie, Santissima Annunziata e Moscati, Colacicco. Avrei bisogno di questo affresco, che ne sarà di loro?
6: Allora, i tre ospedali provinciali, cominciamo dal San Pio di Castellaneta, ospedale di primo livello, dove da circa 7-8 mesi abbiamo inaugurato la terapia intensiva con 8 posti letto. La stessa cosa è stata fatta a Martina Franca, a Manduria già la terapia intensiva c'era. Quindi con questo che cosa voglio dire? Che sono ospedali di primo livello, che hanno tutte le discipline di base e qualcosa anche in più, sono degli avamposti anche di frontiera, Castellaneta che guarda la Basilicata, verso anche un territorio che va verso il sud, Martina Franca, Valle d'Itria, è un ospedale su tre province. Il 30% della utenza dell'ospedale di Martina Franca è della Valle d'Itria,

0: Brindisi e Bari. Sono ospedali con delle eccellenze e quindi continueranno a rimanere avamposti importanti in quella rete di ospedali, insieme al Giannuzzi di Manduria, che qualcuno lo dava per chiuso, ma in realtà oggi è un ospedale con tutte le discipline ed è un riferimento in termini di sicurezza per tutto quel comprensorio.
1: Quindi non si toccano.
0: Con questo che cosa voglio dire? Che come da DM70 del 2015,
1: decreto quindi, ministeriale 70 del 2015,
0: sì, sulla sicurezza delle strutture ospedaliere, recepito poi con circolare regionale, gli ospedali che non che si chiudono, ma le cui discipline vanno nel San Cataldo sono il Santissima Annunziata, il Moscati e una stecca di Grottaglie, che nel frattempo è diventato presidio post-acuzie per la riabilitazione.
1: Che vuol dire Moscati e una stecca di Grottaglie? Cos'è la stecca? Cioè, che
0: allora,
1: pezzo è?
0: Allora, a Grottaglie oggi, e questo l'ha previsto, diciamo, il regolamento regionale, ospita ancora reparti per acuzie.
1: E geriatria, se non sbaglio.
0: Nelle more, certo, nelle more dell'attivazione del San Cataldo. Ed è scritto. Quindi, tutto quello che è all'interno del Santissimo Annunziato, in termini di posti letto, tutto quello che è all'interno del Moscati, come reparti per acuzie, e i reparti per acuzie di Grottaglie vengono di sana pianta con l'equipe, i letti e tutti trasferiti nel San Cataldo
1: e cosa
0: di
1: resta
0: Taranto.
1: A Grottaglie?
0: A Grottaglie è stata fatta una riconversione, un presidio post acuzie, quindi riabilitazione, quindi ospedale di comunità, casa di comunità e tutti gli ambulatori specialistici.
1: Poi parleremo di cosa sono queste.
0: Di queste, okay. Di questa.
1: Mentre il Moscati resta.
0: Allora, il Santissima Annunziata diventa due hub di ospedali di comunità e due hub di casa di comunità, che ospiterà tutti i medici di base, gli specialisti ambulatoriali, il sociosanitario, la porta unica di accesso e così via, insieme al Moscati, che invece Moscati diventerà, almeno questo è nelle direttrici che abbiamo dato al presidente Emiliano e che il presidente Emiliano poi ha trasferito al ministro Schillaci per gli aspetti, diciamo, di copertura economica. Al Moscati, è certo, è perché il dossier l'ho consegnato all'assessore Pentassun, che quindi l'ha socializzato al presidente De Caro. Il Moscati, in riferimento a quella carenza di almeno un altro pronto soccorso a Taranto, in rapporto alla popolazione pronto soccorso, che qui a Taranto è il rapporto più alto, Taranto ha una popolazione di 186.000 abitanti, che fanno riferimento a un solo pronto soccorso, perché nel 2015 è stato chiuso il secondo pronto soccorso del Moscati, che poi diventò punto di primo intervento.
1: E va riaperto.
0: Ma perché diventò punto di primo intervento? Perché molti reparti furono chiusi per avere un pronto soccorso, in base sempre al DM70 del 2015, dobbiamo avere i reparti di base.
1: Aspetti, fermo. Mi stai dicendo che nel Moscati non è detto che riapre il pronto soccorso?
0: Riapre il pronto soccorso, almeno nel progetto che ho presentato all'assessore, con i reparti base necessari. Una medicina, una chirurgia, una ortopedia, una ginecologia e i servizi di cardiologia.
1: Perché se uno accede
0: al
1: pronto soccorso
0: deve poi avere, altrimenti perdiamo del tempo e rischiamo da un punto di vista.
1: Speriamo, perché non basta un pronto soccorso. Chi va al pronto soccorso, chi lo frequenta, chi è costretto a frequentarlo, sa di cosa parliamo. Miracoli da parte di infermieri, OS e medici, ma le attese sono estenuanti e gravose a volte. Abbiamo detto del Moscati, abbiamo detto. Che ne pensate di questa prospettiva, medici e infermieri?
2: Penso che i medici che serviranno saranno ancora di più, perché visto che non tutti i medici che sono presenti al Santo Annunziato, a Moscati, vadano lì, già sono pochi, perché giustamente devono rimanere per gestire la trasformazione e quindi i servizi che ci saranno, quanti ne serviranno di medici, di infermieri, di tecnici, di tutte le categorie. Quindi mi auguro che
1: c'è
2: si
1: una
2: pianta
1: organica che lievita. Dovrebbe lievitare quei 1.500.

0: 5 diventano 2000.
1: Non lo so quanto ce lo farà, non diventano 2000.
2: I 1500 sono il di più che serve al San Cataldo, al netto del trasferimento degli operatori
0: sono
2: sanitari.
0: Al netto di chi lavora già.
2: Di chi lavora già.
0: Quindi, dottoressa, forse ce la facciamo, spero.
1: Me lo auguro.
0: Volpe?
3: Allora, perché questo va spiegato. Oggi circa il Santissima Annunziata ha 730-740 infermieri. Noi abbiamo necessità di 600, almeno 650 infermieri in più rispetto all'attuale per il San Cataldo e 200 ossi in più rispetto a quelli che ci sono oggi al Santissima Annunziata. Quindi questo vuol dire che la differenza sono 200 e 650 infermieri. Però c'è da dire una cosa, che questa è una modalità di calcolo che è stata utilizzata, il modello Agenas, che non tiene conto dell'H24, quindi gli OS non saranno previsti secondo il modello per H24, quindi per tutte le 24 ore di assistenza. Gli infermieri dobbiamo poi compatibilizzarli con la maestosità del San Cataldo, che ha spazi enormi, quindi poi dobbiamo capire che cosa ce ne vorranno sicuramente di più rispetto a questi numeri, perché questo è il teorico secondo un metodo di calcolo, posto letto, numero di infermieri OS. Ma questo in un ideale, lì gli spazi sono enormi, quindi noi per garantire la sicurezza delle cure, secondo me, facciamo una scommessa oggi, ne avremo necessità.
0: No, basta fare scommesse.
3: Abbiamo bisogno di molto di
0: vorrei
3: più.
0: Vorrei cominciare a vincere le scommesse, Corrino persa già.
3: Rispetto a questo, e l'assessore Pentassuglia, io l'ho ringraziato.
0: Adesso lo sentiremo
3: in trasmissione, io l'ho ringraziato perché ha fatto un'opera di verità quel giorno. Ha detto attenzione, non apre a settembre,
0: quel giorno qui,
3: ad agosto, del 2026, ma aprirà successivamente e così è stato, perché il dato era fine 2027, oggi abbiamo tirato le somme con inizi marzo 2028, il primo utente che entra nella struttura.
0: Allora, l'hai nominato, sentiamo, allora c'è stata una commissione regionale, abbiamo detto, in cui si è fatto il punto, noi abbiamo tratto delle ultime notizie, abbiamo sintetizzato, abbiamo commentato i dati, vediamo un po', l'assessore Pentassuglia il 3 maggio, il 4 maggio, non ricordo bene, intervista alla collega Convertini del TG di Studio 100, vediamo.
4: Niente post per autocelebrarsi né passerelle. L'assessore alla salute Donato Pentassuglia risponde alle polemiche con i numeri. Cita le relazioni del MEF e della Corte dei Conti. I costi di produzione sono saliti del 4,6%, ma lo Stato ne copre solo l'1,6%. Un buco nazionale che pesa sulla Puglia, aggravato dai rincari di gas ed energia elettrica.
5: Mercoledì, su questo disavanzo, dimostreremo al MEF quanto abbiamo raschiato il barile sui capitoli del bilancio autonomo.
4: Per coprire il buco, la Regione ha recuperato 11 milioni dai capitoli del bilancio autonomo, portando il disavanzo complessivo a circa 350 milioni. Uno sforzo estremo che spinge ora verso un intervento sulla leva fiscale, ma con un perimetro preciso.
5: Le aliquote riguarderanno redditi sopra i 28.000 euro e quindi salvaguarderemo tutte le fasce più basse e comunque non porteremo le aliquote al massimo come nelle altre regioni.
4: Mentre si attende la nomina dei nuovi manager per le 8 aziende sanitarie entro 15 giorni, l'assessore punta alla riorganizzazione del sistema. A proposito del San Cataldo, Pentassuglia chiarisce che il lavoro prosegue nelle riunioni operative, lontano dai social.
5: Anche un tecnico ha detto non ho visto l'assessore, lui non deve vedere me, lui deve vedere i ritardi che hanno accumulato e i tempi da recuperare, perché dobbiamo aprire il San Cataldo il prima possibile. Ho letto ieri la relazione che sarà data il 4 in aula alla Commissione Sanità. Ognuno faccia il suo ruolo perché io non ho bisogno di autocelebrarmi, ho bisogno solo di far partire le cose, di essere chiaro rispetto ai ruoli. Ognuno faccia il suo e lo faccia bene perché ognuno risponderà del suo.
4: Ma se i ritardi del passato sono scritti nelle relazioni, il futuro ha una scadenza messa nero su bianco. Il cronoprogramma regionale, già depositato in Commissione Sanità, fissa infatti un orizzonte preciso, fine dei lavori a dicembre 2027 e il trasferimento della struttura nel primo trimestre del 2028.
5: Primo trimestre 2028 dovrebbe essere, diciamo, il periodo per il trasferimento. Il tema vero è dare servizi non preoccuparsi dell'equilibrio tra le province, anche perché il mio prossimo lavoro riguarderà le aree omogenee. Metterò insieme Manduria con Francavilla, perché devono parlare. Il presidio della Valle d'Itria deve essere un presidio che di fatto dà risposte a Cisternino, a Villa Castelli, per Brindisi.
4: Infine le liste d'attesa, risultati Agenas positivi, ma entro giugno il traguardo è normalizzare le visite differibili.
5: Ci sono dei disallineamenti tra il CUP, la prenotazione in farmacia o, diciamo, la chiamata al numero verde, che stiamo anche attenzionando. È un sistema complesso, non c'è una bacchetta magica, non c'è uno che arriva e risolve d'amblè. Come ho fatto in agricoltura, un po' di tempo e, diciamo, le questioni saranno rese chiare ed esplicite ad ognuno.
0: E questa era Pentasuglio, l'assessore regionale alla sanità. È un'intervista di 3 giorni fa, ma mi sembra ancora di strettissima attualità. Volpe, prima fuori onda facevi un ghigno, mi sa che stai per dire qualcosa forse.
3: Sì,
0: volevi intervenire, prego.
3: Noi abbiamo una necessità urgente di avere la nomina dei nuovi manager, la prosecuzione eventualmente anche dell'attività attuale.
0: Qui c'è il commissario straordinario.
3: Qui abbiamo il commissario straordinario perché abbiamo necessità di avere gente che conosca il territorio, che conosca le problematiche di Taranto, quindi proseguire su una linea che è quella che abbiamo attualmente avviato, ma urgentemente, perché è la norma, il decreto legislativo 502 del 92 che assegna alcune prerogative al direttore sanitario.
0: Però mi sembra che il commissario straordinario abbia gli stessi poteri del direttore generale. O sbaglio, commissario?
2: Ho gli stessi poteri, anche se nella delibera d'incarico è stato proibito la nomina del direttore sanitario.
0: Okay.
2: E del direttore,
0: quindi i professionisti invece richiedono
2: che,
0: questa...
2: No, che per legge mi consente, per esempio, la presenza del direttore sanitario di espletare i concorsi per direttori di struttura complessa.
0: Ecco l'urgenza.
2: Cosa che
0: farla...
2: oggi non posso fare, perché non posso andare io in commissione con gli esperti, perché poi devo controllare l'operato della commissione, quindi non posso essere controllore e controllato.
0: Dottoressa, da qui l'urgenza che diceva Volpe di procedere?
1: Questo è importante, perché molti concorsi, ma non solo quelli, sono tanti atti che non si possono fare perché è richiesta la presenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo, che non c'è. Pertanto si è in gamba il dottor con la
0: parliamo del ruolo.
1: Con
0: la CIC è un medico, tra l'altro.
2: Sì, fortunatamente.
0: Non è un giornalista.
2: Fortunatamente.
0: Ecco, con la CIC non può condurre, forse. Sì. Sicuramente io non posso fare il medico, certo. Questo è sicuro. Con la CIC, brutalità. La mia, ci sono i soldi per le assunzioni?
2: Allora, rispetto a quella che è la situazione attuale, come abbiamo sentito, il miliardo serve, copre quello che è la situazione, la fotografia attuale. Però per i 1200 nuovi operatori sanitari necessari, non solo per andare a dare l'assetto definitivo alle equip attuali del Santissimo Annunziata, Moscati e Grottaglie, ma anche per l'attivazione di nuove discipline. Io ci tengo a sottolineare questi aspetti, cioè nel San Cataldo, in quanto hub di secondo livello, dobbiamo attivare anche nuovi reparti, come la cardiochirurgia, che oggi è ad appannaggio di una struttura privata accreditata, che è Villa Verde.
0: Certo.
2: Però la cardiochirurgia deve far parte, deve essere una disciplina all'interno del San Cataldo. Dobbiamo attivare una maxillofacciale, perché oggi nel politraumatizzato con trauma facciale siamo costretti a prendere il paziente e a portarlo al Miolio, a Bari.
0: Dobbiamo strutture specializzate su questo.
2: Dobbiamo attivare posti letto di neuropsichiatria infantile, che come sappiamo tutti è un'emergenza non solo territoriale ma regionale, però abbiamo bisogno di attivare dei posti letto, perché oggi gli unici posti letto sono quelli del policlinico e siccome sono pochi, molte volte i genitori devono tenere a casa situazioni che invece richiedono un ricovero. Dobbiamo attivare anche l'odontoiatria. Per quanto riguarda
0: l'odontoiatria pubblica, il mio vecchio crucio, non capirò mai perché.
2: Quindi da questo punto di vista, certo, abbiamo bisogno di altre risorse e rispetto a questo, ripeto, il governatore precedente, il governatore Emiliano, ha scritto una lettera al ministro Schillaci quantizzando il fabbisogno ulteriore in circa 70 milioni di euro per poter completare,
0: no, 80, ma insomma 70,
2: 80, 80, 80 per poter completare, diciamo, per poter completare

0: la dotazione organica completa. Però io voglio inserire un altro elemento
1: Prego.
0: di complessità rispetto a quello che è il futuro del San Cataldo. Voglio ricordare a tutti che qualche giorno fa abbiamo laureato i primi quattro, i
1: Due.
0: primi due erano
1: Di
0: quattro,
1: cui uno
0: però
1: ha
0: gli altri due
1: detto
0: questi
1: voglio fare
0: giorni,
1: la pediatra e voglio tornare qua.
0: i primi due laureati al corso di laurea di
1: A giugno c'è una
0: Taranto.
1: nuova infornata.
0: In continuità poi abbiamo avviato le clinicizzazioni, cioè la formazione, l'assistenza e la ricerca. I professori universitari adesso la fanno all'interno del Santissima Annunziata, con non poche difficoltà logistiche. Il San Cataldo quindi si candida a diventare il policlinico universitario, l'azienda policlinico universitaria di questa città e come tale anche questo aspetto va seguito, anche perché.
1: Magari valorizzando le nostre professionalità,
0: Sì,
1: anche in senso accademico, mi auguro.
0: Anche perché con fondi FSC e quindi con 29 milioni di euro si è avviato il polo universitario all'interno del perimetro del San
1: Mo' mi hai
0: Cataldo.
1: aperto un varco però, perché Volpe, tu 2 o 3 settimane fa sul corso infermieristico hai detto delle cose, le abbiamo risolte le criticità che tu hai sollevato verso ASL e verso Regione Puglia. Parliamo del
0: L'università.
1: corso di laurea in, così dice?
2: In
1: In
2: infermieristica. In
1: infermieristica.
2: infermieristica.
1: Hai parlato di problemi, disagi, che non è di serie B come corso. Hai avuto risposta?
2: Su questo stiamo lavorando, si sta lavorando, ci sarà un'interlocuzione a breve con ASL, la scuola di medicina, perché dobbiamo individuare quelle che sono le soluzioni per dare proprio dignità agli studenti, che è quello che noi
1: Dove
2: ovviamente
1: frequentano
2: chiediamo.
1: gli studenti?
2: Loro presentano, diciamo, insieme al corso di laurea in tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, è sito presso la Fondazione Cittadella della Carità.
1: Sì.
2: E quindi tutti conosciamo un po' quelle che sono le difficoltà della fondazione, ma anche le criticità
1: Vabbè,
2: logistiche,
1: decentrata.
2: perché è decentrata,
1: Ma
2: ovviamente.
1: l'auspicio vostro è andare a San Cataldo anche voi come
2: L'auspicio è
1: corso?
2: individuare comunque una sede che possa essere anche alternativa. Ora stanno per essere ultimati i lavori presso l'ex Banca d'Italia, la Banca dei
1: Dove sta
2: Sapere,
1: medicina?
2: dove c'è medicina, dove c'è anche fisioterapia, che è stata trasferita
1: Cioè,
2: da
1: voi
2: quel.
1: vorreste una centralizzazione del corso?
2: Eh sì, perché ad oggi anche il protocollo d'intesa prevede che la struttura dove possono fare tirocinio è il Santissima Annunziata. Cioè, ad oggi noi abbiamo atti che rinvengono dal
1: Però qui c'è
2: 2008-2009.
1: l'università anche che deve entrare in campo, in questa scelta.
2: Diciamo la struttura
1: Univa, è Univa.
2: logistica, è di ASL, l'università ha altri limiti legati ai docenti e
1: Poi, ma conoscendoti,
2: altre
1: tu stai
2: questioni.
1: là a pungolare fino a quando? Allora, dottoressa, abbiamo nominato sempre, abbiamo ancora qualche minuto, ma vorrei spenderlo per spiegare a me stesso e ai nostri telespettatrici e telespettatori che cosa dobbiamo immaginarci pensando all'ospedale di comunità.
3: Allora, parliamo sia di case di comunità, sia di centrali operative e anche di
1: Chi
3: ospedale di
1: poi con la
3: comunità,
1: cicca
3: ma
1: anche vorrà dire
3: diciamo che
1: qualcosa. Ha
3: dobbiamo
1: fatto
3: cercare di
1: segno per
3: far
1: chi ha da dire delle cose,
3: partire,
1: certo.
3: infatti, le case di
1: Sì.
3: comunità in cui i nostri medici di medicina generale assicurano un tot ore settimanali di copertura,
1: Sì.
3: diciamo, di presenza. Secondo l'ultima proposta del ministro Schillaci si può anche attingere all'assunzione di altre specialità che non facciano parte tipo geriatria, medicina interna per poter diciamo, coprire anche la presenza in queste case di comunità, ma io credo che la cosa più importante sia invece le centrali operative che garantiscono l'assistenza a domicilio del
1: Cioè, co
3: paziente.
1: cos'è?
3: Significa che è l'infermiere o il medico che va a casa dell'assistito e può garantire, soprattutto negli assistiti che sono cronici, adesso abbiamo la parte della
1: Quindi non è la
3: popolazione.
1: guardia medica 2.0,
3: No,
1: è
3: non è una
1: diverso.
3: guardia medica, si prendono in carico questi pazienti e in maniera da poter garantire, dico quotidianamente, in questo senso l'infermiere ha un ruolo molto importante, oltre il medico di famiglia, di poter garantire le cure a casa, a
1: Ah, c'è
3: domicilio.
1: un'unità che poi entra
3: È
1: quindi in
3: gestita dalle
1: confidenza
3: centrali
1: anche
3: operative.
1: umana, lo
3: Certo,
1: segue.
3: certo.
1: Ah, ecco, parliamo di
3: Quale migliore
1: cronici.
3: ambiente di fare cura se non la propria casa, il proprio domicilio, dove la persona si
1: Questo potrebbe
3: sente più.
1: valere anche per i malati di Alzheimer.
3: Sì, potrebbe valere anche per
1: perché
3: loro,
1: è un po' si parla
3: complesso.
1: Spesso di questo dramma che poi coinvolge tutte le famiglie.
3: Ma soprattutto per le persone anziane che hanno necessità.
1: Perché i malati di Alzheimer, spesso le famiglie, la loro battaglia è quella di riconoscere un problema molto profondo anche sociale oggi. No? Non è un'epidemia ovviamente, non è virale l'Alzheimer ovviamente, però i numeri, in Puglia soprattutto, e conosco familiari, pazienti che dicono cambia la vita di tutti, non soltanto, certo. Non devo spiegarlo certo a voi, però pensavo che un'assistenza domiciliare anche là, vabbè, me lo auguro però, se io entro in un ospedale di comunità con la CICCO, ma trovo vari medici di base, trovo porte dove c'è l'ortopedico, il pediatra, questo è...
0: Allora, io per semplificare, per dare un'idea, come stiamo strutturando e abbiamo già strutturato, perché se i cittadini vogliono rendersi conto, anche i colleghi, noi abbiamo un esempio, un prototipo in quel di Massafra, alla Terza, ne abbiamo a Statte, è come se prendessimo per mano un bambino e lo portassimo all'interno del sistema sanitario nazionale. Quindi qual è la prima cosa? La vaccinazione, e c'è il servizio igiene. E il bambino che fa? Dopo l'anagrafe al comune, dove si iscrive? All'anagrafe sanitaria, e trova la possibilità di iscriversi. Quindi i pediatri stanno all'interno. Man mano che cresce il bambino ha bisogno di fare altre vaccinazioni e poi di iscriversi al medico di medicina generale. E quindi trova il medico di medicina generale, che è lì H12, coprendo quelle ore anche, che sono quelle ore che possono andare dalle 12 alle 3, in qualsiasi ora. E perdiamo il rapporto di fiducia, perché io mi iscrivo a un medico nel rapporto fiduciario, però troviamo in un certo senso la continuità. In quella casa di comunità c'è un'equipe di infermieri che gestisce l'infermeria, gestisce l'ambulatorio infermieristico, cicli di fleboclisi, tutte quelle prestazioni, medicazioni e quant'altro, ed è per tutti i cittadini.
1: Ma quando il mio medico sarà, quando avrebbe stato annunciata così, il mio medico è in ferie, è indisponibile o è occupato, io posso andare là o ci sarà comunque la guardia medica?
0: No, puoi andare lì, puoi andare da un altro medico. Già oggi con le aggregazioni funzionali territoriali e le cosiddette AFT, sono tutta una serie di acronimi,
1: cioè, cos'è?
0: Ci sono medici che fanno parte di quell'aggregazione, anche se stanno nel proprio studio. L'assistito del dottor Rossi, che oggi non c'è, può rivolgersi per la ricetta al dottor Bianchi, che c'è, e dà la continuità assistenziale per tutto quel raggruppamento.
1: Quindi c'è anche la diagnostica e la prescrizione.
0: Certo. Anzi, io vi invito a venire a fare dei servizi per far toccare con mano queste case di comunità e cittadini.
1: Dove sono, in provincia di Taranto?
0: Allora, abbiamo quella più avanzata, che è a Massafra. Poi ci sono le altre, Statte, la Terza, a breve avremo anche Mottola.
1: Funzionano
0: alla grande, sono gradite dai cittadini, sono graditissime dai cittadini. Massafra, che è una riconversione, è da ospedale a casa di comunità, non ha perso quel ruolo di punto di riferimento, e insieme alle case di comunità sono attivi anche gli ospedali di comunità, e come diceva la Presidente dell'Ordine, ci sono le centrali operative territoriali, e in tutte queste strutture si sta attivando una control room che deve collegare in telemedicina quelle strutture con gli ospedali.
1: Bene, è volata un'ora, grazie alla vostra qualità e alla competenza. Speriamo di aver reso un servizio, di aver fatto un po' di chiarezza su alcuni piccoli dubbi che tutti noi abbiamo e che si alimentano, perché poi l'attesa detiene in sé anche l'incertezza, no? E viceversa. Però c'è anche la speranza dentro l'attesa e l'incertezza. Quindi è su quella che vogliamo aggrapparci, senza però di smettere i panni dei cronisti che stanno lì a guardare che le cose veramente vengano fatte e che il nastro definitivo da tagliare sia quello dell'apertura effettiva dell'ospedale, di una struttura sportiva, di qualsiasi opera pubblica che è strettamente connessa alla spesa pubblica, quindi a noi contribuenti. che siamo potenzialmente utenti. Grazie Colacicco, grazie Marra, grazie Volpe. Ci vediamo giovedì prossimo con

0: un altro tema, futura. Vi dà appuntamento quindi a giovedì prossimo, saremo in replica, trovate tutto sulle app di Studio 100, trovate tutto sui social, su YouTube e sul sito di Studio 100, cliccate futura, ci sono tutte le puntate, ultima delle quali questa qui che appena stiamo chiudendo in diretta. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.
1: Grazie e buona serata a
2: Grazie.
1: tutti.
0: Grazie a voi.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo.

0: Articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi

0: avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo

di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno

0: La cultura del primo soccorso. Ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
1: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi.

0: attuative specifiche. Qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale. Perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati, la legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace,

0: E si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile. Ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione, quindi il paziente non sta, non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. Perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto. Ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Bazzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 cm, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce.

0: mettere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi negli ultimi 10 giorni, ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza e si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria. perché fondamentalmente stiamo dando vita come società italiana.

0: Italiana Sistema 118 ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui

0: Poi io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati perché sostanzialmente la finalità del legislatore della MULE è proprio questa. Ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione.

0: di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere

0: una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni

0: Ancora diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente Nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso, che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane, e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
4: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099

0: Cronaca: omicidio all'alba nella città vecchia di Taranto. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto dopo essere stato ferito durante una lite avvenuta in piazza Fontana. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile. Celebrazioni di San Cataldo, con Taranto che si stringe attorno al proprio patrono. Ieri la tradizionale processione a mare ha visto migliaia di fedeli accompagnare il simulacro nel Mar Grande. Oggi il programma prosegue con una nuova giornata di appuntamenti tra fede, cultura e impegno sociale. Verde urbano in totale stato di abbandono in diverse zone della città, parchi difficilmente accessibili. Questa mattina una nostra verifica in piazza Marconi, ma si tratta di una criticità che riguarda gran parte del territorio cittadino. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, bentrovati con il nostro TG edizione del 9 maggio. Partiamo con la cronaca: un omicidio ha scosso la mattinata della nostra città in piazza Fontana. Alle prime luci dell'alba è stato ritrovato cadavere un uomo di 35 anni, originario del Mali. Sembrerebbe in seguito ad una lite avvenuto in un locale della zona. Sull'accaduto indaga la polizia. Ascoltiamo il nostro servizio. Omicidio nelle prime ore del mattino nella città vecchia di Taranto. Il grave episodio è avvenuto in piazza Fontana, a ridosso dell'area del porto mercantile. Intorno alle 5.30 un uomo di nazionalità straniera, un 35enne originario del Mali, è stato ucciso al culmine di una lite le cui cause sono ancora in fase di accertamento. La vittima presentava diverse ferite all'addome. Secondo le prime ipotesi investigative, l'arma utilizzata potrebbe essere stata un cacciavite. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure all'uomo, apparso fin da subito in condizioni gravissime. Per il 35enne infatti non c'è stato nulla da fare. L'area è stata subito transennata dagli agenti della Polizia di Stato, con il personale della squadra volante e della squadra mobile impegnato nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana in una zona della città già segnata in passato da altri episodi di violenza. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nell'area per raccogliere elementi utili alle indagini. A Taranto però è una giornata di feste, una giornata di celebrazioni. Sono partite ieri le celebrazioni relative al santo patrono. Ieri tradizionale celebrazione per mare del simulacro del santo che ha attraversato Mar Grande e poi ha terminato il proprio percorso sotto il ponte girevole. Quest'oggi altra giornata importante con la consegna dei Cataldos d'argento.
1: Taranto rinnova il suo legame con San Cataldo nel cuore dei festeggiamenti dedicati al patrono della città. Dopo la grande partecipazione alla processione a mare di ieri, le celebrazioni proseguono oggi con appuntamenti che uniscono fede, memoria, cultura e solidarietà. Le celebrazioni si sono aperte con il tradizionale rito du pregge, con la suggestiva processione del simulacro nel Mar Grande. Nella Basilica Cattedrale l'arcivescovo Ciro Miniero ha affidato simbolicamente la statua argentea del santo al sindaco Piero Bitetti, alla presenza delle autorità civili e religiose, tra cui il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. Migliaia i fedeli che hanno seguito la processione lungo corso Due Mari e dal ponte girevole. Dal molo Sant'Eligio la statua si è imbarcata sulla motonave Keradi della Marina Militare e, accompagnata da decine di imbarcazioni, a salutare il passaggio del patrono anche i fuochi d'artificio dal castello aragonese. Domenica il simulacro tornerà invece tra la gente con la tradizionale processione per le vie cittadine. Nel corso delle celebrazioni l'arcivescovo Miniero ha invitato la comunità tarantina a superare l'immobilismo del lamento e a riscoprire il valore della responsabilità condivisa. La gente chiede salute, lavoro, giustizia e pace, ha ricordato l'arcivescovo, indicando nella fraternità la strada per il rilancio della città. Il programma di oggi prosegue con la giornata dell'istituzione dei ministeri laicali. Alle 17 la concelebrazione presieduta dallo stesso arcivescovo con il conferimento dei ministeri. Grande attesa soprattutto per la serata all'arcivescovado. Alle 20 nel salone degli arcivescovi spazio a un appuntamento dedicato alla memoria di Tonino Gigante, con la testimonianza di padre Ibrahim Faltas e gli interventi artistici di Venti d'Arte. Nel corso della serata saranno assegnati Cataldus d'argento 2026. Per le attività professionali il riconoscimento andrà al dottor Catello Miro. Per il volontariato sarà premiato il dottor Gennaro Giudetti, operatore umanitario impegnato in

Testi di crisi internazionale, il premio per l'attività culturale sarà invece conferito all'associazione Sustain per la cooperazione tra scuole impegnata in progetti educativi e umanitari anche in Burkina Faso. La manifestazione si concluderà con lo spettacolo Musiche del Mediterraneo, viaggio tra culture e tradizioni del Mare Nostrum. Taranto continua così a celebrare San Cataldo intracciando fede, cultura e impegno sociale.

0: trasporto della gente, ma anche nelle parole dei massimi esponenti clericali, ma anche politici, come confermato dall'arcivescovo Ciro Miniero, che ha invitato la città a superare l'immobilismo del lamento, coesione, forza di un territorio identitario, nelle parole invece del governatore Antonio De Caro e in quelle del sindaco Piero Bitetti.
1: Non solo devozione e tradizione, durante la processione di San Cataldo è arrivato anche un forte richiamo all'impegno civile e sociale da parte dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Nel suo messaggio alla città ha invitato la comunità a reagire alle difficoltà del territorio. San Cataldo ci spinga fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento, ha detto, sottolineando come oggi la gente chieda salute, lavoro, giustizia e pace. Per Miniero il vero miracolo contemporaneo è quello della condivisione della fraternità, un invito a sentirsi corresponsabili del bene comune del futuro della città. Parole raccolte anche dalle istituzioni presenti alla celebrazione. Per il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, quella di San Cataldo rappresenta un momento importante per Taranto, capace di rinsaldare il legame tra la città, il suo santo e il mare. Taranto è una comunità che si stringe attorno alle proprie tradizioni, ha dichiarato. Sulla stessa linea il sindaco Piero Bitetti, che ha definito la festa patronale un momento di coesione per la città. Qui si trova l'essenza di una comunità che si è rimboccata le maniche, che guarda avanti, ha spiegato il primo cittadino, sottolineando la volontà di aumentare attrattività e produttività dell'intero territorio regionale.
2: Mi prenderò cura di tutta la Puglia, a cominciare dalle fragilità della nostra regione, che sono fragilità fisiche alcune volte, fragilità del paesaggio, ma sono anche fragilità sociali, fragilità umane.
3: Onorato, è bello vedere la comunità che si unisce, tanto si è rimboccata le maniche, sta correndo, provando a guardare a 360 gradi intorno a sé, a ciascuno, partendo dalle famiglie che ne hanno più bisogno, con l'obiettivo di creare le condizioni che guardano la qualità della vita.
4: Come augurio lasciamoci condurre dall'esempio di San Cataldo, che ha fatto tutto il suo possibile tanti secoli fa per la nostra città e continua ancora a sostenerci. Allora sul suo esempio andiamo avanti. Auguri, auguri a tutti.
1: Tra identità e partecipazione popolare, la processione di San Cataldo si conferma ancora una volta uno dei momenti più profondi e significativi per la comunità tarantina.
0: Torniamo alla cronaca con una notizia che ci porta al quartiere Tamburi di Taranto. Una nuova operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un 26enne accusato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente. Nuova operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere Tamburi di Taranto, dove un 26enne con precedenti è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito dagli agenti dei Falchi della squadra mobile durante i consueti controlli contro il traffico di droga. Il giovane è stato notato in via Buonarroti accanto a uno scooter di grossa cilindrata con un atteggiamento ritenuto sospetto dagli investigatori. Alla vista dei poliziotti, il 26enne avrebbe mostrato particolare agitazione, spingendo gli agenti ad approfondire il controllo. Durante la perquisizione personale sono stati trovati nelle tasche della giacca due panetti di hashish confezionati nel cellophane per un peso complessivo di circa 200 grammi. Sequestrati anche 360 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio e tre telefoni cellulari che saranno ora analizzati dagli investigatori. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto. L'attività antidroga è poi proseguita in altre zone considerate sensibili della città. Nel corso dei controlli quattro persone sono state segnalate all'autorità amministrativa perché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish destinate all'uso personale.
5: Verde urbano in stato di abbandono, arterie stradali con difficoltà di accessibilità, di questo e di molto altro ci siamo occupati nel nostro servizio di oggi con Maria Laura Paletta, che è andata a visitare Piazza Marconi.
6: Quando niente e quando troppo. A Taranto l'amministrazione comunale potrebbe aver frainteso le rimostranze di chi sottolineava la scarsità del verde pubblico in città, se è vero che basta girarsi per i quartieri, dalle periferie al borgo, per notare una vera e propria esplosione di vegetazione. Il colpo d'occhio dei fiori colorati tra l'erba sarebbe anche carino a vedersi, se non fosse che la manutenzione del verde urbano risponde a precise ragioni di decoro, igiene e sicurezza. A Piazza Marconi, giusto per fare un esempio tra i tanti che ci stanno segnalando i

0: cittadini, l'erba è così alta da impedire l'utilizzo in sicurezza dei giochi per bambini. Avventurarsi nell'erba alta, infatti, non è consigliabile per la presenza possibile di roditori attirati dai vicini cassonetti della spazzatura e dai cestini sparsi per il parco, per non parlare di api, zanzare e altri insetti, nonché rifiuti abbandonati nella vegetazione incolta. Il risultato è un'area pensata per le famiglie del quartiere che è momentaneamente inutilizzabile, che poi il resto della piazza versi in condizioni di degrado e abbandono, tra panchine rotte, pavimentazione accidentata e strutture vandalizzate, è un altro discorso. Ma le criticità non si fermano qui. Ai tamburi, ma anche sulle strade che dalla città portano alle Tre Terre, le rotatorie sono invase dall'erba incolta, col risultato di impedire la visibilità delle auto che sopraggiungono, costituendo un pericolo importante per la viabilità. Ad essere chiamata in causa in alcuni di questi casi è anche l'amministrazione provinciale. La nota stonata è la recente richiesta del sindaco Bitetti, che con un'apposita ordinanza ha invitato i privati a provvedere allo sfalcio dell'erba e alla pulizia dei terreni. Tutto giusto, non fosse che lo stesso impegno dovrebbe essere profuso anche da parte pubblica, come fa notare il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri. Le piogge abbondanti degli ultimi tempi, ha replicato ai nostri microfoni l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, non hanno agevolato la durata delle operazioni di sfalcio che il comune sta effettuando in tutta la città. In piazza Marconi, afferma la Gravame, così come in altre aree di Taranto, siamo intervenuti recentemente, ma sarà nostra cura ripetere le operazioni già dalla prossima settimana. Intanto sul suo profilo social è possibile consultare il calendario degli interventi che l'amministrazione Bitetti sta operando in questo senso in tutti i quartieri, ovviamente piogge permettendo.
1: Arrivano nuovi fondi per i comuni della provincia per la messa in sicurezza del territorio e per gli edifici pubblici grazie a un provvedimento del Ministero dell'Interno insieme al Ministero dell'Economia. Il provvedimento totale riguarda 1,3 miliardi di euro e le ricadute sul territorio le illustra l'onorevole dei Fratelli d'Italia, Dario Iaia.
2: Arrivano nuove risorse per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici nella provincia di Taranto grazie a un provvedimento del Ministero dell'Interno adottato di concerto con il Ministero dell'Economia che prevede uno stanziamento complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro a livello nazionale. Nel pacchetto di finanziamenti risultano inclusi interventi mirati per la provincia ionica destinati in particolare all'adeguamento sismico, alla viabilità e alle infrastrutture idriche. Le risorse riguardano progetti già pronti o in fase avanzata di definizione con la possibilità di ulteriori sviluppi nei principali centri del territorio. A illustrare le ricadute locali del provvedimento è il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che definisce l'iniziativa come una risposta concreta alle esigenze degli enti locali impegnati nella gestione delle opere pubbliche. Tra gli interventi già finanziati, il contributo più consistente va al comune di Castellaneta, che riceverà quasi 2 milioni e mezzo di euro per l'adeguamento sismico della scuola Pascoli, medesima cifra assegnata a Pulsano per la manutenzione della rete stradale urbana, mentre a Monteparano arriverà un finanziamento da 1 milione di euro destinato a opere di urbanizzazione e al potenziamento della rete fognaria. Il decreto individua inoltre una platea più ampia di comuni ammissibili ai fondi, tra cui il capoluogo ionico, insieme a Martina Franca, Grottaglie, Massafra e Manduria. Per questi enti i progetti presentati risultano già in possesso dei requisiti tecnici necessari per accedere ai finanziamenti. Secondo Iaia si tratta di un intervento che punta a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture pubbliche e delle scuole, confermando la linea del governo sul sostegno agli enti territoriali. Un lavoro che, sottolinea, richiede collaborazione tra istituzioni centrali e amministrazioni locali per trasformare i progetti in opere concrete sul territorio.
1: Una provincia a due velocità economiche, quanto emerge dalla mappa dei redditi stilata dal Sole 24 Ore, che sottolinea le differenze tra capoluogo, fascia costiera ed entroterra della provincia di Taranto.
2: Una provincia di Taranto a due marce, ancora profondamente divisa sul piano economico, e quanto fotografa la mappa dei redditi basata sui dati del Sole 24 Ore, che evidenzia un territorio a più velocità con forti differenze tra capoluogo, fascia costiera e comuni dell'entroterra. Nel complesso il reddito medio provinciale si attesta intorno ai 16.700 euro annui, sotto la media nazionale. Il capoluogo Taranto si colloca sopra questo valore con 20.355 euro, ma resta comunque distante dalle città più ricche del paese. In cima alla graduatoria provinciale si trovano soprattutto i comuni della costa e della prima cintura urbana, con Leporano in testa. Seguono centri come Carosino, San Giorgio, Ionico e Monteiasi, che registrano valori più alti grazie a una maggiore stabilità occupazionale e alla presenza di redditi da lavoro dipendente. Al posto l'entroterra mostra i dati più bassi. Tra i comuni con redditi medi inferiori figurano a Vetrana, Torricella, Sava e Ginosa, dove incidono maggiormente lavoro agricolo, stagionalità e minore presenza di attività produttive strutturate. Il quadro regionale conferma le difficoltà del territorio tarantino, che si colloca nella parte bassa della classifica pugliese alle spalle di Bari e Lecce. Un divario netto che disegna una provincia a due velocità, dove accanto ad aree più dinamiche restano territori che faticano ancora a raggiungere la media economica occupazionale.
1: Nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto si è svolto quest'oggi il convegno Disarmare le parole, moderato dalla giornalista di Studio 100 Marina Luzzi. Questo convegno ha posto l'accento sul corretto utilizzo del linguaggio e sull'importanza di un utilizzo responsabile delle parole nei rapporti tra le persone. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: In un clima di riflessione e spiritualità legato alle celebrazioni di San Cataldo, patrono della città di Taranto, si è tenuto nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado il convegno Disarmare le parole, dedicato al valore del linguaggio e al suo impatto sulle relazioni umane e sociali. Al centro del dibattito l'idea che le parole non siano semplici strumenti di comunicazione, ma veri e propri atti capaci di costruire e offerire. Possono aprire al dialogo oppure diventare forme sottili di violenza, spesso più incisive di un gesto fisico.
4: San Cataldo è un annunciatore che porta la buona notizia di Cristo in questa terra, e chi evangelizza in un certo senso porta a maturazione un cammino di umanità, di bontà. È un'emergenza che noi abbiamo in questo momento, in quanto sappiamo che magari la parola non è innocua, ma la parola può armare. Ne siamo testimoni dal mondo della politica internazionale, quotidianamente. Ne siamo noi testimoni e purtroppo tante volte attori nel modo in cui utilizziamo i social media.
5: Cercare di liberare il linguaggio da questa costante conflittualità, ambiente, salute contro il lavoro, cercare invece di far tenere insieme, chiaro, una sfida importante, ma il linguaggio fa parte della cultura e la cultura è il presupposto di qualsiasi comunità.
3: Un contributo significativo è arrivato da Ibrahim Faltas, direttore della Custodia di Terra Santa.
6: L'impegno è di tutti noi di lavorare per la pace, essere responsabili per la pace. E la pace non cresce da sola, la pace cresce con progetti di pace, con idea di pace, con progetti di pace. E il compito di tutti noi di impedire la guerra, questo deve essere il compito di tutti noi, di lavorare per la pace e impedire la guerra.
1: E questa mattina, proprio nei pressi di quella che fu la sua casa a Taranto, è stata depositata una corona di alloro in memoria di Aldo Moro. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: In occasione del ricordo di Aldo Moro, assassinato il 9 maggio 1978 a Roma dopo 55 giorni di prigionia da parte delle Brigate Rosse, si è svolta una cerimonia di commemorazione a Taranto. Sotto la sua abitazione in via di Palma 129, dove è presente una targa commemorativa, è stata deposta una corona d'alloro. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti civili e militari in un momento di raccoglimento e memoria condivisa.
7: Siamo qui proprio in questa occasione in qualche modo a rivisitare gli anni di formazione del grande statista, anni di formazione presso il liceo Archita e poi presso l'università di Bari. Ecco, oggi, ricordando questi anni, noi vogliamo in qualche modo narrare con gli atti e con le prospettive e le parole di Aldo Moro, vogliamo in qualche modo leggere la vita del grande statista per poter parlare con il suo linguaggio, con le sue idee, ai giovani.
8: Aldo Moro è stato l'uomo del dialogo, del confronto, dell'ascolto, del rispetto alle diversità, del compromesso storico. E in un momento così difficile, in cui tutti sembrano innalzare muri e raccontare sovranismi spesso assolutamente inutili e inopportuni, mi pare che la strada del dialogo, del confronto, dei confini porosi, della convivialità, delle differenze, come aveva detto Antonio Bello, sia la strada indubbiamente da percorrere, è la strada unica che può portare alla pace.
1: Sabato di vigilia per Taranto e Martina, impegnate rispettivamente nei playoff di Eccellenza e di Serie D.

raccontiamo nella nostra pagina sportiva. Giornata di attesa e grande concentrazione in casa Taranto che si prepara a vivere allo Stadio Italia una sfida decisiva per continuare il cammino playoff e inseguire l'accesso alla fase nazionale. Dopo una stagione complessa segnata dalla mancata promozione diretta e dall'eliminazione nel percorso di Coppa Italia di eccellenza, per i rossoblu resta un'unica strada verso la serie di vincere i playoff. Mister Danucci sta ultimando la preparazione alla sfida contro il Canosa cercando di recuperare tutti gli effettivi a disposizione. In avanti dovrebbe essere confermato il tridente formato da lo Savio, lo Iodice e Aguilera, mentre in mediana spazio all'esperienza e alla qualità di Vukoja e di Paolo Antonio. In difesa appaiono certi di una maglia di Osmanovic e Sansò, mentre resta ancora da valutare la situazione legata ad Antonio Guastamacchia. Intanto cresce l'entusiasmo della tifoseria rosso-blu, lo Stadio Italia completamente sold out nei suoi 1600 tagliandi terminati dai supporters ionici in poco più di 10 minuti, segnale dell'attesa che accompagna una gara considerata fondamentale per il futuro della stagione. La partita sarà diretta dal signor Francesco Regina della sezione di Molfetta, assistito da Angelo Conversa di Bari e Francesco Sifo di Molfetta. Fischio d'inizio alle ore 16:30. Tutto pronto in casa Martina per la semifinale playoff contro il Nardò, in programma domenica allo stadio Tursi, una partita che vale una stagione per i biancazzurri partiti a inizio anno con l'obiettivo dichiarato di vincere il campionato. Lasciateli affidare la panchina, Giuseppe Laterza andava in questa direzione con un progetto costruito su ambizioni, identità e valorizzazione di un gruppo giovane ma già maturo. Nonostante il rammarico per la mancata promozione diretta, in casa Martina resta la consapevolezza di aver costruito una squadra solida e competitiva, capace di crescere nel corso della stagione e di rappresentare una base importante anche per il futuro. Adesso l'attenzione però è rivolta verso i playoff. Il secondo posto conquistato in campionato garantirà ai biancazzurri il vantaggio del fattore campo e al Tursi si attende il pubblico delle grandi occasioni per spingere la squadra verso la finale. Di fronte ci sarà il Nardò allenato da Fabio De Sanso, formazione esperta e determinata, pronta a giocarsi tutte le proprie carte per provare a espugnare la Valle d'Itria. Serviranno concentrazione, intensità e lucidità per superare una squadra capace di colpire in qualsiasi momento della partita. Fischio d'inizio alle ore 19:30. E questa era la nostra ultima notizia, noi vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG alle 19:30, vi ringrazio di essere stati in compagnia di Studio 100, buon proseguo ovviamente sulle nostre frequenze.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno.

0: A maggio gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccio un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare i notturni Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di basso.

0: cassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti, e i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine, e lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.

0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
2: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
3: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
4: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: e ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili, e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazioni di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita, e infatti appunto non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione.

0: La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
1: Il pizzicato, però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono, no? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale detta, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune.

Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che programmarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.

0: arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo.

0: sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare, come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no. Secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, e lasciandola evolvere, non facendola involvere. Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
1: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

0: Con noi l'onorevole di Fratelli d'Italia, l'onorevole Dario Iaia. Onorevole, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, onorevole, con lei abbiamo già parlato qualche mese fa di fondi CIS, ritornerò su quell'argomento che è quello delle Atleti Azzurre d'Italia, però prima vorrei capire un attimino come vanno le cose, perché in questi giorni non si è parlato tanto di fatti, ma si è parlato di schermaglie, perché noi abbiamo provato a mettere su una notizia, ma la notizia è un attacco da una parte, ovvero quello di Mattia Giorno, esponente del PD, che dice, insomma, basta passerelle. Dall'altra parte, però, ieri è giunta la sua risposta a mezzo social. Dice, sì, ok, va bene passerelle, però procedete alla pubblicazione, della gara per la riqualificazione delle facciate, e noi procediamo allo stanziamento dei fondi e successivi lavori. Al centro della discussione c'è un luogo simbolo per la cultura di Taranto e per la storia di Taranto.

0: ovvero Palazzo Archita. Abbiamo riassunto bene?
1: Sì, benissimo, ma la questione è abbastanza semplice e io devo dire che non comprendo queste polemiche, questi attacchi, o meglio, li comprendo nel senso che si vuole poi allontanare l'attenzione dell'opinione pubblica da quelli che sono i problemi della città.

0: Il CIS, che è questo contratto di sviluppo sottoscritto nel 2015, quindi sottoscritto ben 11 anni fa, ad aprile dell'anno scorso, del 2025, aveva ancora la disponibilità di 800 milioni di euro non spesi. Ora, che questi 800 milioni di euro provengano dal governo Conte, dal governo Renzi, ognuno tira, la questione per la sua parte, ma al di là di questo, il governo nazionale, i diversi governi nazionali hanno messo a disposizione queste risorse. Il governo guidato da Giorgia Meloni mi ha incaricato di accelerare e velocizzare l'utilizzo di queste risorse. Al di là delle schermaglie politiche, il mio compito è quello di utilizzare le risorse e di fare in modo che si facciano i progetti, le gare, si eseguano, le opere. Quindi questo è il mio compito, non mi interessano le polemiche politiche. Per cui, cosa stiamo facendo? Da aprile dell'anno scorso a adesso, in un anno sostanzialmente, per esempio, Invitalia ha aggiudicato ben 5 gare che riguardano la città vecchia. Le richiamo velocemente: la
1: Certo.
0: riqualificazione delle mura aragonesi che hanno bisogno di un intervento, la gara è stata aggiudicata. La riqualificazione di Piazza Fontana, anche in questo caso, Invitalia ha aggiudicato la gara. Un'altra gara importantissima che cambierà il volto della città vecchia, sempre da Invitalia, riguarda tutta l'area delle colonne doriche, Largo San Domenico, il sotterraneo della chiesa di San Domenico, quindi diventerà accessibile. Anche in questo caso Invitalia ha aggiudicato la gara. Piazza Castello è una gara che è stata fatta dal comune. E quindi questo è il quadro, diciamo, in linea generale. Poi abbiamo trasferito le risorse alla Marina Militare affinché possa essere realizzato il nuovo ponte girevole dentro fine anno. Anche questo andrà in gara per la progettazione esecutiva. E la realizzazione del nuovo ponte, sostanzialmente la gara la farà la Marina Militare. Quindi questo è il quadro. Le polemiche da parte di Giorno, da parte di altri, io francamente non le comprendo. Forse dà fastidio il fatto che il CIS sia diventato uno strumento operativo che fa le cose e non sta lì a guardare, così come è avvenuto nei 10 anni precedenti. Riguardo Palazzo Archita, che vedo adesso in video, ho fatto un invito al comune, cioè il CIS ha messo a disposizione 25 milioni di euro. 25 milioni di euro non sono sufficienti per riqualificare per intero il palazzo, vale a dire anche la parte interna del palazzo stesso, però possiamo intanto rifare le facciate del palazzo. Quindi partiamo da qui, cioè partiamo da qualche parte, non stiamo sempre a parlare, a fare polemiche sul tutto. Per cui il comune ha 10 milioni che può utilizzare e io spero che lo facciano quanto prima. Mi risulta che a giugno dovrebbe essere pubblicata questa gara finalmente per la progettazione esecutiva. E quindi riqualifichiamo le facciate, quantomeno la parte esterna del palazzo sarà rifatta. Poi c'è qualcuno che interviene e dice sì, ma l'interno, d'accordo, dobbiamo anche intervenire sulla parte interna, ma utilizziamo 10 milioni per l'esterno perché comunque va riqualificato e poi cercheremo le risorse, magari all'interno del CIS o da qualche altra parte, per sistemare anche la parte interna, fermo restando che il comune deve avere le idee chiare sulla destinazione dell'Archida, cioè cosa dobbiamo farci all'interno? Una biblioteca, un museo, un centro commerciale, non lo so. Il comune deve fare un ragionamento su questo in maniera tale poi che si possa fare un progetto esecutivo anche per la parte interna. Cioè,
1: No, ma poi è
0: la questione è
1: fondamentale,
0: abbastanza
1: onorevole.
0: semplice, poi si polemizza sempre, vabbè, prendiamo atto.
1: È fondamentale perché quel palazzo è un palazzo che richiama la storia di Taranto in diverse epoche, ed è un
0: Certo.
1: palazzo del quale la popolazione, la cittadinanza, e non solo l'utenza scolastica, perché lì, insomma, quella era sede del liceo più glorioso della nostra città, ovvero del liceo Archita. E non solo l'utenza scolastica, ma la cittadinanza stessa ne è stata privata con chiusure a segmenti, prima il terzo piano, poi il secondo piano, poi il piano terra, poi il terzo
0: Il
1: piano.
0: tribunale.
1: Assolutamente sì, ma assolutamente sì. Ma dico, negli ultimi 30 anni, negli ultimi 20 anni si è visto un continuo deterioramento, un continuo deperimento di un pezzo di storia della nostra città che andrebbe recuperato in qualsiasi modo, poi a prescindere di quella che sarà la destinazione d'uso di questo palazzo storico.
0: Sono
1: Ma
0: assolutamente
1: vederlo
0: d'accordo, è una priorità.
1: lì è davvero un pugno nello stomaco, anche agli occhi di chi approccia a Taranto, perché si varca il ponte girevole, si arriva in quella che dovrebbe essere il salotto buono della città e ci si trova davanti a un rudere del genere ed è una cosa inaccettabile. Onorevole, io le volevo chiedere a che punto siamo con l'Atleti Azzurri d'Italia, perché noi ci eravamo parlati qualche mese fa, avevamo capito che c'era da fare il carotaggio, comprendere quali fossero le fonti inquinanti depositate su un terreno di gioco che certamente era insomma stato oggetto concetto di inquinamento nel

0: Negli ultimi 60 anni ci siamo passati qualche giorno fa con il nostro Martino Vinci in un insieme di valutazioni che stiamo facendo e di servizi che stiamo girando in giro nelle nostre periferie. Abbiamo visto che quando siamo passati noi non c'era nessuno, però mi dicono che i lavori stanno iniziando in maniera fattiva.
1: Sì, è stato fatto il carotaggio e si sta facendo in questi giorni la caratterizzazione del terreno. Se voi andate sul posto, fate una passeggiata, noterete anche degli impianti che sono stati posizionati, non si notano tanto da fuori, proprio per estrarre il terreno e poter fare la caratterizzazione. Purtroppo devo registrare in questo caso un ritardo da parte di ARPA, che dovrebbe essere ARPA Puglia, dovrebbe essere molto più veloce e purtroppo i tempi sono troppo lunghi dal mio punto di vista. Però ci stiamo lavorando e io spero quanto prima poter avere i risultati di questa caratterizzazione, perché se effettivamente il terreno, come crediamo, dovesse avere problemi di inquinamento, si dovrà poi valutare se procedere con un capping e poi realizzare l'impianto sportivo, quindi recuperare tutta quell'area, che è un'area, l'abbiamo vista insieme, estremamente degradata, abbandonata ai rifiuti, allo spaccio. Ci sono poi un paio di fabbricati che fanno paura soltanto ad avvicinarsi, quindi è un'area che va assolutamente recuperata. E questo è un mio obiettivo chiaro.
0: Anche perché poi lì sorge un altro rudere in stato d'abbandono quasi totale, legato alla storia della cultura di Taranto, che è la facoltà, l'ex facoltà di scienze della comunicazione, che pur non appartenendo direttamente all'ente comune, ma rientrando nel novero delle competenze della provincia, sarebbe un peccato lasciare ancora così alla mercé, all'abbandono. Anche perché le posso garantire, onorevole, che lì ci sono diverse associazioni pronte a voler subentrare, a volerne fare la propria casa, e quindi lasciare una struttura in quelle condizioni, oltre a essere, rappresentare degrado e abbandono per i cittadini di quell'area della città, rappresentare uno spreco di opportunità per chi vorrebbe invece investire nel territorio. Le faccio un'ultima domanda ed è quella sulla
1: Sì.
0: viabilità, grandissimo tema di questi giorni, grandissimo tema sul quale un tema molto ampio sul quale si è discusso, in particolar modo sulla 106 e sulla strada statale 7.
1: Allora, riguardo alla questione viabilità, ma riguardo in generale l'uso delle risorse CIS, io voglio chiarire come i soggetti attuatori, in questo caso il Comune di Taranto, abbiano la facoltà di richiedere al CIS, quindi al tavolo istituzionale
0: Sì.
1: permanente, la possibilità di traslare, di spostare le risorse da un capitolo ad un altro. Noi abbiamo svolto un paio di mesi fa un'assemblea presso la sala consiliare del Comune di Taranto, ed in quell'occasione il presidente De Caro ebbe ad avanzare una proposta, vale a dire spostare parte delle risorse destinate al Comune di Taranto per l'housing sociale, quindi per le case popolari, e devo dire che il Comune è abbastanza fermo su questo tema, sulla messa in sicurezza del ponte che è posizionato sulla 106. In quel momento, sia io che il sindaco di Taranto abbiamo rappresentato una disponibilità in linea di massima a procedere in questa maniera. Da allora sono passati 2 mesi, non è pervenuta nessuna richiesta in questo senso, per cui l'invito che io faccio a tutti, e ai soggetti attuatori in maniera particolare, e aggiorno, no? Visto che è vice sindaco della città, invece di stare sempre in giro a raccontare fandonie, di impegnarsi a scrivere i documenti, le richieste, quindi gli atti amministrativi, in maniera tale che le cose si facciano. Quindi, se c'è una volontà e un desiderio da parte del Comune di Taranto di procedere in questa maniera, e se hanno l'esigenza di mettere in sicurezza questo viadotto, allora che facciano la richiesta in maniera formale, ma non con un post su Facebook, mettendo in atto gli atti amministrativi necessari. È chiaro che se si sta in giro dalla mattina alla sera diventa un po' difficile fare queste cose, questo lo comprendo.
0: Domenica il Taranto si gioca tutto, è inutile, è una banalità, ma è la più concreta delle verità. Ci auguriamo che possano essere cinque finali, la prima è quella di domenica. Io intanto ti dico che, se ho capito bene, i biglietti prevendita aperta alle 8 dovrebbe essere già sold out.
1: Era immaginabile, no? Considerata la voglia
2: dei tifosi del Taranto di poter gioire per qualcosa, seppur

0: seppur ancora una gioia parziale, è considerata la capienza, insomma, dello stadio Italia di Massafra, non oso immaginare se avessimo avuto a disposizione, no, lo stadio Iagovone. Non dico lo avremmo riempito tutte 20.000, perché insomma, per un'eccellenza, però diciamo che il pubblico di Taranto, ricordo sempre un Taranto Locorotondo in Serie D, 11.000 spettatori, mi pare stagione o 2000-2001, insomma, giù di lì. Quindi, insomma, i tarantini per la squadra di calcio, sai benissimo che venderebbero anche l'anima al diavolo. Quindi, sì, è la partita, una delle prime, no, altre cinque, delle altre, la prima delle altre finali, le altre cinque finali, per cui non esiste altro risultato che la vittoria. D'altro canto, il precedente ce lo abbiamo, una bellissima vittoria, no, nella gara di andata del campo della stagione regolare, una forse credo delle migliori prestazioni stagionali da parte del Taranto di Danucci,
1: Sì, forse
0: 3-1
1: la
0: contro il
1: migliore.
0: Canosa, sicuramente la migliore anche a mio avviso. Quindi diciamo che il Taranto deve ritrovare un po' di smalto nei suoi uomini migliori, quello smalto che si è perso nell'ultimo mese e mezzo di campionato, perché c'era parsa una squadra un po' stanca, anche se i risultati sono arrivati. Probabilmente hanno gestito dal punto di vista fisico la condizione, ma ora ci aspettiamo di vedere quel tridente d'attacco, lo Iodice, lo Savio Aguilera, che insomma buchi la rete e porti il Taranto oltre ovviamente questa finale di eccellenza pugliese, che diciamocela tutta, è l'obiettivo minimo che insomma si poteva raggiungere.
1: Ma sì, assolutamente, assolutamente sì, o quantomeno è l'obiettivo più tortuoso, la strada più tortuosa per raggiungere quell'obiettivo minimo, perché noi Giovanni mai ci saremmo aspettati alle 8 e 27 minuti del 7 di maggio di stare a discutere sui playoff. È chiaro che le difficoltà di una stagione fossero irte, fossero abbastanza spesse, però abbiamo sempre portato in cuor nostro la speranza di risolvere tutto in maniera canonica al primo turno, facciamo così, e quindi con col campionato. Poi è chiaro che onore al Brindisi che l'ha vinto meritatamente. Sulla nostra stessa barca, Giovanni, giusto per fare un parallelismo, c'è la SPAL, che è una squadra che ha vissuto le medesime vicissitudini del Taranto negli ultimi 12 mesi, quindi è comprensibile. Tiriamo dritto e vediamo di arrivare a un obiettivo che è minimo non tanto e non solo per lo slancio sportivo, ma anche per quello che poi è il percorso di rinascita del Taranto Calcio, che, converrai con me, passa per lo stadio. Noi ieri abbiamo mandato in diretta il nostro speciale dentro i cantieri, ma passa per la possibilità di chi gestisce il Taranto di poter gestire lo stadio. Questo credo che almeno da parte mia sia un passaggio fondamentale.
0: Sì, concordo con te. Dico anche che bisogna mettersi alle spalle, insomma, quello che è stato sinora il campionato. Non conta più nulla quello che è accaduto, conta quello che deve accadere, che accadrà. Quindi bisogna guardare a questa sfida di domenica, al futuro, diciamo, immediato e a quello prossimo di cui accennavi tu. È chiaro che di pari passo, come posso dire, i successi della squadra passano anche dalla gestione, no, dello stadio, e i Ladisa non hanno mai fatto mistero no, di questo altro obiettivo che hanno, cioè di poter avere la squadra di calcio e avere la gestione dello stadio. E uno più uno poi fa due, e quindi alla fine i conti dovrebbero tornare.
1: No, poi mi sembra, alle volte mi sembra di vivere una realtà parallela, poi chiudiamo perché siamo già in ritardo, ti devo farti soltanto vedere un servizio in chiusura e poi ce ne andiamo. E mi sembra di vivere su un altro pianeta, come se fosse una richiesta assurda quella da parte di chi gestisce la squadra di calcio di puntare, non di ottenere a tutti i costi, ma di puntare alla gestione di uno stadio nuovo, polifunzionale, che sia un punto della vita sportiva e non solo, ma anche sociale di questa città. La gente alle volte si rizzera, dice: ma come? C'avete la squadra, adesso volete anche lo stadio? A me sembra una cosa, un filo logico. Una richiesta logica. Beneficenza, il tempo della beneficenza sportiva è terminato 30 anni fa. Berlusconi e Moratti non ci sono più. A Taranto la beneficenza sportiva non ha mai avuto, semmai c'è stata, non ha mai avuto un grosso appiglio, un grosso seguito. Quindi mi pare normale che chi investa sul territorio abbia una richiesta da fare.

0: pari al territorio. È sempre stato così, il calcio è un dout des, l'importante è che questo dout des si configuri nei canoni della cessione di qualcosa di lecito, e mi spiego. Se la richiesta è lo stadio, lo comprendo. Se la richiesta è la salute dei tarantini, a quel punto non sarei d'accordo. Ma questa è un'ovvietà della quale stiamo parlando e sulla quale credo che Saracino sia d'accordo con me.
1: Beh, questi sono ambiti diversi. Sul primo, quello sportivo, io concordo con te, anche se ovviamente non è che possiamo assegnare così, no, lo
0: Ci
1: stadio
0: mancherebbe.
1: ai Ladisa solo perché hanno la squadra di calcio. È chiaro che il comune fa anche, diciamo, il suo gioco. Se trova un Rockefeller della situazione che si prende in gestione tutti gli impianti e offre, no, un esborso economico non indifferente, è chiaro che insomma poi vacillano le decisioni, però sono d'accordo con te che la strada preferenziale debba essere, no, quella di chi ha la squadra di calcio, perché le cose dovrebbero, no, viaggiare assieme. Riguardo poi le questioni ataviche di questa città, io, sebbene non la esprimo a livello editoriale, io sono per ormai la dismissione di quell'impianto siderurgico e l'avvio finalmente delle bonifiche che sinora sono rimaste soltanto su carta, nei convegni, nei protocolli d'intesa che francamente mi hanno un po' stufato. Io vorrei vedere un po' di operatività da questo punto di vista.
0: Anche noi che facciamo sport, tanto vituperati, tanto bistrattati, poi alla fine abbiamo delle idee su quello che non concerne il pallone che rotola, a dispetto di ciò
1: Insomma,
0: che può
1: non
0: pensare qualcuno, hai visto? Abbiamo
1: è che
0: anche
1: non abbiamo
0: noi.
1: certo, come posso dire, il pallone di calcio di altri sport, solo quello in testa. Sicuramente lo sport è stata per noi, visto che abbiamo avuto lo stesso percorso, una palestra che ci ha fatto allenare a lavorare anche sotto pressione. Quindi non è da tutti.
2: Noi abbiamo un ospite in collegamento. Mercoledì 6 maggio c'è stata la consegna dei David di Donatello, ma ci è balzato all'attenzione quello che è stato invece un intervento fatto alla Camera dei Deputati da un giovane lavoratore del mondo del cinema, e siamo in collegamento con Gigi Piepoli dell'USB Cinema, e che lui, insomma, si occupa di cinema in quanto assistente operatore. Buongiorno Gigi, bentornato da Roma, ovviamente.
3: Grazie, buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Allora Gigi, ci sono vari momenti, no, che riguardano questa giornata del 6 maggio. In primis, appunto, quello che è stato l'incontro tenutosi alla Camera dei Deputati, che ti ha visto, insomma, in qualche modo protagonista attraverso le tue dichiarazioni. Poi c'è stata la manifestazione anti-David di Donatello, che si è tenuta davanti al Cinecittà, che era il luogo deputato per accogliere appunto invece la premiazione finale che si è tenuta in serata e che è andata in diretta su Rai 1. Cominciamo insomma da quella che è in realtà la causa, il motivo per il quale tu sei stato alla Camera dei Deputati, appunto parlando di quella che è questa crisi continua ormai almeno da 2 anni relativa alla precarietà dei lavoratori del mondo del cinema.
3: Allora, intanto cioè, è importantissimo andare a chiarire che le maestranze, quindi le figure professionali come le mie, sono degli operai, tra virgolette, operai della cultura, del cinema, e che subiscono appunto una mancanza di rinnovo contrattuale da circa 27 anni e che quindi lavorano in un ambiente di lavoro discontinuo per natura. Quindi noi quando lavoriamo e siamo fortunati abbiamo dei contratti a termine per i singoli progetti e nel mezzo riusciamo a prendere la NASPI. Ma quando siamo sfortunati, che quindi non lavoriamo da un po' o lavoriamo poco, non riusciamo ad accumulare la NASPI, praticamente non lavoriamo e non abbiamo sostegno al reddito. Quindi abbiamo sostanzialmente chiamato USB a inizio dell'anno per cercare di smuovere questa situazione a livello contrattuale, di tavoli contrattuali. USB ci ha aperto le porte e quindi abbiamo iniziato, insomma, a chiamare lavoratrici e lavoratori per scrivere.

0: una piattaforma rivendicativa contrattuale da poter presentare ai tavoli, cioè cercando appunto di riportare al centro dell'attenzione il problema dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi aggiornamento dei salari, maggiore sicurezza sul luogo di lavoro, perché pensate, noi lavoriamo anche 15 ore al giorno, andando molte volte a violare anche i mancati, i riposi. Quindi, cioè, su una settimana, se noi facciamo 100 ore di lavoro, ne dormiamo molte poche. Quindi, orario di lavoro è importantissimo andare a definirlo in maniera, legale. E dobbiamo andare assolutamente a modificare quello che è il welfare del settore e garantire un sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici nei periodi di non lavoro. Quindi purtroppo è un tema ampissimo che appunto vede 27 anni di mancata lotta fondamentalmente.
1: Senti, di questo ovviamente, soprattutto la nostra Puglia sente, no? Molto la ripercussione, insomma, fino a qualche anno fa, anche grazie all'operato di Apulia Film Commission, ovviamente la Puglia era, e anche Taranto in particolar modo, no? Cioè, era diventata, diciamo, teatro, naturale per quelli che erano i teatri di posa, ovviamente che accoglievano le varie produzioni, sia di cortometraggi che di lungometraggi. E quindi chiaramente questa è stata una grande ricaduta, no? Sul territorio, perché in realtà per la prima volta dopo tanti anni anche coloro che erano i lavoratori del mondo del cinema non venivano più scelti soltanto per lavorare fuori, ma quelli della zona, e ce ne sono tanti e tanti specializzati, ovviamente avevano la possibilità di lavorare nella loro regione e magari perché no nella loro città. Cioè, qual è effettivamente la ricaduta di questa grande crisi e soprattutto che prospettive ci sono?
0: Allora, il problema della Puglia è un po' l'esempio italiano, nel senso che la Regione Puglia con la Puglia Film Commission è stata la punta di diamante del Film Commission in Italia per anni, per forse più di un decennio. Chiaramente da ormai quasi 3 anni, a causa delle politiche governative nazionali, un po' tutto il sistema si è andato a bloccare, a incriccare. E a cascata, chiaramente i primi a subire queste decisioni generali sono state appunto le Film Commission. E quindi abbiamo potuto vedere che la Film Commission pugliese appunto ha iniziato a non erogare più tanti fondi, a non fare bandi ricchi, fino a praticamente fermarsi. Quindi che cosa succede? Lavoratori e lavoratrici come me, io ho deciso di vivere a Taranto, nonostante
1: Certo.
0: appunto faccio questo mestiere, proprio perché è un mestiere che mi permette comunque di lavorare in giro, non c'è bisogno di vivere in un posto specifico. Ma ho avuto la fortuna di lavorare tanto anche in Puglia. E devo dire che è quello che tutti desideriamo, lavorare a casa, no?
1: Certo.
0: È chiaro che questo non sta più avvenendo, la Puglia purtroppo si è un po' incriccata e non ci sono tavoli aperti, almeno io non so dell'esistenza di tavoli aperti, per discutere della situazione, cioè passare da un indotto che ha una ricaduta di circa 4 euro ogni euro investito, che vuol dire turismo, vuol dire andare ad alimentare tutta appunto la rete di indotto che sono gli hotel, i trasporti, i ristoranti, la ricaduta turistica dovuta ai luoghi che si vedono nei film. Lo slogan della Puglia Film Commission è sempre stato: la Puglia è tutta da girare. E adesso stiamo iniziando ad avere forse carenza di benzina, direi.
1: Certo, direi proprio di sì. Secondo step è stato appunto quello di questa manifestazione che si è tenuta davanti a Cinecittà, il collettivo Siamo ai titoli di coda, che chiaramente era presente con lo slogan Premiate l'apparenza, al buio la maestranza. Come è andata la manifestazione e quanto c'è stato poi di chiaramente ciò che avete sentito poi all'interno della serata dei David di Donatello, cioè quanta effettivamente quanta presenza del messaggio c'è stata all'interno della serata? Perché mi sembra che molti si sono rivolti, no? Hanno parlato, hanno fatto cenno in maniera anche approfondita relativamente alla crisi in atto.
0: Come USB Cinema e insieme al movimento Siamo ai titoli di coda, appunto abbiamo inscenato questi contro David, è un po' la festa del lavoratore.

0: invisibili e dei diritti negati. È chiaro che noi abbiamo sposato l'iniziativa del movimento Siamo in titolo di coda del boicottaggio ai David, la richiesta di boicottaggio ai David. Non tanto per andare a boicottare la manifestazione in sé, ma appunto per riportare all'attenzione pubblica quelli che sono i problemi che ormai affliggono i lavoratori e il settore in generale. All'interno della manifestazione, ovviamente, noi abbiamo visto lustro, red carpet, come al solito, una messa in scena nella messa in scena che però non rappresenta poi la realtà. C'è stata della solidarietà perché comunque Matilde De Angelis ha
1: Sì.
0: portato un messaggio importantissimo sul palco,
1: Ma
0: ma
1: lo stesso attore che ha vinto il premio come miglior protagonista del film Le città di pianura.
0: sì, ma la solidarietà c'è stata, ma non è stata comunque un'azione di boicottaggio
1: Certo,
0: importante, nel
1: certo.
0: senso, sì, belle parole, ma poi nei fatti la ricaduta ce l'abbiamo principalmente noi che siamo gli operai.
1: Certo.
0: Quindi i contro David servivano a quello, cioè a far vedere la netta distinzione tra l'interno di Cinecittà e l'esterno di Cinecittà.
1: Certo. Senti, adesso facciamo un po' una digressione. Secondo te com'è andata questa assegnazione dei David di Donatello? Insomma, il film che ha sbancato appunto è questo piccolo, direi piccolo film, no? Questa piccola chicca di film che in realtà ha sbaragliato ogni previsione, no? Cioè anche contro i grossi che erano presenti, insomma, nelle varie cinquine.
0: Allora, intanto io sono molto felice perché è un po' una vittoria appunto dei deboli, forse tra virgolette, no? E dell'inaspettato. Quindi, insomma, questa è stata una cosa positiva. È chiaro, ci sono state anche delle polemiche appunto per dei premi non dati o per appunto la lunghezza della cerimonia in
1: Vabbè,
0: sé,
1: sì, quello
0: però.
1: sicuramente.
0: Diciamo, la televisione, appunto, come sappiamo, ha delle dinamiche non tanto lineari sempre.
1: Certo, voglio dire, è proprio diversa dal cinema, che probabilmente questa manifestazione, questo evento avrebbe bisogno di un taglio differente. Personalmente sono contenta per Pierpaolo Capovilla, che conosco personalmente proprio, e, insomma, era veramente un outsider lui, lì
0: Esatto, un
1: seduto in prima
0: outsider.
1: fila con la sua espressione, però sono molto felice, insomma, che effettivamente nel film incarna lui stesso esattamente così, così com'è. Allora, intanto grazie. Quali prospettive ci sono tue personali? Cioè, c'è qualcosa che insomma, prossimamente potrai fare come lavoro? C'è qualche prospettiva futura? No.
0: Ahimè, no, perché
1: No.
0: quest'anno ancora non sono riuscito a portare a casa una giornata di lavoro e non ho nulla pianificato. Chiaramente mi sto dando da fare, nel senso
1: Certo.
0: che non è che aspetto che il lavoro mi cali dall'alto. Mi sto dando
1: Certo.
0: da fare, sto facendo colloqui per altri lavori diversi dal cinema, mi sto impegnando in altro, nell'attivismo, insomma, cerco di fare altro. Chiaramente la mia speranza è fare il mestiere che amo, ma non lo so.
1: Oggi parliamo di turismo, lo facciamo con il presidente provinciale di Federalberghi Taranto, Marcello De Paola, in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti telespettatori.
1: Dunque, sono state giornate di festa a partire dal 25 di aprile per arrivare poi al ponte del 1º maggio. Com'è andata per le strutture ricettive tarantine? C'è stata una bella affluenza?
2: C'è stata una discreta affluenza, siamo tutti quanti contenti per il numero di prenotazioni che sono giunte qui sul territorio ionico, non solo Taranto città, ma anche nella provincia. Dobbiamo dire che le condizioni meteorologiche ci hanno aiutato in questo caso e abbiamo avuto un'occupazione media tra l'85 e il 90-92% di tutte quante le strutture, motivo per cui questo dato è un dato che ci fa ben sperare.
1: Ecco, a questo proposito, insomma, si prevede nel tempo, nell'immediatezza quasi, insomma, ormai ci siamo, tanto altro per Taranto, a partire dal Medimex, ma ci saranno tutta una serie di altri, eventi, anche fino ad arrivare ovviamente ai giochi del Mediterraneo. Come si stanno attrezzando le strutture ricettive tarantine?
2: Beh, guardi, dottoressa.

0: avuto già modo di dire, le strutture tarantine per quanto attiene il grande evento dei giochi del Mediterraneo sono tutte quante già opzionate dalla direzione dei giochi in favore dei tecnici e tutti coloro che serviranno, no, come ausilio a questo evento di caratura internazionale. I riflessi dei giochi del Mediterraneo si stanno già iniziando a vedere perché alcune delegazioni hanno già frequentato il territorio nei giorni passati, anche nei mesi passati, e quindi diciamo un minimo di incoming legato ai giochi è un riflesso sul territorio, in effetti è già attivo. Certo è che man mano che proseguiamo questo percorso di avvicinamento alla data di inizio di inaugurazione dei giochi ad agosto, questo incoming prevediamo possa comunque aumentare, anche perché il numero dei tecnici che stanno sviluppando il progetto con il passare dei giorni sul territorio tarantino sta aumentando, no? In qualità di resident, motivo per cui questa è una cosa che può solamente farci piacere.
1: Facendo un passo indietro, dicevamo eventi musicali, dal Medimex andando in provincia al Festival della Valle d'Itria, al Cinsella, a Grottaglie, insomma sono tanti gli eventi che potrebbero portare e che spesso portano anche, soprattutto in riferimento al Medimex, tanta gente da fuori Taranto. Rispetto agli altri anni c'è già un quadro da questo punto di vista, anche perché siamo ai primi di maggio. Quindi parliamo di una manifestazione che si terrà fra poco più di un mese.
0: Beh, allora, c'è da dire che proprio per antonomasia tutte quelle manifestazioni che si svolgono sul territorio, che comunque sono ormai consolidate o che comunque si consolidano negli anni, consolidano di riflesso anche quella che è la parte turistico-alloggiativa legata all'evento. Cosa voglio dire? In realtà, prima le prenotazioni per il Medimex piuttosto che per il Cinsella Festival avvenivano molto più a spot. Adesso, essendo un evento strutturato, anche la parte hospitality collegata a questi eventi si è strutturata. Motivo per cui gli alberghi sono di fatto già stati prenotati o quantomeno opzionati diciamo, dall'organizzazione, dalle organizzazioni di questi eventi, e quindi è diventata un'attività a carattere rutinaria, cadenzata, e questo consente agli operatori del settore di poter fare una migliore programmazione e di riflesso offrire un servizio più adeguato.
1: Orientativamente, quanti sono le persone che lavorano nel settore ricettivo nel nostro territorio? Diamo un'idea a chi ci ascolta e ci vede.
0: Beh, parlando del settore ricettivo, dobbiamo fare una specificazione importante. Io mi occupo ovviamente, come lei ben sa, di patrocinare e organizzare le attività di tutti gli alberghi collegati a Federalberghi Italia, che comunque rappresenta l'87% degli alberghi italiani, quindi la quasi totalità. Oltre a questo, noi abbiamo un'altra categoria che si chiama Federalberghi Extra, che supervisiona la parte dei B&B. Ma il grosso, come numero di capacità alloggiativa, è fatta da tutte quelle strutture, chiamiamole secondarie, che assicurano l'alloggio a tanti turisti, e parliamo delle case vacanze, degli ostelli, di altri B&B non allineati. Motivo per cui fare un censimento preciso non è semplicissimo. Per quanto riguarda la parte alberghiera, noi possiamo dire che tra Taranto e provincia diamo lavoro a qualche migliaio di persone, quindi sosteniamo qualche migliaio di famiglie.
1: A proposito, insomma, proprio del fatto che sono migliaia, come diceva, le famiglie che lavorano in questo settore, quali sono le richieste più urgenti della vostra categoria alle istituzioni?
0: Ma guardi, noi circa un paio di settimane fa, 10 giorni fa, abbiamo avuto il piacere presso la nostra convention nazionale che si è tenuta a Roma, all'EUR, di ospitare il Presidente del Consiglio, alla quale abbiamo sottolineato l'urgenza di allineare i contratti di lavoro, cercando di lottare contro quei contratti pirata che tutti ormai conosciamo. Questo perché? Perché è importante per noi dare stabilità alle famiglie collegate agli operatori del settore turistico. Devo essere sincero, il governo non ha perso tempo, è notizia ormai di circa 5 giorni fa, una settimana fa, che il governo si impegna fortemente per la lotta contro quei contatti di carattere privato.
1: Ovviamente
0: Motivo
1: facendo
0: per
1: riferimento, lo dico, al decreto legge sul lavoro, insomma, degli
0: Assolutamente,
1: scorsi giorni.
0: Ah, ah.

0: Assolutamente, dare stabilità al personale è fondamentale per garantire una serenità all'operatore del settore e alla propria famiglia.
1: Quali sono le prospettive, secondo lei, del settore? È un settore in crescita a Taranto?
0: Beh, Taranto credo che ormai sia sotto gli occhi di tutti, ha imboccato una via dove io dico sempre non c'è ritorno, che è quella dello sviluppo turistico. Taranto ambisce a diventare meta turistica. Certo che rispetto ad altre destinazioni noi siamo sufficientemente neonati, abbiamo tantissima strada da fare davanti a noi, però l'idea di cominciare a pensare come città turistica ormai già circa un paio di anni fa si è imboccata. Certo è che si diventa meta turistica quando l'operatore e il cittadino immagina di essere una meta turistica. Cosa voglio dire con questo? Bisogna per primi crederci all'interno di questo progetto, no? Taranto sappiamo esattamente in che condizioni versa a causa del fatto di essersi completamente dedicata alla monocultura dell'acciaio. Questo passo forse si poteva fare 20 anni fa. Però, come dico sempre, non è mai tardi per imboccare la strada giusta. Io non vedo altre alternative di sviluppo di carattere economico al territorio, se non quello di uno sviluppo di carattere turistico. Non dobbiamo compiere errori che sono stati fatti da altre città che hanno avuto uno sviluppo turistico scriteriato, incontrollato, ma anzi, noi dobbiamo imparare dagli altri per evitare gli errori che hanno commesso.
1: Visto che parla appunto proprio di questo aspetto, cioè quello anche del crederci in questo tipo di economia, ritiene che la comunità tarantina sia pronta a questo o che le istituzioni locali lo siano e in che modo vi stanno aiutando?
0: Le istituzioni locali in questa ultima legislatura comunale si sono prodigati con la costituzione del tavolo del turismo, che è un insieme, un pool di tecnici, ribadisco, non sostenuti economicamente, ma che prestano la propria attività pro bono per lo sviluppo del territorio, per cercare di aiutare e sostenere l'amministrazione comunale in quelle scelte corrette da tecnici. Come dicevo, proprio per evitare alcuni errori che in altre città si sono commessi negli anni. Quindi, sotto questo punto di vista, possiamo ritenerci soddisfatti. Certo è che sappiamo esattamente che il Comune ha una penuria di tecnici, dirigenti e quant'altro, e questa cosa, diciamo, non aiuta questo tipo di sviluppo. I cittadini, come ho già avuto modo di dire, devono iniziare a sentirsi meta turistica, devono iniziare a pensare vivere all'interno di una meta turistica, motivo per cui, come ho avuto modo di leggere in passato, in questi giorni scorsi, alcune diatribe sugli orari di frequentazione dei locali piuttosto che sulla riservatezza dei cittadini, la possibilità dei cittadini di poter godere del proprio meritato riposo, trovo che siano polemiche che non fanno bene a questo sviluppo e che comunque fanno capire che effettivamente, presumibilmente, ancora non abbiamo assunto quella forma mentis che una città che mira a svilupparsi da un punto di vista turistico deve
1: Quale soluzione offre lei, De Paola, in merito a questo?
0: Ma le soluzioni possono essere svariate, non sicuramente quella della repressione, ma la cultura della corretta gestione dei momenti ludici, specialmente nei periodi serali o comunque di tarda serata o prenotturni, devono essere gestiti direttamente da quelli che sono gli operatori. Cosa voglio dire? L'operatore deve essere inflessibile, deve stabilire un orario concordato con l'amministrazione comunale e anche con le associazioni dei cittadini, quello va fatto rispettare. Questa cosa si fa con una fermezza da parte del gestore che non deve rincorrere l'ultimo scontrino della sera. Questa cosa si fa interdicendo la vendita degli alcolici oltre una determinata ora e soprattutto si fa cercando di spiegare ai cittadini che lo sviluppo economico del territorio va a braccetto con il benessere del territorio stesso.
1: Un'ultima domanda che è più una curiosità, ma che dà anche un po' il quadro di dove sta andando il settore ricettivo. Più presenza italiana o più presenza straniera a Taranto?
0: Beh, dottoressa, questo è un dato che è legato.
1: Deparola, l'abbiamo persa per
0: effettivamente.
1: un secondo. Le chiedo di ricominciare proprio dalla risposta dall'inizio perché non la sentivamo più.
0: Come le dicevo, questa domanda merita una risposta legata però al periodo.
1: Sì.
0: Ogni periodo sul territorio, ma non solo sul territorio ionico, su tutte le mete turistiche, è influenzato no, dal momento. Noi solitamente a Taranto siamo sempre stati nel periodo invernale una città che ha ospitato dei clienti di carattere business, un po' perché legati alla Marina, all'Eni, all'Ilva, all'ex Ilva. Nel periodo invece primaverile c'è una frammistione di tipologie di clientela perché c'è il periodo della Pasqua, la Settimana Santa, quindi abbiamo un aggancio a quello che è il turismo religioso, per poi arrivare verso la fine di maggio ad una clientela che diventa di carattere più leisure. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di cercare di destagionalizzare Taranto, anche perché le condizioni meteorologiche, anche se quest'anno non si direbbe sia stato così, in genere ci aiutano. Motivo per cui è importante per noi destagionalizzare. Facendo un'analisi molto concisa, direi che nel periodo che parte da maggio, metà di maggio fino a ottobre, abbiamo una clientela con una buona.
1: Abbiamo perso, l'abbiamo persa di nuovo, diceva che si riferiva in particolare, dice fino a maggio abbiamo una clientela, poi l'abbiamo persa, quindi dobbiamo ripartire di qui. Purtroppo la connessione va a scatti in questi ultimi secondi di collegamento. Prego.
0: Le dicevo che fino a maggio abbiamo una clientela di carattere business, poi si trasforma in leisure a partire da metà di maggio fino a fine di ottobre con una buona presenza di stranieri di provenienza mitteleuropea, quindi Belgio, Francia in particolare, Svizzera, e il turismo locale comunque ci supporta nei brevi spazi, nelle brevi vacanze, quindi nei weekend, nelle zone limitrofe che vanno dalla Calabria alla Campania fino a Lazio.
1: Vi battete da tempo su questo tema per la sicurezza stradale, ma appunto anche perché Taranto non resti isolata rispetto al resto d'Italia, per quanto riguarda appunto l'infrastruttura viaria. Che cosa denunciate oggi?
2: E in modo particolare abbiamo una serie di criticità che riguardano gli accessi e le uscite dalla città di Taranto, proprio nell'approssimarsi anche di importanti eventi, quali quello che sarà appunto i Giochi del Mediterraneo, nell'occasione del quale ci si aspettava che tutto il sistema viario fosse rimodulato, fosse modificato, al fine di evitare la paralisi, perché è quello che si rischia effettivamente, del traffico proprio in prossimità delle nuovissime strutture sportive che stanno nascendo. Ad aggravare la situazione c'è, ad esempio, nella zona di Taranto Croce, sia l'interdizione da mesi ormai della rotatoria di Taranto Croce, che non vede la luce all'orizzonte, e il prossimo restringimento di carreggiata del viadotto a ridosso del rotatorio di Taranto Croce, che è poi lo scavalco della linea ferroviaria del porto mercantile, verrà ridimensionato nella carreggiata. Questo sicuramente perché ci sarà da fare interventi infrastrutturali. La questione che poi riguarda la tangenziale sud e quindi gli accessi alla città dalla
1: Sì.
2: parte sud, resta anche quella un rebus, perché in buona sostanza ci sono le rotatorie che poi all'uscita dalla tangenziale sud portano in via Golfo di Taranto, via Lago di Como, a ridosso dello Jacopone, a ridosso del Pala Ricciardi, ma che non si collegano in maniera diretta proprio alle strutture sportive. C'è nel regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio proprio specificatamente rispetto allo Iacovone, ci sono delle direttive precise che prevedono gli accessi diretti, ma soprattutto le vie di fuga in caso di emergenza, presso arterie stradali più a lunga percorrenza. Non ci sono. Quella zona, lo stadio Iacovone, ricordiamo, trovarsi in una zona residenziale, ci sono dei conglomerati edilizi, non è in periferia. Quindi bisognerebbe o si sarebbe dovuto pianificare una diciamo reale e concreta, un reale e concreto piano di viabilità. Io ho avuto rapporti interlocutori dapprima col Comune di Taranto.

0: per cercare di comprendere qual è la situazione del rotatore di Taranto Croce, ad esempio, rotatore annata decenni fa, dove poi la soluzione è sotto gli occhi di tutti, perché basta creare una rotatoria con delle intersezioni a raso, cioè significa avere una rotatoria, tra virgolette, normale, senza gli impalcati, ovvero i ponti che stanno creando problemi, con le varie direzioni, e la questione si risolveva. Come anche per la tangenziale nord di Taranto. È un anno e mezzo che sto denunciando uno spreco di denaro pubblico che si perpetra a Taranto da 40 anni. E la tangenziale nord di Taranto risolverebbe non solo il problema intrinseco del traffico cittadino nell'area di Taranto, ma di tutto l'indotto, di tutto l'arco ionico, perché collega le quattro statali principali del nostro versante, tutte tra di loro, con una statale a quattro corsia degna del nostro territorio. Perché una infrastruttura stradale a quattro corsie moderna con barriere sparti traffico centrale sicuramente salvaguarda vite umane, ma migliora il tessuto economico e sociale di un territorio che ad oggi davvero versa in situazioni lacunose dal punto di vista
1: E in
0: stradale,
1: questo
0: e non
1: senso,
0: ce lo
1: insomma,
0: meritiamo.
1: andrebbe anche ad alleggerire il traffico su Massafra. Sappiamo quanti incidenti stradali,
0: Esatto.
1: purtroppo anche mortali, ci sono stati proprio su quella strada. Lei in passato ha denunciato anche a livello nazionale, insomma, questa vicenda. I riflettori si sono accesi da parte di alcuni programmi TV di denuncia e ai tempi, insomma, il comitato ricevette anche delle rassicurazioni dalla Regione Puglia, parliamo degli inizi del 2025, se non erro.
0: Esatto.
1: Che cosa ne è stato di quelle rassicurazioni?
0: Allora, l'ex assessore Deborah Ciliento effettivamente nelle sue dichiarazioni successive spiegò che la Regione Puglia per la prima volta nel piano attuativo, il piano regionale dei trasporti, quello attualmente in vigore fino al 2030, aveva cassato l'intervento tangenziale nord. Cioè negli ultimi 40 anni, seppur non realizzata, l'obiettivo di realizzare appunto tangenziale nord era previsto nei piani attuativi. Quello attuale, l'intervento è stato cassato, cancellato completamente. E io questa cosa l'ho portata all'evidenza, che è impossibile perché il tratto già realizzato non si potesse portare a termine. Effettivamente l'assessore spiegò che il piano attuativo non ha carattere prescrittivo, quindi questo significa qualora ci siano le istanze da parte del territorio, in modo particolare da parte della provincia di Taranto, che è l'ente competente per la tangenziale sud e per la tangenziale nord, si potevano riaprire tavoli interlocutori per valutare effettivamente se l'intervento si poteva riprendere, non si poteva riprendere, e intercettare la copertura finanziaria necessaria all'ultima azione. Il problema è che poi non è arrivato nulla. Il vuoto. Io ho avuto i rapporti interlocutori con il presidente Palmisano, il quale si è impegnato ad impegnarsi a risentirci.
1: Questo quanto tempo
0: Ma
1: fa?
0: nulla di più, quindi parliamo della fine del 2025. Quindi quello che ho fatto nei giorni scorsi è ho richiesto, per fortuna è stata accolta la mia istanza da parte del consigliere regionale Perrin, gli ho chiesto andiamo in audizione in quinta commissione trasporti, coinvolgiamo il presidente della provincia di Taranto, il sindaco di Taranto e l'assessore piemontese, al fine di fare chiarezza su questa vicenda, perché davvero rischiamo con l'evento meraviglioso dei Giochi del Mediterraneo, che per la prima volta porterà davvero nel gota degli eventi sportivi la città di Taranto e non solo, anche le altre città dove si realizzeranno gli eventi sportivi, rischiamo di arrivarci totalmente impreparati. Questa è la questione. Speriamo che appunto la Commissione si riunisca presto in maniera tale da poter fare in quell'occasione un punto fermo di chiarezza, perché al di là, diciamo, dell'evento, restano poi le infrastrutture sul territorio e questa sarebbe una ghiotta occasione per cercare di risolvere una volta per tutto, perlomeno la pianificazione e la programmazione di queste opere che, ripeto, il nostro territorio merita da decenni.
1: Quanti soldi sono stati spesi finora per la tangenziale nord, che appunto da quello che ci ha detto risulta essere, ma lo sappiamo insomma anche percorrendola, un'opera sostanzialmente incompleta?
0: Gli ultimi investimenti, ecco perché l'opera è vetusta, si parla di 13 miliardi di lire che realizzava, con i quali si sono realizzati una parte, praticamente quasi la metà del tracciato fino a sud di Statte. dove si intercetta la provinciale 48 anche

0: una provinciale davvero coinvolta sempre in questioni poco chiare di quanto competenze, eccetera. Ma al di là degli investimenti fatti negli anni precedenti, quindi in miliardi di lire, c'è stato addirittura a luglio del 2025, quindi 6 mesi dopo, diciamo, l'intervento pubblico su Striscia, la delibera da parte della provincia di Taranto che liquidava a delle ditte frontiste dell'intervento le parti espropriative. Cioè, e si legge, è un atto pubblico, nel burco della Regione Puglia, l'atto di liquidazione per la realizzazione della tangenziale nord di Taranto, presso due frontisti che appunto si vedevano, venivano coinvolte le proprie proprietà dalla realizzazione dell'opera. Cioè, è un controsenso, al di là della cifra che è stata liquidata, è realmente un controsenso. Cioè, quest'atto di luglio 2025 davvero ha riportato alla ribalta delle cronache una questione davvero talmente assurda. Cioè, oggi la provincia di Taranto, nel luglio 2025, la provincia di Taranto ha dovuto liquidare delle somme a degli espropri per un'opera pubblica che si sarebbe dovuto realizzare e che comunque oggi versa in condizioni pietose. A parte che fisicamente andarla a vedere è diventata una discarica a cielo aperto, perché poi peraltro c'è l'aggravante dell'inciviltà umana, che è
1: Certo.
0: un'opera del genere, diciamo, la spergiura in questa maniera. Quindi, su questa faccenda stendiamo un velo pietoso. Quindi il nostro obiettivo è cercare di continuare a pungolare gli enti responsabili di questa situazione. Non vogliamo recriminare nulla, però per noi è una necessità davvero di avanguardia del territorio, di protezione nei confronti dell'utenza della strada e, ripeto, sottolineo, è una necessità di migliorare il tessuto sociale ed economico di tutto il nostro territorio, dell'arco ionico, ma si può anche considerare nella lunga percorrenza tutto il settore sud della nostra zona. Cerchiamo di avere, speriamo di avere buone notizie nei prossimi
1: Vogliamo
0: giorni.
1: chiudere con una notizia positiva a proposito di speranza, perché questa mattina il Comitato Strade Sicure sarà insieme alla sezione di Polizia Stradale di Taranto in un istituto di Mottola e Lentini Einstein per un incontro proprio con i ragazzi sul tema della sicurezza stradale. Quindi insomma, il vostro lavoro passa molto per la sensibilizzazione su questo tema.
0: Esatto, i ragazzi che incontrerò stamattina sono effettivamente la risorsa, la nostra speranza, perché è eccellente il lavoro che spero di riuscire ad assolvere nella maniera migliore, ma le strade, qualunque esse siano, vengono affrontate da noi. Quindi arrivarci preparati in qualsiasi condizione esse siano, che siano provinciali, che siano statali, che siano autostrade, che siano strade comunali e in qualsiasi condizioni versano. L'attenzione deve essere sempre dell'utente e cercare di trasmettere il seme del rispetto delle norme del codice della strada nell'età che è quella prossima, no? A utilizzare, quindi condurre veicoli su queste strade è fondamentale, perché tante volte purtroppo siamo testimoni del fatto che nonostante le strade siano moderne, le strade non abbiano, diciamo, strumenti di chiusura tali da evitare gli incidenti stradali e mortali, questi, ahinoi, avvengono comunque. Quindi, evidentemente, c'è ancora tanto da lavorare sull'educazione stradale, perché in questi appuntamenti non si parla più di sicurezza stradale, bensì di educazione stradale. Mi piace sempre esprimermi in questa maniera, che non deve essere solo limitata ovviamente ai ragazzi di 18-19 anni. Qui si tratterebbe che anche noi cinquantenni dovremmo avere un attimino il punto fermo su quello che è il concetto di educazione stradale. Cioè, io stamattina spiegherò che loro sono fortunati. Tutti questi programmi che vengono inseriti nella pianificazione didattica degli istituti, dalle scuole medie fino alle scuole superiori, noi, nella mia generazione, non l'avevamo. Per noi indossare già la cintura di sicurezza era un tabù e non avevamo le spie lampeggianti sui cruscotti delle macchine che impazzivano perché non avevamo la cintura di sicurezza a bordo. E gli incidenti mortali ne avvenivano comunque, solo che magari oggi con lo strumento dei social quasi

0: in tempo reale si diffonde la notizia urbi e torbi. Invece all'epoca dei fatti rimaneva una notizia drammatica a livello
1: diciamo
0: locale.
1: legata alla comunità locale. A proposito di social, ovviamente
0: Esatto.
1: anche l'utilizzo dei telefoni alla guida resta un altro dei temi che immagino che tratterete anche
0: Sicuramente.
1: oggi, che riguarda appunto i ragazzi, ma
0: Sicuramente.
1: forse, come diceva lei, anche i cinquantenni, non soltanto i
0: Sì,
1: diciottenni.
0: esatto, cioè dovremmo diciamo un po' cercare di essere presenti e per questo motivo io ne do particolare pubblicità a questi eventi, proprio perché arrivino anche all'utenza che segue trasmissioni come la sua e segue in generale la comunicazione. Siamo in attesa in questi giorni che venga pubblicato il decreto in gazzetta che finalmente, mi auguro, risolva l'annosa questione degli autovelox, perché dal 4 maggio in poi si attende che venga appunto pubblicato questo decreto omologativo che sancirà una volta per tutte, proprio a seguito del censimento che c'è stato lo scorso anno degli autovelox da parte del Ministero, appunto stabilisca e dia ordine a questa questione legata al fatto della mancata omologazione di queste apparecchiature, che poi diventa causa, nonché vittoria dei ricorsi fatti per evitare appunto di pagare la sanzione. Quindi anche in questi giorni, ripeto, sicuramente ci risentiremo per la pubblicazione in gazzetta, andando a dare un'occhiata, cercando un po' di capire l'interpretazione di questa norma, se sarà finalmente completa e assolverà ad ogni dubbio interpretativo sulla questione autovelox, appunto cercando anche questo di trasmetterlo non tanto come strumento coercitivo e repressivo. Il concetto che deve passare sempre in ogni caso è rallentare sempre e comunque anche dove, nei tratti di strada dove non ci sono strumenti di controllo
1: Certo.
0: elettronico della velocità. È questo il concetto che deve passare. Quindi è chiaro che magari alcune posizioni, alcune postazioni di questi strumenti, diciamo così, andrebbero riviste, mettiamolo in questa maniera, ma nella stragrande maggioranza dei casi, questi strumenti, come quello che è stato piazzato sulla statale 100, che è il tutor che sta nella direzione verso Taranto, per un tragitto di 6,8 km, effettivamente, Dio piacendo, fra 6 mesi saranno 2 anni che è stato installato. Incidenti gravi barra gravissimi non ce ne sono
1: Quindi
0: stati.
1: sta facendo

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Come profondo il mare, come profondo il mare.

Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Tra poco nel nostro TG apriremo con la cronaca: omicidio all'alba in Città Vecchia. Un cittadino originario del Mali di 35 anni è stato ucciso durante una lite avvenuta in Piazza Fontana. Sull'accaduto indaga la polizia. Sguardo alle festività, alle celebrazioni di San Cataldo. Nella serata di ieri l'apertura con la tradizionale cerimonia del San Cataldo a mare. Quest'oggi proseguiranno i festeggiamenti, le celebrazioni con le consegne del Cataldus di argento e poi focus sul verde urbano. Abbiamo visitato Piazza Marconi per testimoniare uno stato di degrado che però riguarda genericamente un po' tutto il territorio cittadino. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 Notizie.

TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Cronaca: omicidio all'alba nella città vecchia di Taranto. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto dopo essere stato ferito durante una lite avvenuta in piazza Fontana. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile. Celebrazioni di San Cataldo, con Taranto che si stringe attorno al proprio patrono. Ieri la tradizionale processione a mare ha visto migliaia di fedeli accompagnare il simulacro nel Mar Grande. Oggi il programma prosegue con una nuova giornata di appuntamenti tra fede, cultura e impegno sociale. Verde urbano in totale stato di abbandono in diverse zone della città. Parchi difficilmente accessibili. Questa mattina una nostra verifica in piazza Marconi, ma si tratta di una criticità che riguarda gran parte del territorio cittadino. Buonasera e ben trovati con l'informazione di Studio 100 in questa nostra edizione delle 19.30. Apriamo ovviamente con la cronaca e con l'omicidio di questa mattina, quando un cittadino 35enne originario del Mali è stato trovato senza vita in piazza Fontana. Alla base della notizia sembrerebbe esserci una lite sfociata poi in un accoltellamento. Vediamo di più nel servizio. Omicidio nelle prime ore del mattino nella città vecchia di Taranto. Il grave episodio è avvenuto in piazza Fontana, a ridosso dell'area del porto mercantile. Intorno alle 5.30 un uomo di nazionalità straniera, un 35enne originario del Mali, è stato ucciso al culmine di una lite le cui cause sono ancora in fase di accertamento. La vittima presentava diverse ferite all'addome. Secondo le prime ipotesi investigative, l'arma utilizzata potrebbe essere stata un cacciavite. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure all'uomo, apparso fin da subito in condizioni gravissime. Per il 35enne infatti non c'è stato nulla da fare. L'area è stata subito transennata dagli agenti della Polizia di Stato, con il personale della squadra volante e della squadra mobile impegnato nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana in una zona della città già segnata in passato da altri episodi di violenza. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nell'area per raccogliere elementi utili alle indagini. A Taranto però è una giornata di festa, una giornata di celebrazioni. Sono partite ieri le celebrazioni relative al santo patrono. Ieri tradizionale celebrazione per mare del simulacro del santo, che ha attraversato Mar Grande e poi ha terminato il proprio percorso sotto il ponte girevole. Quest'oggi altra giornata importante con la consegna dei Cataldos d'argento.
1: Taranto rinnova il suo legame con San Cataldo nel cuore dei festeggiamenti dedicati al patrono della città. Dopo la grande partecipazione alla processione a mare di ieri, le celebrazioni proseguono oggi con appuntamenti che uniscono fede, memoria, cultura e solidarietà. Le celebrazioni si sono aperte con il tradizionale rito du pregge, con la suggestiva processione del simulacro nel Mar Grande. Nella Basilica Cattedrale l'arcivescovo Ciro Miniero ha affidato simbolicamente la statua argentea del santo al sindaco Piero Bitetti, alla presenza delle autorità civili e religiose, tra cui il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. Migliaia i fedeli che hanno seguito la processione lungo corso Due Mari e dal ponte girevole. Dal molo Sant'Eligio la statua si è imbarcata sulla motonave Kerady della Marina Militare e, accompagnata da decine di imbarcazioni, a salutare il passaggio del patrono anche i fuochi d'artificio dal castello aragonese. Domenica il simulacro tornerà invece tra la gente con la tradizionale processione per le vie cittadine. Nel corso delle celebrazioni l'arcivescovo Miniero ha invitato la comunità tarantina a superare l'immobilismo del lamento e a riscoprire il valore della responsabilità condivisa. La gente chiede salute, lavoro, giustizia e pace, ha ricordato l'arcivescovo, indicando nella fraternità la strada per il rilancio della città. Il programma di oggi prosegue con la giornata dell'istituzione dei ministeri laicali. Alle 17 la concelebrazione presieduta dallo stesso arcivescovo con il conferimento dei ministeri. Grande attesa soprattutto per la serata all'arcivescovado. Alle 20 nel salone degli arcivescovi spazio a un appuntamento dedicato alla memoria di Tonino Gigante, con la testimonianza di padre Ibrahim Faltas e gli interventi artistici di Venti d'Arte. Nel corso della serata saranno assegnati Cataldus d'argento 2026. Per le attività professionali il riconoscimento andrà al dottor Catello Miro. Per il volontariato sarà premiato il dottor Gennaro Giudetti, operatore umanitario impegnato in contesti di crisi internazionale. Il premio per l'attività culturale sarà invece conferito all'associazione Sustain per la cooperazione tra scuole impegnata in progetti educativi e umanitari anche in Burkina Faso. La manifestazione si concluderà con lo spettacolo Musiche del Mediterraneo, viaggio tra culture e tradizioni del Mare Nostrum. Taranto continua così a celebrare San Cataldo, intracciando fede, cultura e impegno sociale.
0: fede, cultura e impegno sociale, ma non solo nel trasporto della gente, ma anche nelle parole dei massimi esponenti clericali, ma anche politici, come confermato dall'arcivescovo Ciro Miniero, che ha invitato la città a superare l'immobilismo del lamento, coesione, forza di un territorio identitario, nelle parole invece del governatore Antonio De Caro e in quelle del sindaco Piero Bitetti.
2: Non solo devozione e tradizione, durante la processione di San Cataldo è arrivato anche un forte richiamo all'impegno civile e sociale da parte dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Nel suo messaggio alla città ha invitato la comunità a reagire alle difficoltà del territorio. San Cataldo ci spinga fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento, ha detto, sottolineando come oggi la gente chieda salute, lavoro, giustizia e pace. Per Miniero il vero miracolo contemporaneo è quello della condivisione e della fraternità, un invito a sentirsi corresponsabili del bene comune e del futuro della città. Parole raccolte anche dalle istituzioni presenti alla celebrazione. Per il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, quella di San Cataldo rappresenta un momento importante per Taranto, capace di rinsaldare il legame tra la città, il suo santo e il mare. Taranto è una comunità che si stringe attorno alle proprie tradizioni, ha dichiarato. Sulla stessa linea il sindaco Piero Bitetti, che ha definito la festa patronale un momento di coesione per la città. Qui si trova l'essenza di una comunità che si è rimboccata le maniche, che guarda avanti, ha spiegato il primo cittadino, sottolineando la volontà di aumentare attrattività e produttività dell'intero territorio regionale.
3: Mi prenderò cura di tutta la Puglia, a cominciare dalle fragilità della nostra regione, che sono fragilità fisiche alcune volte, fragilità del paesaggio, ma sono anche fragilità sociali, fragilità umane.
4: Onorato, è bello vedere la comunità che si unisce, tanto si è rimboccata le maniche, sta correndo, provando a guardare a 360 gradi intorno a sé, a ciascuno, partendo dalle famiglie che ne hanno più bisogno, con l'obiettivo di creare le condizioni che guardano la qualità della vita.
5: Come augurio lasciamoci condurre dall'esempio di San Cataldo, che ha fatto tutto il suo possibile tanti secoli fa per la nostra città e continua ancora a sostenerci. Allora sul suo esempio andiamo avanti. Auguri, auguri a tutti.
2: Tra identità e partecipazione popolare, la processione di San Cataldo si conferma ancora una volta uno dei momenti più profondi e significativi per la comunità tarantina.
0: Torniamo alla cronaca con una notizia che ci porta al quartiere Tamburi di Taranto. Una nuova operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un 26enne accusato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.
1: Nuova operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere Tamburi di Taranto, dove un 26enne con precedenti è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito dagli agenti dei Falchi della squadra mobile durante i consueti controlli contro il traffico di droga. Il giovane è stato notato in via Buonarroti accanto a uno scooter di grossa cilindrata con un atteggiamento ritenuto sospetto dagli investigatori. Alla vista dei poliziotti il 26enne avrebbe mostrato particolare agitazione, spingendo gli agenti ad approfondire il controllo. Durante la perquisizione personale sono stati trovati nelle tasche della giacca due panetti di hashish confezionati nel celofan per un peso complessivo di circa 200 grammi. Sequestrati anche 360 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio e tre telefoni cellulari che saranno ora analizzati dagli investigatori. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto. L'attività antidroga è poi proseguita in altre zone considerate sensibili della città. Nel corso dei controlli quattro persone sono state segnalate all'autorità amministrativa perché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish destinate all'uso personale.
0: Verde urbano in stato di abbandono, arterie stradali con difficoltà di accessibilità, di questo e di molto altro ci siamo occupati nel nostro servizio di oggi con Maria Laura Paletta, che è andata a visitare Piazza Marconi.
6: quando niente e quando troppo. A Taranto l'amministrazione comunale potrebbe aver frainteso le rimostranze di chi sottolineava la scarsità del verde pubblico in città, se è vero che basta girarsi per i quartieri, dalle periferie al borgo, per notare una vera e propria esplosione di vegetazione. Il colpo d'occhio dei fiori colorati tra l'erba sarebbe anche carino a vedersi, se non fosse che la manutenzione del verde urbano risponde a precise ragioni di decoro, igiene e sicurezza. A Piazza Marconi, giusto per fare un esempio tra i tanti che ci stanno segnalando i cittadini, l'erba è così alta da impedire l'utilizzo in sicurezza dei giochi per bambini. Avventurarsi nell'erba alta, infatti, non è consigliabile per la presenza possibile di roditori attirati dai vicini cassonetti della spazzatura e dai cestini sparsi per il parco, per non parlare di api, zanzare e altri insetti, nonché rifiuti abbandonati nella vegetazione incolta. Il risultato? Un'area pensata per le famiglie del quartiere che è momentaneamente inutilizzabile. Che poi il resto della piazza versi in condizioni di degrado e abbandono, tra panchine rotte, pavimentazione accidentata e strutture vandalizzate, è un altro discorso. Ma le criticità non si fermano qui. Ai tamburi, ma anche sulle strade che dalla città portano alle Tre Terre, le rotatorie sono invase dall'erba incolta, col risultato di impedire la visibilità delle auto che sopraggiungono, costituendo un pericolo importante per la viabilità. Ad essere chiamata in causa in alcuni di questi casi è anche l'amministrazione provinciale. La nota stonata è la recente richiesta del sindaco Bitetti, che con un'apposita ordinanza ha invitato i privati a provvedere allo sfalcio dell'erba e alla pulizia dei terreni. Tutto giusto, non fosse che lo stesso impegno dovrebbe essere profuso anche da parte pubblica, come fa notare il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri. Le piogge abbondanti degli ultimi tempi, ha replicato ai nostri microfoni l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, non hanno agevolato la durata delle operazioni di sfalcio che il comune sta effettuando in tutta la città. In piazza Marconi, afferma la Gravame, così come in altre aree di Taranto, siamo intervenuti recentemente, ma sarà nostra cura ripetere le operazioni già dalla prossima settimana. Intanto sul suo profilo social è possibile consultare il calendario degli interventi che l'amministrazione Bitetti sta operando in questo senso in tutti i quartieri, ovviamente piogge permettendo.
0: Arrivano nuovi fondi per i comuni della provincia per la messa in sicurezza del territorio e per gli edifici pubblici grazie a un provvedimento del Ministero dell'Interno insieme al Ministero dell'Economia. Il provvedimento totale riguarda 1,3 miliardi di euro e le ricadute sul territorio le illustra l'onorevole dei Fratelli d'Italia, Dario Iaia.
1: Arrivano nuove risorse per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici nella provincia di Taranto grazie a un provvedimento del Ministero dell'Interno adottato di concerto con il Ministero dell'Economia che prevede uno stanziamento complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro a livello nazionale. Nel pacchetto di finanziamenti risultano inclusi interventi mirati per la provincia ionica destinati in particolare all'adeguamento sismico, alla viabilità e alle infrastrutture idriche. Le risorse riguardano progetti già pronti o in fase avanzata di definizione con la possibilità di ulteriori sviluppi nei principali centri del territorio. A illustrare le ricadute locali del provvedimento è il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che definisce l'iniziativa come una risposta concreta alle esigenze degli enti locali impegnati nella gestione delle opere pubbliche. Tra gli interventi già finanziati, il contributo più consistente va al comune di Castellaneta, che riceverà quasi 2 milioni e mezzo di euro per l'adeguamento sismico della scuola Pascoli, medesima cifra assegnata a Pulsano per la manutenzione della rete stradale urbana, mentre a Monteparano arriverà un finanziamento da 1 milione di euro destinato a opere di urbanizzazione e al potenziamento della rete fognaria. Il decreto individua inoltre una platea più ampia di comuni ammissibili ai fondi, tra cui il capoluogo ionico, insieme a Martina Franca, Grottaglie, Massafra e Manduria. Per questi enti i progetti presentati risultano già in possesso dei requisiti tecnici necessari per accedere ai finanziamenti. Secondo Iaia si tratta di un intervento che punta a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture pubbliche e delle scuole, confermando la linea del governo sul sostegno agli enti territoriali. Un lavoro che, sottolinea, richiede collaborazione tra istituzioni centrali e amministrazioni locali per trasformare i progetti in opere concrete sul territorio.
0: Una provincia a due velocità economiche, quanto emerge dalla mappa dei redditi stilata dal Sole 24 Ore, che sottolinea le differenze tra capoluogo, fascia costiera ed entroterra della provincia di Taranto.
1: Una provincia di Taranto a due marce, ancora profondamente divisa sul piano economico, e quanto fotografa la mappa dei redditi basata sui dati del Sole 24 Ore, che evidenzia un territorio a più velocità con forti differenze tra capoluogo, fascia costiera e comuni dell'entroterra. Nel complesso il reddito medio provinciale si attesta intorno ai 16.700 euro annui, sotto la media nazionale. Il capoluogo Taranto si colloca sopra questo valore con 20.355 euro, ma resta comunque distante dalle città più ricche del paese. In cima alla graduatoria provinciale si trovano soprattutto i comuni della costa e della prima cintura urbana, con Leporano in testa. Seguono centri come Carosino, San Giorgio, Ionico e Monteiasi, che registrano valori più alti grazie a una maggiore stabilità occupazionale e alla presenza di redditi da lavoro dipendente. All'opposto, l'entroterra mostra i dati più bassi. Tra i comuni con redditi medi inferiori figurano Avetrana, Torricella, Sava e Ginosa, dove incidono maggiormente lavoro agricolo, stagionalità e minore presenza di attività produttive strutturate. Il quadro regionale conferma le difficoltà del territorio tarantino, che si colloca nella parte bassa della classifica pugliese alle spalle di Bari e Lecce. Un divario netto che disegna una provincia a due velocità, dove accanto ad aree più dinamiche restano territori che faticano ancora a raggiungere la media economica occupazionale.
0: Nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto si è svolto quest'oggi il convegno Disarmare le parole, moderato dalla giornalista di Studio 100 Marina Luzzi. Questo convegno ha posto l'accento sul corretto utilizzo del linguaggio e sull'importanza di un utilizzo responsabile delle parole nei rapporti tra le persone. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: In un clima di riflessione e spiritualità legato alle celebrazioni di San Cataldo, patrono della città di Taranto, si è tenuto nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado il convegno Disarmare le parole, dedicato al valore del linguaggio e al suo impatto sulle relazioni umane e sociali. Al centro del dibattito l'idea che le parole non siano semplici strumenti di comunicazione, ma veri e propri atti capaci di costruire e offerire. Possono aprire al dialogo oppure diventare forme sottili di violenza, spesso più incisive di un gesto fisico.
7: San Cataldo è un annunciatore che porta la buona notizia di Cristo in questa terra, e chi evangelizza in un certo senso porta a maturazione un cammino di umanità, di bontà. È un'emergenza che noi abbiamo in questo momento, in quanto sappiamo che magari la parola non è innocua, ma la parola può armare. Ne siamo testimoni dal mondo della politica internazionale quotidianamente, ne siamo noi testimoni e purtroppo tante volte attori nel modo in cui utilizziamo i social media.
8: Cercare di liberare il linguaggio da questa costante conflittualità, ambiente, salute contro il lavoro, cercare invece di far tenere insieme, chiaro, una sfida importante, ma il linguaggio fa parte della cultura e la cultura è il presupposto di qualsiasi comunità.
2: Un contributo significativo è arrivato da Ibrahim Faltas, direttore della Custodia di Terra Santa.
9: L'impegno di tutti noi di lavorare per la pace, essere responsabili per la pace, e la pace non cresce da sola, la pace cresce con progetti di pace, con idea di pace, con progetti di pace. E il compito di tutti noi di impedire la guerra, questo deve essere il compito di tutti noi, di lavorare per la pace e impedire la guerra.
0: E questa mattina, proprio nei pressi di quella che fu la sua casa a Taranto, è stata depositata una corona di alloro in memoria di Aldo Moro. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: In occasione del ricordo di Aldo Moro, assassinato il 9 maggio 1978 a Roma dopo 55 giorni di prigionia da parte delle Brigate Rosse, si è svolta una cerimonia di commemorazione a Taranto. Sotto la sua abitazione in via di Palma 129, dove è presente una targa commemorativa, è stata deposta una corona d'alloro. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti civili e militari in un momento di raccoglimento e memoria condivisa.
10: Siamo qui proprio in questa occasione in qualche modo a rivisitare gli anni di formazione del grande statista, anni di formazione presso il liceo Archita e poi presso l'università di Bari. Ecco, oggi, ricordando questi anni, noi vogliamo in qualche modo narrare con gli atti e con le prospettive e le parole di Aldo Moro, vogliamo in qualche modo leggere la vita del grande statista per poter parlare con il suo linguaggio, con le sue idee ai giovani.
11: Aldo Moro è stato l'uomo del dialogo, del confronto, dell'ascolto, del rispetto alle diversità, del compromesso storico. E in un momento così difficile in cui tutti sembrano innalzare muri e raccontare sovranismi spesso assolutamente inutili e inopportuni, mi pare che la strada del dialogo, del confronto, dei confini porosi, della convivialità, delle differenze, come aveva detto Antonio Bello, sia la strada indubbiamente da percorrere, è la strada unica che può portare alla pace.
0: Sabato di vigilia per Taranto e Martina, impegnate rispettivamente nei playoff di Eccellenza e di Serie D, ve lo raccontiamo nella nostra pagina sportiva. Giornata di attesa e grande concentrazione in casa Taranto, che si prepara a vivere allo Stadio Italia una sfida decisiva per continuare il cammino playoff e inseguire l'accesso alla fase nazionale. Dopo una stagione complessa segnata dalla mancata promozione diretta e dall'eliminazione nel percorso di Coppa Italia di Eccellenza, per i rossoblù resta un'unica strada verso la serie di vincere i playoff. Mister Danucci sta ultimando la preparazione alla sfida contro il Canosa, cercando di recuperare tutti gli effettivi a disposizione. In avanti dovrebbe essere confermato il tridente formato dallo Savio, lo Iodice e Aguilera, mentre in mediana spazio all'esperienza e alla qualità di Vukoja e di Paolo Antonio. In difesa appaiono certi di una maglia Zio Osmanovic e Sansò, mentre resta ancora da valutare la situazione legata ad Antonio Guastamacchia. Intanto cresce l'entusiasmo della tifoseria rosso-blu, lo Stadio Italia completamente sold out nei suoi 1600 tagliandi terminati dai supporters ionici in poco più di 10 minuti, segnale dell'attesa che accompagna una gara considerata fondamentale per il futuro della stagione. La partita sarà diretta dal signor Francesco Regina la sezione di Molfetta, assistito da Angelo Conversa di Bari e Francesco Sifo di Molfetta. Fischio d'inizio alle ore 16:30. Tutto pronto in casa Martina per la semifinale playoff contro il Nardò, in programma domenica allo Stadio Tursi, una partita che vale una stagione per i biancazzurri partiti a inizio anno con l'obiettivo dichiarato di vincere il campionato. La scelta di affidare la panchina a Giuseppe Laterza andava in questa direzione, con un progetto costruito su ambizione, identità e valorizzazione di un gruppo giovane ma già maturo. Nonostante il rammarico per la mancata promozione diretta, in casa Martina resta la consapevolezza di aver costruito una squadra solida e competitiva, capace di crescere nel corso della stagione e di rappresentare una base importante anche per il futuro. Adesso l'attenzione però è rivolta verso i playoff. Il secondo posto conquistato in campionato garantirà ai biancazzurri il vantaggio del fattore campo e al Tursi si attende il pubblico delle grandi occasioni per spingere la squadra verso la finale. Di fronte ci sarà il Nardò allenato da Fabio De Sanso, formazione esperta e determinata, pronta a giocarsi tutte le proprie carte per provare a espugnare la Valle d'Itria. Serviranno concentrazione, intensità e lucidità per superare una squadra capace di colpire in qualsiasi momento della partita. Fischio d'inizio alle ore 19:30. E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo di essere stati con noi, l'informazione con il TG di Studio 100 torna domani alle 14:00, grazie e buon proseguo di serata.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona.
4: È leader.
5: Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in quattro posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. Uno, in volo rovescio, lo vedete, due, di fronte a voi adesso, tre, e via, quattro. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in nove. Arrivate da destra del pubblico e andate su.

0: e a sinistra per il tonò a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione, seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonò, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonò. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro alla vostra destra. La preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatto.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. tutto intorno alla barca dei

della Guardia Costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7,5 volte il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondo lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi, le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I bleed. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge

oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Porticoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi, la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsoval. E con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau. E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo, li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra

il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

volo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

mai offerto da Baux Casa, Safes Pro, Vitella Piante e Giardini Vivai Vitella, Five Motors, BCC Banca Bari e Taranto, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Autoservice D'Elia.

0: Bentrovati, buonasera. Studio 100 vi accompagna anche quest'anno nel triduo di festeggiamenti di San Cataldo, a partire ovviamente da una delle giornate più attese e più sentite dalla comunità tarantina, che è quella della processione a mare del Santo. Il tempo sembra che si stia mettendo per il bello e quindi non ci dovrebbero essere problemi particolari, ma come vedete non sono sola in questa avventura. Quindi saluto i miei compagni di viaggio. Da una parte Don Ciro Allabrese, parroco della concattedrale. Ben trovato, Don Ciro.
1: Grazie, ben trovato a te, buonasera a tutti.
0: E dall'altra parte Antonio Mandese, editore e riferimento culturale della nostra città, a cui abbiamo chiesto quest'anno di essere con noi. Ben trovato, ciao
2: Buonasera,
0: Antonio.
2: ben trovati. Ciao Marina, buonasera a tutti.
0: E dunque, insomma, 3 giorni intensi, dobbiamo dire, ma intenso è stato tutto il programma dei festeggiamenti finora. Tante iniziative, davvero molte, a partire da quelle legate al mondo della scuola, passando per gli incontri come quello di ieri, che ha rappresentato un po' una novità di questi giorni che hanno preceduto il triduo tra i sindaci della provincia ionica, con il presidente della provincia Gianfranco Palmisano a capeggiarli. Ieri c'è stato questo incontro in arcivescovado. Quindi, prima di entrare nel vivo della giornata di oggi, direi facciamo qualche passo indietro, magari commentiamo anche con voi quelli che sono stati appunto alcuni degli appuntamenti salienti di questi giorni legati appunto al programma che ci

0: sta conducendo nel vivo dei festeggiamenti. Partiamo allora con quanto è accaduto ieri. Le città visibili era il tema di questo incontro che si è tenuto in Episcopio, seguito da un momento di preghiera, l'accensione anche di una candela della pace, insomma, momenti, diciamo, significativi che ripercorriamo in questo servizio.
1: Fare rete come antidoto per superare l'affanno quotidiano con cui le amministrazioni comunali si trovano a convivere, perché il bello si costruisce solo insieme. I sindaci della provincia ionica hanno compreso e accolto l'invito che ieri l'arcivescovo della diocesi di Taranto Ciro Miniero ha rivolto loro nel Salone dei Vescovi dell'Episcopio.
2: Bisogna sempre guardare con speranza il futuro e credo che è lo stare insieme che ci aiuta poi non solo a crescere nei rapporti personali, ma a crescere insieme come comunità.
1: Un incontro promosso nell'ambito del programma dei festeggiamenti patronali e condotto dal giornalista Rai Emilio Casalini per parlare di sostenibilità, accessibilità, qualità della vita e provare a rimettere le periferie al centro.
3: Le amministrazioni comunali sono delle reti potentissime con i servizi pubblici e i parroci già rappresentano da secoli delle reti anche sui territori fatte da associazionismo, da volontariato, eccetera. Queste reti, questi mondi coesistono, ovviamente si rispettano, ma non esprimono il potenziale che potrebbero avere. Raccogliersi con strasindaci in questa sede, nella sede dell'arcivescovato, significa proviamo a lavorare un po' meglio, soprattutto per dare valore a tutti quelli che valore non ce l'hanno.
4: Io penso che siamo in un momento storico, anche geopolitico globale, dove abbiamo bisogno di tutti i messaggi e di tutti anche i gesti che ripongano, insomma, fiducia, solidarietà e anche una certa speranza ai nostri concittadini.
1: Dopo il confronto intitolato Le città visibili, la breve processione verso il Duomo di San Cataldo per affidare alla preghiera le intenzioni e i propositi emersi con l'offerta dell'olio per la lampada della pace.
2: L'olio rappresenta un poco la nostra terra e poi l'olio che brucia è l'olio che dà luce.
1: Un momento a cui, oltre ai sindaci e all'arcivescovo Miniero, hanno partecipato anche il vescovo di Castellaneta, Sabino Iannuzzi, e don Antonio Andriulo, delegato del vescovo di Oria, Vincenzo Pisanello.
0: Don Ciro, commentiamo questa iniziativa che sembra essere, insomma, la prima edizione, ma è stato detto che ce ne saranno delle altre. Insomma, è un momento che è stato molto partecipato e sentito dalle comunità anche della provincia e dai loro rappresentanti istituzionali e che appunto verrà replicato.
5: Sì, infatti sono state invitate anche il vescovo di Ori, il vescovo
0: Sì.
5: di Castellaneta. Diciamo la parola chiave è appunto noi insieme, lavorare insieme proprio per costruire la bellezza, in particolare la presenza, no, della provincia, di tutti i sindaci, hanno proprio, no, questo significato. Al di là dell'accensione della lampada, dell'olio, che certamente anche a livello simbolico, no, ha
0: Certo.
5: il suo significato, però ecco davvero, no, accendere una speranza, quindi attraverso proprio la collaborazione di tutti i comuni della provincia. Ecco.
0: Fare rete, quanto è difficile nel nostro territorio, Antonio.
6: Io la vedo anche dal punto di vista di quella torsione culturale necessaria che noi abbiamo bisogno per il territorio di Taranto, ed è bello. Spesso Taranto è un po' egoriferita o autoisolata, diciamola come ci piace di più. Invece è molto importante che noi, e San Cataldo in questo, la festività, il programma e questa iniziativa ci fa vedere un altro punto di vista, che è quello della rete, che è quello dello stare insieme, che è quello del confronto insieme alla provincia e del camminare insieme con una Taranto che deve essere in grado di fare da capofila di un movimento, oltre che di fede, religioso, come nell'occasione della festività del Santo Patrono, della celebrazione di questa festività importante, ma soprattutto anche per esaltare quella parte di bello, funzionale, utile, necessario
0: Certo.
6: che Taranto e la sua provincia hanno da esprimere soprattutto in chiave culturale.
0: Ti fermo perché andiamo in diretta con Maria Laura Paletta dall'Episcopio. Maria Laura, ci sei? Che
7: Sì, buon pomeriggio.
0: accade lì?
7: Noi siamo, come vedete, siamo all'interno dell'arcivescovado. Le note che sentite sono quelle del complesso bandistico Lemma. In questo momento

0: europeo costituito dai vocatori del Palio di Taranto, delle autorità civili e dal corteo storico, con le varie confraternite, si è mosso da Palazzo di Città per arrivare qui all'Arcivescovato, dove ci sarà adesso il momento della benedizione.
1: Maria Laura, abbiamo intravisto Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia. Riusciamo ad intercettarlo?
0: Al momento no, perché come potete vedere sta salendo all'interno con Don Emanuele, e successivamente invece ovviamente ve lo faremo ascoltare. Come hai detto giustamente tu, oltre al sindaco Bitetti c'è anche il presidente della Regione Puglia.
1: Ok, che, ci racconti adesso quali sono i passi successivi, che cosa avviene adesso?
0: Adesso avverrà il momento della benedizione appunto dei remi e dei vogatori del Palio di Taranto, che dovrebbe partire alle 19 dal Castello Aragonese da parte dell'Arcivescovo Monsignor Ciro Miniero. In questo momento vedete parte del corteo storico che da Palazzo di Città si è mosso per arrivare qui. Successivamente alla benedizione il corteo si sposterà nuovamente e ci si recherà poi al Duomo per la celebrazione eucaristica, dove avverrà poi, ne parleremo successivamente, la consegna della statua del santo simbolicamente.
1: Va bene, Maria Laura, allora richiedici la linea appena insomma ci saranno dei cambiamenti, dei movimenti. Abbiamo visto appunto salire le istituzioni su, appena scenderanno e ci sarà questa benedizione, ovviamente noi saremo lì con te per far vedere ai nostri telespettatori quello che accade. Grazie intanto.
0: Sì, certo, in questo momento siamo in un momento di attesa, ma successivamente vi richiederemo la linea per farvi ascoltare qualche voce, qualche momento importante.
1: A dopo, e allora insomma la collega Paletta parlava anche del momento successivo. Io ovviamente ho un sacerdote con me che mi permette di fare le giuste precisazioni, no? Parlavamo di, sì. di messa, di celebrazione eucaristica, ma non è esattamente così. No. Ci sarà invece una liturgia della parola a precedere il momento appunto del passaggio del simulacro del santo dalla diocesi al comune, il cosiddetto upregio, privilegio.
2: Sì.
1: Che cos'è la liturgia della parola?
2: Praticamente la liturgia della parola è un incontro di preghiera dove viene proclamata la parola di Dio e poi il vescovo fa un commento appunto non sulla parola. Quindi proprio perché noi siamo all'interno di un contesto ecclesiale, non è semplicemente la consegna di una statua, appunto no, questo privilegio che viene concesso al Comune di Taranto, ma sempre c'è questo legame con la parola di Dio, perché l'obiettivo fondamentale è sempre e soltanto l'evangelizzazione. Questo noi non dobbiamo dimenticare mai. Praticamente noi, la festa del Santo, tutte le tradizioni, tutta la pietà popolare sono degli strumenti utilissimi che finalizzati esclusivamente all'annuncio del Vangelo. Quindi ogni occasione, ed è interessante, no? Quindi questo momento, diciamo così, tradizionale, folcloristico, bello per la città, è sempre preceduto da un annuncio della parola, dall'annuncio del Vangelo. Ecco perché appunto non c'è la celebrazione eucaristica, domani sera ci sarà la celebrazione eucaristica dei primi vespri di San Cataldo, quindi il sabato sera, e poi domenica ci sarà la celebrazione eucaristica nel giorno della festa del Santo. Penso di...
1: Sì, ci hai spiegato bene. Tra l'altro, andando anche a guardare altri aspetti, una celebrazione eucaristica rispetto a una liturgia della parola è anche molto più lunga.
2: Certamente, anche da questo punto di vista.
1: Con il corteo, insomma, con la processione.
2: Certamente per i tempi è sicuramente la celebrazione. Però ripeto, al di là dell'aspetto cronologico, è importante questo, perché magari non lo dobbiamo mai dimenticare. Perché appunto nella tradizione cattolica la celebrazione della festa dei santi non è altro che un guardare alla testimonianza del santo come ha vissuto il Vangelo. No, c'è la lettera agli ebrei, per dire, c'è questo testo bellissimo della lettera agli ebrei che dice ricordate dei vostri capi, quali vi hanno preceduto. Considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita, imitate nella fede. Poi dice Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Ecco, questo testo, secondo me, della lettera agli ebrei sintetizza benissimo quello che è il significato del culto dei santi, perché noi guardiamo alla vita di questo santo, consideriamo attentamente l'esito del suo tenore di vita, in questo caso di San Cataldo, per imitare la fede. Perché Gesù Cristo, non San Cataldo, non Santa Rita, né San Pio X, no? Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Quindi questo è un principio proprio architettonico, diciamo così, di tutta
1: l'architrave della fede,
2: sì, di tutta la festa dei santi.
1: E della festa dei santi. Ci dobbiamo dire però che i festeggiamenti patronali in tutte le comunità, in particolare nella nostra, in quella tarantina, sono anche strettamente proprio legati anche a delle tradizioni, Antonio.
3: La fede e tradizione.
1: Certo.
3: La tradizione è quella parte che potremmo definire, Don Ciro mi correggerà sicuramente delle mie stravaganze anche nella definizione di alcuni mie concezioni, magari la tradizione può essere una parte un po' più ludica della fede che tende sempre all'evangelizzazione, ma che lo fa da un punto di vista di una responsabilizzazione un po' più laica, e quindi dentro la tradizione c'è una coloritura diversa, c'è una gestualità, ci sono dei gesti che noi compiamo, che vengono compiuti a Taranto in particolar modo, perché noi non dimentichiamoci di essere una città in cui si svolgono i riti della Settimana Santa.
1: Certo.
3: E seppure in forma differente, ne viene una traccia anche dalla presenza delle confraternite, di tutte le confraternite di Taranto, nella celebrazione di questa tre giorni dedicata a San Cataldo, perché le confraternite sono molto presenti. Ecco, dentro questo tema della tradizione c'è proprio tutta l'essenza di Taranto e della celebrazione di San Cataldo, che ha un colore suo unico, tipico, e permettimi di dire da tarantino orgogliosamente anche straordinario, perché noi abbiamo delle confraternite antichissime, che non sono solo le due principali, l'arciconfraternita,
1: certo,
3: del Carmine e quella di San,
1: Domenico e della Dolorata,
3: ma sono e hanno dei ruoli compositi all'interno della nostra vita di fede della comunità tarantina, e che svolgono tanti compiti utilissimi. Bene, in questa festa noi cominciamo a intravedere anche queste coloriture, queste mozzette di colori diversi che animano la festa di San Cataldo. Adesso magari non si vedono ancora, ma poi le vedremo nel corso della diretta di oggi e nel corso delle celebrazioni di domani e dopodomani.
1: Sì, le abbiamo viste anche negli scorsi giorni, c'è stato appunto un momento dei festeggiamenti dedicato proprio alle confraternite che in pellegrinaggio, in processione, sono andate poi dal centro città fino in Duomo, uno degli appuntamenti che appunto rientravano nel programma di festeggiamenti che ci sta conducendo appunto ad oggi e poi ovviamente anche a domani, infine. Il 10 è la processione a terra. Tra questi appuntamenti mi piace segnalarvi anche quelli legati al mondo della scuola, perché ci sono tanti ragazzi che sono stati insomma in qualche modo protagonisti di una serie di iniziative. Noi ne abbiamo seguita una in particolare, la testimonianza in un reading musicale della nipote di Peppino Impastato, che al Teatro Fusco ha incontrato appunto i ragazzi delle scuole nell'ambito delle giornate cataldiane della scuola. Vediamo il servizio.
4: Per molti Peppino è una vittima di mafia, un simbolo, un eroe, un giovane rivoluzionario. Per me è stato soprattutto mio zio.
5: Luisa Impastato, figlia del fratello di Peppino Impastato, è nata 9 anni dopo l'omicidio dello zio. Era il 9 maggio del 1978 quando, appena trentenne, Peppino Impastato venne ucciso. Denunciava gli affari loschi della mafia del suo paese, Cinisi, sulle frequenze di Radio Out. Il mandante di quello che si cercò di spacciare per suicidio, Gaetano Badalamenti, capo della cosca mafiosa del posto, per questo omicidio nel 2002 venne condannato all'ergastolo. La battaglia contro la criminalità organizzata compromise il rapporto di Peppino Impastato con il padre, molto amico di Badalamenti e vicino al suo stesso ambiente. Luisa Impastato, oggi sul palco del Teatro Fusco per incontrare gli studenti delle superiori nell'ambito delle giornate cataldiane della scuola, ricorda come la nonna le dicesse sempre: a casa nostra non mancava nulla tranne la pace.
6: Mia nonna è stata la persona che mi ha fatto sentire veramente familiare Peppino e mi ha trasmesso anche, devo dire, il grande senso d'orgoglio che io ho sempre provato nei confronti di questa storia.
1: Quale messaggio lascia Peppino Impastato a generazioni oggi, diciamo, distanti dalla sua?

0: Guarda, Peppino è una figura che nonostante siano passati 48 anni continua a esercitare una grande forza attrattiva nei confronti dei ragazzi, perché in fondo era un ragazzo anche lui. Ed è un ragazzo che ha scelto di sottrarsi a un destino, perché lui era un figlio di un mafioso, ma ha scelto di stare dall'altra parte.
1: Il Reading del Fusco, con l'accompagnamento musicale dell'Orchestra della Magna Grecia, non è solo il racconto della vicenda di Peppino Impastato, ma un monito e un invito rivolto ai più giovani a non smettere di alzare la voce per gridare parole di verità contro ogni sopruso. In centinaia ogni giorno visitano a Cinisi la casa memoria dedicata a Peppino e alla madre Felicia, di cui la nipote Luisa Impastato è presidente.
2: La cosa che più mi affascina di questa storia è la vicenda di Peppino Impastato, perché è una lotta che parte da lì dentro, da una persona che già vive in un contesto mafioso ma che è capace di ribellarsi. È vero che è un martire della mafia, ma il suo messaggio rimane per noi di forte attualità e sono queste piste di libertà che i ragazzi devono imboccare per imparare ad utilizzare le parole, per imparare a chiedersi, a chiedere conto del mondo che li circonda e a poterlo cambiare.
3: Bello pensare, insomma, che ci siano poi anche degli incontri così, che sicuramente nella mente dei ragazzi restano, perché quando poi si parla di testimonianza e di coerenza di vita è forse quello che cercano, no? Gli adolescenti in un mondo che, con difficoltà dà dei punti di riferimento.
4: Certo, no? La mafia uccide il silenzio pure, no? Questo diceva Peppino Impastato, è collegato, no? Uno potrebbe dire che collegamento c'è tra no? Un martire della mafia di 48 anni fa e un santo irlandese del VI secolo. E quindi ecco proprio la testimonianza, il coraggio di annunciare, il coraggio di dire, il coraggio della verità, che a volte si fa anche denuncia, che a volte diventa non scomoda, ma sempre perché si vuole no, costruire, perché si vuole difendere la dignità dell'uomo, si vuole edificare il bene comune. E quindi ecco, è importante no, che ci siano queste iniziative. Che ripeto, danno la possibilità soprattutto di riprendere l'aspetto testimoniale, no? Perché appunto il santo è un testimone. Allora, come questa testimonianza oggi può provocare anche in questo caso, no, la vita dei nostri ragazzi, dei nostri studenti, ad assumersi responsabilmente, no, la decisione di prendere in mano la propria vita.
3: Certo. Antonio, su questo, insomma, è difficile, tu fai l'editore, è difficile coinvolgere i ragazzi, insomma, nella lettura immagino anche di più, ma anche magari in iniziative che comprendano reading, incontri. In questo caso, insomma, c'è stato questo bel connubio, però
2: Beh,
3: appunto resta una cosa complessa.
2: è una cosa complessa che è riportata al centro dalla costruzione di un programma per la festa patronale. La giornata catalana delle scuole è anche questo, è un piccolo rito dentro il
3: Sì,
2: rito
3: è
2: che si
3: vero.
2: svolge da tanti anni. La scelta editoriale, permettimi, di richiamare a Peppino Impastato, secondo me è fortissima, perché richiama alla necessità che noi abbiamo bisogno di sfamare le nostre periferie, che sono anche quelle che probabilmente ha vissuto la famiglia Impastato, però oltre che di una fame e di una sete di cibo e di acqua, anche di una fame culturale e quindi di riportarle al centro di un discorso culturale, sociale, di inclusione e di testimonianza, come diceva Don Ciro. Cioè noi abbiamo bisogno di vedere l'organizzazione di un evento come questo, non solo per ricordare la figura dell'uomo che è stato utile alla costruzione della storia, io credo, del nostro paese, e portarla in una città come Taranto, che è una città sempre sul crinale,
3: Certo.
2: intorno, che vive intorno al pericolo di questa contaminazione con il male, attraverso quella periferizzazione, quell'esposizione, beh, credo che sia un gesto importante, che in una festa di un santo patronale dobbiamo quasi vedere con gratitudine, mi viene da dire, da cittadini di Taranto, perché è un dono che viene fatto ai nostri figli e alle nostre figlie.
3: Ci ricolleghiamo con Maria Laura Paletta, vedo che hai un ospite con te, Maria Laura.
5: Sì, allora, mentre aspettiamo l'arcivescovo, lietati dalle note della colonna sonora, possiamo dire un po' di San Cataldo, di questi due complessi bandistici, Lemma.

0: e Santa Cecilia. Innanzitutto vi diamo un'informazione logistica. Abbiamo appena appreso che il palio si partirà alle ore 19 dal Castello Aragonese, ma non sarà contemporaneo alla processione a mare di San Cataldo. Prima le barche taglieranno il traguardo, dopodiché partirà la processione guidata dalla motonave Cheradi, su cui sarà appunto imbarcata la statua del santo. Noi nel frattempo siamo qui con uno dei protagonisti del Palio di Taranto, Marco, che dal 2023, pensate, detiene il titolo, giusto?
1: Sì, precisamente dal 2022. 2022 con Antonio Vorace e l'anno scorso con Ciccio Cortese. E io rappresento Battisti Trecarrare e anche quest'anno cercheremo di vincere.
0: Quante imbarcazioni sono in tutto?
1: Allora, sono sempre 10 imbarcazioni che partono, quest'anno invece partiranno in 8, perché 2 imbarcazioni non hanno passato i riferimenti tecnici per approdare la gara. E quindi saremo 8 imbarcazioni, di cui tutte competitive e tutte all'altezza della gara.
0: Tra l'altro quest'anno il Palio di Taranto festeggia un traguardo importante, ovvero i 40 anni, perché è nato nel 1986.
1: Esatto, sono 40 anni di storia che ha portato avanti la tradizione tarantina, che era quella di andare a pescare con i remi, e quindi tutte le famiglie tarantine, pescatori, si in un certo senso combattevano a chi arrivava prima sulle reti o chi arrivava a terra, e quindi si creava da tanti, tanti anni, anche 400-500 anni, che succede, diciamo, il palio senza saperlo che era il palio. E poi Simonetti, il presidente, ha strutturato tutta questa tradizione girandola a una gara sportiva.
0: Allora, augurandoti di mantenere il titolo di campione anche quest'anno, qual è secondo te il segreto che ti permette di vincere dal 2022 ininterrottamente?
1: Allora, il segreto secondo me la passione lo sappiamo tutti, però è la costanza. La costanza negli allenamenti, di stare anche quando non hai voglia di allenarti, ti vai ad allenare. Allora, questa costanza premia sempre.
0: E qual è il percorso che farete? Vogliamo dirlo anche ai cittadini, perché in tanti ci hanno fermato proprio mentre arrivavamo qui per chiederci informazioni sul Palio di Taranto, che è diventato un po' un punto di riferimento anche per la città. Ci sono in tanti che vogliono proprio assistere a questa gara. Allora, spieghiamo un po' qual è il tragitto.
1: Allora, la partenza sarà di fronte al palio, adiacente al castello, e un totale di 2 km e 600 metri. Andremo verso il Molo Sant'Elicio, quindi la prima virata sarà al Molo Sant'Elicio. Poi faremo tutta la parte di Taranto Vecchia, dal Molo Sant'Elicio fino al Ponte di Pietra, passando sotto al Ponte di Pietra. Chi è più bravo passa per prima sotto al primo arco, altrimenti al secondo. E poi dal Ponte di Pietra faremo tutta via Garibaldi, prima all'ultima virata, che è quella imboccando il canale navigabile, e arriviamo sotto la scalinata del castello. In totale sono 2,6 km.
0: Quindi il traguardo è proprio sotto la scalinata del castello?
1: Il riferimento con le scale del castello, con la barriera di fronte dei marinai.
0: Allora, prima di congedarti, qual è il rione che temi di più?
1: Il rione che temo di più quest'anno è Tamburi, rosso-verde, perché si sono allenati molto bene. Sono ragazzi forti e sanno vogare, e provengono dalla famiglia di Ippolito, che storicamente ha vinto tanti pali e tecnicamente hanno la voga tarantina, quindi sono bravi, sono bravissimi.
0: Da quanti mesi vi allenate per il palio?
1: Noi è costante, ecco perché parlavo della costanza, perché anche l'inverno, quando il mare è impossibilitato, andiamo a correre, facciamo palestra, facciamo il remergometro in palestra, appunto. Quindi la costanza, anche quando il mare è proibitivo, ci si allena lo stesso.
0: Perfetto, grazie Marco. Allora, Marina, noi ti restituiamo la linea e te la richiederemo più avanti per farti ascoltare qualche altro protagonista.
2: Grazie Maria Laura, e saluta il tuo ospite, bella davvero questa sua testimonianza. Noi ci spostiamo adesso dalla Città Vecchia, dall'Episcopio, torniamo nel Borgo Umbertino con Dario Gallitelli. Dario, ci sei? No, allora recupereremo fra pochissimo Dario, in attesa sempre, anche se forse vedo dei movimenti, quindi mi sembra che il Vescovo stia scendendo e quindi dobbiamo tornare da Maria Laura Paletta. Maria Laura, se ci sei, ti ridò la linea, perché credo che a momenti insomma si arrivi alla benedizione, insomma, momento clou.
0: Sì, esatto Marina, proprio in questo momento l'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero si sta affacciando qui.

0: nel cortile dell'Arcivescovado per la benedizione dei Vogatori del Palio. Sentite le ultime note della banda. Noi cerchiamo di disporci ovviamente in modo tale da farvi ascoltare le parole dell'Arcivescovo.
1: Don Ciro, è il capitolo metropolitano, vero, quello che scende insieme al Vescovo. Brevemente vuoi dirci che cos'è, proprio in 10 secondi, perché fra poco vediamo anche Monsignor Santoro, fra poco insomma il Vescovo parlerà e daremo spazio ovviamente alla diretta dell'Episcopio.
2: La funzione del capitolo è anzitutto una funzione di preghiera, quindi il capitolo metropolitano partecipa alla varie
1: celebrazioni. Ci siamo, allora andiamo.
3: Buonasera. E adesso una preghiera.
1: Qualche problema tecnico forse per il Vescovo, noi non sentiamo, no?
3: Che si preparano per il Palio. Il nostro è sinonimo di attenzione alla vita, è sinonimo di guardare in avanti e guardare lontano, nella perfetta competizione, che significa saper riconoscere nell'altro un valore, quel valore che ci permette di camminare poi insieme a tutti. E allora invochiamo la benedizione del Signore su di voi e sulle vostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Procediamo in pace.
0: Ecco, avete visto anche il saluto del presidente del Palio di Taranto, Francesco Simonetti, con l'arcivescovo. Adesso il corteo si allontana. Adesso ci dirigiamo al Duomo.

0: insomma, vediamo come queste immagini, possiamo tornare su quello che ci dicevamo prima, insomma, questi questo capitolo metropolitano, sì. Da chi è composto? Vediamo appunto il vescovo con il portavoce della diocesi, Monsignor Emanuele Ferro, e presidente della regione De Caro con il sindaco Piero Bitetti. Ci dicevi, Don Ciro?
1: Dicevo, vabbè, il capitolo è composto, siamo praticamente nel capitolo, c'è Don Emanuele Ferro, ci sono io, poi c'è...
0: Sei tu in deroga?
1: Sì, io sono qua.
0: Sei qui,
1: il vescovo mi ha delegato.
0: Ti hanno dato questa
1: ho detto all'arcivescovo, mi ha chiamato Marina, vai, come no, volentieri, il vescovo giustamente no, è contento anche di questa collaborazione, quindi anzi approfitto pure per ringraziarvi da parte sua di tutto il lavoro che fate.
0: Grazie.
1: Per la nostra festa, e quindi perché appunto no, la festa è organizzata dal Comitato di San Cataldo, insieme al capitolo metropolitano e il Comitato di San Cataldo. Quindi noi ci sono poi gli altri sacerdoti, Don Paolo Oliva, Don Gino Romanazzi, Don Tonino Caforio, Don Giovanni Chiloiro, Don Marcello Acquaviva che non è presente, Don Giuseppe Ancora che nemmeno è presente, Don Pasquale Morelli invece che era presente. Basta, questi siamo, quindi spero di non aver dimenticato nessuno.
0: E concretamente
1: capitolo, perché appunto noi sta insieme all'arcivescovo, è anzitutto una funzione di preghiera insieme all'arcivescovo, quindi le varie concelebrazioni.

0: Giovanni.
1: Il gruppo dei saggi, diciamo.
0: Diciamo, anzi, un po' un senato, il senato del, così. Nasce così all'interno del capitolo della cattedrale, nasce un po' come in un certo senso il senato del vescovo nella collaborazione, nella gestione e poi, ripeto, soprattutto per quanto riguarda le celebrazioni e la preghiera, no? Proprio per tutta la diocesi.
1: Vedremo, ecco. Allora, andiamo velocissimamente al Borgo Umbertino, dove troviamo Dario Gallitelli. Dario, che cosa ci racconti da lì in pochissimo, perché credo che l'azione si svolga soprattutto in Città Vecchia, quindi magari la nostra Maria Laura riesce poi anche a recuperare. Ecco, allora, niente Dario Gallitelli, torniamo su Maria Laura. Maria Laura, prova a avvicinare il sindaco.
2: In questo momento è intervistato, un minuto di pazienza per poterlo avvicinare, perché come potete capire qui...
1: Sì, ovviamente in Città Vecchia insomma la connessione dà qualche problemino, tra l'altro parliamo delle mura, esatto, di palazzi. storici, e quindi ovviamente tanto tempo fa non si pensava che ci sarebbe stato bisogno di internet e tutto il resto, e quindi insomma ora vediamo se la nostra Mariola riesce a avvicinare sia il presidente Antonio De Caro che il sindaco, anche per una battuta veloce. Dario Gallitelli è di là, allora andiamo da Dario Gallitelli, torniamo su Dario Gallitelli. Maria Laura, chiamaci appena ci sei.
3: Marina, mi senti?
1: Sì, aspetta, aspetta Dario, perché forse ci siamo con Maria Laura. Vai Maria Laura!
4: Se Nicola si fosse ingelosito.
5: No.
2: Sì, ecco, ci siamo con il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro.
5: E oggi ci tenevo a essere qui per questo rito, che è un rito religioso, ma anche un rito civile, un rito che tiene insieme una comunità attorno ai valori del Santo Patrono, è una nostra storia, tradizioni, è anche una giornata particolare, si rinsalda il rapporto, grazie al Santo Patrono, tra la città di Taranto e il suo mare, con la benedizione del mare, quindi una bella giornata. Per me, da Presidente di questa Regione, è come accompagnare l'intera comunità regionale attraverso i riti, le tradizioni delle nostre città, delle nostre municipalità. È una bella esperienza.
6: L'identità vuol dire sviluppo in tutta la regione.
5: L'identità rappresenta anche un pezzo della nostra storia, l'identità sono i valori, che sono i valori del vescovo irlandese che è venuto qui, è venuto in questa città, l'identità è la nostra storia, l'identità sono proprio quei valori che magari ci hanno insegnato i nostri nonni, i nostri genitori quando ci accompagnavano e ci tenevano per mano. Ci accompagnavano alle processioni, questi suoni delle campane che stiamo sentendo oggi, delle bande, l'ho detto più volte, ci fanno anche tornare indietro nel tempo, ci fanno ricordare il periodo magari in cui eravamo più piccoli e ci accompagnavano quelle persone che magari oggi non abbiamo più vicino a noi.
2: Grazie. Presidente, possiamo dire che dopo i riti della Settimana Santa, la presenza della Regione Puglia anche in una giornata così importante come quella di San Cataldo, il santo patrono per Taranto, è un segno di vicinanza.
5: Ma io l'ho detto più volte, mi prenderò cura di tutta la Puglia, a cominciare dalle fragilità della nostra regione, che sono fragilità fisiche alcune volte, fragilità del paesaggio, ma sono anche fragilità sociali, fragilità umane. E voglio attraversare insieme alla comunità pugliese tutte le singole comunità, tutte le municipalità, perché ognuna di queste comunità ha una sua storia e oggi stiamo celebrando storie e tradizioni della città di Taranto.
2: Perfetto, grazie. Allora ci fanno segno di lasciare andare il Presidente della Regione Puglia, perché sono ovviamente aspettati, attesi all'interno della Chiesa di San Cataldo per dare inizio alla celebrazione eucaristica. Come potete immaginare qui ovviamente i tempi sono molto stretti, molto serrati, e successivamente vi faremo ascoltare anche la voce del primo cittadino, del sindaco Piero Bitetti. Nel frattempo vi offriamo una panoramica di Piazza Duomo, dove potete vedere ci sono anche le luminarie per la festa patronale e il complesso bandistico che ovviamente continua a suonare.
1: Grazie a Maria Laura Paletta. Allora, in attesa di ricollegarci con te, Maria Laura, direi di andare subito da Dario Gallitelli.

0: perché c'è un'altra parte della città che si prepara a festeggiare, il Borgo Umbertino, dove poi ovviamente arriverà la processione, ci saranno i fuochi, insomma ci sarà tanto da raccontare anche da lì. Dario, ci sei?
1: Marina, buonasera.
0: Eccoti,
1: sì,
0: solitario.
1: Ci siamo, abbiamo ascoltato forte e chiaro. Sì, solitario, esattamente, perché come dicevi, se è vero che da una parte della città, ovvero nel Borgo Antico, le celebrazioni hanno già preso il via, qui invece si attende, c'è attesa, c'è trasporto, c'è un lungomare che sta iniziando a popolarsi di curiosi, di gente che attende che tutto possa avere inizio. La verità, quando siamo arrivati non c'era nessuno, però poi col tempo si è popolato e adesso la gente sta iniziando ad assiepare la ringhiera nel tentativo di accaparrarsi quelle che sono poi le postazioni migliori per poter gustare dello spettacolo che tra poco prenderà il via. Tutto tranquillo, aria rilassata,
0: bene.
1: Aria distesa, qui è, come dicevamo,
0: dai,
1: c'è attesa, per il momento solo questo.
0: Va bene, grazie Dario, noi appunto vi racconteremo questa processione per mare anche guardandola da quel punto di vista, quindi da quella parte della città. Ma torniamo su Maria Laura Paletta, che forse ha un altro ospite con lei. Maria Laura, ci sei?
2: Sì, abbiamo l'ammiraglio Andrea Petroni, adesso vi facciamo ascoltare le sue parole.
3: Ed infine anche dalla quella che è un'altra cerimonia molto, molto diciamo, emotiva, emozionante, come la Marina Bandiera delle 19.54 alle note della nostra fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Quindi un momento davvero emozionante per tutti noi, e lasciatemi come sempre rivolgere un pensiero a tutti i marinai che in questo momento operano nei mari lontani e soprattutto in questo caso ai marinai tarantini che purtroppo non potranno condividere questi momenti con le loro famiglie, ma sono sicuro che con la mente e con il cuore saranno loro vicini.
4: Grazie.
2: Ammiraglio, questo legame di Taranto, siamo in diretta per Studio 100, questo legame della città di Taranto con la Marina anche all'interno di queste tradizioni così importanti?
3: Assolutamente sì, io credo che i legami, come in tutte le famiglie, vanno espressi in tutti i momenti, quindi per noi anche questo momento è un momento fondamentale per esprimere la nostra vicinanza e il nostro essere famiglia con la città di Taranto, e questo è davvero un momento emozionante che condividiamo con tutti i nostri concittadini, perché noi ci sentiamo davvero, al di là della nostra provenienza, cittadini di Taranto.
2: Un augurio per il futuro di questa città da parte di una delle istituzioni che le è più vicino?
3: L'augurio è sicuramente quello di continuare la città di Taranto come la Marina, ha origine dal mare, è legata al mare e il suo destino è il mare, quindi il miglior augurio che posso fare è continuare sulla strada di questa marittimità che tutti noi sentiamo davvero nel sangue.
2: Perfetto, grazie. Allora lasciamo andare anche l'ammiraglio Andrea Petroni all'interno della chiesa di San Cataldo, dove adesso a breve comincerà appunto la celebrazione eucaristica, della quale vi faremo ascoltare ovviamente i momenti salienti.
0: Va bene Maria Laura, ok, noi insomma l'abbiamo detto all'inizio, abbiamo fatto questa piccola precisazione appunto che si tratterà di una liturgia della parola, non di una celebrazione eucaristica, ma al di là di questo io direi in attesa appunto dell'inizio del rito all'interno della cattedrale di San Cataldo, una piccola pausa per noi, poi torniamo insieme e continuiamo a raccontarvi tutto, a fra poco.
5: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture Trucks per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
5: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Cassalia Edilizia dal 1975. Analisi, progettazione e realizzazione da oltre 50 anni.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Bentornati qui su Studio 100, siamo in diretta, vi stiamo raccontando la prima parte del primo giorno, insomma, di questo triduo di festeggiamenti in onore di San Cataldo, che ovviamente vedrà il suo momento più importante nella processione a mare. Nel frattempo però abbiamo già colto anche la portata della giornata di oggi, perché abbiamo visto il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro arrivare in episcopio, incontrare in un momento anche evidentemente privato insieme alle altre istituzioni locali l'arcivescovo Miniero, che poi, come prassi e tradizione vuole, scendendo le scale dell'episcopio, ha benedetto gli atleti del Palio di Taranto, che oggi saranno impegnati poco prima proprio della processione a mare nella prima delle due tranche. La seconda sarà a luglio, con cui poi si decreterà il vincitore del Palio di quest'anno. E insomma, vi abbiamo raccontato anche, approfitto per salutare nuovamente i miei ospiti, Don Ciro Allabrese da una parte e Antonio Mandese dall'altra, anche di quanto Taranto sia poi legata a questa tradizione dei festeggiamenti del Santo Patrono, ma in particolare proprio della processione a mare. Forse azzardo, dimmi se insomma magari dico una cosa sbagliata, forse un legame ancora più forte, Don Ciro, rispetto alla processione a terra, o no?
9: Beh sì, anche perché è particolare.
8: È,
9: no?
8: Sicuramente poi particolare, evocativa.
9: È particolare anzitutto, poi c'è la bellezza appunto del mare, della nostra città, i pescatori soprattutto, perché certo. È molto interessante vedere, no, tante barche che partecipano,
8: che seguono
9: San Cataldo,
8: la motonave San Cataldo.
9: Quindi da questo punto di vista, come dire, e poi magari anche, no, il tema dell'attraversamento, no, del mare, quindi come dire, a livello simbolico, no, è davvero ricca, ma non soltanto riprende un po' quella che è stata l'esperienza di San Cataldo, perché, no, era

0: tornava dalla Terra Santa e quindi si è fermato qui a Taranto, non gettando l'anello perché le acque erano agitate, e quindi, e poi soprattutto no, la vocazione di questa città, la città dei due mari, e quindi no, con tutta la bellezza che, e la ricchezza no, di questo mare che siamo chiamati anche a custodire e a
1: Certo, e a
0: proteggere.
1: proteggere un santo che viene dal mare, Antonio, per tradizione e come giustamente appunto sottolineava anche Don Ciro, questo legame forte tra la comunità e il mare nel segno di San Cataldo.
2: Questa marittimità, sentivo parlare di questa parola chiave, la marittimità, che Taranto si è un po' voluta negare negli ultimi 50 anni, ma che resiste. Nelle intenzioni dei pescatori, nelle intenzioni dei vogatori, nelle intenzioni di tutte quelle persone, dei velisti, di tutti quelli che stasera seguiranno con la propria imbarcazione la statua per mare di San Cataldo. È importantissimo, è un legame col mare di Taranto, è un legame viscerale che probabilmente non abbiamo saputo ancora esprimere al meglio. Ci dobbiamo lavorare un po', anche questo, permettimi di dire, è un fattore culturale. Dobbiamo lavorare un pochettino. E San Cataldo prodigiosamente ce lo ricorda. È un santo venuto dal mare, è un santo che viene da un luogo lontanissimo, l'Irlanda, e che però parte dalla Palestina, dalla Terra Santa, e che attraversa il mare, come diceva Don Ciro, per arrivare a Taranto. Io in questi giorni penso sempre alla frase, no, che lui ha sentito, come si racconta, del Vade Tarentum, vai a Taranto. E poi l'arrivo, diciamo, attraversando delle peripezie per mare. Ecco, questo rapporto col mare, questa festa ce lo ricorda, ma quasi mi viene da dire ce lo impone al nostro DNA, e dove l'imposizione in questo caso non è un fattore, un elemento negativo, ma è un fattore che ci ricorda chi siamo e da dove veniamo. E anche la narrazione, la storia della vita di San Cataldo attraverso il tema marino. Permettimi di usare questo, il tema della frontiera per ricordare un amico che non c'è
1: Che
2: più,
1: non
2: e
1: c'è più.
2: dopo, se vorrai, ne parleremo.
1: Volentieri, ovviamente parliamo di Alessandro Leo
2: È
1: Grande.
2: certo, della frontiera liquida. Noi siamo un luogo confinante con una frontiera liquida, come avrebbe detto lui. San Cataldo, non solo in questi 3 giorni, è proprio l'identità di cui parlava prima il presidente De Caro. Tarantina tiene insieme tutte queste cose, perché è vero che dall'altra parte, quella adriatica, c'è la peculiarità del commercio levantino, si dice, ma noi teniamo insieme la frontiera liquida del Mediterraneo, e questa identità fortissima si riassume nella storia di San Cataldo. Nelle grandi cose che lui ha fatto, ma anche nelle piccole cose che lui ha fatto, nelle sue, personali vicende identitarie.
1: Tra l'altro, la processione di San Cataldo è storicamente più recente di quella a terra, perché risale a meno di 100 anni fa, cioè la prima processione a mare è, secondo documenti ufficiali, risalente al 3 maggio del 1933. Però, appunto, nonostante sia una tradizione che è nata poi dopo, è una tradizione che poi i tarantini hanno subito avvertito e sentito forte.
0: Eh sì, perché appunto no, prima si parlava di tradizione, no, di tradizioni. Ecco, proprio approfitto per fare, no, un approfondimento su questo, perché appunto no, la tradizione, allora, siamo partiti, no, dall'annuncio del Vangelo, e quindi no, forse c'è la preghiera del Vescovo, non
1: Ora
0: so.
1: vediamo se ci chiede la
0: Magari.
1: linea. Sì, probabilmente sì,
0: Sì.
1: e continuiamo dopo.
0: Sì.
1: Vediamo dal monitor, quindi ci colleghiamo con la Basilica Cattedrale di San Cataldo. Appena finito, ma
0: C'è l'orazione, adesso c'è la lettura, penso.
1: adesso è il momento delle letture.

parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare.

saranno infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: fateli sedere a gruppi di 50 circa. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 panni e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li dispersò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a satietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 pezzi.

0: Ricordiamo, Ciro, che a breve ci sarà proprio la cerimonia du pregio, cosiddetto, il privilegio concesso ai tarantini in qualche modo, dal santo stesso si dice per tradizione di essere portato per mare, insomma con questo spostamento dal cappellone dove si trova la navata centrale per essere appunto adorato e poi per poter proseguire con la processione in mare. Pregio che però poi nei fatti è anche il passaggio di consegne,
1: certo,
0: tra Arcidiocesi di Taranto
1: e Comune di Taranto, che è appunto, no, un segno di non soltanto di affidamento ma di collaborazione. No, il Concilio Vaticano II riprende un po', no, la legittima autonomia della Chiesa e dello Stato, no, quindi c'è una legittima autonomia, però allo stesso tempo questa legittima autonomia non esclude appunto, no, la necessità e anche il dovere di collaborare insieme, quindi anche questo aspetto che mi piace molto. No?
0: Quindi c'è certo questo passaggio che poi si concluderà
1: domenica sera.
0: Poi la statua verrà riconsegnata nelle mani dell'arcidiocesi e tutto questo è sancito nero su bianco.
1: Sì, c'è un protocollo, viene firmato adesso con
0: un verbale proprio di consegna.
1: L'arcivescovo, il sindaco e il tesoriere della curia, capitolo.
0: Quindi vescovo, tesoriere della curia e sindaco.
1: Sindaco e comandante urbano
2: della polizia municipale. Petroni, il vicepresidente della provincia, il dottor Massimo Carrieri, il procuratore della Repubblica, la dottoressa Eugenia Pantasuglia e il delegato del questore, il dottor Rocco Carrozzo. Cari fratelli e care sorelle, un saluto a tutti in questo giorno così bello e particolare, e anche il cielo adesso sta sorridendo per questo momento di espressione di amore e di fede della comunità tarantina. L'icona biblica della moltiplicazione dei pani e dei pesci è un brano ispiratore per la nostra Chiesa di Taranto in questo anno pastorale. Una folla ha fame, i discepoli se ne rendono conto, lo constatano, ma sono già rassegnati ad una situazione che è da subito evidentemente al di là delle loro possibilità. L'immediata soluzione è quella di rimandare in tempo le persone alle loro dimore. I discepoli da sé non possono o non vogliono assumersi l'impegno di sfamare la moltitudine. La frase «non abbiamo che solo 5 pani e 2 pesci» si oppone alla fame in maniera definitiva. È l'esperienza mista alla frustrazione di non poter far niente. Ci pensa Gesù. Viene naturale accostare l'inizio di questo prodigio narrato da tutti e 4 i Vangeli a tante situazioni nelle quali ci troviamo a vivere anche nella nostra città. Questioni che sembrano ingigantirsi e diventare ingombranti, fuori dalla nostra portata. Non che non si abbia la capacità di riconoscere i problemi, di denunciarli, di lamentarcene. Di fronte alle difficoltà che oggettivamente sono complesse quanto una folla da sfamare con scarsissime risorse, la tentazione, apparentemente giustificata, è quella di fuggire,

di non sentirsene responsabili, di non poter far nulla. La fede che ci raduna nella nostra cattedrale per un atto antico di consegna del simulacro del santo alle autorità cittadine ci spinge a guardare i problemi nella prospettiva della fede. A chi e a che cosa è rivolto lo sguardo di Gesù? Il suo sguardo non si discosta dalla fame, dai bisogni, dalle emergenze, né viene meno liquidando le imminenti necessità. Lo sguardo di Gesù è compassionevole, si prende carico dei fratelli. La fame della folla lo riguarda, la sente come sua e invita i discepoli a fare altrettanto. Noi ancora ci raduniamo nella devozione al Santo Vescovo Cataldo perché la sua testimonianza è ancora un segno della premura di Dio. Nell'annuncio intrepido dei santi è intrinseca l'azione della mano provvidente di Dio che viene in nostro soccorso. In tutte le storie dei santi c'è una moltiplicazione dei pani e dei pesci, miracolo che sorge sempre dalla generosità, senza calcolo, di poveri peccatori che dicono al Maestro: io ho solo 5 pani e 2 pesci, ma li metto a disposizione di Dio. È vero, la folla ha fame del pane della salute, del pane del lavoro, del pane della giustizia, e oggi più che mai è affamata di pace. E noi che cosa possiamo fare? Solitamente pensiamo che la soluzione stia sempre nelle mani e nelle responsabilità di chi è a capo di una comunità. Ci dovrebbe pensare il sindaco, ci dovrebbe pensare il vescovo, ci dovrebbe pensare la politica, ci dovrebbe pensare il Papa, ci dovrebbe pensare Dio. Nel Vangelo non funziona così. Anche Gesù, il Figlio di Dio, ha bisogno della generosità dei discepoli. Il mare ha bisogno delle sue gocce. Una città ha bisogno dei suoi cittadini. Una chiesa ha bisogno di ogni singola pietra viva. Ogni processo di cambiamento deve partire dal singolo che si prende cura del suo vicino, che si sente appartenente e responsabile della famiglia umana. La storia di San Cataldo è chiara, come quella di tutti i santi. Di questi campioni della fede, noi riconosciamo l'eroismo della fede attestata susseguentemente dai miracoli. La fede produce il miracolo e non il contrario. Come a dire che prima ogni santo deve dare per noi, poi poterne godere in abbondanza insieme alla sua comunità. Cataldo è esempio di donazione totale e ancora una volta chiede che ognuno frughi nel fondo della sua bisaccia, della propria e non del prossimo, per racimolare l'impegno per Taranto in termini di amore e di responsabilità. Forse non abbiamo nemmeno i 5 pani e i 2 pesci, ma la quantità spetta al Signore, che è capace di fare anche dalle briciole. L'altro aspetto dell'icona biblica è che il prodigio della moltiplicazione si svolge nell'azione. L'abbondanza delle ceste non si palesa subito dopo la preghiera di Gesù, ma nel mentre i discepoli principiano nella distribuzione. Ecco l'augurio nel cuore della nostra festa: mettere del proprio nelle mani di Dio e muoversi. San Cataldo ci spinga fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento, non ci faccia rimanere al confino della sola denuncia. A tutti i livelli ci faccia sentire

corresponsabili del benessere altrui. Insegni a tutti, a partire da chi ha responsabilità, a servire questa terra, questo popolo, e non a servircene. Miracolo è condivisione, corresponsabilità e fraternità. Il Vangelo dice: tutti mangiarono. Possiamo dirlo anche noi? Non siamo comunità di Cristo se tutti non mangiano. Ultimo aspetto è l'invito di Gesù. Raccogliete i pezzi avanzati. L'abbondanza è continuata da una attenzione, perché nulla vada sprecato, perché ogni risorsa sia riconosciuta come dono prezioso di Dio. Carissimo signor Sindaco, l'occasione della festa è sempre incoraggiamento per ciascuno di noi per ripartire. Ringraziamo ancora una volta il Signore per la strada che ci mette innanzi come opportunità di riscoprirci famiglia di uomini e di donne che costruiscono la città. Buon San Cataldo a tutti.

0: Allora, Don Ciro, commentiamolo questo discorso denso, devo dire veramente un bel discorso,
1: Certo.
0: partendo ovviamente dai pani e dai pesci, quindi dalla lettura che abbiamo ascoltato, la necessità che ciascuno faccia il suo per questa comunità, questo è l'invito dell'Arcivescovo.
1: Certo, il Vangelo di Luca, l'Arcivescovo ha commentato il Vangelo di Luca, riprendo proprio le sue parole pronunciate come augurio al sindaco, mettere del proprio nelle mani di Dio e muoversi. Ecco, no? Proprio l'Arcivescovo diceva così, rivolgendosi al sindaco, quindi rivolgendosi alla città, a tutta la comunità civile, mettere del proprio nelle mani di Dio e muoversi. È interessante il testo del messaggio, parte da un'analisi di quelle che possono essere le tentazioni, i rischi, no? Il vescovo all'inizio parla di rassegnazione, frustrazione, tentazione di fuggire, no? Riprendendo un po' il messaggio. Quindi parte prima da questa analisi di quelle che possono essere i rischi, i limiti, le tentazioni. Ecco, noi cristiani parliamo, no?
0: Parliamo di
1: Parliamo
0: tentazione,
1: di
0: certo.
1: tentazione, no? E poi c'entra il messaggio al centro, poi mette in evidenza lo sguardo di Gesù. Ci dice il Vescovo, uno sguardo compassionevole. Gesù guarda con compassione la fame, le tante fame, no? Poi si parla anche di tante fame, tra cui la fame della pace. Invitando appunto i discepoli, no? L'espressione del Vangelo, voi stessi date loro da mangiare, che potremmo prendere, no? È soggetto o complemento oggetto, potremmo dire, cioè, che cosa dobbiamo dare da mangiare? Voi stessi, cioè, non soltanto, no? Quindi muoverti, dati da fare, ma direi proprio, no? Dai te stesso come cibo per gli altri, cioè come ha detto poi, no, sempre l'arcivescovo, citando San Cataldo, facendosi donazione per l'altro. Ecco, questo è un po'
0: Il tuo commento a caldo.
1: accado, sì, la prima reazione, ecco.
0: A proposito di questo, Antonio, riprendo proprio alcune parole che insomma, colpiscono. Sal Cataldo ci spinga fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento, non ci faccia rimanere al confino della sola denuncia. E poi il Vangelo dice: tutti mangiarono, possiamo dirlo anche noi? Non siamo comunità di Cristo se tutti non mangiano. Proprio sembra aver inquadrato davvero bene la nostra città, l'arcivescovo, insomma, in queste poche parole riassume anche, no, questa tendenza anche al lamento, alla frustrazione, che però poi dalla protesta e dalla rassegnazione talvolta non passa alla voglia di poi voler cambiare davvero le cose.
2: Io ho letto questo discorso come uno sprone importantissimo, tra l'altro con il

0: Della sintesi, perché in poche parole si è riassunto l'universo dei nostri piccoli mali, anche della quotidianità. Ho letto uno sprone verso ognuno di noi al fare e a metterci a servizio della nostra stessa comunità. E quindi è una costruzione, è un mattoncino. Ognuno di noi rappresenta un mattone per questa comunità. Dobbiamo riconoscerci dentro questa comunità, riconoscendo a noi stessi questo ruolo. Però è altrettanto importante lo sprone che, secondo me, l'arcivescovo ha voluto dare al senso, nelle ultime parole di questo bellissimo discorso. Io ho percepito questo, al senso della politica di farsi servizio. Servizio del prossimo, e quindi una politica del servizio e non una politica a servizio di chi la fa. Senza voler per questo necessariamente puntare il dito verso la politica, ma indicare un percorso necessario da compiere di evoluzione del pensare, l'agire politico, come un'azione che deve servire letteralmente a sfamare tutti. A sfamare la comunità non soltanto dei bisogni della pancia, ma anche di tutte quelle necessità che noi abbiamo, perché la fame si può manifestare in tante forme di emergenza.
1: Certo.
0: E questo sprone, con un tono così pacato e così gentile, ci richiama a quell'opera di evangelizzazione che ci ha testimoniato San Cataldo sin dall'inizio della sua storia umana, personale e poi episcopale.
1: Torniamo in diretta dalla Basilica Cattedrale di San Cataldo, dove sta per avvenire la firma del verbale di consegna, il cosiddetto pregio, così lo chiamiamo, il momento appunto del passaggio di consegne dall'Arcidiocesi di Taranto al Comune di Taranto. Vediamo il sindaco Piero Bitetti che è pronto appunto alla firma. Nel frattempo c'è il comandante, se vedo bene, il comandante della Polizia Municipale Matichecchia che legge. Proviamo ad ascoltare
2: Normale.
1: da lì. Sì.
3: Marina, ci sentite?
1: Sì, Maria Laura.
3: Allora, noi siamo con il nostro collega Angelo Diofano, che è giornalista di grande esperienza ma soprattutto veterano delle tradizioni di Taranto. E ci facciamo spiegare in questo momento che cosa sta avvenendo? Un po' l'ha anticipato la nostra collega Marina. Innanzitutto, da che cosa deriva questo nome?
2: L'onore, un pregio vuol dire il pregio, l'onore che c'ha la città di tributare i solenni festeggiamenti a San Cataldo. E prima è un atto che risale al 1679, così è risolto dagli archivi del comune, e sembra che questa cerimoniale fosse aperta proprio da un invito verbale a San Cataldo: esci Cataldo Rosso, pronunciavano quando prendevano la statua dalla nicchia, esci Cataldo Rosso, rosso per i capelli irlandesi, no? E veniva portato qui e si redigeva un vero e proprio atto notarile. C'era un notaio che redigeva questo verbale e che tuttora viene firmato dal sindaco, dall'arcivescovo, e poi viene letto il testo dal comandante dei vigili urbani. È un rituale che si tramanda ai giorni nostri, per dare solennità a questa apertura dei festeggiamenti, che poi porterà alla processione a mare. Processione a mare che non è antichissima, infatti la prima volta si svolse nel 1933 e venne portata in processione su un rimorchiatore la reliquia del braccio di San Cataldo, con quale si benedisse il mare. La novità piacque e così nel 1934 venne portata in processione tutta la statua. Ebbene, la statua del Catello che giunse a Taranto nel 1893.
3: Angelo, approfitto della tua presenza proprio per parlare della statua, che non è la statua originale, nel senso che ce ne sono. Noi tarantini abbiamo un po' di difficoltà, insomma, sempre nelle nostre tradizioni. Quante statue abbiamo avuto di San
2: Abbiamo
3: Cataldo?
2: avuto ben quattro statue. La prima statua risale al 1346 e fu ricavata dall'argento e dal sarcofago dove era rinchiuso San Cataldo, però siccome l'argento era di scarsa quantità, fu fatto soltanto il mezzo busto.

0: Successivamente, in ringraziamento allo scampato pericolo per una grande epidemia di peste, l'Università di Taranto si accollò l'onere di realizzare la statua ben intera. Ed era una statua a cui i tarantini all'epoca erano molto affezionati perché aveva un volto angelico. Si diceva che fosse stata completata dagli angeli, anche se ci aveva le forme stilizzate. Nel tempo fu soggetta a rimaneggiamenti, modifiche e fu deturpata. E quindi nel 1891 l'arcivescovo Ioio volle fare questa nuova statua, dando incarico all'artigiano Catello, Vincenzo Catello di Napoli. E questa statua giunse nel 1893 alla stazione, il 7 maggio fu portata in cortile, in cattedrale, e subito pronta per la processione a mare. Poi nel 1983 ci fu il furto, commissionato da poveri sventurati perché non ricava la spesa, non vale l'impresa, perché era soltanto l'argento, era soltanto superficiale, quindi ebbero un grande bidone. Il danno peggiore lo fecero a noi perché rimanemmo senza statua, fu questo sacrilegio. E quindi l'arcivescovo Monsignor Mottalise lanciò l'appello per questa statua, una nuova statua. E fu affidato al professor Orazio del Monaco di Napoli e l'arcivescovo volle che avesse l'espressione del pastore che torna al suo popolo. E quindi giunse a Taranto nel 1983, a settembre, non si svolsero i festeggiamenti a maggio, fu accolta alla rotonda a lungomare, grandi festeggiamenti, la statua bellissima, un unico difetto, era molto molto molto pesante, tant'è vero che ogni volta bisognava scenderlo alla nicchia, c'era il pericolo sia per i portatori, sia per l'altare marmoreo, ogni volta stava sempre a fiato sospeso che potesse essere distrutto. E poi quando bisognava imbarcarlo c'era bisogno di una grande gru, non era una cosa. E quindi nel 2001 Monsignor Di Comite dette l'incarico di realizzare una grande campagna di raccolta argento, una goccia d'argento per la nuova strada di San Cataldo. Fu fatta questa statua, fu dato incarico a Virgilio Mortet, un artigiano romano, oriolo laziale, e gli fu posta la condizione che fosse quanto più possibile simile a quella del Catello, perché era rimasta nel cuore dei tarantini. E così giunse il 7 maggio del 2003, giunse alla banchina del Castello Aragonese, ed è questa che abbiamo l'onore di venerare e che fra un po' sarà portata per i due mari, benedicendo questa nostra sfortunatissima città.
1: Perfetto, grazie Angelo, è sempre un piacere ascoltare il nostro collega che ci racconta veramente con grande dovizia di particolari e cognizione di quello che è accaduto queste tradizioni tarantine. Nel frattempo potete vedere che la liturgia della parola è terminata, la cerimonia della consegna della statua al sindaco ha avuto luogo e adesso ci si prepara ovviamente per la processione che dal Duomo porterà la statua di San Cataldo a imbarcarsi sulla motonave Keradi della Marina Militare dal molo Sant'Eligio per dare poi inizio alla processione a mare.
2: Grazie Maria Laura, torneremo da te fra pochissimo, ovviamente appunto a breve questo breve corteo che arriverà fino appunto al Molo Sant'Eligio per l'imbarco, quindi insomma la statua di San Cataldo uscirà dal Duomo, dopodiché si arriverà in Piazza Arcivescovado e poi di lì un tratto di Corso Vittorio Emanuele, giusto Don Ciro, per poi raggiungere appunto il molo Sant'Eligio. Com'è composto questo corteo che segue il santo in processione?
3: Beh, rispetto alla processione del 10, che è molto più partecipata dal punto di vista ecclesiale, oggi c'è soltanto, ci sono i ministranti, poi c'è il capitolo e poi la statua e tutte le altre persone, insieme alla confraternita di San Cataldo.
2: Sì, che abbiamo anche visto,
3: molto
2: le mozzette
3: semplice.
2: Rosse che portano appunto la statua del santo sono i confratelli della confraternita confraternita di San Cataldo. Sono tante le confraternite, sì. Lo ricordava prima anche Antonio, no? Non soltanto quelle che citiamo abitualmente, le più famose, insomma, anche che poi animano i riti, ma sono veramente tante.
3: Poi domenica prossima invece ci sarà tutta...
2: quindi ecco, differenza tra processione a mare e processione a terra. Nella processione a terra di domenica chi si aggiunge?
3: La processione a terra è proprio, diciamo, tutta la città che partecipa, quindi ad esempio tutti i parroci sono invitati, sacerdoti a partecipare, le confraternite, partecipano tutte le confraternite, quindi i vari gruppi, associazioni, movimenti, quindi diciamo tutto il mondo ecclesiale partecipa, qui anche per una questione di organizzazione, perché comunque sia sulla motonave,
2: non
3: è che
2: infatti
3: sulla
2: motonave,
3: sulla motonave sale soltanto il capitolo con i ministranti, l'arcivescovo certamente,
2: e i poi seminaristi,
3: seminaristi, sì, ci sono un po' di quattro seminaristi, e poi le autorità un po', che comunque sia, non, mentre ecco, ripeto, la processione di domenica per la città è appunto una processione che vede tutti, perché stiamo parlando del patrono, no? Del santo patrono,
2: certo.
3: Quindi siamo tutti invitati a partecipare.
2: Processione che lì vedrà il vescovo parlare intorno alle 20, 20 e 30 forse,
3: sì,
2: dal balcone
3: messa...
2: della chiesa del Carmine.
3: Sì, perché la messa domenica è alle ore 17, quindi alle 18:30 è previsto l'inizio della processione, e quindi considerando via Vittorio Emanuele poi faremo, no, tutto il percorso solito, quindi se partiamo 18:30, 20:30. 30-21.
2: In attesa che si snodi il corteo, andiamo da Dario Gallitelli e vediamo che succede nel Borgo Umbertino. Dario, a te. Ecco, lo vedremo fra pochissimo, vediamo se si è aggiunto qualcuno o se continua, insomma, ad essere solo soletto, ma è normale ed è così. Adesso forse potrebbe cominciare ad esserci un buon numero di gente sulla ringhiera che comincia, insomma, sì, ad appostarsi in attesa di vedere poi il santo passare sulla motonave che era. Dice, l'abbiamo Dario? Forse ancora no, nel frattempo nelle immagini, insomma, che forse potete vedere a breve, insomma, che vedrete a breve, c'è proprio il simulacro di San Cataldo che si avvia verso l'uscita della Basilica Cattedrale, e poi appunto inizierà il corteo. Antonio, tu sei affezionato in particolare alla processione a mare, alla processione
4: siamo,
2: a terra,
4: no?
2: Segui in qualche modo i riti?
5: Io ho sempre seguito...
2: I riti, insomma, questo triduo,
5: la celebrazione
2: i riti della Settimana Santa è un'altra storia,
5: chiamiamoli riti cataldiani.
2: Riti cataldiani, vabbè.
5: Io li ho sempre seguito con particolare attenzione la processione a mare.
2: Ecco, vedi.
5: Perché credo che sia... La processione a terra è un cammino di tutta la comunità ed è quasi ordinario, io la vivo come nell'ordinario, fa parte di un percorso che tutta la comunità secondo me dovrebbe compiere, perché è, come diceva Don Ciro, la festa del nostro santo patrono, quindi fa parte della nostra comunità e della nostra identità. Ma la processione a mare è qualcosa di unico. Noi siamo, non siamo una repubblica marinara, però siamo una repubblica marinara ad honorem, e vedere questa sfilata di barche, di pescherecci, imbarcazioni piccole e grandi, sono una tradizione nella tradizione di tantissimi tarantini che noi magari non abbiamo la possibilità di ascoltare, perché... in questo momento si stanno magari organizzando per come seguire, per come mettere la barca in mare, e viene fuori proprio quella tradizione della marineria tarantina. Questo è molto importante, credo, e per me è la peculiarità che dobbiamo provare a rilanciare.
2: E vediamo se allora c'è anche, oltre a chi seguirà la statua per mare, qualcuno che si sta organizzando nel Borgo del Borgo Umbertino. Lo vediamo con Dario Gallitelli. Dario, ci sei? Forse abbiamo ripristinato il collegamento. Comincia ad arrivare un po' di gente da sieparsi proprio nei pressi del canale navigabile per poter assistere poi al momento del passaggio del santo. Niente, non ce l'abbiamo. Sì, forse ce l'abbiamo. Nel frattempo, comunque, ancora le immagini dell'uscita del
4: Assolutamente sì,
2: simulacro.
4: Marina, assolutamente
2: Eccoti.
4: sì, continua ad affluire gente rispetto a prima.

0: Sì,
1: Mi sentite? Sì,
0: ti sentiamo
1: ci
0: e ti
1: siamo.
0: vediamo anche.
1: Ok, dicevo Marina, sì, continua ad affluire gente, e la gente... Perfetto, continua ad affluire gente, in questo momento la ringhiera è stata presa d'assalto da curiosi, da gente che vuole in questo momento godersi lo spettacolo che sta per iniziare, perché è in corso di preparazione, sono in corso di svolgimento le operazioni di preparazione alla partenza del Palio, che avrà il proprio start a partire dalle ore 19. Come riuscite in questo momento a vedere dalle nostre immagini, sono già in mare. I due gozzi a 10 remi, allo stesso modo stanno effettuando le operazioni di sistemazione, di preparazione anche le barche proprie del Palio, che come sapete rappresentano i rioni della nostra città. Assolutamente suggestivo riuscire ad ammirare da questa posizione quelle che sono le operazioni antecedenti la partenza del Palio, che è un momento che richiama, oltre allo storicità della città, un momento di coesione, e lo testimoniano le tantissime persone che sono qui a Siepade in questo momento. Marina, se posso, una nota di colore, tantissima gente ha scelto di portarsi da casa il posto. Lasciami passare il termine. C'è chi ha deciso
0: Casa il posto.
1: di gustarsi attraverso la canonica sedia in legno, apri e chiudi, lo spettacolo del Palio. Chi invece ha scelto qualcosa di più moderno e quasi da campeggio. Nel corso dei prossimi collegamenti è chiaro che capisci la difficoltà di andare a reperire gente che si stacchi dalla propria postazione, perché chi è adesso sulla balaustra, chi è adesso sulla ringhiera è qui in attesa da diverse ore ed ha meritatamente raggiunto la propria visuale privilegiata su uno spettacolo che è pronto a partire. Hai visto? Sì,
0: Grazie,
1: ecco. Questa
0: grazie a Dario
1: attesa
0: Gallitelli.
1: che vi raccontiamo esclusivamente la verità di ciò che accade
0: A te, grazie,
1: in
0: grazie Dario. Andiamo da Maria Laura Paletta che vedo avvicinarsi al vescovo. Maria Laura, siamo da te.
2: Sì, eccoci con Monsignor Ciro Miniero. Allora, nel suo discorso, veramente dei temi molto importanti, a partire dalle responsabilità di questa città, che a volte, insomma, tendiamo un po' a scaricare, vogliamo dire così.
3: volte capita. Ma è proprio nella nostra realtà umana. Però è chiaro che se ci riflettiamo abbiamo bisogno un po' tutti quanti di pensare il nostro impegno a che punto sta e quindi come mi impegno anch'io nel mio piccolo a mettere la mia parte per poter camminare insieme. Ho invitato a riflettere e lì dove possiamo di intervenire per il bene di tutti.
2: A proposito di questo, a che punto siamo con Taranto? È un anno importante questo, lo ripetiamo spesso, siamo alla vigilia di tanti impegni e tanti nodi che vengono al pettine.
3: Ma certo che è un anno importante perché vedo lo sforzo di tante persone e l'impegno di tante persone. È chiaro che vorremmo magari sempre di più, però dobbiamo considerare anche tutto quello che è già in movimento per il bene di tutti.
2: Un augurio per questa città in questa giornata così importante, in questi 3 giorni così importanti di San Cataldo.
3: Lasciamoci condurre come augurio, lasciamoci condurre dall'esempio di San Cataldo che ha fatto tutto il suo possibile tanti secoli fa per la nostra città e continua ancora a sostenerci. Allora sul suo esempio andiamo avanti. Auguri, auguri a tutti.
2: Grazie, Monsignor Ciro Miniero. Noi adesso lasciamo che il corteo si incammini verso il Molo Sant'Eligio, dove avverranno le operazioni di imbarco della statua sulla motonave Keradi della Marina Militare. E nel frattempo, però, se abbiamo ancora un po' di tempo, Marina,
0: Vai,
2: ci
0: Maria Laura.
2: avviciniamo in diretta a Studio 100 al sindaco che prima non siamo riusciti a raggiungere, al sindaco Piero Bitetti. Allora, primo anno da sindaco di questo San Cataldo.
4: È bello vedere la comunità che si unisce, che sorride. Tra l'altro il tempo ci ha riportato il sorriso, il sole è uscito al momento giusto. E molto apprezzato l'intervento di Monsignor Miniero, ha parlato di amore, ha parlato di responsabilità, ha parlato di due forze della natura che stimolano gli esseri umani a impegnarsi e a voler raggiungere determinati obiettivi. Noi siamo tutti impegnati e come comunità, ciascuno nel suo ruolo, abbiamo avviato quel gioco di squadra che dovrà far tornare Taranto a risplendere e a sorridere, migliorando la qualità della vita di tutti noi.
2: Ne parlavamo proprio prima con Monsignor Miniero, ogni tanto diceva è importante chiedersi a che punto siamo del nostro cammino, a che punto è Taranto?
4: Taranto si è rimboccata le maniche, sta correndo, provando a guardare a 360 gradi intorno a sé, a ciascuno, partendo dalle famiglie che ne hanno più bisogno, con l'obiettivo di creare le condizioni che guardano la qualità della vita, quindi formazione, istruzione, puntando a dei corsi di studio universitari che possano formare i nostri ragazzi con un profilo mirato a quelle che sono le occupazioni che può offrire il territorio e quindi a feedback certi, tali da poter promuovere sistemi di sviluppo sostenibili, rispettosi dell'ambiente circostante, degli abitanti che lo vivono, considerando che abbiamo risorse naturali, partendo dalle bellezze di questa città che la definisco meravigliosa, che possono essere messe a frutto, insieme a quello che sarà il turismo legato allo sport, che possono provare a creare un unicum utile alla città e all'intera regione. Ringrazio il Presidente De Caro per la sua presenza, manifesta in una giornata così importante la vicinanza a questa terra, sapendo che Taranto deve, insieme agli altri comuni della Puglia, piccoli e grandi, guardare a quello che può essere il prodotto di una regione che deve essere più accogliente, più produttiva, e tutti insieme dobbiamo combattere per quell'impoverimento demografico che sta caratterizzando il sud d'Italia. Sappiamo che abbiamo la forza e le condizioni per farcela.
2: Perfetto, grazie al sindaco Piero Bitetti. Marina, noi ti ridiamo la linea, te la richiederemo a breve per farti ascoltare altri protagonisti.
0: Va bene, grazie Maria Laura, grazie mille a te. Quindi si va avanti, insomma, procede. Vediamo, ecco, che la statua ha superato il portone dell'Episcopio, quindi a breve sarà proprio su Corso Vittorio Emanuele e poi procederà, appunto, quindi arrivata giù ovviamente girerà a destra e poi procederà lungo, appunto, costeggiando il mare per arrivare fino al Molo Santo Eligio, da lì appunto l'imbarco su motonave Cheradi. Vediamo anche è sempre anche questo carro fiorito, è sempre molto evocativo anche questo di passaggio, no? Vedere il santo su questo carro con questi fiori, ci sono, insomma, degli aspetti,
5: riprende un po' la cura, no? È un aspetto di cura, di cura, perché appunto, che poi è una delle parole, no, che l'arcivescovo ha utilizzato nel suo discorso, no, quando diceva che ogni processo di cambiamento parte dal singolo, dove, no, ognuno è impegnato a vivere, no, la cura per il bene, il senso dell'appartenenza, la responsabilità. Quindi, diciamo, no, anche la bellezza, no, del decoro ci dà la possibilità appunto di onorare il santo, ma soprattutto è un richiamo alla cura della bellezza che siamo chiamati, no, a vivere come cittadini, no, questo senso di responsabilità. Penso che, ecco, io ritorno appunto su questo passaggio che è molto bello, no? Che proprio questo processo di cambiamento, il Vescovo ha insistito tanto su questo e noi sappiamo, no, di questa necessità. Ora la difficoltà è, no, anche Gandhi diceva, no, sii tu il cambiamento che vuoi vedere
0: nel mondo. Certo.
5: Quindi, no, e allora, no, la festa del santo, con anche curata bene nei suoi dettagli, ci stimola appunto a prenderci cura, no, ad avere cura. Se tenendo conto appunto anche di questa possibilità, no, di abbracciare tutti quanti, anche lì la domanda che tu stessa riprendevi, no, del Vescovo, tutti mangiamo, no? Questa è un'altra Bella domanda, no? Alla fine del discorso

0: il Vescovo ci dice, no, che siamo davvero una comunità ecclesiale nella misura in cui tutti mangiamo. Questa è una grande responsabilità, quindi no, per la nostra città che vive, certamente il sindaco, no, giustamente diceva, cambiamento è in corsa, ci sono i giochi del Mediterraneo, ci sono tanti aspetti, però ecco, io non voglio dimenticare, no, proprio, no, tanta gente che ha fame, no? Questo lo vedo io come parrocchia.
1: Ecco, questo volevo chiederti, quindi, no, proprio, visto che parliamo di questo. Qual è la situazione? Cioè, voglio dire, la Concattedrale si trova già in una zona, che è quella di Via Alemagna Grecia, che è una zona che sembra, insomma, almeno l'apparenza avere un target medio-alto. Ma è effettivamente così?
0: Noi abbiamo l'Emporio Solidale, no? Noi abbiamo realizzato questo Emporio Solidale che segue 350 famiglie della città.
1: Non sono della zona,
0: quindi vengono da tutta la città. E quindi ecco, no, questa, quando il Vescovo ha fatto questa domanda, personalmente mi sono sentito molto toccato e molto provocato. Perché appunto, no, non possiamo pensare appunto, no, anche qui, no, a vivere, a dirci cristiani, ecco, parlo anzitutto come cristiani, non possiamo dirci cristiani se appunto ci sono dei fratelli e delle sorelle che sono nella fame. E noi sappiamo, no, che nella nostra città ci sono tante situazioni di povertà. Certamente un'altra povertà è anche quella della demografica. Di cui parlava il sindaco, perché comunque sia questo è una città, comunque sia la nostra, che perde ogni anno abitanti.
1: Perde ogni anno, no? Purtroppo migliaia
0: quindi,
1: di persone.
0: Al di là del calo demografico, quindi, che già incide molto, c'è anche, no, questa, come dire, questo aspetto, no,
1: adesso c'è questo fenomeno dei genitori che si trasferiscono dove sono i figli, perché se prima appunto i figli ancora lo fanno, ma magari soprattutto in passato andavano via quasi di default, no? dopo la scuola, e poi rimanevano fuori, e ovviamente poi questi figli hanno messo su famiglia, Antonio.
0: Hanno i figli fuori.
1: E hanno bisogno poi a un certo punto anche dei genitori, e cioè da parte dei genitori, una volta andati in pensione, anche il desiderio di avvicinarsi a questi figli. Quindi è un altro tipo di modo di andare via, un'altra forma di emigrazione.
0: Anche noi, noi stiamo vedendo nelle benedizioni delle case, ad esempio.
1: Per dire, no?
0: Facendo le benedizioni delle case. Allora, la fascia oraria che abbiamo scelto è 16-19, perché è l'unica, perché la mattina la gente lavora, la sera daremmo fastidio alle persone, quindi, però ecco, ci sono, per dire, per quanto riguarda la zona della Concattedrale, è una zona dove ci sono molti anziani, perché appunto, come dicevi tu, i giovani, la maggior parte dei giovani vanno fuori, ma anche dal punto di vista, ad esempio, della celebrazione dei battesimi. Io celebro molti battesimi di coppie tarantine che vivono fuori e poi magari, no, vengono durante le feste, no, ritornano qui per fare il battesimo dei propri figli e partecipare con i nonni. Quindi, no,
1: e poi le radici restano.
0: Le radici restano, per carità,
1: però
0: assolutamente. Però diciamo, questo è un dato, cioè noi abbiamo perso proprio, mi occupo di scuola, l'anno scorso per quanto riguarda la diocesi di Taranto, noi abbiamo perso 17 sezioni in meno nella scuola dell'infanzia, 17 classi in meno nella scuola primaria, 12 classi in meno alla secondaria di primo grado e 9 classi in meno alla secondaria di secondo grado.
1: Questo si lega anche ad un calo demografico che dobbiamo dire che ovviamente non è un fenomeno strettamente
0: pugliese, no, assolutamente, pugliese, non è solo pugliese.
1: Diciamo, ovviamente.
0: Però, come dire, ecco, dal punto di anche lì, no, quando mangiano tutti, cioè se un chilo di latte in polvere costa tra i 29 euro e 32 euro.
1: Tu dici, ma chi li mette al mondo i figli?
0: Cioè, dal punto di vista della politica, no? Cioè, abbiamo un calo demografico, ma quanto e come aiutiamo le famiglie a sostenersi?
1: Questo sicuramente,
0: no?
1: È un tema.
0: Cioè,
1: è un tema sicuramente su cui interrogarsi. Ovviamente stiamo parlando concretamente di fame, di cibo che manca, ma c'è anche un altro tipo di fame. Nel discorso il Vescovo l'ha ribadito, la fame della giustizia sociale, c'è anche una fame culturale, Antonio, come si placa questa fame nel nostro territorio?
2: Con la rivoluzione, permettimi di dire questa parola un po' scomoda, un po' pruriginosa, con la rivoluzione, che non vuol dire necessariamente
1: armata, insomma,
2: una rivoluzione violenta,
1: una rivoluzione pacifica.
2: Ma con una pacifica rivoluzione, rivoluzione, il termine rivoluzione, per come lo leggo io, significa portare sotto quello che sta sopra.

0: e quindi mettere di nuovo in un nuovo ordine le cose, e quindi sfamare tutti. La povertà culturale, nel passaggio del sindaco, io leggo, tra i tanti un elemento positivo che è quello del mettere a frutto il patrimonio culturale che noi abbiamo. E Taranto cammina, noi tarantini possiamo dire di camminare su un ricchissimo patrimonio culturale. Dobbiamo riscoprirlo, metterlo in ordine, trasformarlo in forma di contenuti che creino la necessaria attrattività del territorio in chiave di accoglienza. Prima cultura e poi turismo. Molto spesso io sento parlare di turismo. I giochi del Mediterraneo, per esempio, saranno un volano incredibile di turismo. Ecco, noi dobbiamo riscoprire e mettere a frutto quei valori che ci vengono tramandati da secoli di storia. Noi siamo una culla della Magna Grecia, poi magari possiamo approfondire. Noi siamo quello che è già diventato il teatro classico di Siracusa, con un festival che dà a Siracusa migliaia e migliaia di visitatori. Ecco, noi dobbiamo parlare di sviluppo economico, di socialità, attraverso la leva economica della cultura. Questo può diventare una sostituzione dei posti di lavoro della grande industria? Certamente no, però ha bisogno è una forma di industria culturale che noi dobbiamo imparare a costruire, mettendo insieme tantissimi elementi. Uno di questi elementi è proprio quello che ha portato avanti molto bene, secondo me, la Curia di Taranto, facendo anche un'operazione di bonifica culturale, in primis della città vecchia, ma poi dei luoghi della città vecchia. Vorrei ricordare la crocetta di San Cataldo, no? Noi oggi parliamo del Santo Patrono. Dove è custodita la crocetta aurea di San Cataldo? È custodita nel Museo Diocesano. Ecco, questo museo noi tarantini lo conosciamo poco. Lo visitiamo poco, non conosciamo per esempio la Biblioteca Arcivescovile, che è un altro luogo meraviglioso, è una biblioteca affacciata sul mare. E oltre ad avere un archivio di libri molto preziosi e di documenti preziosissimi, è un luogo bellissimo dove andare a leggere un bel libro, dove andare a studiare. Ecco, noi dobbiamo recuperare la nostra povertà culturale attraverso, io lo dico con una parola chiave, la divulgazione. La cultura, molto spesso siamo stati indotti a credere che la cultura fosse per pochi, quasi un po' elitaria. Invece
1: E invece non
0: la
1: è
0: cultura è
1: così.
0: per tutti. Dobbiamo bonificare partendo dal lavoro istituzionale.
1: Sì, direi il concetto è chiarissimo. Ti interrompo solo perché vedo Maria Laura Paletta accanto al prefetto di Taranto. Maria Laura, a te.
2: Sì, siamo con il prefetto Ernesto Liguori, che è la prima volta che partecipa a questi riti della festa patronale di Taranto.
3: Sì, è la mia prima volta e sto, come dire, percependo davvero una grande atmosfera di festa innanzitutto, ma anche di fede, di tradizione che promana insomma da questa celebrazione, da questa ricorrenza. Ecco, credo che si percepisca un momento di grande coesione di tutta la comunità e l'augurio è che ispiri, ecco, tutta la vita di questa comunità sempre alla luce di questi valori che questa ricorrenza esprime.
2: Ecco, il secondo momento rispetto alla festa della Settimana Santa che abbiamo vissuto proprio poco tempo fa, in cui i cittadini si riuniscono per esprimere quelle che sono proprio le radici identitarie della città di Taranto. Ed è anche un bel augurio, insomma, per il futuro.
3: Sì, questo è molto positivo. Io credo che ricorrenze come queste, che fanno parte della tradizione, ecco, rinsaldino i legami della comunità e credo che siano momenti molto, molto importanti da vivere tutti insieme. Istituzioni, cittadini, istituzioni religiose, credo che sia un momento di grande coesione, assolutamente importante e positivo.
2: Del discorso che ha fatto l'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, le è piaciuto particolarmente qualche passaggio?
3: Credo che sia stato molto importante il richiamo all'impegno, ecco, comune di tutti quanti per il bene della comunità. Ecco, credo che la coesione che si percepisce oggi sia il presupposto di questo impegno.

0: e quindi credo che questo appello che il Sua Eccellenza il Vescovo ha fatto sia molto importante, ci auguriamo che sia accolto.
1: Abbiamo una domanda dallo studio per il prefetto, esatto. Dimmi pure Marina.
2: Il prefetto è originario di Bari, quali affinità vede rispetto alla festa di San Nicola, visto che i giorni sono anche gli stessi?
1: Allora, ci dicevano che essendo lei originario di Bari, vede delle affinità rispetto alla festività di San Nicola, che è un altro momento insomma molto sentito e molto identitario per la comunità di Bari?
0: Assolutamente sì, ecco, mi ha colpito questa corrispondenza, ecco, tra le due ricorrenze, e credo che il tratto comune sia il legame con il mare, oggi insomma stiamo vivendo anche qui in questo scenario che caratterizza ovviamente anche la festa di San Nicola. Quindi credo che siano due ricorrenze che caratterizzino molto bene la Puglia e diciamo
1: anche il collegamento, se vogliamo, con la parte più antica della città, Bari Vecchia, un po' come Città Vecchia qui a Taranto, che possono diventare il punto da cui far ripartire anche un certo tipo di turismo, di economia.
0: Certo, certo, e la tradizione, come dire, anima queste comunità e anima anche le parti appunto più antiche, più storiche delle nostre città, e credo che queste ricorrenze, ecco, siano un momento di grande animazione sociale di questa parte delle nostre città.
1: Perfetto, allora Marina, nel frattempo, grazie al prefetto Ernesto Liguori, noi invece ci avviciniamo, siamo sempre in Beatrice del Martà, la sua presenza qui in questa festa patronale che riscopre un po' le radici di Taranto.
3: Sì, allora io sono da 3 anni che sono a Taranto, posso dire tre feste di San Cataldo è sempre una grande emozione, è un momento di devozione, è un momento di tradizione, è un momento in cui la città si mette sotto la protezione del santo. Noi abbiamo bisogno di protezione, abbiamo bisogno di San Cataldo, è un momento per conoscere e riconoscersi nella città, quindi è un bel momento di partecipazione anche per il nostro museo, per noi, per il mondo della cultura. Io particolarmente ci tengo molto a questa presenza.
1: Il museo nel frattempo ha attivato qualche attività particolare per la festività di San Cataldo?
3: Allora, noi non abbiamo una programmazione particolare, accompagniamo in questi giorni con le nostre attività, siamo all'interno di una programmazione fittissima, non specifica, anche per accompagnare i nostri visitatori, però non sottrarre l'attenzione rispetto a San Cataldo. Noi abbiamo una bellissima collezione che è relativa alla fase post-antica, e quindi noi post-antica, anche medievale, relativa alla città, e quindi in queste giornate noi accogliamo i nostri visitatori anche raccontando questa storia di Taranto anche nel suo divenire, non soltanto per la parte magno-greca. Quindi sì, possiamo dire che non una programmazione particolare, però un'attenzione particolare a questi temi.
1: Perfetto, grazie alla direttrice del Martà Stella Falzone. Noi ti ridiamo la linea intanto Marina, mentre ci avviciniamo al Molo Sant'Eligio per le operazioni di imbarco.
2: Grazie Maria Laura, mentre sentiamo le note della banda di Santa Cecilia che accompagnano questo corteo che arriva fino appunto a Molo Sant'Eligio per l'imbarco su nave Cheradi del simulacro argenteo di San Cataldo. Se abbiamo dall'altra parte Dario Gallitelli, no, non ce l'abbiamo, magari lo recuperiamo dopo. Allora direi ci prendiamo un'altra piccola pausa pubblicitaria, ma rimanete con noi perché torniamo fra pochissimo, vi continuiamo a raccontare quello che accade fra poco, insomma entriamo nel momento anche più entusiasmante, che è quello della vista dal mare, appunto del santo che solca il canale navigabile. A fra poco.
4: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.

0: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture e Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie e San Giorgio Iorio.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
8: Cassalia Edilizia dal 1975. Analisi, progettazione e realizzazione da oltre 50 anni.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Bentornati, allora vi stiamo raccontando di questa processione a mare che partirà brevissimo, nel frattempo continua il corteo che appunto porta la statua di San Cataldo fino al Molo Santo Eligio e dicevamo tra noi insomma durante la pubblicità anche che c'è una figura che manca particolarmente quest'anno e la vogliamo ricordare. Vorrei che sia Don Ciro che Antonio ricordassero Tonino Gigante, segretario del Comitato Festeggiamenti di San Cataldo per tanto tempo, anima della città vecchia, mi sento di dire, per tanto tempo. Tu sei stato anche vicario della cattedrale di San Cataldo da giovanissimo. Sì. E quindi insomma c'hai anche un ricordo personale legato a Tonino Gigante, il primo anno senza di lui, è morto da qualche mese e quindi mi sembra anche doveroso e giusto ricordarlo, perché sarebbe in prima fila, lo vedremmo appunto proprio in queste immagini di continuo proprio a dare i suoi consigli insomma per il proseguo della processione.
11: Sì, un bellissimo ricordo. Davvero era un uomo molto generoso, molto presente, seguiva certo, soprattutto il festeggiamento di San Cataldo, ma poi lui si occupava di tutte le confraternite della Città Vecchia, no? Il Cavaliere, ha preso un po' il posto di Emanuele De Vincentis, prima di lui, no? C'era, però ecco, Gigante ancora di più ha dato proprio, no?

0: che con estrema generosità si è messa sempre a disposizione della, direi proprio della curia arcivescovile, no? Quindi soprattutto alla festa e festeggiamenti collaborava con Don Emanuele Ferro, no? Quindi in cattedrale e poi tutta la città vecchia e anche la curia di Taranto per quanto riguarda le confraternite. Quindi davvero un ricordo opportuno, ricco di tanta gratitudine, insieme anche, no, al fratello Franco, no, che morì sempre in Città Vecchia per un incidente proprio nella chiesetta di San Giuseppe, mentre preparavano. Erano due fratelli davvero molto presenti nella Città Vecchia e legati appunto alle tradizioni della nostra terra. E quindi un grande ringraziamento e riconoscimento a loro.
1: Una figura che ricordavi anche tu,
2: Sì,
1: Antonio,
2: a
1: con molta tenerezza.
2: cui siamo tutti quanti affezionati, sia nell'ambito cittadino, ma proprio per la realizzazione di quella dottrina sociale della Chiesa che richiamava, secondo me, anche l'arcivescovo, cioè facciamoci attori e agenti della comunità, dello spirito di comunità, tutti quei bambini della città. Ricordiamo che i nostri quartieri periferici, tra cui anche la Città Vecchia, i Tamburi, Paolo VI, sono anche quartieri. Prima parlavamo di impoverimento demografico, è vero, e questo a Taranto sta succedendo, però è anche vero che dobbiamo puntare il faro su quei quartieri dove i bambini ancora ci sono,
1: Certo.
2: ancora giocano per strada. Ecco, Tonino Gigante è stata una figura paterna, soprattutto nella Città Vecchia, per quei bambini a cui ha insegnato lo spirito delle confraternite, a cui ha insegnato lo spirito della festa patronale, ma anche della Settimana Santa. È stata una figura veramente sempre impegnata nel gesto divulgativo delle tradizioni, in quell'insegnamento quasi silenzioso, senza parole, di quei gesti antichi che le nostre confraternite custodiscono. Io personalmente sento di doverlo ricordare con gratitudine perché a tutti quanti noi, quelli della mia generazione, ha insegnato tantissimo, quelli che hanno avuto sete e voglia di andare a chiedere delle nostre tradizioni. È stata una persona sempre presente con un'austerità antica,
1: Vero,
2: che però
1: verissimo.
2: poi si trasformava
1: Aveva
2: sempre in un gesto gentile.
1: questi tratti che hai delineato, austerità e gentilezza, però al contempo. E dopo questo bel ricordo di Tonino Gigante, noi ci spostiamo ancora, torniamo da Dario Gallitelli perché è partito il palio che appunto precede poi la processione a Mare di San Cataldo. Se ce l'abbiamo, magari possiamo anche vedere le immagini. Ecco, Dario, eccoti qui. Ah,
2: Eccoci
1: sei
2: qua.
1: già in postazione dalla sede dell'ammiragliato.
3: Esattamente Marina, esattamente. Abbiamo raggiunto la nostra postazione privilegiata nella sede dell'ammiragliato. Siamo esattamente sul balcone che volge il proprio sguardo verso il canale navigabile. Nelle immagini che mostrerete, abbiamo immortalato, grazie alla
1: Le
3: nostra
1: stiamo
3: gambarletta,
1: guardando.
3: proprio l'istante della partenza del Palio dei Rioni, che in questo momento sta completando il periplo dell'isola e poi giungerà a conclusione esattamente sotto la nostra postazione. Come testimoniano le immagini che state vedendo in questo momento, che poi vi mostreremo. Ormai la balconata del canale navigabile è pressoché esaurita, la prima fila è completata, la gente sta assiepando in ogni ordine di posto quelle che sono le postazioni che consentono una visuale ottimale, non soltanto a poter godere di quello che poi sarà l'arrivo del Palio dei Rioni, che speriamo di raccontarvi in presa diretta, ma anche per quello che poi sarà l'atto successivo di questa serata, atto successivo ma anche atto principe con il passaggio poi del simulacro e della statua del santo che bacerà, insomma, quello che è il lembo di mare più appartenente, più simboleggiante della nostra terra. Mi preme sottolineare come l'atmosfera sia ormai carica di emozioni. Ci sia ancora attesa affinché tutto possa avere finalmente inizio. La gente, come dicevamo, continua ad assiepare e poi in questo momento consentimi anche una divagazione di natura paesaggistica. Il sole sta iniziando a scendere e alle spalle del castello è un'immagine davvero suggestiva che incornicia perfettamente quelle che sono le.
1: Intanto vediamo le immagini delle barche a remi che simboleggiano

0: ciascuna un rione che insomma si danno da fare. Chissà chi vincerà quest'anno questa prima tranche del Palio, perché ricordiamo che poi intorno alla metà di luglio ci sarà questa seconda fase che vedrà poi effettivamente decretare il vincitore con la premiazione. Nel frattempo però, come consuetudine vuole, nel giorno della processione a mare c'è questa prima parte appunto di gara. Grazie a Dario Galitelli, torneremo a breve anche da te. Nel frattempo vediamo nelle immagini che il simulacro di San Cataldo ha praticamente raggiunto il molo Sant'Eligio, quindi a brevissimo si imbarcherà. Noi lo guardiamo insomma dal monitor, voi non lo vedete, ma eccolo qua, ora lo vedete anche voi che c'è questo momento, insomma, varcata la soglia del molo Sant'Eligio, si procede spediti per l'imbarco su motonave Keradi. Ma vabbè, tu sicuramente ci sarai stato in più di un'occasione, essendo ovviamente parte del capitolo metropolitano, come abbiamo spiegato all'inizio. Quindi ti chiedo anche l'emozione di quel momento. È bello, insomma, viversi questa
1: Sì.
0: processione dal mare accanto al santo, immagino anche per tutte le barche
1: Sì. Poi
0: intorno, insomma, è molto emozionante.
1: intanto vabbè, il panorama, già abbiamo intravisto un po' il tramonto, no,
0: Certo.
1: della nostra città, quindi si incrocia la bellezza del paesaggio, il tramonto con queste barche che seguono con abbondanza, con tanto entusiasmo, è un movimento, no? E soprattutto poi vedere anche la bellezza della città. Ecco, prima Antonio parlava molto, no? Ha insistito molto sulla cultura, su questa rivoluzione, quindi direi quasi sulla ribellione, no? Ritornare al bello, ecco, e aggiungere alla rivoluzione proprio, no? La parola ribellione, no? Come capacità di ritornare al bello. Ecco, nella processione a mare. Poi hai la possibilità appunto di vedere la città dal mare, che è meravigliosa. E quindi, ed è appunto, no, questo senso di accoglienza, almeno quando io, no, ogni volta che passo sotto il ponte Girevole, no, senti proprio, no, questo abbraccio, no, della città. E questo, come dire, almeno questa è l'emozione che la sensazione, meglio, che io provavo ogni volta che provo ogni volta che partecipo alla processione a mare. Quindi c'è questo abbraccio della città che accoglie e che quindi ha appunto, no, questa sua caratteristica, direi quasi vocazione, no? Una città che è chiamata appunto sempre più a svilupparsi, no? In questo aspetto vocazionale di una città accogliente che guarda all'altro, no? Non con paura, con diffidenza, ma davvero con uno spirito di accoglienza. Quindi queste sono le sensazioni, quindi è
0: Certo.
1: bello.
0: Se andiamo da Dario Gallitelli, no, ci andiamo fra pochissimo. Volevo insomma mostrare, magari ci riusciamo fra poco, anche la fanfara dipartimentale di Marina Sud che si esibisce su Corso Due Mari, accompagnando anche poi la cerimonia della Maina Bandiera. Ma vediamo appunto le immagini della gente assiepata nei pressi del castello. Ce l'abbiamo, abbiamo Dario. Dario.
2: Sì, eccomi Marina, proprio per annunciarvi che uno dei momenti più solenni, uno dei momenti che schiude di fatto quelle che sono le celebrazioni, sta avendo atto in questo momento con la banda che proprio di fronte al Castello Aragonese sta intonando la marcia che di fatto apre uno dei momenti più solenni e vediamo che arriva in questo momento, in lontananza, quello che è il definitivo arrivo, la conclusione. Del Palio. Stiamo cercando adesso di comprendere quale sia l'imbarcazione
0: Vincitrice.
2: che guida la gara. Sì, assolutamente, assolutamente sì. Giallo e rosso è il colore dell'imbarcazione ed è quello del quartiere Tre Carrare Battista, Battista che in questo momento è prima inseguita dall'imbarcazione del quartiere Isola Porta Napoli, che invece reca i colori bianco e azzurro. Terza posizione, almeno in questo

0: Un momento invece per il quartiere Tamburi, che ha un'imbarcazione di colore rosso-verde. Vediamo che l'esultanza in questo momento dei vogatori dell'imbarcazione giallorossa di Trecarrare Battisti, che si sono aggiudicati quindi la vittoria in questo primo palio, quello dell'8 maggio. Secondo posto invece per l'imbarcazione, come dicevamo, bianco-blu, ovvero di Isola Porta Napoli. In terza posizione ci sentiamo di dire, con largo vantaggio rispetto alla quarta barca, c'è il quartiere Tamburi rosso-verde, che proprio in questo momento sta per concludere il passaggio sotto quello che è il traguardo che delimita la conclusione di questo palio dei rioni, accompagnato dal suolo della sirena. Quarta posizione invece per il quartiere Salinella, imbarcazione di colore giallo-nero. Staccate invece le altre, in questo momento stanno transitando per il traguardo e concludono quarti, quindi con il recap conclusivo del nostro podio. Marina, siamo lieti di avervi annunciato in diretta l'ordine d'arrivo e il transito delle barche relative ai quartieri che si sono aggiudicati il podio.
1: Allora, Trecarrare Battisti vince questa prima parte del palio di Taranto. Staremo a vedere se si confermerà anche a metà luglio per la seconda parte. Dario ci ha raccontato anche della fanfara dipartimentale di Marina Sud, che abbiamo visto suonare, un momento poi che ci accompagnerà anche dopo, perché alla 21 è previsto proprio un concerto della fanfara dipartimentale di Marina Sud, stavolta in piazza Castello. E nel frattempo proseguono le procedure, insomma, necessarie per poter poi concretamente portare il simulacro sulla motonave Keradi. Prima dicevamo, insomma, in pubblicità che c'è un momento molto importante che io e Don Ciro, caro Antonio, abbiamo vissuto l'anno scorso, vogliamo ricordare, perché in diretta, mentre raccontavamo proprio della processione a mare di San Cataldo, abbiamo ricevuto la notizia che il mondo aspettava, ovvero un nuovo Papa dopo la dipartita di Papa Francesco, Papa Leone XIV. Abbiamo commentato insieme, appunto, l'annuncio e poi anche il suo primo discorso. È stato un momento estremamente emozionante. Oggi, insomma, lo ricorderemo sempre questo, perché Taranto, insomma, festeggia insieme al Papa. Oggi è la giornata in cui il Papa sta festeggiando il suo primo anno di pontificato, e lo fa appunto nel giorno in cui Taranto invece festeggia il suo santo patrono. Ormai è un connubio che non si può più scindere.
2: Eh sì, infatti siamo trovati l'anno scorso, infatti mentre venivo pensavo, chissà che cosa succederà di bello quest'anno. No, scoppierà la pace.
1: Sarebbe fantastico annunciare questo, sarebbe veramente fantastico.
2: Perché l'anno scorso abbiamo avuto questo privilegio, in effetti oggi il Papa, come sai, è stato prima a Pompei e poi a Napoli, ha vissuto questa giornata, il primo anniversario, proprio perché la sua elezione ricade nell'8 maggio, che certamente per noi tarantini c'è questa, diciamo, l'inizio dei festeggiamenti di San Cataldo. Per tutta la Chiesa, ogni parrocchia oggi a mezzogiorno si è ritrovata per pregare la Madonna di Pompei, la Madonna del Rosario, con la supplica alla Madonna di Pompei scritta dal San Bartolo Longo.
1: Anche Taranto, quindi, alle 12 lo ha fatto nella cattedrale di San Cataldo.
2: Tutte le parrocchie, infatti, per questo dico, no? Tutte. E allora il Papa oggi è stato, appunto, stamattina è stato a Pompei, ha celebrato la messa lì, poi nel pomeriggio è andato a Napoli, ha incontrato i sacerdoti, i religiosi, i consacrati, le consacrate, e poi aveva l'incontro con la città. Ecco, quindi.
1: E quindi, insomma, abbiamo raccontato l'anno scorso in diretta questo momento, ed era giusto e bello ricordare anche quest'anno l'anniversario del nostro pontefice. Da laico, l'impressione di questo primo anno di pontificato?
3: Ma dal punto di vista del laico è un pontificato che è sorprendente, intanto perché noi stiamo vivendo un periodo come esseri umani di fortissimi stravolgimenti geopolitici.
1: Certo.
3: E questo Papa, come sempre la Chiesa ha saputo fare, sia nel locale che poi in generale e nella parte centrale del Vaticano, ha saputo dare sempre un messaggio di pace, diplomatico, civile, mi viene da dire, da laico, la parola

0: che da laico vorrei usare di più è quella civile, perché oltre la fede c'è il rispetto della persona umana e credo che questo Papa, come aveva fatto d'altronde anche Papa Francesco, ce lo stia insegnando giorno per giorno con parole di decisione ma di moderazione, con toni pacati, che però hanno saputo attraverso piccoli gesti regalarci anche un esempio, l'esempio dei piccoli passi del maratoneta che non deve correre 100 metri, ma che sa che deve portare un messaggio che è sì evangelico, ma che è anche civile. E sapendo di essere un uomo immerso nel suo tempo, Papa Leone ha scelto questo tratto, probabilmente perché agostiniano e quindi un po' anche abbaziale, se vogliamo dirla così, da abate, un po' come era San Cataldo poi, anche se da un ordine differente, poi Don Ciro correggerà tutte le mie inesattezze, però l'idea è quella di vedere un pontificato sulla scorta di quello che aveva tracciato, sulla linea che aveva tracciato Papa
1: Papa
0: Francesco,
1: Francesco.
0: in continuità poi con quella Chiesa che noi ci aspettiamo che ci possa guidare e che possa guidare anche i laici poi.
1: E nel frattempo vediamo nelle immagini il ponte di Girevole che si apre, puntualissimo il momento in cui avviene, era previsto per le 19:45, 4 minuti di anticipo, insomma, quando si tratta di marina militare
2: Non
1: non
2: si
1: si
2: sgarra.
1: sgarra, non si sgarra. Andiamo da Dario Galitelli.
3: Marina, noi ci siamo. Come hai poc'anzi commentato, si aggiunge un'ulteriore fotografia estremamente suggestiva che incornicia una giornata emozionante sotto diversi punti di vista con l'apertura del Ponte Girevole. È rimarcato la puntualità con la quale tale accadimento si è verificato, non posso che confermarlo e soprattutto vado a sottolineare la compostezza con la quale tutti i presenti attendono quello che poi è il momento principale. Fammi sottolineare che tra le due esibizioni della fanfara c'è stato anche il momento per la soddisfazione personale per ciò che riguarda le imbarcazioni che rappresentano i vari rioni di Taranto. Siamo riusciti dalla nostra postazione anche ad ascoltare quelle che erano le urla di soddisfazione, le grida di soddisfazione e di gioia per essersi aggiudicati quello che comunque è un avvenimento che si inserisce in un calendario di appuntamenti che rappresenta non solo tradizione ma anche volontà di affermarsi sotto il punto di vista sportivo e sociale. È una competizione vera e propria, quella tra i quartieri, quella del Palio, che non si limita esclusivamente a quelle che sono le giornate che rappresentano le tornate di gara, ma che si snoda e si dipana per tutto il corso dell'anno con una serie di allenamenti durissimi, lasciami passare Marina questa considerazione, che coinvolge i vogatori, i due componenti dell'imbarcazione. C'era assoluta volontà di ben figurare e così è stato per chi si è aggiudicato il primo posto, per chi è riuscito a salire sul premio e le urla di felicità, le grida di felicità ne hanno testimoniato quanto sentito fosse questo appuntamento. Nel frattempo continuo a confermare che il flusso di gente non conosce sosta, la città sta rispondendo alla grande sia da questa parte ma anche dall'altra attraverso il borgo antico, rispondendo presente a questo accadimento che scandisce non solo la memoria religiosa di questa città, non solo i giorni e i momenti religiosi di questa città, ma anche l'unione di un territorio che ha bisogno di vivere giornate come questa.
1: Assolutamente Dario, tu poi sei molto abile perché è il tuo a rendere l'idea di quella che è l'emozione che regala lo sport, in questo caso appunto quella del Palio di Taranto, bello immaginare lo sforzo, la fatica di mesi anche invernali quando magari entrare in mare è anche un po' più faticoso, difficoltoso, insomma c'è la pioggia, il maltempo, ma chi ha una passione per uno sport, in questo caso appunto i remi e quindi i vogatori, va oltre per riuscire a guardare davanti a sé l'obiettivo. L'hanno fatto anche questi atleti oggi benedetti, come abbiamo visto anche dall'arcivescovo Ciro Miniero proprio nella primissima parte della nostra diretta. Abbiamo visto anche questo bel momento, no? L'arcivescovo avvicinarsi ai vogatori ed incoraggiarli anche a fare bene.

0: Lo sport, veicolo di pace.
1: Assolutamente. Assolutamente sì, Marina, se mi consenti e poi sì. Vi ripasso la linea. Dalla nostra posizione godiamo di una visuale eccellente per ciò che riguarda i temi della cronaca, ma è un'immagine che fa bene al cuore, perché riusciamo non solo a guardare la Rada di Mar Grande, che diventerà il teatro principale di questa serata e che è già il teatro principale di quelle che sono le bellezze naturalistiche della nostra città, ma anche del Mar Piccolo, che è un tesoro nascosto della nostra città e che spesse volte non è valutato a dovere. È bellissimo guardare l'abbraccio tra i due seni, l'abbraccio tra una parte della città, il quartiere Tamburi da una parte, la città vecchia e il borgo, che si uniscono non solo idealmente in questa giornata di festa di trasporto.
0: Grazie Dario, torniamo da te fra poco. Nel frattempo dicevo, insomma, Don Ciro, sport come veicolo di pace, noi quest'anno vogliamo crederci doppiamente, perché appunto con l'appuntamento con i Giochi del Mediterraneo dobbiamo crederci, arriveranno atleti da tutto il Mediterraneo e li dovremo accogliere al meglio e lanciare anche un messaggio bello di speranza.
2: È una grande opportunità per la nostra città, proprio, no? Per, non soltanto per tutti gli investimenti, i lavori, no? Sappiamo, ci stiamo lamentando un po' tutti quanti come solito, come al solito, i tarantini.
0: Ci
2: no?
0: sta, dai, in questo periodo è un po' complesso da gestire effettivamente con la viabilità, però, i parcheggi, dire, però
2: tanti lavori.
0: È un sacrificio per cui vale la pena.
2: Vale la pena, ma soprattutto direi, no? Ritornando un po' a Papa Leone, vorrei collegare proprio i Giochi del Mediterraneo con quello che ci ha detto Papa Leone, no? Quando un anno fa noi abbiamo commentato il suo saluto, una pace disarmata e disarmante. E quindi no, il Papa, no, in particolare proprio nella lettera Disegnare nuove mappe di speranza, ecco, lui ha scritto questa lettera in occasione del 60° anniversario della Gravissimum Educationis, che è il documento del Concilio Vaticano II sull'educazione. E ha dato proprio questo titolo. Io pensavo appunto, mentre tu parlavi dei Giochi del Mediterraneo, pensavo appunto a questo titolo che lui ha utilizzato per questa lettera, no? Disegnare nuove mappe di speranza. Ecco, il Mediterraneo, i Giochi del Mediterraneo, l'augurio, no? Che io faccio per tutta la nostra città, per tutti coloro che parteciperanno, che davvero sia, no? Un'occasione per disegnare nuove mappe di speranza. Perché no, si tratta appunto di incontrarsi insieme per una competizione sportiva che certamente è finalizzata a disarmarci. Domani ci sarà anche un convegno in Città Vecchia,
0: un incontro nell'episcopio,
2: sul disarmare, disarmare le parole. E lui proprio ed è un'espressione questa che già aveva utilizzato Papa Francesco, ma che riprende Papa Leone proprio in questa lettera, dove mette in evidenza tre consegne: l'educazione e l'interiorità. E quindi anche qui lo sport ci aiuta ad educarci all'interiorità, perché quell'applicazione di allenamento, la fatica, la dieta, l'applicazione, il sacrificio, davvero ci permette, no, di educarci all'interiorità, a riconoscere quelli che sono i nostri valori, quelli che sono i nostri limiti, quelle che sono le nostre possibilità. Poi l'altro aspetto è l'educazione digitale e il terzo è appunto l'impegno per la pace con l'invito a disarmare le parole. Ecco, davvero i Giochi del Mediterraneo possono diventare un'occasione proprio per disarmare le parole, vivere questa vocazione del Mediterraneo come arcobaleno di pace. Ecco,
0: disarmare le parole, per una persona che delle parole ha fatto il suo lavoro, come te Antonio, è un auspicio e una responsabilità.
3: Noi dobbiamo, io personalmente mi sento particolarmente richiamato all'ordine su questo, che potrebbe essere anche un motto editoriale, per dirla.
0: Certo.
3: Il nostro motto editoriale è radici ali, ma dentro questo radici ali c'è anche, sempre rubato alle idee, alle passioni, alle sollecitazioni di Alessandro Leogrande, ma disarmare le parole parte proprio dalla ritrovare le radici, prendere esempio in questa sollecitazione delle parole da disarmare, e ritrovare le radici e metterle insieme alle ali, cercare di fare

0: di questo un lavoro di costruzione di comunità. Mi sembra che tutto si tenga se noi utilizziamo le parole anche per nominare quello che va bene e quello che non va bene. Molto spesso con una sappiamo che in questa fase della nostra vita il lavoro del giornalista e del testimone sta diventando sempre più difficile.
1: Difficilissimo.
0: E il lavoro della comunicazione della verità, della testimonianza della verità e della giustizia. Sappiamo quali sono i popoli che sono stati invasi e sappiamo chi sono quelli che stanno invadendo. E disarmare significa, a mio umilissimo parere, anche cercare di ristabilire il principio della verità.
1: Certo.
0: E il lavoro dell'editore in questo caso è un richiamo quasi novecentesco, ma non retro, veramente seriamente impegnato nel ristabilire il principio della verità, inteso come ripristino di quella giustizia sociale. C'è una verità oggettiva anche nella nostra piccola comunità. Noi sappiamo negli ultimi 50 anni che cosa è successo, chi ha fatto bene, chi non ha fatto, chi magari ha preferito girarsi dall'altra parte. Ecco, adesso questa assunzione della responsabilità a cui ci richiamava Sua Eccellenza con il suo discorso è proprio quello di guardare, torcere lo sguardo verso la verità che ci riporti poi alla giustizia sociale, riscoprendo tutta una serie di valori positivi che abbiamo. E questo lavoro spetta a ciascuno di noi, da qualsivoglia punto di vista noi lo vogliamo guardare.
1: Torniamo alla responsabilità individuale, ma andiamo da Maria Laura. Allora, mi dicono dalla regia che c'è Maria Laura Paletta pronta. Maria Laura, testa per imbarcarsi, proprio il simulacro di San Cataldo. Ci sei, ci senti?
2: Sì, Marina, vi sento. In realtà la statua è stata appena posta sul catafalco apposito. Non so se avete potuto osservare nel frattempo con noi le operazioni di imbarco, che sono state particolarmente difficoltose per via del peso della statua, come dicevamo prima anche con il collega Angelo Diofano. 12 confratelli aiutati poi anche da altri, insomma, rappresentanti della parrocchia, della chiesa di San Cataldo, che hanno imbarcato la statua. Adesso la stanno fissando, ovviamente per ragioni di sicurezza, considerando anche il movimento poi sul mare, e nel frattempo sono in attesa di salire, insomma, sulla motonave Keradi della Marina Militare, e poi anche le autorità civili e religiose. In realtà le autorità religiose sono già sulla nave, stanno aspettando di poter salire le autorità civili. Adesso vedete che sale la confraternita,
1: sì,
2: di San Cataldo con gli stendardi. Mentre nel frattempo continuano a fissare ovviamente appunto la statua del santo. Ci vorrà qualche minuto per garantire la massima sicurezza. Noi nel frattempo stiamo cercando di non intralciare le operazioni di imbarco, considerando anche gli spazi piuttosto ristretti, nonostante l'ampiezza della nave, perché come potete vedere è veramente piena di tante persone. Ovviamente ha motivi di sicurezza, stanno fissando,
1: sì,
2: come vedete, con i fiori qui alle spalle della statua, e a breve, terminate ovviamente queste operazioni, si potrà partire.
1: Il percorso, qual è il percorso, Don Ciro, che insomma ora farà il simulacro?
3: Beh, costeggia un po', no? Poi va verso il Mar Grande.
1: Sì.
3: Si inoltra verso il Mar Grande e poi passa per il Ponte Girevole.
1: Quindi
3: no?
1: sotto il canale
3: navigabile.
1: A quel punto ci saranno i fuochi.
3: I fuochi d'artificio, là, mentre passa attraverso il canale navigabile, l'arcivescovo benedice la città. Quindi c'è una preghiera di benedizione, l'arcivescovo fa una preghiera e poi benedice la città. D'altronde anche, no, San Cataldo, vediamo la statua che è benedicente. No, la particolarità,
1: ecco,
3: di questa statua.
1: Bravo, mi hai dato proprio uno spunto, perché volevo chiederti queste famose tre dita, no, che rappresentano la benedizione alla città.
3: Praticamente sono, no, le tre dita rappresentano la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e poi le due dita così rappresentano la doppia natura di Gesù, la natura umana e divina.
1: Ah, quindi.
3: Allora, o sono così, no, in questo
1: invece, aspetta che le facciamo vedere.
3: In questo caso San Cataldo è semplicemente così, quindi con le due dita è così, con le due dita che toccano il palmo della mano, quindi le tre dita.
1: Eccole qua, così.
3: Perfetto, le tre dita rappresentano la Santissima Trinità,
1: sì,
3: no?
1: Quindi Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Noi ci facciamo il segno della croce, poi invece le due dita che sono legate al palmo della mano,
1: quindi
3: rappresentano
1: questa,
3: la doppia natura di Gesù, la natura umana e divina, perché Gesù è vero uomo, vero Dio e vero uomo, no? Quindi diciamo. E poi l'altra particolarità della statua di San Cataldo, che è una statua che ha con un passo in avanti, quindi non so se avete notato questo particolare.
1: No, cosa vuol dire?
3: Praticamente lui c'è un piede in avanti, cioè è il pastore che viene, che cammina, che va verso. Quindi qui potremmo,
1: è proteso in avanti,
3: cioè sta camminando, viene verso di noi. No? Quindi
1: nel
3: libro dell'Apocalisse si dice, no, Gesù è il veniente, no? È colui che viene.
1: Quindi è colui che viene.
3: E
1: i santi
3: quindi,
1: con lui.
3: E i santi con lui, quindi è come dire il santo che viene verso di noi, che procede verso di noi.
1: Intanto, mentre proseguono le operazioni di imbarco, abbiamo visto anche le autorità civili, insomma, salire su motonave Keradi. Ci spostiamo nuovamente nella sede dell'ammiragliato che gentilmente ci ospita, con Dario Gallitelli. Dario, che novità ci porti?
4: Beh, Marina, novità riguardano sempre il lato emozionale di questa narrazione che vi stiamo portando in casa in questo momento. La fanfara di Comando Marittimo Marina Sud ha appena lasciato la propria postazione, ma al di là di quelli che sono i fuochi, i giochi pirotecnici che vediamo in lontananza, si è appena concluso un altro momento suggestivo di questo tardo pomeriggio, anzi di questa prima serata dell'8 maggio, ovvero il momento della ammaina a bandiera sulle note dell'inno nazionale. Infatti è stata deposta la bandiera tricolore, cessa così il giorno su questo 8 maggio e si aprono le porte su quella che è una serata sicuramente di trasporto, ma anche di festa per la città di Taranto. Un momento che è stato scandito dai colpi a salve del cannone che annunciava proprio l'imminente imbarco da parte del simulacro, che crediamo in questo momento stia per salpare e per raggiungere la rada di Mar Grande. Siamo in attesa di poter ammirare dalla nostra postazione. In questo momento non abbiamo, non riusciamo, quindi non abbiamo nella nostra visuale, nella nostra possibilità di visuale, l'imbarcazione, la nave Keradi che avrà l'onore di trasportare il simulacro di San Cataldo, ma tutto lascia presagire, voi avrete certamente una contezza migliore della nostra, che l'imbarco stia avvenendo e che a breve dovrebbe appunto prendere il mare nave Keradi per dare il là a uno dei momenti più simbolici di questo 8 maggio, di questo San Cataldo a mare.
1: Sì, Dario, in effetti procedono le operazioni di imbarco, non si sono ancora concluse, credo che ci vorrà ancora un po'. Maria Laura Paletta in diretta ci spiegava anche, lo ha fatto anche prima con il collega Angelo Diofano, un po' cultore delle nostre tradizioni, anche del peso di questo simulacro che ha richiesto non poche manovre e la presenza di molte persone per poter essere, insomma, issato poi sulla nave. Comunque a brevissimo guardiamo appunto le immagini, vediamo Don Emanuele Ferro accanto alla statua di San Cataldo, a brevissimo insomma ci sarà questa partenza. Nel frattempo cominciano insomma già le imbarcazioni tutto intorno a prepararsi per seguire poi il santo, che è un'altra cosa molto suggestiva. Antonio, tu sei mai stato o in un'imbarcazione minore o imbarcato su nave Keradi in occasione della processione a mare?
0: Allora, su nave Keradi mai, non ho mai avuto il piacere e no, spero un giorno di riuscire a togliermi questo piccolo desiderio. Su un'imbarcazione sì, e anche dal classico affaccio sul lungomare, perché sì. Poi Io mi ritengo persona semplice della strada, quindi noi della strada ci affacciamo sul lungomare, sin da ragazzini guardiamo passare San Cataldo da lì, anche orgogliosamente poi, perché non avendo mai avuto un'imbarcazione mia, quindi mi sono sempre un po' scapicolato.

0: Lato. È bellissimo però vedere quelli che con le imbarcazioni ci lavorano. Adesso prima
1: È
0: le immagini
1: vero, hai ragione.
0: ci davano
1: Pescatori.
0: questo momento bellissimo di un piccolo peschereccio da cui partivano dei fuochi d'artificio mentre si issava il simulacro di San Cataldo sulla nave Keradi e c'era imbandita una tavola. E questo rito della chiamiamolo piccolo pasto, chiamiamola cena, sul mare seguendo la statua di San Cataldo è un rito nel rito di quelle famiglie che dal mare vivono e che celebrano questa festa in maniera anche colorita. E questo è bello raccontarlo perché è assolutamente quella ricchezza culturale di cui noi parlavamo accanto alla festa religiosa, cioè la fede e la tradizione. Quello fa parte della tradizione ed è bellissimo da vedere. Spero e auspico, mi auspico che ci siano sempre più famiglie che tornino i nostri giovani ai mestieri del mare. Il Comune di Genova, a questo proposito volevo dire, sta investendo tanto e mi auguro che lo faccia anche il Comune di Taranto, sulla riscoperta di quella pedagogia dei mestieri del mare. L'Istituto Nautico, che a Taranto già in parte abbiamo, ma che va, io credo, implementato, fatto crescere anche nel liceo nautico, che dovrebbe essere una prerogativa nostra di quei mestieri legati al design, legati ai mestieri manuali della marineria, e a tanti esempi che possono essere culturali e tradizionali insieme, possono tenere insieme la pesca, perché poi noi siamo anche un borgo di siamo nati come un borgo di pescatori, tra le altre cose. E io mi auguro che per il turismo, che per proprio invece il mestiere della pesca, noi siamo il perno, uno dei perni del Mediterraneo, si possa ritrovare questo legame forte col mare, con questa marittimità da cui siamo partiti.
1: Intanto vediamo in diretta le immagini di motonave Keradi che è arrivato proprio il momento per salpare. Vediamo tutte le operazioni con cui appunto poi si lasciano gli ormeggi e si parte alla volta del mare. Nel frattempo la banda posizionata con il maestro Gregucci, altra anima storica, diciamo, tra riti della Settimana Santa e processione di San Cataldo del nostro territorio. Insomma, la musica è sempre protagonista in qualche modo della tradizione a Taranto, Don Ciro.
2: Eh beh sì, abbiamo una ricchezza, ecco, anche da questo punto di vista, per quanto riguarda l'aspetto culturale, sempre noi mi richiamo all'intervento di Antonio, abbiamo il paesiello, no? Quindi
1: Certo, assolutamente, ormai conservatorio statale.
2: Conservatorio Statale Paesiello, quindi poi abbiamo no? Abbiamo l'orchestra della Magna Grecia, con l'orchestra dei grandi e
1: Adesso quella
2: quella
1: giovanile
2: giovanile
1: anche,
2: che sono
1: certo.
2: veramente molto bravi. Io ho il piacere e l'onore, no? Di godermi tanti concerti con la
1: Durante il
2: cattedrale.
1: Mysterium Festival,
2: Durante il Ministero un
1: soprattutto.
2: festival, ma non solo, poi c'è il Taranto Opera Festival pure con un'attenzione in particolare alla lirica, poi ci sono gli amici della musica, Arcangelo Sperato, quindi cioè, la nostra città davvero da questo punto di vista è molto ricca e quindi propone anche davvero, no? Tante possibilità ed è bello appunto che no, tanti giovani, proprio no, le audizioni per l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia quest'anno sono state molto partecipate e ci sono anche alcuni nostri giovani che ad esempio adesso sono andati a suonare alla Scala, alla Fenice, quindi è
1: Un'altra
2: interessante.
1: filiera da
2: Molto
1: attenzionare.
2: interessante,
0: La
2: direi.
0: musica a partire dalla Settimana Santa, ma non solo, dalla Settimana Santa è un asset importante. A partire da quello che diceva Don Ciro è preziosissimo perché noi abbiamo da ristrutturare il brand Paesiello. Abbiamo visto due step, due gradini di questo processo che sono arrivati. Adesso ce ne manca uno, quello del Festival Paesiello. E noi
1: Tra
0: abbiamo.
1: l'altro, mi permetto di interromperti solo per dire che entro l'estate, quindi a brevissimo, ci sarà finalmente l'inaugurazione di Casa Museo
0: E
1: Paesiello
0: quello era il secondo step, appunto. Il primo step è il
1: Ok,
0: conservatorio, il secondo step è Casa
1: vabbè. Ci
0: Paesiello.
1: siamo, insomma, ormai ci
0: E il
1: siamo.
0: terzo step che io credo al quale bisogna lavorare, ma veramente come comunità e poi.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: come comunità politica, ma soprattutto come comunità trasversale alla valorizzazione di questo festival musicale, che è ancora a tratti misconosciuto. Mi rifaccio all'esempio del Festival della Valle d'Itria, a proposito di asset culturale e di musica. Noi a pochi chilometri da Taranto abbiamo la bellissima cittadina di Martina Franca, che si è diciamo, sviluppata anche grazie alla lungimiranza della Fondazione Paolo Grassi, che ha dato vita
1: Certo.
0: al Festival della Valle d'Itria, che è un festival di nicchia, mi viene da dire, ma che richiama un pubblico che tecnicamente chiameremo, definiremmo alto spendente, e quindi una fascia qualificata di turisti, che è quella che può destagionalizzare e quindi non essere presente solo in estate, che ha una possibilità di spesa economica e che ci permetterebbe una frequentazione culturale della città, che fa bene il paio con il museo archeologico e quindi la necessità, per esempio, prima sentivo parlare la direttrice, di interloquire con le istituzioni superiori e cercare di fare del museo archeologico un asset stabile del patrimonio culturale tarantino. Ricordiamo, per esempio, che ci sono delle parti di esposizioni che per natura fisiologica del luogo che ospita il museo non trovano spazio, e quindi ci leghiamo e sono tutta una serie di temi concatenati. Io non li chiamerei problemi, ma li chiamerei risorse alle quali bisogna lavorare con il desiderio, come diceva prima anche bene il sindaco, secondo me, di sciogliere questi nodi e di restituire alla città piano piano il suo patrimonio culturale, a partire dalla fruizione che avremo da parte degli atleti dei Giochi del Mediterraneo, che rappresentano il primo momento, il primo banco di prova per la nostra comunità per lavorare. Ho sentito parlare molto bene le associazioni di categoria di formare gli operatori sulla lingua inglese, e quindi l'accoglienza in chiave multilingue. E quindi, se vogliamo parlare di turismo e di turismo culturale di alto livello, di turismo nord europeo, io prima citavo non a caso la cittadina di Martina Franca e il Festival della Valle d'Itria, perché a 30 km di distanza da noi succede qualcosa di molto importante. Qui non c'è ancora, non abbiamo attivato quel flusso. Noi dobbiamo riaprire i rubinetti dell'interesse verso la nostra comunità. Che cosa può farlo? La cultura. A partire proprio dalle celebrazioni, per esempio, di maggio, delle festività di San Cataldo, che sono, oltre ad un'offerta di ammirazione di un luogo, la nostra è la cattedrale più antica e più bella di Puglia, mi assumo la responsabilità di dire questa.
1: Ricordiamolo questo, perché le spoglie del nostro santo sono all'interno
0: Della
1: della
0: cattedrale.
1: cattedrale, Basilica Cattedrale, appunto, più antica di Puglia, che è appunto quella di San
0: E
1: Cataldo.
0: quindi il turista che viene a Taranto in occasione di un triduo così ricco, anche culturalmente, perché ascoltare un convegno sul disarmare le parole, per esempio domani, e assistere ad una serie di azioni culturali, attività culturali che vengono promosse dal Comitato dei Festeggiamenti di San Cataldo, io credo che sia anche un bel modo per promuovere il territorio. E quindi, accanto alla festa religiosa, assistere all'invasione positiva dei turisti, io credo che sia un elemento molto bello.
1: Certo, assolutamente sì, e ce lo auguriamo tutti, ovviamente. Io andrei di nuovo da Maria Laura Paletta, perché finalmente vediamo che si allontana da Molo Sant'Eligio motonave Keradi, con ovviamente su il simulacro di San Cataldo, accompagnato, come abbiamo detto, dall'arcivescovo, dal capitolo metropolitano, seminaristi. E poi ovviamente le istituzioni, a partire dal Presidente della Regione Antonio De Caro, e poi a scendere, insomma, il Sindaco, il Vice Sindaco e altre figure istituzionali. Abbiamo anche intravisto prima in corteo alcuni deputati, insomma, c'è un ricco parterre, come si suol dire. Maria Laura, se tu ci senti, ci racconti di questi primissimi momenti una volta
2: Sì, esatto, noi
1: lasciato
2: ci
1: il Molo
2: stiamo proprio
1: Sant'Eligio?
2: staccando adesso dal. Esatto, stiamo lasciando il molo. Vedere la ringhiera di Città Vecchia, che è veramente gremita di tanti tanti cittadini. In
1: Vediamo
2: questo
1: se
2: momento il mio collega.
1: riusciamo.

0: Martino Vinci la sta
1: con il nostro
0: inquadrando.
1: Martino Vinci ad inquadrarla. Mi rendo conto che non è facile, perché abbiamo una nave in movimento e quindi anche il segnale che va e viene.
0: Sì, esatto, il segnale non è ottimale perché ovviamente siamo in mare, però
1: Certo.
0: possiamo testimoniare, insomma, che ci sono veramente tantissime persone che, nonostante le condizioni meteo, insomma, non siano state delle migliori, però sono andate comunque in progressivo miglioramento. Civitavecchia è veramente gremita di tanti cittadini e tanti ancora affollano anche il borgo. Abbiamo visto il montaggio delle giostre dalle parti della rotonda del lungomare e poi le bancarelle in piazza Garibaldi, quindi tanto, tanto passeggio, tanto movimento all'interno di questi due quartieri centrali di Taranto. E adesso, come vedete, ci stacchiamo proprio dal molo, alle nostre spalle abbiamo la statua. E stiamo inquadrando però ancora Civitavecchia proprio per
1: Sì,
0: mostrarvi tanti
1: perché
0: cittadini che non hanno perso occasione di venire qui, insomma, per testimoniare questo attaccamento dei tarantini alla festa patronale che ha radici antiche, come dicevamo prima anche con il nostro collega. E poi proprio davanti a noi in questo momento c'è il corteo di cui adesso
1: brava,
0: cerchiamo di
1: inquadriamo
0: darvi
1: quello.
0: delle immagini
1: Grazie
0: delle
1: a Martino Vinci.
0: imbarcazioni.
1: Fateci vedere proprio quello, Maria Laura. La gente che di mare e di pesca vive, e anche invece chi per diletto e per passione ha magari una piccola imbarcazione, non si perde questo momento. Le vediamo tutti insieme queste imbarcazioni che seguono Motonave Cherati.
0: Sì, sono veramente tantissime imbarcazioni che ci circondano, possiamo dire circondano letteralmente la motonave Keradi, che suonano appunto in segno di festa, di rispetto nei confronti del Santo Patrono. Di qui potete vedere, insomma, potete avere una visuale privilegiata proprio delle imbarcazioni che ci stanno seguendo e che abbiamo anche alla nostra destra e alla nostra sinistra.
1: Ascoltiamo anche i suoni, ci si fa sentire in mare. Ecco, quello che dicevamo prima con Antonio, gruppi di famiglie, amici che si riuniscono per queste cene in qualche modo improvvisate, in cui ciascuno porta qualcosa, no? E si vive quindi questo momento con il santo, ma nell'atmosfera della festa,
0: La
1: della
0: festa
1: tradizione.
0: patronale, la tradizione anche della cucina casalinga, delle mamme, delle nonne, dei papà anche, ultimamente anche dei papà che sanno
1: Beh,
0: cucinare,
1: certo,
0: perché noi
1: e
0: maschietti
1: beh, e meno male, e meno
0: siamo
1: male.
0: diventati bravi anche a fare questo, però
1: Meno male.
0: le nonne cucinano sicuramente meglio.
1: Questo è indubbio, sia dei maschietti che delle femminucce della mia generazione, indubbio.
0: Però l'elemento è quello del cibo tradizionale, della festa, della convivialità del cibo, ecco, condividere la festa anche a tavola.
1: Certo.
0: E poi noi siamo fortunati perché il mare ce l'abbiamo, e il nostro paesaggio ci circonda, è il nostro. L'architetto Carobbi, credo, diceva che dice che il nostro verde è anche il nostro mare, il nostro
1: Ma
0: palcoscenico naturale,
1: siamo
0: no?
1: circondati da mare, forse c'è anche un po' una assuefazione a questo, ma siamo un po' abituati ad averlo sempre intorno questo mare, c'è chi lo desidera così tanto,
0: Infatti.
1: no?
0: Non ci rendiamo
1: Ambisce di
0: conto del
1: vederlo e noi
0: patrimonio,
1: non ci
0: della
1: rendiamo
0: bellezza che
1: conto
0: abbiamo.
1: di quanta bellezza abbiamo, solo un breve tratto, una passeggiata tra un'incombenza e l'altra e siamo circondati dal Mar Grande, dal
0: Mar
1: Mar
0: Piccolo.
1: Piccolo.
0: Noi siamo una città nel mare, non sul
1: È
0: mare.
1: vero,
0: Questo è un piccolo dettaglio,
1: guarda che meraviglia queste immagini,
0: ce lo diceva
1: grazie Martino
0: Pasolini
1: Vinci.
0: e ce l'hanno ricordato tutti gli intellettuali che sono venuti a Taranto per il premio Taranto, ma non solo, l'ha detto Pasolini, vivere a Taranto è come vivere dentro la conchiglia di un'ostrica, l'ha detto Quasimodo venendo a Taranto per il premio Taranto. Insomma, noi abbiamo una lunghissima tradizione di tutti quelli che sono venuti, ecco perché dicevo, dobbiamo riaprire i rubinetti dell'interesse, ma i grandi rubinetti dell'interesse verso un territorio che parla da solo, è meraviglioso e che ha ad adiuvare.

0: creando una cultura, un patrimonio culturale dalla Magna Grecia in poi stratificato, che dobbiamo soltanto fare che valorizzarlo. Meno spettacolarizzazione della cultura, mi viene da dire, e
1: Vedi?
0: più
1: Grazie
0: cultura vera, reale.
1: ad Alessandro Labriola che con Peppe Candeli sta curando la regia oggi di questa lunga diretta che mette a raffronto da una parte le imbarcazioni che seguono Motonave Keradi e dall'altra chi è già un po' più avanti, no? E quindi si trova dall'altra parte del mare, i due mari.
0: L'immagine bella della festa di San Cataldo a mare è che le barche non solo seguono, ma anche scortano.
1: È vero.
0: Scortano la Keradi e la circondano quasi, perché stanno accompagnando il santo in questa processione. E proprio quando, come quando noi vediamo le processioni della Settimana Santa, soprattutto il pellegrinaggio della Addolorata in Città Vecchia, vediamo che è un momento di popolo in cui tu no, quasi non distingui dove c'è il corteo e dove c'è la gente comune, perché c'è proprio questo affetto di popolo. E così con le barche, ovviamente con la distanza di sicurezza, con tutto ovvio il rispetto delle
1: Certo.
0: norme, però è quello il sentimento anche di chi fa questo mestiere per mare. E lo fa soprattutto di notte, perché i pescatori escono a quest'ora.
1: Certo, escono a quest'ora, anche più tardi, oppure si alzano davvero in piena notte
0: Eh
1: per
0: sì,
1: poter poi
0: la
1: iniziare
0: benedizione, il
1: il loro
0: lavoro, no? Chi
1: lavoro.
0: fa il lavoro a mare quando ero in Città Vecchia, no? Dal
1: Vedi che bella questa
0: 96-2001.
1: immagine,
0: Eh sì,
1: guarda.
0: è molto interessante questa cosa. Le persone che lavorano nel mare, le benedizioni ad esempio delle barche, perché appunto c'è tutta anche un pericolo, no? Il mare è affascinante, è bello, ma sappiamo, no? La tempesta, quindi, che è sempre lì pronta a farsi presente, e quindi.
1: D'altronde il Vangelo è storia di uomini di
0: Ma
1: mare,
0: infatti,
1: è storia di mare, perché insomma quanti momenti del Vangelo si svolgono in mare, nei pressi del
0: la
1: mare?
0: tempesta sedata, penso, no? Ma soprattutto, ecco, qui mi permetto di dire, Monsignor Guglielmo Modolese, insieme all'architetto Gio Ponti, a proposito di mare, hanno
1: Certo.
0: consegnato alla città, no? Proprio questa immagine di una chiesa che è una grande barca, una grande nave, no? Che
1: Una vela,
0: appunto una
1: piccola
0: vela,
1: con cattedrale.
0: no? Questo che è proprio perché, e poi anche, no? Ricordo anche quel messaggio di Papa Francesco, vi ricordate durante il Covid quella preghiera di Papa Francesco da solo ce la ricordiamo tutti.
1: Indimenticabile,
0: E
1: come no?
0: Papa
1: Lui
0: Francesco
1: che avanza
0: scelse proprio,
1: nella piazza deserta.
0: bravissima, scelse
1: Mamma mia.
0: proprio l'episodio del Vangelo della tempesta sedata, dove Gesù dice ai discepoli: perché avete paura? No, io sono con voi. E quindi davvero, no, i grandi navigatori come dire, devono la loro fama non tanto alle terre che hanno conquistato, ma alle tempeste che hanno attraversato. Queste,
1: È un po'
0: quindi,
1: la storia della vita di ciascuno,
0: della vita
1: poi,
0: di
1: no? Imparare
0: ciascuno.
1: ad attraversare le tempeste.
0: E noi non siamo soli in questa
1: No,
0: tempesta, ecco perché appunto, no? Come
1: certo.
0: cristiani, ecco perché il tema della nave, del mare e della tempesta, insieme anche a quello della
1: Bella.
0: pesca miracolosa.
1: Diamo questo
0: Sì,
1: skyline con quelli
0: stupendo.
1: bravi, con il palazzo della provincia e poi appunto dirimando tutti gli altri palazzi del Borgo Umbertino, anche il Poseidone che
0: Tanto
1: dall'alto ci guarda, eccolo.
0: vituperato.
1: Tanto vituperato, invece a mio parere tanto bello, devo dire, una bella immagine, un bel murale. Poi ovviamente simbolicamente non possiamo non farvi vedere la statua dei marinai e tutta la gente che è assiepata sulla statua dei marinai nei pressi della statua e nella piazza attendendo appunto e guardando passare la statua di San Cataldo su Motonave Keradi. È un'intera città che si è assiepata sulla ringhiera e poi su tutto il lungomare ovviamente. Queste immagini dispiace quasi
0: Commentarle,
1: parlare
0: infatti.
1: per
0: Parlare sopra.
1: commentarle.
0: Sì, perché sono un momento veramente di condivisione di comunità, in
1: Sì, è
0: cui si
1: vero.
0: ritrova lo spirito della comunità.

0: e si ritrova anche la comprensione del perché siamo tutti così visceralmente legati al territorio. Io non credo che ci sia un Tarantino, uno solo, che riesca a discostarsi da questo disamore così folle, per dirla con una poetessa che mi piace ricordare anche lei, mettere oggi dentro, che è Alda Merini.
1: Passata anche lei da
0: Passata anche
1: Taranto.
0: lei da Taranto, è ammirata, abbagliata dalla bellezza di Taranto.
1: Beh, innanzitutto si è innamorata di un tarantino e quindi la bellezza di Taranto è arrivata prima di tutto attraverso l'amore,
0: Ma
1: no?
0: perché noi
1: Per
0: i
1: Pierri.
0: Tarantini, come il dottor Pierri, hanno la peculiarità di essere, noi spesso ci autoreleghiamo in una categoria quasi secondaria, invece abbiamo tantissimo da offrire, proprio come a livello di umanità. Siamo gente generosa, ecco, forse è vero, siamo un po' burberi sulle prime, e questo è un aspetto peculiare, però abbiamo dote di grande generosità e dobbiamo riscoprirla questa generosità, secondo me.
1: Abbiamo nominato anche Alda Merini questa sera, perché appunto partendo dall'amore per un uomo poi è arrivata ad innamorarsi della nostra città. E quanti, no, intellettuali poi arrivati qui, tu li citavi prima, da Quasimodo a Montale, con il premio Taranto,
0: Pasolini.
1: Pasolini,
0: Gio
1: quanti
0: Ponti, mi
1: hanno.
0: viene da dire Gio
1: Eh beh,
0: Ponti.
1: certo,
0: Noi
1: Gio Ponti,
0: siamo
1: visto che abbiamo il parroco della concattedrale, prima parlavamo proprio della vela che simboleggia. Appunto,
0: potenzialmente, perdonami se ti interrompo,
1: no,
0: siamo
1: figurati.
0: potenzialmente destinatari del grande portato turistico dell'arte contemporanea. È un grande asset per la ricostruzione. Io e Don Ciro ne abbiamo parlato tantissime volte insieme e spero di avere il suo benestare dicendo questa cosa. Però Taranto è, con la concattedrale di Gio Ponti, una destinazione naturale del turismo dell'arte contemporanea. Ci manca, per esempio, una pinacoteca dove ospitare degli eventi stabili e temporanei di arte contemporanea. E quale luogo meglio, migliore di un luogo vicino alla concattedrale che magari ha richiamato gli archivi di Gio Ponti a Taranto per poter raccontare al pubblico che viene a trovarci in città, magari vicino al Parco delle Mura Greche, dove c'è un altro sfogo naturale che potrebbe diventare qualcosa di più. Una narrazione dedicata all'arte contemporanea. San Cataldo si collega al nuovo.
1: Sta benedicendo questa idea, San Cataldo, hai
0: Ma io me
1: visto?
0: lo
1: Abbiamo
0: auguro.
1: visto, abbiamo visto proprio in quel momento,
0: Inquadrato.
1: mentre lo dicevi, proprio
0: Io me lo auguro.
1: il San Cataldo benedicente. Invece nel frattempo vediamo anche l'immagine dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, con accanto il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, che per i suoi primi mesi di mandato, insomma, come primo anno da presidente della regione, ha voluto, insomma, essere presente a Taranto appunto per questa sua prima volta, per San Cataldo. Come ha ricordato anche la collega Paletta all'inizio della nostra diretta, lo ha fatto, anche durante i riti della Settimana Santa, in particolare per la processione dell'Addolorata. Non andò così bene, però, andò via che ancora pioveva a
0: Sì.
1: dirotto, e poi, insomma, con ben 2 ore di ritardo, però poi alla fine, insomma, la processione si è fatta, lui però desistette. Oggi invece il tempo, diciamo che non si era messo per le buone, ma poi è stato clemente. Se abbiamo Maria Laura Paletta, proviamo a capire, eccola lì, ce l'abbiamo, la vedo accanto a Monsignor Emanuele Ferro. Maria Laura, do la linea a te.
2: Dal meteo avverso, come oggi, però poi la situazione si è risolta. Ma diciamo che questo triduo della festa di San Cataldo è un po' una conclusione di un percorso che è molto ricco di iniziative, e tra questo anche delle giornate cataldiane che hanno coinvolto il quartiere di Città Vecchia, i suoi abitanti e anche le persone anziane, proprio a proposito del fatto che Taranto invecchia.
3: Sì, diciamo che la festa di San Cataldo ha una sua novena e nella novena di San Cataldo ci sono tanti appuntamenti. Abbiamo dato uno spazio importante, almeno per l'offerta, alle, alle, alle

Le scuole potessero essere di spunto di riflessione per i nostri ragazzi. Io adesso a livello, non so, francamente il discorso legato all'invecchiamento della città di Taranto, sicuramente a tutti i livelli bisognerà prestare attenzione, da quelli che sono quelli della formazione a quelli che sono quelli dell'invecchiamento a quella che è la condizione giovanile. La festa patronale è un'opportunità.

0: per camminare insieme, per poter costruire la città, per poter costruire la comunità.
1: Facciamo un po' un fuori programma. San Domenico e San Cataldo sono un po' due presidi all'interno del quartiere di Città Vecchia, che è un tessuto sociale un po' particolare. Come risponde? Quali attività?
2: Abbiamo perso solo
0: dei sacerdoti, è quella di vivere insieme alla gente, che è una delle cose che magari sembra scontata, banale, ma che invece è quello che servirebbe per risanare Città Vecchia. Chi la vuole aiutare ci deve vivere, chi la vuole aiutare deve convivere, perché sentenziare, parlare, progettare, cercare di importare programmi che sono di questo, di quell'altra, ispirati da altre parti, in realtà lasciano il tempo che trovano e trovano anche un rigetto anche naturale negli abitanti del luogo. Chi vuole bene a Città Vecchia deve amare dal di dentro, ci deve stare.
1: Su questo siamo pienamente d'accordo. Allora Marina, noi ti ridiamo la linea e ci risentiamo più tardi.
2: Grazie Maria Laura, ha toccato una nota dolente Don Emanuele. Vabbè, il tema della colonizzazione è tornato insomma, ad essere un po' al centro, no, del dibattito, anche quando si guarda gli scenari internazionali, ma c'è una colonizzazione che noi abbiamo in casa, nel senso che è vicino a noi e paradossalmente forse anche con buona fede e buon cuore la facciamo forse noi stessi quando pensiamo, senza coinvolgere il tessuto sociale di alcuni quartieri come ad esempio quello di Città Vecchia, di sapere noi cosa è bene per chi quei luoghi li abita. Antonio,
3: sì, in continuità con quello che ha detto Monsignor Emanuele Ferro, il tema è anche dare la possibilità a chi già vive in Città Vecchia di animare,
2: certo,
3: il tessuto connettivo economico attraverso dei processi che mettano in condizione le persone che già ci vivono e che magari hanno bisogno di riscattarsi o magari hanno bisogno di fare della propria vita una vita anche lavorativa, di farlo e quindi essere aiutate a rimanere in Città Vecchia. Dopodiché è bene anche che quando noi parliamo dei luoghi, di un luogo così prezioso, evitiamo il pericolo, e questo è un pericolo fortissimo, della disneyficazione, passami questo termine.
2: Certo.
3: Noi a Taranto abbiamo una unica fortuna data dalla condizione sventurata di isolamento all'interno della comunità regionale della Puglia e del Sud Italia in generale, perché dobbiamo riconoscere che città come Bari, città come Napoli, che sono sicuramente capoluoghi regionali, che quindi hanno tutta una serie di parametri diversi con cui confrontarsi, hanno sicuramente si sono affrancate nello sviluppo, nella cultura universitaria, prima il sindaco ne parlava, e hanno fatto dei percorsi negli ultimi 15 anni, penso anche a Lecce, che gli hanno dato la possibilità di emanciparsi anche economicamente nel rispetto dei centri storici, dei loro centri storici e degli abitanti dei centri storici. Ecco, a Taranto il vero processo da fare è quello di mantenere l'autenticità, lasciando le persone che vivono in Città Vecchia libere di rimanerci, quindi non soffocandole, ma incentivandole, e poi libere anche di autodeterminarsi. In questo caso, grazie anche all'opera di Monsignor Emanuele Ferro e della Curia in generale, si è fatto un processo di vicinanza vera alle persone, alle famiglie dei più giovani, e questi ragazzi stanno cominciando a scegliere di rimanere e di investire nel territorio. Questo è un processo virtuoso che si è innescato ormai 15-20 anni fa e che oggi comincia a portare un pochino i suoi frutti. Dall'altra parte la collettività, la comunità deve accompagnare questo processo con un'azione di, mi viene da dire, vigilanza attiva, condividendo i problemi e cercando poi di lasciare ai protagonisti questo sguardo e questa capacità di vivere il proprio territorio.
2: È sicuramente un aspetto importantissimo quello su cui ti sei soffermato, Antonio. Don Ciro, tu appunto hai vissuto, dicevamo all'inizio, come vicario parrocchiale della Città Vecchia, ma non soltanto. Quanto si sta facendo e quanto sta facendo la Curia anche appunto per le periferie della città, Città Vecchia, ma penso anche ad altre realtà, Paolo VI, Tamburi.
4: Certo, beh, come si diceva ieri nel convegno Città Visibili,
2: le città visibili
4: sì. No, c'è appunto una ricchezza da questo punto di vista, cioè ogni parroco, ogni parroco.

0: parrocchia ha un potenziale che permette appunto con la collaborazione con le istituzioni appunto di raggiungere le persone nei loro bisogni, nelle loro. Quindi da questo punto di vista, come dire, la città vecchia, partendo un po' dalla città vecchia, come diceva anche Antonio, no? Tutta la questione del restauro, quindi certamente il Museo Diocesano, ma ad esempio nella città vecchia abbiamo l'Istituto Superiore di Scienze Religiose. No? Nella città vecchia abbiamo il centro notturno
1: Della
0: senza fissa
1: Caritas, quindi senza
0: dimora, no?
1: fissa
0: Quindi,
1: dimora.
0: come dire, c'è tutta una. I luoghi, no? Sono stati restaurati e riconsegnati alla comunità proprio perché possano essere utilizzati. Quindi, no? Abbiamo la carità, abbiamo, diciamo, la città vecchia, abbiamo, no? La liturgia. La catechesi, l'annuncio con l'Istituto di Scienze Religiose e la carità, che è appunto, no, questo tripiede sul quale si
1: I tre
0: mantiene,
1: capisaldi,
0: i tre
1: della fede
0: capisaldi
1: cattolica.
0: dell'azione pastorale. E
1: Certo.
0: questo poi per quanto riguarda anche, come dicevi tu, ogni parrocchia, no? Quindi davvero la presenza delle parrocchie, quindi attraverso l'opera, ripeto, no? Di evangelizzazione insieme alla carità, insieme al sostegno alle persone. Quindi,
1: Certo, sì, vogliamo andare a
0: sì, andiamo.
1: vedere quello che accade nel frattempo lungo il canale navigabile e in particolare vediamo che ormai non c'è più spazio quasi, ma è davvero tutto pieno, insomma, Dario, Galitelli e tantissima gente ormai si è accalcata. Non lo sentiamo, ora vediamo se recuperiamo, ripristiniamo appunto il collegamento con Dario Gallitelli. È impressionante, non ce n'è più di spazio.
0: Ma infatti così
1: In
0: era. Ti
1: 20
0: ho
1: minuti
0: detto che così
1: è
0: era.
1: così. Ma io ritengo, perché qualche immagine prima di Martino Vinci ce l'ho anche fatto vedere, che molta gente si sia proprio spostata lungo la ringhiera da Città Vecchia andando poi
0: Verso Piazza
1: verso.
0: Castello, quelle che stanno si fermano anche perché poi il ponte si apre. Quindi
1: Tu
0: quelle magari
1: dici quelli
0: si
1: non sono
0: aprono
1: fermati
0: e
1: necessariamente a
0: poi c'è
1: Piazza Castello e gli
0: l'afflusso
1: altri
0: della.
1: invece dalla città
0: Perché sanno,
1: arrivano.
0: infatti, sono le 20:31, quello è l'orario, quindi conoscono bene i nostri cittadini
1: Le
0: gli orari.
1: conoscono bene le tradizioni cataldiane, i nostri concittadini, evidente, sì. Sì, hai ragione, quindi è un po' come se fosse divisa in due in questo momento la città e
0: Ed è
1: così
0: bello questo
1: scegli
0: abbraccio, no?
1: da che parte stare in un abbraccio, ecco, al santo da un lato e dall'altro. Borgo Umbertino è mare, città vecchia dall'altra, insomma, mare da entrambi, però appunto da una parte il borgo e dall'altra la città vecchia e in mezzo al nostro castello che scorgiamo anche nelle immagini. Devo dire che è veramente emozionante raccontare della processione a mare, cioè sono le immagini che parlano, poi che emozionano. E prima parlavamo del rapporto della città con il mare, siamo circondati dal mare, la promozione e la necessità anche, no, di valorizzare i mestieri del mare, ci sono anche tante realtà che il mare ormai ce lo fanno vivere in un modo anche diverso, non lo so, mi viene in mente la Ionian Dolphin Conservation, no? Quello che si sta facendo con il santuario per i delfini, c'è in Città Vecchia, a proposito di quello che ci dicevamo, il museo del mare, Ketos, proprio messo in piedi da loro, quindi ecco, talvolta tornando al discorso dell'arcivescovo cadiamo, no? Nel lamento, ma poi andando a scovare, questa diretta ce lo sta anche un po' dimostrando, quante cose belle stanno venendo fuori.
2: Dobbiamo guardarla in positivo ed ecco perché noi dobbiamo districare il
1: Nel frattempo ci sono i fuochi, li guardiamo insieme.
0: a
1: Dario Gallitelli ce
0: cascata.
1: l'abbiamo. No, allora li guardiamo, ma nel frattempo commentiamo, insomma, quante cose belle, vediamo questa,
2: Dobbiamo
1: quanto è
2: districare
1: bella.
2: con uno sguardo positivo e dobbiamo migliorare la narrazione. È una narrazione, dobbiamo costruire, imparare a costruire una narrazione unica del territorio, trasversale, che sappia mettere insieme tutte le nostre eccellenze. Non abbiamo parlato di quelle enogastronomiche perché c'è una rinascita anche dell'attenzione.

0: esterna verso la mitilicoltura, la coltivazione delle cozze, che sono un altro tema, delle cozze in particolare, perché poi ci sono anche altro genere di forme di mitilicoltura che si stanno portando avanti. Noi siamo un unicum premiato dall'autenticità ancora sconosciuta al turismo di massa. Non credo che Taranto ambisca a diventare destinazione turistica di massa, nello stesso tempo non credo che Taranto debba accontentarsi di qualche crociera che ci viene a visitare. Credo che noi possiamo ambire a
1: A qualcosa
0: qualcosa in
1: di più,
0: più.
1: dici?
0: Credo che
1: Sì.
0: noi abbiamo bisogno di collegamenti
1: Nel frattempo
0: migliori.
1: vediamo
2: La
1: pioggia,
2: cascata e
1: la
2: i fuochi.
1: cascata e poi fuochi pirotecnici. Prima ho parlato di folla e concretamente la cascata. Ecco, sentiamo anche cascata e fuochi. Mentre il Santo attraversa appunto il canale navigabile e oltrepassa il ponte girevole
2: In
1: aperto
2: questo
1: per
2: momento noi non
1: l'occasione.
2: sentiamo, ma l'arcivescovo sta facendo la sua preghiera con la benedizione, perché non
1: Vediamo
2: si
1: se
2: dice.
1: riusciamo a ripristinare il collegamento. Purtroppo in mare è
2: No,
1: così. È
2: e beh, infatti.
1: sempre un rischio, è una scommessa. Vediamo se riusciamo a ripristinare a breve il collegamento con Maria Laura Paletto, magari a sentire anche quello che dice l'arcivescovo in questo momento. Nel frattempo ci godiamo i fuochi d'artificio dal castello aragonese dopo aver visto questa bella cascata dorata proprio sulle mura del castello. Adesso i fuochi che sono un altro momento molto atteso dai garantiti. Passaggio del Santo sotto il ponte,
2: Eh
1: i
2: sì, poi
1: fuochi e poi si può andare a
2: ci saranno i
1: casa.
2: fuochi domenica, no, la sera di San Cataldo, il 10, al rientro della processione, verso le 23 di solito fanno i fuochi.
1: Che bello questo momento. Tra l'altro, appunto, ricordiamo che alle 21 ci sarà comunque un concerto questa sera in Piazza Castello della fanfara dipartimentale di Marina Sud, mentre domani alle 20:45 è il concerto domani, scusate, domenica, quindi
2: Domenica.
1: giorno proprio della festa di San Cataldo, 10 di maggio, il concerto dei Terra Rossa. Quindi c'è sempre. L'anno scorso ci fu Patrizia
2: Sì, a me
1: Conte
2: aveva
1: che
2: vinto,
1: aveva
2: no?
1: vinto Six Pack,
2: Giustamente,
1: non ricordo, no, non aveva vinto Senior, sì,
2: The
1: The
2: Voice
1: Voice
2: Senior.
1: Senior, e quest'anno ci sono i Terra Rossa. Domani invece è Cataldus d'Argento in serata, vedremo a chi verrà conferito questo riconoscimento che ormai è una
2: Eh
1: storia,
2: sì,
1: Don Ciro.
2: un'altra, proprio perché appunto a livello di narrazione, no? Come diceva prima Antonio, cioè si tratta di individuare persone che magari si sono distinte proprio per il bene, la promozione e quindi, no, della nostra città, e quindi in un certo senso hanno a che fare con l'aspetto della testimonianza. Quindi non so,
1: Domani vedremo
2: vedremo domani sera.
1: a chi verrà assegnato. In realtà di solito ci sono più categorie, quindi
2: Più
1: più
2: categorie.
1: assegnazioni. Vedremo a chi verranno assegnati domani, appunto i Cataldus d'Argento a partire dalle 20, se non erro, c'è proprio questa cerimonia di consegna, mentre abbiamo ricordato poi domattina questo incontro dedicato al tema della parola, disarmare la parola con Padre Ibrahim. Custode di Terra Santa, Gennaro
2: Giudetti,
1: Giudetti,
2: nostro carissimo Gennaro.
1: ci sarà poi anche il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Ferrarese, e, insomma, ovviamente l'arcivescovo, il direttore di ARPA Puglia Vito Bruno e anche Massimiliano Padula, sociologo insomma, di fama nazionale. Un bel parterre. Per parlare di questo tema, un'altra idea nata quest'anno, insomma, in seno al programma dei festeggiamenti di San Cataldo, insieme a quell'importante evento appunto di cui abbiamo parlato all'inizio della nostra diretta che si è tenuto ieri, che ha visto insieme tutti i sindaci della provincia ionica, insieme al presidente della provincia Palmisano, in un momento di confronto in episcopio con il vescovo sul tema proprio del fare rete, che poi si è concluso dopo un breve corteo proprio in Basilica Cattedrale, quando c'è stato appunto questo momento simbolico di questa
2: Attenzione, sì.
1: accensione.
2: Beh, della lampada,
1: della lampada, sì.
2: Con l'olio che è appunto...
1: Spiegava oggi il Vescovo, no, l'olio che cosa rappresenta, che significato, no? La luce e quindi la lampada, la luce, l'olio anche per la Chiesa Cattolica.
2: Beh certo, l'olio, no, è un altro aspetto, come dire, è fondamentale per l'olio.

0: Abbiamo intanto, vabbè, dal punto di vista del territorio, no, ci rappresenta perché abbiamo no, i nostri uliveti secolari e quindi, e poi soprattutto l'olio viene utilizzato per la consacrazione, no? Quindi
1: Certo.
0: già nell'Antico Testamento, per dire, i re di Israele venivano consacrati con l'olio, da cui poi è derivata l'uso della consacrazione anche, no? Cioè abbiamo l'olio del crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi. E quindi per dire, quando c'è una consacrazione di una nuova chiesa, il vescovo unge di olio di crisma tutta l'altare, no? Consacrandola, così come sia al battesimo, alla cresima e alle ordinazioni sacerdotali episcopali viene sempre utilizzato questo olio del crisma, che poi è un olio misto con balsamo profumato, e indica appunto, no, la consacrazione. Poi Paolo dice: voi siete il profumo di Cristo, dice San Paolo, no? Quindi l'olio che consacra, questo elemento.
1: Quanta ritualità, no, c'è dietro poi ogni piccolo gesto della Chiesa. D'altronde un'istituzione millenaria porta veramente con sé un patrimonio. Vedi, guarda, già con l'olio
0: E
1: abbiamo
0: abbiamo detto solo quello del
1: affrontato, e
0: crisma,
1: abbiamo detto
0: non
1: solo
0: abbiamo
1: quello del
0: detto quello dei
1: crisma,
0: catecumeni, quello degli
1: quello degli
0: infermi,
1: infermi,
0: che di
1: infatti,
0: solito
1: vai,
0: viene ricordato solo per l'estrema unzione, ma non
1: esatto,
0: è
1: non è
0: così,
1: solo
0: non è
1: quello,
0: solo
1: è vero, lo
0: quello.
1: associamo solo all'estrema unzione, invece no.
2: Dobbiamo guardare alla storia della Chiesa anche come alla capacità di un'istituzione, dell'istituzione più importante che noi custodiamo, come anche alla capacità di utilizzare la forma della narrazione migliore. Cioè, ci sono molte ormai opere d'arte custodite dalle chiese o nelle chiese dove c'è scritto quel famoso cartello: se hai fede prega, se non hai fede ammira. Mi viene in mente il luogo dove è stato ritrovato il corpo di San Cataldo all'ingresso della cattedrale dove adesso c'è il
1: Dove c'è il
2: battistero.
1: battistero, sì.
2: Quando durante dei lavori di rifacimento venne ritrovato appunto il corpo di San Cataldo, man mano che rompevano questa parete veniva fuori un odore, un profumo, e
1: Questo
2: che
1: è il
2: viene
1: racconto.
2: raccontato,
1: Questo è il
2: no, nella
1: racconto.
2: tradizione. Ecco, noi abbiamo solo che da imparare. Ci sono piccole ritualità, grandi ritualità.
1: È
2: Abbiamo visto
1: vero.
2: stasera il Opregio. Il privilegio che però è stato seguito da un atto formale, da una doppia firma in calce, che poi viene custodita negli annali dell'arcivescovado. Ecco, la Chiesa ha anche saputo formalizzare questa piccola ritualità che noi, lo dice uno appassionato di libri, e quindi possiamo andare a cercare nei libri, a cercare nelle storie, a cercare attraverso lo studio. Ecco perché prima parlavamo, grazie a Don Ciro, della Biblioteca Arcivescovile, per esempio, che è un tesoro di storie, uno scrigno di storie, ma non solo, il MUDI, il Museo Diocesano. Bisogna andare a cercare le carte, è la ritualità che viene fuori dalle carte che la Chiesa preserva e custodisce.
1: Hai proprio ragione. A proposito di questo, visto che l'hai citato, era il 10 maggio del 1071 quando fu rinvenuto il corpo di San
2: San Cataldo, la
1: Cataldo, proprio nel
2: crocetta aurea
1: battistero, sì.
2: sul petto
1: Sì. Poi
2: di San Cataldo che viene ritrovata, e poi Cataldus.
0: c'è scritto Cataldus.
1: Cataldus, cioè, sì. Poi il 10 di maggio, nella tarda mattinata, c'è questo
0: Inventio
1: momento,
0: corporis
1: esatto.
0: San Cataldi, sì. Praticamente da un po' di anni hanno rifatto intanto, no, la custodia delle ossa di San Cataldo, quindi è stata realizzata anche lì una barca d'argento dove all'interno ci sono le ossa di San Cataldo, e quindi che vengono esposte alla venerazione di tutti i pellegrini. E quindi questo è iniziato dopo il Covid, non mi
1: Sì,
0: ricordo,
1: ma è una
0: eravamo
1: tradizione.
0: 2021, eravamo alla fine del Covid, eravamo ancora
1: Una
0: con le
1: tradizione
0: mascherine, mi
1: giovane,
0: ricordo che
1: giovanissima,
0: avevamo le
1: però
0: mascherine.
1: appunto pensata da Monsignor Ferro, e che devo dire che sta avendo un bel seguito, è entrata ufficialmente nella tradizione, è entrato nella tradizione in questo momento.
2: No, io volevo ricordare anche uno degli elementi fondativi del culto cataldiano, che non è solo Tarantino.

0: Taranto rappresenta la capofila dei luoghi perché è stata attraversata da San Cataldo, ma tutto il sud Italia, la Ciociaria, la Calabria, dei comuni molto belli anche, che poi ospitano la visita delle reliquie del santo o venerano San Cataldo come proprio santo.
1: È vero, insomma, in tutto il sud
0: Wow.
1: Italia ci sono tante tradizioni legate a San Cataldo e tante comunità che lo venerano. Andiamo da Dario Gallitelli, dovremmo aver ripristinato con lui il collegamento e vediamo, insomma, cosa accade nel borgo. Dario, ci sei? Forse ancora no, insomma, un momento un po' complesso per i collegamenti, ma va bene così, insomma, era previsto che potesse accadere,
0: Con tanta
1: soprattutto
0: gente pure.
1: sì, con la traversata in mare, insomma, poteva succedere, ma va bene, insomma. Penso che il racconto che stiamo facendo anche da qui da studio possa restituire anche ai nostri telespettatori qualche elemento in più anche, no, rispetto alla festa. È chiaro che le immagini vincono sempre, ma fra poco le ripristiniamo, quindi andiamo da Dario Galitelli. Ecco, 3, 2, 1, Dario, palesati, eccoti qua. Ti vediamo ma non ti sentiamo. Ora vediamo se riusciamo a ripristinare anche l'audio. Niente da fare. Va bene, ma noi non ci abbattiamo, non ci
0: Proseguiamo.
1: demoralizziamo, ma ce la faremo. Ce la faremo a ripristinare il collegamento con Dario Galitelli e Maria Laura
0: Io sono
1: Palestra.
0: qui, abbiamo
1: Dario,
0: cambiato postazione,
1: eccoti.
0: abbiamo lasciato il balcone dell'ammiragliato che ci ha fatto.
1: Segnale che va e viene, purtroppo abbiamo, sì, c'è un dato di fatto, ha ragione Dario, insomma, ormai era tempo di scendere tra la gente perché le immagini bellissime dal balcone dell'ammiragliato, che ringraziamo ancora, insomma, per averci ospitato della processione prima del palio di Taranto, abbiamo visto anche trionfare la squadra di Trecarrare Battisti. E poi appunto il passaggio della motonave Cheradi, insomma, tutto quello che potevamo vedere da quel balcone l'abbiamo
0: L'ho
1: visto.
0: visto,
1: Quindi
0: certo.
1: adesso appunto Dario è sceso e attendiamo di ripristinare con lui il collegamento per magari provare a sentire anche la gente che è tanta e si è assiepata come da tradizione. Dario, proviamo a vedere se riusciamo a sentirti. Tu ci senti? Dacci un segnale. Niente, non lo sentiamo, vediamo se riusciamo a ripristinare. Nel frattempo, forse sì, torniamo da Maria Laura, perché forse abbiamo il collegamento con lei, sempre da nave, da motonave Cheradi. Maria Laura, prego, a te.
2: Sì, eccoci, eccoci. Allora, siamo con l'ingegner Francesco Iaia Giuseppe Iaia dell'Arsenale, che cura l'allestimento della motonave Cheradi proprio per la processione di San Cataldo. È un'operazione piuttosto complessa.
3: Buonasera, è un'operazione complessa quanto basta, diciamo, è un'operazione che conduciamo ormai da diversi anni, è un allestimento, se vogliamo, maniacale che noi facciamo della nave per trasformarla per questo utilizzo. E quest'anno è stato un po' più difficile, nel senso che le condimeteo non ci hanno tanto accompagnato. Fino al primo pomeriggio su questa moquette praticamente piovuto ininterrottamente, abbiamo rimosso i teli di protezione quando siamo salpati dall'arsenale per andare verso Sant'Eligio e condotto le ultime operazioni di dettaglio proprio al molo Sant'Eligio. Però il risultato sembra buono, insomma. È difficile, sta diventando più difficile negli ultimi anni a causa della carenza di personale, a causa anche della carenza di ore a disposizione, perché siamo pochi e ovviamente il nostro compito canonico è quello della manutenzione navale. Noi facciamo la manutenzione navale alle navi della Marina Militare. Poi mettiamo a disposizione i nostri professionisti, che sono gli assistenti nautici, che sono gli elettrotecnici, che sono gli assistenti del suono, per l'allestimento di questa nave, e quest'anno è stato particolare.

0: particolarmente difficile, ma abbiamo voluto farlo perché siamo anche affezionati a questa festa e a questa tradizione. Io ritengo e riteniamo che questa tradizione debba rimanere e questo patto tra gli uomini della Marina e della società civile, che si è consolidato negli anni, debba rimanere vivo, debba rimanere valido.
1: Lei ha toccato un punto particolarmente importante, che è quello della carenza di personale all'interno dell'arsenale, ma soprattutto di personale specializzato proprio in determinate azioni, diciamo.
0: Certo, ed è proprio così, ma il personale può essere assunto anche giovane, ma poi va formato, quindi è necessario che venga assunto per tempo per potersi formare adeguatamente. Già abbiamo perso una gran parte di veterani, di esperti nelle varie professioni, forse facciamo ancora in tempo però a reperire nuovo personale per formarlo.
1: Fare un po' un trapasso, insomma, di nozioni che è necessario da questo punto di vista.
0: Che è necessario in questo caso per mantenere questa bellissima tradizione, ma dal punto di vista professionale, tecnico e industriale è necessario per mantenere quel know-how che l'arsenale ha sempre avuto relativamente alla manutenzione navale.
1: Perfetto, e poi abbiamo notato anche un po' di difficoltà nelle operazioni di imbarco e di sbarco, diciamo che forse le parti più complesse sono anche quelle.
0: Beh, vabbè, oggi non abbiamo avuto difficoltà particolari, ovviamente c'era vento e la nave si muoveva un po', però le passerelle che abbiamo a disposizione sono dotate di apposite ruote e quindi seguono il movimento della nave. Sicuramente le condimeteo oggi non sono state il massimo. Speriamo di non avere problemi adesso che arriveremo al castello, però tutto sommato finora è tutto sotto controllo.
1: Perfetto, grazie all'ingegner Giuseppe Iaia dell'Arsenale, che ha parlato, insomma, di un argomento particolarmente sentito e importante, perché come vedete ha anche delle ripercussioni per le tradizioni della nostra città, che è quello della carenza di personale specializzato all'interno, appunto, dell'Arsenale di Taranto. E noi in questo momento vi lasciamo con queste bellissime immagini, perché stiamo nuovamente passando al di sotto del ponte girevole, che nel frattempo è stato chiuso. Potete vedere anche sul lungomare, nei pressi della statua dei marinai e davanti all'ammiragliato, quanti cittadini sono accorsi. E stiamo ripassando proprio perché dopo l'esperienza dell'anno scorso lo sbarco ha più alla discesa di Pasto, bensì al Castello Aragonese, regalando è particolarmente complicato percorrere la scalinata di salita del Castello Aragonese con la statua di San Cataldo sulle spalle, però è anche un'operazione difficile ma nello stesso tempo suggestiva.
2: Sì, Maria Laura, grazie, ti restituiamo la linea a breve, tu ovviamente chiedici la linea quando vuoi. È bello anche vedere, appunto, l'abbiamo visto nelle immagini di Martino Vinci, la gente che appena il ponte girevole è stato chiuso si è subito assiepata, insomma, occupando anche quel lembo. Quello era rimasto, il ponte girevole da occupare, ed è stato anche quello occupato giustamente da chi voleva godersi lo spettacolo. Vediamo queste immagini meravigliose, il Palazzo del Governo che avevamo visto anche prima. La nostra città ci regala queste suggestioni, no? Per immagini, Antonio.
3: Sì, è una cartolina, una fotografia continua, di giorno, di notte. Questa è la Lega Navale sotto il Palazzo della Provincia. E sono immagini indimenticabili, soprattutto una cosa a cui noi non siamo abituati, o meno siamo abituati rispetto ad altre città, a vedere la città dal mare. E questo è proprio quella mancanza di legame, di legame attivo con la marittimità. A me questa è la parola che mi porto a casa, la marittimità.
2: La marittimità.
3: Noi dobbiamo educare i nostri ragazzi a vivere il mare a 360 gradi. Abbiamo avuto dei fattori ambientali limitanti, assolutamente. Oggi, prima tu citavi Ionian Dolphin, che sta facendo un lavoro pazzesco di ricollegamento del tessuto sociale con il sapere del mare e soprattutto con la biologia del mare, cioè esseri viventi, i delfini, i cetacei, la rada del mare di Taranto, Taranto è una delle poche rade benedette per gli sport velici e quindi nel futuro, con un pochettino di sapienza diversa da quella che si è avuta nel passato, io credo che bisognerebbe puntare molto su questo tema per riscoprire la bellezza, e anche perché noi abbiamo le dimensioni giuste per poter rientrare dentro dei circuiti, ma non solo, anche il turismo piccolo, delle micro imbarcazioni, mi viene da dire, che possono popolare la nostra costa di Mar Grande da tanti punti di vista. E il primo turista deve essere il tarantino. Siamo noi a dover riscoprire la nostra città come luogo in cui spendere, sviluppare incentivare lo sviluppo economico. Lo dico toccando un nervo scoperto che mi riguarda particolarmente: il commercio di vicinato. Dobbiamo ritornare a spendere nei nostri quartieri, dobbiamo far vivere questo territorio a partire dal tenere noi stessi, ritorno al messaggio dell'arcivescovo, al nostro territorio. Solo noi possiamo salvare noi stessi, solo noi, facendoci comunità, riusciamo a capire quanto è importante. Il commercio di vicinato, il commercio di prossimità, vuol dire rimanere sul territorio, spendere quello che si può spendere sul nostro territorio, dove viviamo, e animando chi tiene una luce accesa sul territorio.
2: Torniamo in collegamento, vediamo appunto, nel frattempo dovrebbe appunto esserci un collegamento sempre da Motonave Keradi con Maria Laura Paletta. Fra pochissimo vedremo anche le immagini, ecco, vediamo l'immagine della statua di San Cataldo di spalle.
4: Io vi sento, non so...
2: C'è Dario Gallitelli che su questa immagine del santo interviene con la sua voce, quindi Borgo... Dario, vediamo se riusciamo anche a vederti. Prima ti vedevamo ma non ti sentivamo, adesso ti sentiamo ma non ti vediamo. Ce la faremo ad unire le due cose.
4: Eccomi, allora eccomi, noi abbiamo cambiato postazione rispetto a...
2: Ti sentiamo, Dario,
4: quello
2: ma non
4: che
2: ti
4: era
2: vediamo.
4: Il nostro balcone privilegiato nel primo pomeriggio,
2: ecco,
4: nel
2: sì.
4: Tardo pomeriggio e poi successivamente nella prima serata dal balcone della mia casa abbiamo mostrato le immagini più suggestive, quelle del primo transito di nave. E adesso sta compiendo l'ultimo giro, l'ultimo mezzo giro, perché sta rientrando in questo momento esattamente sotto la nostra postazione nel canale navigabile per consentire lo sbarco non solo del simulacro, non solo della statua, ma anche dei partecipanti, dei presenti sulla stessa nave. Alle mie spalle, come vedete, a proposito di suggestione che, se vogliamo, è stato il leitmotiv che ha condito la nostra serata, c'è un castello aragonese che indossa un abito forse il più bello del suo armadio, ovvero quello che fa campeggiare sulle storiche pareti del Castello Aragonese i colori della nostra città, il rosso e il blu, che simboleggiano appunto il territorio di Taranto, la storia di Taranto, i colori della nostra città. In questo momento la nave Keradi sta lentamente raggiungendo la postazione che consentirà lo sbarco.

0: Eccoci, allora, purtroppo il collegamento con Dario Callitelli va e viene e quindi torniamo in studio. Io direi, se la regia mi dà l'ok, ci prendiamo qualche minuto di pausa, vediamo di ripristinare i collegamenti e poi torniamo qui insieme.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo.

0: massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture e Trucks per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie e San Giorgio Ionico.
6: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
7: Cassalia Edilizia dal 1975. Analisi, progettazione e realizzazione da oltre 50 anni.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Eccoci qui di nuovo in diretta, di nuovo insieme. Allora, motonave che era attraccata, abbiamo visto, insomma, era previsto per le 21 l'attracco, che quindi i tempi sono stati rispettati, si trova alla banchina del castello. Ci colleghiamo con Maria Laura Paletta, proviamo a vedere se ci sente. Maria Laura, ci sei?
10: Sì, vi sento Marina, vi sento. In questo momento stiamo proprio per sbarcare al Castello Aragonese. Okay. E non appena, insomma, la stampa potrà mettere piede a terra, vi mostreremo poi anche le immagini dello sbarco della statua di San Cataldo. In questo momento siamo proprio attendendo che venga messa la passerella per potervi poi offrire le immagini dello sbarco della statua. Come vedete, tra l'altro, anche il Castello Aragonese illuminato con i colori tipici di Taranto, rosso e blu, uno scorcio veramente suggestivo. Come suggestiva è sicuramente poi anche, come vi dicevamo prima, la salita per le scale del Castello Aragonese, seppure difficile. Come dicevi tu giustamente, l'orario è stato rispettato e i tempi sono abbastanza serrati qui, rispettati anche perché c'è, insomma, un'organizzazione ferrea dietro questo tipo di feste. Quindi, come vedete, in questo momento si sta anche organizzando lo sbarco secondo un ordine prestabilito per garantire ovviamente la sicurezza. Ci sarà...
9: Mi senti? Sì, dicevo, tu prima ci spiegavi la difficoltà della banchina, cioè del portare la statua su dalla...

0: banchina poi attraverso la scalinata fin su, che abbiamo visto l'anno scorso, credo forse per la prima volta, insomma comunque fino a qualche anno fa c'era la discesa Vasto come punto di approdo finale.
1: Sì, esattamente, fino a un paio d'anni fa c'era la discesa Vasto, però dall'anno scorso, complice anche il fatto che all'epoca c'erano ancora i lavori sul waterfront del Mar Piccolo, è stata scelta come location quella del Castello Aragonese, con un aumento diciamo del livello di difficoltà sicuramente, però anche del grado di suggestione. Adesso poi dopo lo sbarco di una parte della nave avrà luogo lo smontaggio, come parlavamo prima con l'ingegneriaia dell'arsenale, della struttura che rende sicura la statua di San Cataldo e ne permette l'ancoraggio al catafalco, nonostante il movimento della nave, che possiamo dire è stato abbastanza percepito da tutti noi, perché il mare era comunque mosso, quindi la nave ha ondeggiato parecchio e la statua però è assicurata in maniera, come avete visto prima, vi abbiamo mostrato anche proprio le immagini del fissaggio, dell'ancoraggio, in maniera molto sicura. Come vedete,
0: Maria Laura, tu hai resistito, niente mal di mare. Civili.
1: No, niente mal di mare, noi amiamo, anzi, io e Martino amiamo particolarmente il movimento del mare.
0: Superata anche questa prova.
1: Assolutamente sì.
0: Bene, insomma, il mare mosso non si addice a tutti, eh?
2: Diciamo che è una delle insidie da
0: mettere in conto,
2: soprattutto
0: se c'è maltempo.
2: Ma noi siamo gente di mare, quindi dobbiamo imparare anche ad affrontare quello. Ce lo insegna San Cataldo, che con il lancio dell'anello ha placato la tempesta. E,
0: certo.
2: E raccontiamo anche la nascita del citro. Perché poi da là nasce il citronello di San Cataldo, che è uno dei nostri, delle nostre peculiarità che chiudono il cerchio delle bellezze di Taranto, che non smettiamo mai di raccontare.
0: Stiamo guardando Don Ciro proprio da vicino, da vicinissimo direi, la statua. Guardavo quelle chiavi, quelle sono le chiavi della città.
3: Sì, le chiavi della città, il santo patrono porta le chiavi, quindi perché rappresenta appunto, no, questa protezione nei confronti della città. E quindi poi c'è la stola che c'è sul braccio, il pastorale, quindi il pastorale che appunto indica, no, l'azione del vescovo, che come pastore, come Gesù buon pastore, veglia, no, l'episcopo è colui che veglia e vigila sulla vita della comunità. Infatti si intravede questa medaglia con...
0: Che bello,
3: no? Con proprio... Molto bella questa immagine.
0: Taranto, sì. Simbolo, insomma, simbolo di Taranto. Il nostro gagliardetto. Mm. È il termine giusto, Antonio?
2: Sì, assolutamente.
0: Riprendimi,
2: no,
0: se sbaglio.
2: Ma no, ma assolutamente è bellissimo, ma mi piacciono molto le chiavi che ricordano anche un po' le chiavi... E mi corregga Don Ciro se sbaglio, però... Hanno un profumo quasi di Roma, queste chiavi viste da qua.
3: Beh, San Pietro, no?
2: Poi ricordano anche l'immagine.
3: Aprire e,
2: no,
3: chiudere, no? Questa...
0: Che belle queste immagini di Martino Vinci. Grazie Martino che stai andando sui dettagli. Tra l'altro questa stola che si muove, sembra quasi che il santo muova il braccio. E invece è semplicemente il vento, è suggestione.
3: È suggestione,
0: però è una bella suggestione, insomma. Sembra vivo e vegeto San Cataldo.
3: Il baculum et anulum, no? Si dice, sono i due simboli del vescovo, perché appunto San Cataldo, come vedete, è vestito non soltanto con abiti sacerdotali, ma soprattutto come vescovo, perché appunto c'ha il pastorale, no? Il baculum et anulum, l'anello, e quindi, no, che indica appunto questo legame con la Chiesa, come Gesù è sposo della Chiesa, il vescovo è chiamato a vivere, no, questo legame sponsale con la sua comunità ecclesiale. E dall'altra parte, no, il pastore, il bastone, che è appunto questo cerchio che è semplicemente utilizzato proprio per richiama appunto, no, l'immagine, la parabola di Gesù della pecorella smarrita. Quindi il bastone non sta tanto ad indicare, no, come dire, un simbolo di potenza, di forza, ma di cura, no? Il pastore che va alla ricerca della pecora smarrita e che, grazie, no, riesce a prenderla per il collo, diciamo, e quindi
0: grazie appunto a questa forma.
3: A questa forma, no? Tonino Bello diceva, no? Non tanto no, i segni del potere, ma il potere dei segni. E quindi lui, che era molto bravo a utilizzare le parole, no, quando appunto parlava della dimensione ecclesiale, e quindi soprattutto lo faceva in riferimento al capitolo 13 di Giovanni, la lavanda dei piedi, no? Quindi una chiesa che manifesta non no, i segni del potere, ma il potere dei segni.
0: È decisamente un'altra prospettiva.
3: Assolutamente.
0: Decisamente. E noi attendiamo ovviamente che il simulacro di San Cataldo possa appunto raggiungere il castello aragonese attraverso la banchina e su queste scale, dove ora vediamo appunto che parte delle autorità sono scese, e fra poco a scendere, immagino per ultimo, sarà proprio San Cataldo con questa statua. Vedremo la difficoltà. L'anno scorso, ricordo, immagino che ricordi anche tu quelle immagini, sì, sì, appunto perché parliamo di una scalinata abbastanza ripida. Quindi è di una statua, come abbiamo detto, esatto, all'inizio, pesante. Quindi vedremo appunto questo momento emozionante che abbiamo riscoperto e ritrovato appunto dallo scorso anno, da quando appunto la statua del santo non scende più a discesa Vasto. È stata una lunga cavalcata quella di oggi, abbiamo toccato veramente tanti argomenti, penso che sia stato anche interessante, insomma, per chi ci ha seguito, anche scoprire degli aspetti di novità, anche elementi che ignoriamo grazie ovviamente alle tue conoscenze e a quelle di Antonio, quindi approfitto già per ringraziarvi prima ancora di concludere questa diretta per la vostra presenza qui con me e per aver dato lustro sicuramente con le vostre conoscenze a questa lunga maratona.
3: Eh sì, sono 4 ore già, no?
0: Credo, forse 17:30. Anche qualcosa in più, sì, 17:30, quindi sì, continuiamo a procedere. Antonio, per te era una prima volta, Don Ciro questa maratona l'aveva
2: fatta bene
0: l'anno scorso. Poi, e nonostante questo non si è tirato indietro, vedremo che farà il buon Antonio l'anno prossimo, perché su Don Ciro a questo punto posso scommettere che insomma ci potrebbe essere anche una terza edizione. Su Antonio, alla luce di tutte queste ore, non so Antonio,
2: no, sarà un piacere.
0: Ti è piaciuta questa esperienza?
2: È stata una bella esperienza, ci ha consentito di vedere dentro i festeggiamenti del Santo Patrono e analizzare anche quegli aspetti piccoli, minuziosi, che però partono poi servono a riprendere le fila del racconto della città che noi viviamo tutti i giorni. E quindi da questo punto di vista sono io che ti ringrazio, perché è stato per me arricchente, e sto imparando, sono come uno scolaro, sto imparando velocemente, e se mi rinvitate il prossimo anno, se però non riesco ad andare sulla chera di San Cataldo, che è il desiderio
0: che vorresti realizzare.
2: Però possiamo organizzarci per un collegamento diretto da là, se ci riesco.
0: Io spero che tu stia qui con noi, sano egoismo. Nel frattempo appunto le immagini ci riportano sempre a Mutonave Chera e alla statua di San Cataldo, che fra pochissimo scenderà appunto dalla motonave e poi lungo la scalinata, la banchina, e poi la scalinata risalirà. Poi c'è la seconda parte della processione, Don Ciro, che diciamo raccontiamo meno, succede sempre. Il lato B delle processioni si racconta
3: perché poi dopo, di fatto il clou è qui, poi diciamo una volta salito San Cataldo, no? Cioè, certamente anche lì è molto bello, ci sarà un sacco di gente, Piazza Castello, e poi diciamo un po' va a scemare la questione, no? Perché comunque sia la massima concentrazione ce l'avremo fra poco anche in Piazza Castello e poi la processione rientra facilmente, ma questo sarà anche domenica sera, diciamo,
0: dopo il discorso del vescovo.
3: Bravissimo. Dopo il discorso del vescovo
0: tutti a casa,
3: diciamo, si cammina anche
0: in realtà,
3: abbastanza
0: più
3: speditamente.
0: Che tutti a casa, tutti verso il concerto, insomma, di solito.
3: Vabbè,
0: si
3: noi,
0: passa dal sacro,
3: noi
0: dal sacro
3: a casa
0: profano.
3: Perché quest'anno, come dire, la festa di San Cataldo per noi sacerdoti coincide anche

0: con la domenica, quindi significa la mattina ci abbiamo tutte le
1: Quindi
0: celebrazioni.
1: straordinari
0: E beh,
1: domenica.
0: quindi ci sarà, no? Questo impegno maggiore, con piacere, per carità, però
1: Vabbè, è
0: è
1: impegnativo
0: la
1: perché
0: giornata,
1: la mattina
0: perché,
1: messa e il
0: eh sì, abbiamo le prime
1: pomeriggio,
0: comunioni,
1: ovviamente,
0: battesimi, quindi
1: è vero, c'è
0: è
1: anche
0: un periodo
1: questo periodo
0: questo. Poi c'è la
1: denso.
0: festa della mamma domenica, quindi capita, no? Con la seconda domenica di maggio, e quindi che anche la festa della mamma, e quindi
1: Sarà
0: ci
1: una
0: sono.
1: domenica veramente piena, intensa. E quindi insomma ora vedremo, poi una volta spiegavamo, una volta che il santo sarà sceso dalla nave, appunto ritornare verso casa, perché poi quello è, insomma ritornare in
0: Certo.
1: Duomo, quindi attraverso Piazza Castello, poi costeggiare le colonne
0: E
1: doriche,
0: via
1: via
0: Duomo.
1: Duomo, tutta, via Duomo insomma per lungo fino ad arrivare poi a Piazza Duomo e quindi alla Basilica, come dicevamo insomma un tratto che generalmente documentiamo meno perché, come spesso accade nelle processioni, la prima parte è sempre quella più seguita e poi si va un po' a scemare. Restano
0: In
1: solo
0: effetti
1: quei
0: potrebbe finire
1: primissimi.
0: qui, no? Però bisogna riportare la statua del santo. Con la
1: Certo.
0: differenza che qui il tratto è più breve, domenica invece dal Carmine alla cattedrale è ancora più
1: È
0: lungo.
1: ancora più
0: Però,
1: lungo.
0: come dire, anche bello lì, come dire, l'impatto con la folla, con la gente.
1: Restano solo i seriamente motivati nella
0: Dobbiamo
1: seconda
0: ritornare
1: fase.
0: alla
1: Diciamo che il
0: base.
1: rientro di ogni rito processionale è per i veri intenditori.
0: Esatto.
1: E noi tarantini che diciamo ci nutriamo tutto l'anno di questa ritualità, perché poi abbiamo parlato di San Cataldo, abbiamo parlato della Settimana Santa, però abbiamo visto anche dei volti che magari non sono noti ai più e che sono i volti che animano le principali confraternite della città vecchia, del territorio, e che poi si dedicano anche diciamo, all'allestimento, al lavoro all'interno della confraternita di San Cataldo. Abbiamo tante belle storie dentro le storie che si raccontano e tante belle persone, prima ricordavamo Tonino Gigante, che prestano il loro servizio gratuitamente per amore della continuità della vita devozionale tutto l'anno. Penso a Santa Cecilia, penso all'Immacolata, penso a feste che magari nel calendario maggiore vengono considerate minori, ma Certo.
0: che in una città come Taranto, che vive questo movimento confraternale veramente in maniera autentica, e in questo momento questo movimento conosce una fortuna particolarmente frequentata anche dai giovani, e quindi abbiamo queste tradizioni che la festa di San Giuseppe, sono tutte piccole feste forse della nostra piccola comunità confraternale, che però si susseguono nel corso dell'anno e che poi trovano il loro culmine sia da una parte con San Cataldo, che è la festa maggiore, mi viene da dire, che poi con la Settimana Santa.
1: Ma a questo proposito, io quando ad esempio nei convegni ecclesiali ci incontriamo, no, con Con gli
0: sacerdoti,
1: altri
0: per dire ad
1: sacerdoti.
0: esempio i sacerdoti, i confratelli sacerdoti del nord, guardano quasi con un po' di invidia queste nostre tradizioni, la grande pietà popolare che soprattutto è presente al centro-sud, perché appunto. Per dire anche la cosiddetta la processione del Corpus, perché noi stiamo parlando di processione, però ecco, dal punto di vista liturgico l'unica vera processione è quella del Corpus Domini, no? Perché
1: Sì.
0: portiamo appunto non una statua, ma
1: Il
0: portiamo il
1: corpo di
0: Santissimo
1: Cristo,
0: Sacramento, il
1: certo, il
0: corpo di Cristo,
1: Santissimo
0: e loro
1: Sacramento.
0: ci dicono appunto, no? Ad esempio ci sono alcune chiese del nord dove la processione del Corpus Domini si realizza all'interno della stessa cattedrale. Poi perché, avendo abbandonato le tradizioni popolari, eccetera, eccetera, si è perso, e quindi anche
1: Da
0: da
1: noi
0: questo
1: invece è
0: punto di vista,
1: sentitissima la processione del Corpus Domini,
0: ancora, no,
1: nonostante
0: quindi
1: capiti sempre in un periodo in cui già c'è un
0: caldo,
1: bel caldo,
0: perché stiamo parlando
1: di
0: sempre
1: giugno.
0: dopo Pentecoste,
1: Sì.
0: però per dire, no, ecco, e qui, no, le tradizioni che diventano importanti per la tradizione, perché appunto noi dobbiamo fare, no, questa distinzione nella la tradizione e le tradizioni, cioè all'interno della dimensione pastorale la tradizione è importante, perché tradere significa trasmettere, no? Nella catechesi, ad esempio, c'è questo processo, questo

0: dinamismo, di traditio e redditio si dice, no? Cioè io quello, no? Lo prendiamo dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Quello che noi abbiamo ricevuto lo trasmettiamo a voi, no? E quindi così di generazione in generazione si trasmette quello che noi abbiamo ricevuto. Questo per quanto riguarda l'evangelizzazione. Le tradizioni sono tutti quegli aspetti culturali, folcloristici, gastronomici, musicali, eccetera, eccetera, che si sono sviluppati attorno, no, al santo, alla festa del santo, e che sono importanti perché appunto danno la possibilità di trasmettere anche, ad esempio, il presepe, no?
1: Sì.
0: Il valore e il significato del presepe. La stessa cosa, no? Quindi partiamo dal mistero dell'incarnazione di Gesù, però poi dopo, no? Il presepe che è una tradizione popolare, voluta da San Francesco d'Assisi, eccetera, eccetera, che però ha preso piede e ci dà la possibilità di, no, di trasmettere, di tradere, no, ciò che è di più prezioso noi abbiamo ricevuto. Quindi questa è una grande ricchezza. Quindi anche Papa Francesco, no, Papa Leone, no, insistono molto sulla pietà popolare, perché appunto è logico che va evangelizzata, no? Perché appunto
1: Certo.
0: abbiamo delle situazioni, no? Il famoso inchino e così via, no? Di alcune
1: Certo.
0: situazioni un po'. Però è uno strumento utilissimo e potentissimo per il Vangelo.
1: Nel frattempo vediamo che ci siamo, insomma. Non so se riusciamo a collegarci con Maria Laura Paletta, ma vediamo che abbiamo visto appunto un fratello portare lo
2: Io vi
1: stendardo.
2: sento.
1: Sì, ci senti Maria Laura?
2: Sì, allora abbiamo avuto qualche difficoltà, qualche momento di ritardo perché l'attracco è stato complicato appunto dal mare mosso come vi dicevamo prima, ma insomma alla fine poi dopo qualche minuto in più di attesa rispetto al previsto è stata posizionata la passerella. Come vedete, in questo momento stanno scendendo tutti gli occupanti della motonave, le alte uniformi sono già su indicazione di Don Emanuele, che ha diretto le operazioni in maniera piuttosto ferrea, e
1: Ed
2: ne
1: è il caso di
2: parlavamo proprio
1: dirlo,
2: prima,
1: Maria Laura.
2: dando indicazioni. È il
1: Nome
2: caso di
1: nomen.
2: dirlo, considerando anche il suo cognome.
1: Sì.
2: Esatto. E quindi adesso sono ovviamente scese anche le autorità civili e religiose e adesso si procederà alla discesa della statua.
1: Ci sono i
2: Un'operazione, insomma, come
1: confratelli,
2: dicevamo
1: vediamo
2: prima,
1: della.
2: particolarmente delicata.
1: Certo, dicevo, ci sono i confratelli della confraternita di San Cataldo che vediamo tutti intorno alla statua. Uno di loro l'abbiamo già visto scendere con lo stendardo proprio della confraternita. La caratteristica, insomma, questa mozzetta rossa che li distingue da altri sodalizi. E quindi ecco qui che
0: Eccolo.
1: stanno prendendo
2: Ecco il
1: in
2: momento, sì.
1: spalla. Sulle sdanghe, e questo appunto è il momento. Sono tanti, eh?
2: Sì, come vedete sono
1: Pesante. La
2: veramente
1: statua è
2: tante
1: bella
2: persone perché
1: pesante.
2: la statua è piuttosto pesante.
1: Eh sì. C'è chi li aiuta, ovviamente, sempre chi fa parte della confraternita.
3: Per poter scendere
1: Persone.
3: si sono messi all'interno, invece che come normalmente succede all'esterno, per poter attraversare la passerella che è
0: Sì, è un
3: molto
0: po' stretta.
1: stretta. Sì, certo.
3: È un'operazione molto
1: È
3: delicata,
1: un'operazione delicatissima.
3: in cui bisogna prestare molta attenzione, c'è molto peso da sopportare, nonostante che ci siano 12 persone prestanti che stanno facendo questo lavoro e tanti ad aiutare intorno.
2: Sì, come vedete ci sono anche alcune persone che si mettono, diciamo, in direzione opposta per
0: Sì,
2: cercare un po'
0: infatti.
2: di frenare, perché la pendenza
1: Certo.
2: ovviamente della passerella è notevole e poi, ripeto, il mare mosso non aiuta sicuramente.
4: Perché questo momento è davvero un momento molto bello, che è quello della discesa della statua con le
1: Un momento davvero
3: delicato.
1: delicato, ma che rende anche l'idea, no? Quello che

Ci dicevamo prima, Don Ciro, il sacrificio e la devozione, no? Questi due aspetti che si uniscono, che vedere anche, no, questi volti un po' tesi, sofferenti, però al contempo anche la gioia, immagino, di prestarsi a questo momento, quindi di riportare.

0: devozione, ma anche lo sforzo, la cura di questi confratelli. Certo. Nel tenere saldamente le sdanghe, insomma, della statua. Adesso poi seguirà un momento, diciamo, ancora più delicato, che include uno sforzo fisico e una cura notevole, che è quello appunto della salita della scalinata del Castello Aragonese, che adesso il mio collega Martino Vinci inquadrerà proprio per mostrarvi, insomma, la pendenza non facile da affrontare, soprattutto in salita.
1: Eccoci, inquadriamo anche l'abito di rito, vediamo le scarpe nere, bello anche perché spesso ci soffermiamo sull'abito di rito, insomma, delle due confraternite principali, anche perché raccontando i riti, e invece questa occasione ci dà anche la possibilità di fare questo.
2: Abbiamo delle mozzette coloratissime,
1: sì.
2: Nelle confraternite tarantine, la rossa di San Cataldo, la verde dei Santi Medici. Che è bellissima,
1: è vero.
2: La viola di San Giuseppe, in particolare questa è l'abito di rito dei confratelli di San Cataldo, è caratterizzato poi anche da un cordone con delle nappe rosse che pendono e da scarpe nere e camice bianco. Volevo sottolineare in questa discesa, in questa risalita di questa scala così sì. ripida e faticosa, anche l'abbraccio della comunità confraternale, perché c'è la cura, l'affetto, la devozione, la pietà popolare, come diceva in una parola sola bene Don Ciro, secondo me, che fanno questa fatica tutti insieme. Ci sono vecchie generazioni e nuove generazioni, ci sono dei ragazzi giovani che magari lo fanno per la prima volta, e che si affacciano per la prima volta anche al rito della festa patronale di San Cataldo, che nelle confraternite è sentitissima, e c'è un grande desiderio di partecipare a questo rito, nonostante il peso, nonostante la fatica, e nonostante anche
1: di come proprio riescano,
2: sì.
1: si piegano per riuscire.
2: C'è.
1: Impressionante.
3: Mi viene in mente, no, quello
1: che per riuscire a passare ovviamente da
3: sì. perché poi devono piegarsi
1: necessariamente. Okay. Per evitare che la statua tocchi, insomma.
2: È un lavoro di gruppo e però solo con tanta buona volontà si riesce a fare, solo con tanta unità di intenti. Ecco, questo è simbolico di quello che dicevamo prima.
1: Infatti, è davvero un lavoro di squadra. Vedi quanta gente si sta unendo, tra l'altro, perché aumentano le persone.
3: Sì, perché quelli che vanno avanti
1: in abito, insomma, di rito, quindi che danno una mano. Bello, veramente bello.
2: Che
1: veramente bella questa
2: immagine. Dalla parte sottostante, che poi dove si concentra il peso, poi con una pendenza così forte.
3: Nell'epistolario paolino, no, si parla della perseveranza e della pazienza, viene utilizzato un termine, la iupomone, che sarebbe la capacità di rimanere fermi sotto il peso. Ecco, guardando loro mi viene in mente appunto
1: proprio,
3: no, proprio questa, no, la iupomone, proprio, no, questa perseveranza, questa pazienza. Cioè io sotto il peso posso rimanere se ci sono gli altri con me. Ecco, questo è molto
1: questo
3: importante.
1: È l'insegnamento che San Cataldo forse dà anche alla nostra città questa sera, no? Tutti insieme a portare il peso di tante fatiche che questa città.
3: Ed è importante lasciare fuori l'orgoglio. No, ho visto il cortometraggio, ho fatto un bellissimo cortometraggio, ma non un documentario sulla canzone We Are the World, no?
1: Sì.
3: Che dove hanno cantato tutti questi grandi
1: artisti insieme.
3: E praticamente colui che l'ha messo insieme, non ricordo il nome, aveva messo un cartello: lascia fuori il tuo orgoglio. Il tuo ego, anzi, il tuo ego.
1: Quante, no? volte, insomma, sarebbe necessario,
3: ecco. E penso
1: farlo,
3: che appunto
1: per
3: portare la statua,
1: ecco. come in questo caso.
3: Portare la statua insieme.
1: Maria Laura, ci sei?
4: Sì, infatti continuiamo a raccontare.
1: Non la sentiamo più, però, insomma, il compito è stato portato a termine da questi confratelli, veramente
2: ammirevoli.
1: Bravi, ammirevoli, giusta parola giusta, ammirevoli. Antonio, hai proprio trovato quello che andava detto, in una parola.
2: Sì, i riti appartengono chiaramente alla tradizione ecclesiastica, ma anche ai confratelli che li portano avanti, che li animano con i loro corpi, con le loro intenzioni. E Taranto ha tantissimi esempi veramente belli all'interno delle proprie confraternite, ricordando che poi questi enti laicali sono nati per promuovere la beneficenza, per promuovere l'assistenza, la mutua assistenza. In un tempo in cui il welfare non esisteva,
1: Certo.

0: esistevano le confraternite. Il fatto che questo movimento sia così vivo in una città come Taranto è ancora una volta un esempio bello di quanto noi possiamo contribuire a dare alla riscoperta della questione mediterranea e meridionale, alla riscoperta di una questione culturale legata alla città e alla scoperta di quanto anche questo, che viviamo oggi, che vediamo oggi o durante la Settimana Santa o durante l'anno, questo movimento confraternale sia parte di quel patrimonio culturale che noi dobbiamo coltivare, incentivare, ma soprattutto proteggere.
1: Maria Laura, riusciamo ad avere il collegamento con Maria Laura? Chiedo alla regia, ci sente?
2: Sì, ci siamo, ci siamo.
1: Maria Laura, ce l'hanno fatta, adesso che cosa accade?
2: Allora, in questo momento i confratelli ovviamente dopo lo sforzo si stanno un
1: Certo,
2: attimo riposando
1: vediamo, insomma,
2: e
1: bottigliette
2: hanno portato anche
1: d'acqua.
2: dell'acqua, delle bottigliette d'acqua, sì. Perché come avete visto, insomma, dalle immagini che sono state anche piuttosto esplicative, lo sforzo è stato notevole. Quindi c'è un momento di riposo all'interno dell'atrio, insomma, del cortile interno del Castello Aragonese, dopodiché la statua uscirà appunto dal castello, nella piazza è già accolta da tutte le alte uniformi, appunto su indicazione di Don Emanuele Ferro, e poi ci sarà il momento di ritorno, sempre in processione, fino al Duomo.
1: È quello che ci dicevamo prima, Don Ciro, insomma. Che bella questa immagine. San Cataldo benedicente, come ci spiegavi prima, con queste tre dita che rappresentano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e dall'altra parte invece queste due dita a chiudere che sono
2: La
1: l'umanità e la
2: natura
1: divinità, no?
2: a
1: Di
2: doppia natura
1: Gesù.
2: di Gesù.
1: Ho studiato, hai visto? Ho
2: Brava.
1: ascoltato e imparato. Adesso non lo dimentico più. Mi è piaciuta questa.
2: L'iconografia, per dire, no, greca, no? Abbiamo tante di queste icone, a volte magari hanno anche le dita proprio, no, unite, ma lo vediamo anche nella benedizione. Gli ortodossi, quando danno la benedizione, mettono proprio, no, le dita in questo modo, quindi uniscono le ultime due con il pollice, quindi fanno al contrario, diciamo.
1: Anche se era anche consuetudine, vista però un sorriso dei professori vecchio stampo, dire agli alunni più
2: Ah,
1: discoli: ti
2: sì.
1: metto tre come San Cataldo.
2: Eh
1: Anche
2: sì.
1: tipo, te lo dice uno
2: San
1: discolo che non ha
2: Cataldo.
1: brillato per risultati scolastici, o anche dire solo San Cataldo.
2: Ah,
1: Senza
2: solo San Cataldo. Senza ti metto tre, ti metto San San
1: Cataldo.
2: Cataldo.
1: Povero San Cataldo,
2: In
1: insomma, l'hai
2: questo
1: impiegato in
2: dovrebbe.
1: questo
2: Diciamo
1: caso.
2: anche
1: È
2: quella è
1: meglio
2: una forma di
1: evitarlo.
2: benedizione.
1: Eh sì,
2: Un augurio
1: diciamo.
2: per migliorare nel proprio percorso di studi, partendo da una evidente sconfitta.
1: Quando parliamo di consuetudini e tradizioni ci sono anche queste.
2: Sì, diciamo.
1: Evidentemente, se tutti e tre lo ricordiamo,
2: Sì, è
1: evidentemente è
2: vero.
1: nell'immaginario scolastico e non solo nell'immaginario, questa espressione veniva utilizzata appunto dai professori di qualche tempo fa.
2: Assolutamente sì.
1: Vediamo che i confratelli nel frattempo si preparano a portare la statua fuori, quindi dopo qualche minuto di stop, insomma, per la fatica fatta, riprendono il cammino. Maria Laura, ci sei?
2: Sì, ora vi sentiamo.
1: Maria Laura, ci racconti l'atmosfera che c'è all'intorno? Vediamo ovviamente alte uniformi, ascoltare la statua, Don Emanuele che detta la linea.
2: Sì, esattamente, Don Emanuele è sempre presente, insomma, quasi a custodia, a guardia della statua di San Cataldo e insomma anche di conforto un po' ai confratelli che, come avevi detto giustamente tu, si stanno riposando. C'è grande soddisfazione, è un momento di soddisfazione e di serenità per aver portato a termine la processione nel migliore dei modi. Solo questa mattina c'era un po' di preoccupazione per via delle condizioni meteo, come avete ascoltato anche dalle parole dell'ingegner Iaia, che poi però si sono risolte nella maniera migliore. E in questo momento, ecco, i confratelli hanno ripreso in spalla la statua e si avviano all'uscita del castello aragonese. All'interno, qui a pochi metri di distanza, c'è ancora il sindaco Piero Bitetti, che adesso sta raggiungendo fuori il presidente della regione Puglia Antonio De Caro e le altre autorità civili e religiose che stanno aspettando proprio l'arrivo della statua di San Cataldo. Vedete questo momento con le immagini del mio collega in cammino, passo ondeggiante, stanco insomma anche dei confratelli, ma nello stesso tempo misurato.
3: Una lazzicata non guasta mai.
1: Sì, una lazzicata più veloce
2: continuamente anche
1: del
2: indicazioni.
1: Solito.
2: Sì, ricevono insomma indicazioni sull'accelerare un po' il ritmo, perché come vi abbiamo detto prima ci sono stati alcuni minuti di ritardo per le operazioni di attracco alla banchina del Castello Aragonese a causa del mare mosso. La statua in questo momento sta passando proprio tra due ali di istituzioni civili, c'è anche il prefetto, tutti insomma fino alla fine qui per seguire la conclusione di questa processione che tra le due, perché poi c'è anche quella a terra, è insomma particolarmente sentita, un momento a cui i tarantini tengono particolarmente, lo abbiamo potuto notare anche dai tanti commenti di questa nostra diretta, ci hanno salutato in tanti, ci hanno ringraziato in tanti, soprattutto coloro che non hanno potuto partecipare di persona a questo momento.
1: Ecco, l'accoglienza nella cappella del Castello Aragonese della statua da parte dell'arcivescovo.
2: Sì, ora. Esatto, c'è un momento in cui stanno scattandovi, cerchiamo di raccontarvi un po' quello che accade dietro le quinte,
1: sì, certo.
2: Proprio perché la location è particolarmente suggestiva, stanno scattando alcune fotografie insieme anche all'ammiraglio. Adesso Don Emanuele Ferro sta ringraziando l'ammiraglio Petroni per l'ospitalità, insomma, non soltanto sulla motonave che era di, ma anche all'interno del Castello Aragonese.
1: Quindi il vescovo era nella
2: cappella,
1: quindi hanno
2: voluto immortalare insomma con qualche fotografia il momento.
1: E quindi ovviamente quindi la statua non entra nella cappella, tira dritto verso
3: non
1: l'esterno.
3: Ecco.
1: Anche come
3: non
1: dimensioni.
2: Sì, procediamo in questo momento anche a passo piuttosto spedito.
1: Sì, si va verso Piazza Castello.
2: Esattamente, sì, in Piazza Castello potete vedere anche le luminarie che aspettano proprio davanti a Palazzo di Città e si sentono anche le note delle bande che attendono ovviamente di accogliere la statua di San Cataldo, insieme a una folla di cittadini che sono ancora qui.
1: Noi non commentiamo, ci vogliamo proprio godere questo momento, queste immagini, insieme ai nostri telespettatori.
4: Usciamo tutti fuori e poi ci schieriamo. Dai, coraggio.
2: Don Emanuele, intanto non so se lo potete ascoltare, continua a dare indicazioni.
1: Don Emanuele,
2: insomma,
1: porta avanti il morale delle truppe, come si suol dire. Dai, coraggio.
0: Don Emanuele è abituato a distanze molto più lunghe e quindi
1: ovviamente facciamo riferimento alla
0: settimana santa.
1: La settimana santa, la processione dell'addolorata. Quanta gente fuori ad attendere.
2: Eccoci al di fuori, come vedete tante persone, veramente tantissime che stanno affollando Piazza Castello e insomma anche a perdita d'occhio dalla parte di Via Duomo, accompagneranno sicuramente il rientro della processione.

sbarcato anche il castello aragonese e adesso è pronta insomma, per proseguire lungo via Duomo e poi tornare all'interno della cattedrale. Ricordiamo che ovviamente poi ci

0: appunto altri due appuntamenti salienti. Domani mattina questo convegno in episcopio dal tema disarmare le parole, e invece in serata il conferimento dei Cataldus d'argento a chi della nostra comunità si è distinto nel corso dell'anno per il suo apporto appunto nei vari ambiti. Quindi scopriremo anche domani sera a chi verrà conferito il Cataldus. Nel frattempo io direi che possiamo salutare Maria Laura Paletta e Martino Vinci e ringraziarli per il lavoro fatto, veramente egregio. Grazie Maria Laura. Non ci sente, forse no, però insomma chiudiamo il collegamento con lei mentre vediamo appunto la banda che accompagna con le sue note ovviamente il simulacro di San Cataldo, che procede lungo via Duomo e torna a casa almeno per stasera, per poi appunto ritornare in strada il 10. Grazie ancora a Maria Laura Paletta e a Martino Vinci per le sue belle immagini. Approfitto per ringraziare anche Dario Gallitelli e Carmen Valletta, che invece ci hanno raccontato il palio di Taranto attraverso le suggestive immagini dal balcone dell'ammiragliato. Ringrazio alla regia Alessandro Labriola e Peppe Candeli, instancabili, senza di loro tutto questo non si poteva fare, e quindi davvero grazie a loro. E poi ringrazio i miei ospiti, grazie a Don Ciro Alabrese per aver condiviso anche quest'anno con me questo bel momento che è la processione a mare di San Cataldo. Non c'era un papa neoeletto quest'anno, ma direi che è andata bene così.
1: Assolutamente, grazie a te, grazie a Studio 100 per tutto questo lavoro prezioso a favore di tutta la nostra città. E quindi arrivederci
0: all'anno prossimo, magari anche prima. E grazie ad Antonio Mandese, una new entry in questa maratona di San Cataldo. Noi l'invito te l'abbiamo fatto, se l'anno prossimo non sei su nave Keradi ti aspettiamo qui, va bene?
2: Grazie per l'invito e grazie per le riflessioni che sono state, io credo, arricchenti per tutti, in primis per me, e ci hanno dato la possibilità di riscoprire una nuova maniera di vedere la festività del nostro patrono.
0: Grazie soprattutto a voi tutti che ci avete

0: seguito dalle 17:30 di oggi e abbiamo ampiamente sforato le 4 ore di diretta. Grazie davvero. Ovviamente ritrovate questa diretta se vi siete persi qualcosa o se volete rivederla sui nostri canali YouTube e soprattutto su studio100.it. Passate una bella serata, godetevi la festa e grazie ancora da tutti noi. Buona serata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Vitella Piante e Giardini Vivai Vitella, Five Motors, BCC Banca Bari e Taranto, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Autoservice Delia.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture e Trucks per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie e San Giorgio Ionico.
7: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Cassalia Edilizia dal 1975. Analisi, progettazione e realizzazione da oltre 50 anni.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Per me no, grazie. Per me Studio 100.

Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Tra poco nel nostro TG apriremo con la cronaca: omicidio all'alba in Città Vecchia. Un cittadino originario del Mali di 35 anni è stato ucciso durante una lite avvenuta in Piazza Fontana. Sull'accaduto indaga la polizia. Sguardo alle festività, alle celebrazioni di San Cataldo nella serata di ieri, l'apertura con la tradizionale cerimonia del San Cataldo a mare. Quest'oggi proseguiranno i festeggiamenti, le celebrazioni con le consegne del Cataldus di argento e poi focus sul verde urbano. Abbiamo visitato Piazza Marconi per testimoniare uno stato di degrado che però riguarda genericamente un po' tutto il territorio cittadino. Questo e molto altro nella nostra edizione di 100 Notizie.

TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Cronaca, omicidio all'alba nella città vecchia di Taranto. Un uomo di 35 anni, originario del Mali, è morto dopo essere stato ferito durante una lite avvenuta in Piazza Fontana. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile. Celebrazioni di San Cataldo con Taranto che si stringe attorno al proprio patrono. Ieri la tradizionale processione a mare ha visto migliaia di fedeli accompagnare il simulacro nel Mar Grande. Oggi il programma prosegue con una nuova giornata di appuntamenti tra fede, cultura e impegno sociale. verde urbano in totale stato di abbandono in diverse zone della città, parchi difficilmente accessibili. Questa mattina una nostra verifica in piazza Marconi, ma si tratta di una criticità che riguarda gran parte del territorio cittadino. Buonasera e ben trovati con l'informazione di Studio 100 in questa nostra edizione delle 19.30. Apriamo ovviamente con la cronaca e con l'omicidio di questa mattina, quando un cittadino 35enne originario del Mali è stato trovato senza vita in piazza Fontana. Alla base della notizia sembrerebbe esserci una lite sfociata poi in un accoltellamento. Vediamo di più nel servizio. Omicidio nelle prime ore del mattino nella città vecchia di Taranto. Il grave episodio è avvenuto in piazza Fontana, a ridosso dell'area del porto mercantile. Intorno alle 5.30 un uomo di nazionalità straniera, un 35enne originario del Mali, è stato ucciso al culmine di una lite le cui cause sono ancora in fase di accertamento. La vittima presentava diverse ferite all'addome. Secondo le prime ipotesi investigative, l'arma utilizzata potrebbe essere stata un cacciavite. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure all'uomo, apparso fin da subito in condizioni gravissime. Per il 35enne infatti non c'è stato nulla da fare. L'area è stata subito transennata dagli agenti della Polizia di Stato, con il personale della squadra volante e della squadra mobile impegnato nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana in una zona della città già segnata in passato da altri episodi di violenza. Gli investigatori stanno acquisendo i filmati delle numerose telecamere di

0: Videosorveglianza presenti nell'area per raccogliere elementi utili alle indagini.
1: A Taranto però è una giornata di festa, una giornata di celebrazioni. Sono partite ieri le celebrazioni relative al santo patrono. Ieri tradizionale celebrazione per mare del simulacro del santo che ha attraversato Mar Grande e poi ha terminato il proprio percorso sotto il ponte Girevole. Quest'oggi altra giornata importante con la consegna dei Cataldos d'argento.
0: Taranto rinnova il suo legame con San Cataldo nel cuore dei festeggiamenti dedicati al patrono della città. Dopo la grande partecipazione alla processione a mare di ieri, le celebrazioni proseguono oggi con appuntamenti che uniscono fede, memoria, cultura e solidarietà. Le celebrazioni si sono aperte con il tradizionale rito du prege, con la suggestiva processione del simulacro nel Mar Grande. Nella Basilica Cattedrale l'arcivescovo Ciro Miniero ha affidato simbolicamente la statua argentea del santo al sindaco Piero Bitetti, alla presenza delle autorità civili e religiose, tra cui il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Migliaia di fedeli che hanno seguito la processione lungo Corso Due Mari e dal ponte Girevole. Dal molo Sant'Eligio la statua si è imbarcata sulla motonave Kerady della Marina Militare, accompagnata da decine di imbarcazioni. A salutare il passaggio del patrono, anche i fuochi d'artificio dal castello aragonese. Domenica il simulacro tornerà invece tra la gente con la tradizionale processione per le vie cittadine. Nel corso delle celebrazioni, l'arcivescovo Miniero ha invitato la comunità tarantina a superare l'immobilismo del lamento e a riscoprire il valore della responsabilità condivisa. La gente chiede salute, lavoro, giustizia e pace, ha ricordato l'arcivescovo, indicando nella fraternità la strada per il rilancio della città. Il programma di oggi prosegue con la giornata dell'istituzione dei ministeri laicali. Alle 17 la concelebrazione presieduta dallo stesso arcivescovo con il conferimento dei ministeri. Grande attesa soprattutto per la serata all'arcivescovado. Alle 20 nel Salone degli Arcivescovi spazio un appuntamento dedicato alla memoria di Tonino Gigante con la testimonianza di padre Ibrahim Faltas e gli interventi artistici di Venti d'Arte. Nel corso della serata saranno assegnati i Cataldus d'argento 2026. Per le attività professionali il riconoscimento andrà al dottor Catello Miro, per il volontariato sarà premiato il dottor Gennaro Giudetti, operatore umanitario impegnato in contesti di crisi internazionale. Il premio per l'attività culturale sarà invece conferito all'associazione Sustain per la cooperazione tra scuole impegnata in progetti educativi e umanitari anche in Burkina Faso. La manifestazione si concluderà con lo spettacolo Musiche del Mediterraneo, viaggio tra culture e tradizioni del Mare Nostrum. Taranto continua così a celebrare San Cataldo, intracciando fede, cultura e impegno sociale.
1: Fede, cultura e impegno sociale, ma non solo nel trasporto della gente, ma anche nelle parole dei massimi esponenti clericali, ma anche politici, come confermato dall'arcivescovo Ciro Miniero, che ha invitato la città a superare l'immobilismo del lamento, coesione, forza di un territorio identitario, nelle parole invece del governatore Antonio De Caro e in quelle del sindaco Piero Bitetti.
2: Non solo devozione e tradizione, durante la processione di San Cataldo è arrivato anche un forte richiamo all'impegno civile e sociale da parte dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Nel suo messaggio alla città ha invitato la comunità a reagire alle difficoltà del territorio. San Cataldo ci spinga fuori dalle secche della paralisi sociale, dall'immobilismo del lamento, ha detto, sottolineando come oggi la gente chieda salute, lavoro, giustizia e pace. Per Miniero il vero miracolo contemporaneo è quello della condivisione e della fraternità, un invito a sentirsi corresponsabili del bene comune e del futuro della città. Parole raccolte anche dalle istituzioni presenti alla celebrazione. Per il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro, quella di San Cataldo rappresenta un momento importante per Taranto, capace di rinsaldare il legame tra la città, il suo santo e il mare. Taranto è una comunità che si stringe attorno alle proprie tradizioni, ha dichiarato. Sulla stessa linea il sindaco Piero Bitetti, che ha definito la festa patronale un momento di coesione per la città. Qui si trova l'essenza di una comunità che si è rimboccata le maniche, che guarda avanti, ha spiegato il primo cittadino, sottolineando la volontà di aumentare attrattività e produttività dell'intero territorio
3: regionale. Mi prenderò cura di tutta la Puglia, a cominciare dalle fragilità della nostra regione, che sono fragilità fisiche alcune volte, fragilità del paesaggio, ma sono anche fragilità sociali, fragilità umane.
4: Onorato, è bello vedere la comunità che si unisce.

0: Sta correndo, provando a guardare a 360 gradi intorno a sé, a ciascuno, partendo dalle famiglie che ne hanno più bisogno, con l'obiettivo di creare le condizioni che guardano la qualità della vita.
1: Come augurio lasciamoci condurre dall'esempio di San Cataldo, che ha fatto tutto il suo possibile tanti secoli fa per la nostra città e continua ancora a sostenerci. Allora sul suo esempio andiamo avanti. Auguri, auguri a tutti.
2: Tra identità e partecipazione popolare, la processione di San Cataldo si conferma ancora una volta uno dei momenti più profondi e significativi per la comunità tarantina.
3: Torniamo alla cronaca con una notizia che ci porta al quartiere Tamburi di Taranto. Una nuova operazione della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un 26enne accusato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.
4: Nuova operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere Tamburi di Taranto, dove un 26enne con precedenti è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato eseguito dagli agenti dei Falchi della squadra mobile durante i consueti controlli contro il traffico di droga. Il giovane è stato notato in via Buonarroti accanto a uno scooter di grossa cilindrata con un atteggiamento ritenuto sospetto dagli investigatori. Alla vista dei poliziotti, il 26enne avrebbe mostrato particolare agitazione, spingendo gli agenti ad approfondire il controllo. Durante la perquisizione personale sono stati trovati nelle tasche della giacca due panetti di hashish confezionati nel cellophane per un peso complessivo di circa 200 grammi. Sequestrati anche 360 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio e tre telefoni cellulari che saranno ora analizzati dagli investigatori. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto. L'attività antidroga è poi proseguita in altre zone considerate sensibili della città. Nel corso dei controlli quattro persone sono state segnalate all'autorità amministrativa perché trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish destinate all'uso personale.
3: Verde urbano in stato di abbandono, arterie stradali con difficoltà di accessibilità, di questo e di molto altro ci siamo occupati nel nostro servizio di oggi con Maria Laura Paletta, che è andata a visitare Piazza Marconi.
5: Quando niente e quando troppo. A Taranto l'amministrazione comunale potrebbe aver frainteso le rimostranze di chi sottolineava la scarsità del verde pubblico in città, se è vero che basta girarsi per i quartieri, dalle periferie al borgo, per notare una vera e propria esplosione di vegetazione. Il colpo d'occhio dei fiori colorati tra l'erba sarebbe anche carino a vedersi, se non fosse che la manutenzione del verde urbano risponde a precise ragioni di decoro, igiene e sicurezza. A Piazza Marconi, giusto per fare un esempio tra i tanti che ci stanno segnalando i cittadini, l'erba è così alta da impedire l'utilizzo in sicurezza dei giochi per bambini. Avventurarsi nell'erba alta infatti non è consigliabile per la presenza possibile di roditori attirati dai vicini cassonetti della spazzatura e dai cestini sparsi per il parco, per non parlare di api, zanzare e altri insetti, nonché rifiuti abbandonati nella vegetazione incolta. Il risultato è un'area pensata per le famiglie del quartiere che momentaneamente è inutilizzabile. Che poi il resto della piazza versi in condizioni di degrado e abbandono, tra panchine rotte, pavimentazione accidentata e strutture vandalizzate, è un altro discorso. Ma le criticità non si fermano qui. Ai tamburi, ma anche sulle strade che dalla città portano alle Tre Terre, le rotatorie sono invase dall'erba incolta, col risultato di impedire la visibilità delle auto che sopraggiungono, costituendo un pericolo importante per la viabilità. Ad essere chiamata in causa in alcuni di questi casi è anche l'amministrazione provinciale. La nota stonata è la recente richiesta del sindaco Bitetti, che con un'apposita ordinanza ha invitato i privati a provvedere allo sfalcio dell'erba e alla pulizia dei terreni. Tutto giusto, non fosse che lo stesso impegno dovrebbe essere profuso anche da parte pubblica, come fa notare il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri. Le piogge abbondanti degli ultimi tempi, ha replicato ai nostri microfoni l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, non hanno agevolato la durata delle operazioni di sfalcio che il comune sta effettuando in tutta la città. In piazza Marconi, afferma la Gravame, così come in altre aree di Taranto, siamo intervenuti recentemente, ma sarà nostra cura ripetere le operazioni già dalla prossima settimana. Intanto sul suo profilo social è possibile consultare il calendario degli interventi che l'amministrazione Bitetti sta operando in questo senso in tutti i quartieri, ovviamente piogge permettendo.
3: Arrivano nuovi fondi per i comuni della provincia per la messa in sicurezza del territorio e per gli edifici pubblici grazie a un provvedimento del Ministero dell'Interno insieme al Ministero dell'Economia. Il provvedimento totale riguarda 1,3 miliardi di euro e le ricadute sul territorio le illustra l'onorevole dei Fratelli d'Italia, Dario Iaia.
4: Arrivano nuove risorse per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici nella provincia di Taranto grazie a un provvedimento del Ministero dell'Interno adottato di concerto con il Ministero dell'Economia che prevede uno stanziamento complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro a livello nazionale. Nel pacchetto di finanziamenti risultano inclusi interventi mirati per la provincia ionica destinati in particolare all'adeguamento sismico, alla viabilità e alle infrastrutture idriche. Le risorse riguardano progetti già pronti o in fase avanzata di definizione con la possibilità di ulteriori sviluppi nei principali centri del territorio. A illustrare le ricadute locali del provvedimento è il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, che definisce l'iniziativa come una risposta concreta alle esigenze degli enti locali impegnati nella gestione delle opere pubbliche. Tra gli interventi già finanziati, il contributo più consistente va al comune di Castellaneta, che riceverà quasi 2 milioni e mezzo di euro per l'adeguamento sismico della scuola Pascoli, medesima cifra assegnata a Pulsano per la manutenzione della rete stradale urbana, mentre a Monteparano arriverà un finanziamento da 1 milione di euro destinato a opere di urbanizzazione e al potenziamento della rete fognaria. Il decreto individua inoltre una platea più ampia di comuni ammissibili ai fondi, tra cui il capoluogo ionico, insieme a Martina Franca, Grottaglie, Massafra e Manduria. Per questi enti i progetti presentati risultano già in possesso dei requisiti tecnici necessari per accedere ai finanziamenti. Secondo Iaia si tratta di un intervento che punta a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture pubbliche e delle scuole, confermando la linea del governo sul sostegno agli enti territoriali. Un lavoro che, sottolinea, richiede collaborazione tra istituzioni centrali e amministrazioni locali per trasformare i progetti in opere concrete sul territorio.
3: Una provincia a due velocità economiche, quanto emerge dalla mappa dei redditi stilata dal Sole 24 Ore, che sottolinea le differenze tra capoluogo, fascia costiera ed entroterra della provincia di Taranto.
4: Una provincia di Taranto a due marce, ancora profondamente divisa sul piano economico, e quanto fotografa la mappa dei redditi basata sui dati del Sole 24 Ore, che evidenzia un territorio a più velocità con forti differenze tra capoluogo, fascia costiera e comuni dell'entroterra. Nel complesso il reddito medio provinciale si attesta intorno ai 16.700 euro annui, sotto la media nazionale. Il capoluogo Taranto si colloca sopra questo valore con 20.355 euro, ma resta comunque distante dalle città più ricche del paese. In cima alla graduatoria provinciale si trovano soprattutto i comuni della costa e della prima cintura urbana, con Leporano in testa. Seguono centri come Carosino, San Giorgio, Ionico e Monteiasi, che registrano valori più alti grazie a una maggiore stabilità occupazionale e alla presenza di redditi da lavoro dipendente. All'opposto l'entroterra mostra i dati più bassi. Tra i comuni con redditi medi inferiori figurano Avetrana, Torricella, Sava e Ginosa, dove incidono maggiormente lavoro agricolo, stagionalità e minore presenza di attività produttive strutturate. Il quadro regionale conferma le difficoltà del territorio tarantino, che si colloca nella parte bassa della classifica pugliese alle spalle di Bari e Lecce. Un divario netto che disegna una provincia a due velocità, dove accanto ad aree più dinamiche restano territori che faticano ancora a raggiungere la media economica occupazionale.
3: Nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado di Taranto si è svolto quest'oggi il convegno Disarmare le parole, moderato dalla giornalista di Studio 100 Marina Luzzi. Questo convegno ha posto l'accento sul corretto utilizzo del linguaggio e sull'importanza di un utilizzo responsabile delle parole nei rapporti tra le persone. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: In un clima di riflessione e spiritualità legato alle celebrazioni di San Cataldo, patrono della città di Taranto, si è tenuto nel Salone dei Vescovi dell'Arcivescovado il convegno Disarmare le parole, dedicato al valore del linguaggio e al suo impatto sulle relazioni umane e sociali. Al centro del dibattito l'idea che le parole non siano semplici strumenti di comunicazione, ma veri e propri atti capaci di costruire e offerire. Possono aprire al dialogo oppure diventare forme sottili di violenza, spesso più incisive di un gesto fisico.
6: San Cataldo è un annunciatore che porta la buona notizia di Cristo in questa terra, e chi evangelizza in un certo senso porta a maturazione un cammino di umanità, di bontà. È un'emergenza che noi abbiamo in questo momento, in quanto sappiamo che magari la parola non è innocua, ma la parola può armare, ne siamo testimoni dal mondo della politica internazionale quotidianamente, ne siamo noi testimoni e purtroppo tante volte attori nel modo in cui utilizziamo i social media.
7: Cercare di liberare il linguaggio da questa costante conflittualità, ambiente, salute contro il lavoro, cercare invece di far tenere insieme, chiaro, una sfida importante, ma il linguaggio fa parte della cultura e la cultura è il presupposto di qualsiasi comunità.
2: Un contributo significativo è arrivato da Ibrahim Faltas, direttore della Custodia di Terra Santa.
8: L'impegno è di tutti noi di lavorare per la pace, essere responsabili per la pace. E la pace non cresce da sola, la pace cresce con progetti di pace, con idea di pace, con progetti di pace. E il compito di tutti noi di impedire la guerra, questo deve essere il compito di tutti noi, di lavorare per la pace e impedire la guerra.
3: E questa mattina, proprio nei pressi di quella che fu la sua casa a Taranto, è stata depositata una corona di alloro in memoria di Aldo Moro. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: In occasione del ricordo di Aldo Moro, assassinato il 9 maggio 1978 a Roma dopo 55 giorni di prigionia da parte delle Brigate Rosse, si è svolta una cerimonia di commemorazione a Taranto. Sotto la sua abitazione in via di Palma 129, dove è presente una targa commemorativa, è stata deposta una corona d'alloro. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti civili e militari in un momento di raccoglimento e memoria condivisa.
9: Siamo qui proprio in questa occasione in qualche modo a rivisitare gli anni di formazione del grande statista, anni di formazione presso il liceo Archita e poi presso l'università di Bari. Ecco, oggi, ricordando questi anni, noi vogliamo in qualche modo narrare con gli atti e con le prospettive e le parole di Aldo Moro, vogliamo in qualche modo leggere la vita del grande statista per poter parlare con il suo linguaggio, con le sue idee ai giovani.
10: Aldo Moro è stato l'uomo del dialogo, del confronto, dell'ascolto, del rispetto alle diversità, del compromesso storico. E in un momento così difficile in cui tutti sembrano innalzare muri e raccontare sovranismi spesso assolutamente inutili e opportuni, mi pare che la strada del dialogo, del confronto, dei confini porosi, della convivialità, delle differenze, come aveva detto Antonio Bello, sia la strada indubbiamente da percorrere, è la strada unica che può portare alla pace.
3: Sabato di vigilia per Taranto e Martina, impegnate rispettivamente nei playoff di Eccellenza e di Serie D, ve lo raccontiamo nella nostra pagina sportiva. Giornata di attesa e grande concentrazione in casa Taranto, che si prepara a vivere allo Stadio Italia una sfida decisiva per continuare il cammino playoff e inseguire l'accesso alla fase nazionale. Dopo una stagione complessa segnata dalla mancata promozione diretta e dall'eliminazione nel percorso di Coppa Italia di Eccellenza, per i rossoblù resta un'unica strada verso la Serie D: vincere i playoff. Mister Danucci sta ultimando la preparazione alla sfida contro il Canosa, cercando di recuperare tutti gli effettivi a disposizione. In avanti dovrebbe essere confermato il tridente formato dallo Saviolo, Iodice e Aguilera, mentre in mediana spazio all'esperienza e alla qualità di Vukoja e di Paolo Antonio. In difesa appaiono certi di una maglia di Osmanovic e Sansò, mentre resta ancora da valutare la situazione legata ad Antonio Guastamacchia. Intanto cresce l'entusiasmo della tifoseria rosso-blu, lo Stadio Italia completamente sold out nei suoi 1600 tagliandi terminati dai supporters ionici in poco più di 10 minuti, segnale dell'attesa che accompagna una gara considerata fondamentale per il futuro della stagione. La partita sarà diretta dal signor Francesco Regina della sezione di Molfetta, assistito da Angelo Conversa di Bari e Francesco Sifo di Molfetta. Fischio d'inizio alle ore 16:30.
4: Tutto pronto in casa Martina per la semifinale playoff contro il Nardò, in programma domenica allo stadio Tursi, una partita che vale una stagione per i biancazzurri partiti a inizio anno con l'obiettivo dichiarato di vincere il campionato. Lasciate di affidare la panchina a Giuseppe Laterza, andava in questa direzione con un progetto costruito su ambizione, identità e valorizzazione di un gruppo giovane ma già maturo. Nonostante il rammarico per la mancata promozione diretta, in casa Martina resta la consapevolezza di aver costruito una squadra solida e competitiva, capace di crescere nel corso della stagione e di rappresentare una base importante anche per il futuro. Adesso l'attenzione però è rivolta verso i playoff. Il secondo posto conquistato in campionato garantirà ai biancazzurri il vantaggio del fattore campo e al Tursi si attende il pubblico delle grandi occasioni per spingere la squadra verso la finale. Di fronte ci sarà il Nardò allenato da Fabio De Sanso, formazione esperta e determinata, pronta a giocarsi tutte le proprie carte per provare a espugnare la Valle d'Itria. Serviranno concentrazione, intensità e lucidità per superare una squadra capace di colpire in qualsiasi momento della partita. Fischio d'inizio alle ore 19:30.
3: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo di essere stati con noi, l'informazione con il TG di Studio 100 torna domani alle 14:00, grazie e buon proseguo di serata.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km al litro e 1200 con un pieno. Anche ad aprile, gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 30 aprile. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: Affida la tua Mercedes-Benz ad Autoservice Delia, officina autorizzata Vetture Trax per Taranto e provincia. Ricambi originali e manodopera specializzata per far brillare la tua stella. Strada Statale 7, Grottaglie San Giorgio Ionico.
10: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Mio caro amico, questo

Studio 100. Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Studio 100. Per me no, grazie. Per me Studio 100. Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Studio 100.

amico, questo è Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Io, Studio 100. E tu? Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24. Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Studio 100.
1: Per me no, grazie. Per me Studio 100.

Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Io Studio 100. E tu? Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24. Studio 100. Studio 100.

Studio 100. Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?